0: Bene, adesso metterò le mani sui PC confiscati. Abbiamo deciso di usarli. Ecco, avvicinerò il microfono. Penso che prima o poi creperò. Ho pure il ventilatore che mi ha rotto il cazzo. Ecco qua.
1: Bene. Pallotron ha lasciato un casino. Ha fatto un casino pazzesco. Che altro è quello che vorrei? Spazio di mondo. Capire perché. Fujitsu, nel disco più lenti del mondo, il Fujitsu. Questo lo mettiamo qua, questo qua. Allora, qua c'è la ventola del pazzo. La partita sola. Ah, il dolore di testa. Dolore. Consultiamo. Vediamo un po' i medicinali disponibili per il mal di testa. Questo no. Questo no. Porca puttana. Non ho niente per il mal di testa. Aiuto. Lo Zerinol è indicato per il mal di testa.

Thank you.

Dio porco però. A me non me ne fotte se fa male, voglio sapere se cura il mal di testa.

gli occhiali. Sì, sì, boicottiamo tutto. Sì, boicottiamo anche noi stessi. Io mi boicotto.

Ora Darkseran verrà prostituito e asservito agli scopi del Nihilan. Questa macchina sequestrata sarà nostra e non ci sono casi. Useremo violenza su questa macchina. La violenza selvaggia che contraddistingue tutto ciò che facciamo. Questa mattina malata.

Va bene. Guarda, questa macchina dispone di un hard disk nullo che metteremo da parte, nuddu mischiato con mente. Adesso verrà inserita una Sound Blaster diventando così a tutti gli effetti

0: soprattutto fecale. Fecal anal semen per gummi primi.
1: Roto buddax sur kiladen.
0: Super merda. Senta, è necessario a questo punto attivare la webcam. Che Dio maledica il progettista del connettore USB. Che Dio lo maledica. Sia maledetto mia terra.

nel senso che questa macchina finalmente ci appartiene. Casualmente è anche lei senza dissipatore.

bene, che è bello. Bello fottere il dissipatore di pallottrone.

vediamo se e come parte. Bene. Si sente odore di fumo, la macchina è partita.

0: Bene, Dark Sun vive.
1: È addirittura dotato di lettore CD Zombie.
0: UCD Zombie.
1: La macchina Linux fa pure il boot.
0: Bene. E parte tranquillamente. Ok.

よ。

0: Firenze, come è andata prima quella ieri? Con quello che vedo Justin là.
1: Siamo scacchiati fino alle 3 di notte e poi alla fine non funzionava il monitor.
0: Perché?
1: Perché non funzionava il monitor?
0: No, ci sembrava
1: che... Che ne so, ci sembrava che non funzionasse il computer invece del monitor. Guarda.
0: Non mi va,
1: un inferno.

Abbiamo una mortalità molto alta.

0: ma va bene.
1: Eugenia,
0: non è che avete qualcosa per il mal di testa?
1: Ce l'ho accetto.
0: No, ma non è che non fa molto bene.
1: Però poi è delirio.
0: Ah, così dico.
2: Non puoi dire qualcosa, però non lo so.
0: Vabbè, dai.
1: Vedi.

Va bene, qua è inutile che strimo il silenzio, quindi se entro 3 minuti qualcuno non mi dice no, lascia lo stream, io lo interromperò.

0: Rosario.
1: Non c'è.
0: Eh?
1: Non c'è.

Un applauso al processo. È bello streamare il silenzio.

0: Ciao.
1: Come va? Tu sei qui proprio nell'isolamento, tu non ti senti che sotto voci.
0: Non sento niente, perché?
1: Perché
0: cercavi?
1: Sì, anche Angelo ti cercava.
0: Angelo chi?
1: Angelo parte io.
0: Angelo.
1: Sì.
0: E lo sa che sono qua sotto. Forse non è salito, cioè non è salito a chiamare, stavo sistemando un po' di cose qua. Più che altro questa macchina. Come va?
1: Insomma, avrei bisogno di dormire un pochino.
0: Anch'io. Io stavo per decidermi di andare a prendere un caffè.
1: Non mi faccio come dire perché non preciso,
0: no.
1: 4 giorni. Cioè, non so, non riesco a restare qua.
0: Io non ho dormito.
1: Avevo esami. Tu non hai dormito qui?
0: Sì, perché se no, cioè sono rimasto qua però. Fatto di cose, sta. E vabbè.
1: Io lo so, no, io l'esame giù, alla fine l'ho fatto in 2 giorni, no? Perché non ci riesco più a studiare, cioè, non riesco a seguire, leggo altre cose, no? Cioè, non è una persona di leggere altre cose, però
0: sì,
1: quando
0: sì, sì, è complicato.
1: È una situazione difficile a spiegare, e però ho 2 giorni di prolungamento. Posso chiudere il cartaceo perché c'ho uno sponsor e la copertina.
0: Puoi chiudere?
1: Sì, perché c'è lo sponsor e la copertina che sono nella casa di posto elettronico.
0: E là?
1: E lo scarico. Però all'inizio il prezzo non c'è sotto.
0: No? Ah no, davvero, l'abbiamo tolto perché non fanno il lavoro qua. Ti puoi attaccare qua?
1: Poi tu hai. Il progetto territori, tu hai inventato qualcosa?
0: No, io non saprei, noi per ora stiamo mettendo sul serio. Per cui stiamo pensando a quello, abbiamo anche un po' di problemi perché le macchine che dovevano essere in funzione ancora non sono in funzione. Ed è quella.
1: Abbiamo
0: trovato diversi guai. Tieni, mettiti dove vuoi, insomma. Non è sul letto.
1: Aspetta, mettiti, lo metto sul tavolo così.
0: Va bene.
1: Quando passi notte insomma davanti al computer, fai qualche se c'è una interattività diversa rispetto a davanti a un libro che legge, no? Se hai l'esame da fare
0: domani.
1: E poi alla fine sono delle minchiate, no? Sai che sono scritti in filosofia? Uno si scrive in filosofia ormai ha delle inizio pensi, no? La facoltà di filosofia come sarà?
0: Sì. E poi invece no? Poi invece dici diverso?
1: Sì, sì. Anche lì, cioè, nel sistema della... Cioè, di fare tu una bella produzione.
0: Sì, sì.
1: Nella maggior percentuale. Questo non dice così.
0: Boh, io devo andare a prendermi il caffè. Tu fai come è stato tuo.
1: Sto fumare qui?
0: Sì, sì.
1: Io non chiedo nient'altro,
0: sicuro.
1: Un po' se c'è.
0: Ormai fumano tutti tranne me. Io ho smesso.
1: Ma io ho pensato per chiudere il portale, però non ho capito bene come.
0: Ma se abbiamo avuto un'idea spettacolare alla fine per renderci semplici le cose. Il portale lo facciamo qui. Una macchina che terremo qui. Per ora va benissimo. Nel momento in cui sarò da spostare perché non ce la facciamo più con la banda. Mettiamo da qualche parte, però ora se dobbiamo metterlo su lo mettiamo qui. Per cui sto aggiornando Apache, PHP, tutto quanto su MediaLab. Quindi lo mettiamo lo stesso. Come?
1: Tutti.
0: Quindi vieni qua via rete, sei già in locale.
1: Sei in locale però è il.
0: Poi direttamente col dischetto e si aggiorna. Così è molto più comodo.
1: Per esempio c'è un software via browser, si chiama Control Panel. Che
2: su piattaforma Linux. Per gestire via remoto la...
0: Tutto con FTP.
2: Sì, però... Switch mode, non so, devi fare tipo le liste. Oppure... No, io non uso di file manager, anche per gestire le main list.
0: Le main list sono tutta un'altra cosa. Sì, io nel server che ho per le donne.
2: C'è un file manager che mi consente di fare
0: tutte queste cose.
2: Sì, sì, è un programma in GPL.
0: Ma questo non lo sapevo.
2: È bello. Uff, cioè non so.
0: L'ho distrutto. Poi ho rimontato questo. Però mi dà problemi.
2: Ma quello cos'è?
0: Il PDP è un aspetto storico.
3: Ma non mi dire.
0: Ma non mi dire, ma non c'è per ricercare, ma tu se non sali qua come fai a trovare?
3: Ma non, perché non ci credevo, ho detto, beh no, cioè l'avrei visto se.
0: Ma non ci credevi, sono rimasto qua stanotte.
3: E che rimanevi, lo sapevo, però penso che oggi già fosse andato via.
0: No.
3: Tu l'hai detto. Tanto ho scritto proprio oggi. Ma no, ora ti ho risposto in mail per la cosa della, di radio. Ho detto grazie per avermi tirato dentro.
0: Non ho preso,
3: mi piace. Io sono andato a sbagliare ancora un altro miliardo di cose, poi torno del lavoro. Fino a quando adesso qua?
0: Stasera. Stasera.
3: Stasera.
0: No, stasera.
3: Stasera.
0: Se esci così.
3: Stasera poi vai via.
0: Non uscire con un programma.
2: È messo in automatico,
0: eh? Che senso?
2: Cioè che gli indirizzi IP non vanno a...
0: No, no. IP è quello che vieni io, sto
2: dentro.
0: Sì. Quello che c'è il gateway è quello da è l'111
2: è 9168
0: 1113 è 1213 tutto qua.
3: Ma oh, c'è Paolo,
0: lui qua sta lavorando, io vado e torno, ti porto qualcosa. Che piede caffè,
2: non c'è
0: piede
2: caffè.
0: Ciao, ci siamo. Voi siete discutere dell'ultimo giorno, si è parlato della proprietà. Sì,
3: io
0: sono stato
3: migliorato.
0: Ma senti, mi ha anche no. Una cosa, mi ha telefonato Riccardo Rioles. Sì. Mi ha detto che vuole che gli telefoniamo in questa
3: il numero verde.
0: Il numero verde.
3: Il numero verde te l'ha mandato?
0: No. Veramente il numero verde.
3: Ma vuoi il numero verde?
0: Ma ha un numero verde?
3: Ah, il numero verde dice, ma se l'ha detto Rocco,
0: come può essere?
3: Che non lo so che cosa gli fa, sono un centro immigrati o qualcosa che dice, gli rispondono sempre per stare per passaggi, sono un po' strani. Quindi,
0: ma lui lavora lì?
3: Non lo so cosa
0: è lì.
3: Ma io gli ho chiesto, poi ha dato un numero verde, di solito, di buono. Ci sono degli orari in cui lo trovo, oppure anche lui fa 24 ore su 24, ma non si sa, lo trovo. Ha detto, ma prima di telefonarti sempre.
0: Esatto.
3: Il numero verde.
0: Comunque no, ma telefonate, guarda, io non lo so se questa cosa ci deve essere, ci deve, perché non mi telefonate mai, non mi verso per niente.
3: Cazzo di mica.
0: No, no, cioè.
3: Vuole essere telefonato ogni 15 giorni da tutti.
0: No, telefoniamoli.
3: Telefoniamo.
0: A un certo punto. Cioè, a me fa piacere, se non lo troverò mai ora. Dice che lunedì no, la prossima riunione ci sarà.
3: Vero?
0: Non mi ricordo. Sì.
3: Ah, una cosa, tra l'altro io ho scritto in mail perché allora
0: dice
3: ho
0: che...
3: comunicato questa cosa, cioè, il fatto che Anna intanto ci chiede ogni volta che facciamo le riunioni, ne fissiamo un'altra, di dirglielo a loro in modo da sapere se c'è il salone libero o meno e di scriverlo lì, c'è cioè, la bacheca, questo l'ho comunicato in lista. E poi ho detto un saluto a Riccardo in particolare, ma Riccardo c'è scritto nella lista?
0: Nella mailing list?
3: Sì, certo. Nei territori, sì. Ah, sì. Perché diciamo in caso tipo aggiungerlo, perché non è sotto dubbio. Non ce l'ho ora, non so dove ce l'ho.
0: Sì, ci va da Parrocco.
3: Sì, sì, sì, lui l'ha detto, fa dallo a qualcuno. E dallo a tutti, veramente, l'ha detto. No, non ce l'ho, un miliardo di cose, non ho proprio quello.
0: Ma
3: te lo mando via email, allora, più presto. Oggi, anzi, tu sei qua.
2: Mandalo in lista, così.
0: Sono qua,
2: il telefono della mia volta. Non lo vedo.
3: No, no,
0: io sono... mi ha chiesto se l'avevo vista in lista.
3: Ce l'ha a casa.
0: Ma... non lo so, poi vediamo.
3: Io più tardi torno, quindi...
0: Va bene?
2: Scendendo,
0: io scendo e vado a prendere un caffè.
2: Ciao, ciao, ci vediamo un
0: martedì. Ma fa poco. Fatti di mettere
2: sì, senti, sì.
0: Sento che potrebbe riavviare.
3: No, non è più scelta a essere, no?
2: Sì, sì, sì. 1 minuto, 1 minuto. Ok, sì.

0: hubiésemos destruido al maldito esta.
1: Dio mio.
0: Ho dimenticato. Volevi il caffè?
1: No, no.
0: Allora non l'ho dimenticato.
2: Io c'è ancora, sei rimasto un po' di più.
0: Non c'è la rete?
2: No, perché era 213.
0: Sì. So, c'è anche forse l'etichetta di tutto il cavo.
2: C'era lì.
0: Comunque 213.
2: 213.
0: Tu lo agganci anche ad altre reti?
2: Io lo aggancio di solito alla... alla red che con gli FCP.
0: Ah, fanno collegare chi vuole?
2: Non voglio. Io ho detto...
0: Ah, ok.
2: Io ho detto per tua attesa. Siccome gli do sempre lo sponsor per... però forse non mi chiave,
0: cioè?
2: Che non mi segna più, ho disabilitato la rete, no, non mi faccio la rete così, secondo me non voglio, non dovrei fare il finito, un brutto conduttore.
0: No, non ti so,
2: io non so dove cazzo si mette la rete,
0: non ti so aiutare, sia per me, per i problemi di Windows, sia perché veramente non riesco a connettere questo che è un po' membro mal di testa. Proverò a curarmi con questo ventilatore puntato in faccia.
2: Vabbè, però non ci viene a staccarti, ti potrò dire un po' se lo spegni, aspetti adesso che
0: stai peccato.
2: Sicuro che sono stato mattina all'università, sono sceso da casa di Cristo per me, non sono stato

0: carro que não funcionava. Il recupero è meglio, no? E poi non c'è il gruppo di lavoro con me.
1: No, non abbiamo un gruppo di lavoro.
0: Vedi, invia ma non riceve.
1: Cosa invia?
0: I pacchetti. Non ho la connessione, non esce. Vedi qua, invia, però non riceve. Quindi non esce.
2: Pure strano.

0: erroneo.freakmet.org anywhere, cioè ci sei, cioè puoi andare ovunque, però non ti vedo un attimo. King 168 1212 213,
1: uno,
0: no, non ti vedo,
1: 192 108
0: 212, no?
1: 213.
0: E qui sei il 212, allora è il 212,
1: e forse è il 212.
0: Se è quello

0: 2 11 8 1 212 danno maschio 205 205 205 0
1: sì.
0: E poi è 1 2 1 0 1

0: No, mi odio di mai perché si era attaccato con gli HCP, cioè l'indirizzo molto male. E però ora ci sono. Ci sono, ci sono. Vediamo. Cioè a me sono arrivato a un livello di. Che ho bisogno di internet quotidiano.
1: Io ci sono da diversi anni a questo livello. Però riesco a farne a meno per molto tempo. Ho questa tranquillità. Cioè, so che quando poi ricomincio ho 2000 messaggi da leggere. Però, però vabbè.
0: Molto tempo quando sarebbe? Molto tempo.
1: Come?
0: Molto tempo quanti pigliavo? 2 settimane, 1 mese?
1: No, 1 mese no, mai. Perché arrivo al primo cybercafé e mi collego per vedere come vanno le cose. Cioè, poi vabbè, ho un portatile per cui è sempre con me, veramente.

0: Io sono bloccato sulla copertina di vedere il posto. C'è una ragazza che c'è da 6 mesi, praticamente non risponde, cioè io non so se 600.000 ne sta, l'ha mandato male.
1: Ma ora ci sei e ti vedo.
0: Sì, speriamo. Ho preso anche un virus.
1: Beh, ah, vabbè, questo è Windows, se ci puoi fare.
0: Vabbè, allora c'ho
1: se non
0: due virus. Due infezioni in questo messaggio di mail che avevo mandato. Mail di questi. Ma ci sono dei programmi che ti fanno mandare la posta con altri account. Anonymous, cose del genere. Perché non è mai arrivata la posta. Mi sono arrivati i messaggi di risposta automatica, di Storace. Francesco Storace, Corsola, F Storace, Corsola, Regione Lazio, sempre io. Che ho mandato un virus e lui l'antivirus gli ha scoperto e mi ha mandato indietro di cosa se manda il virus ma è bene non capire, non esiste veramente no. E lì ci sono dei bastardi, eh? Perché lui di solito i messaggi mail, lui registra gli altri.

0: mi ricordo più cosa dovevo fare. Vabbè.
1: Oddio mio. Quindi tocca, cioè, tocca aspettare che ti liberi bene male da questi esami. Comincerà a mettere sul sito, va? Io l'avevo accennato di caso che eri incasinato con gli esami, le scuole.
2: Sì, perché il sito, io penso di sfruttare appieno tutta la struttura del PHP e poi ci tenere il bello, tutte le cose che c'hanno, e poi disegnarcelo.
1: Sì. Sembra una cosa abbastanza
2: semplice. E chiamare le funzioni, non tanto per dire quali sono le funzioni che chiamano quello del bello.
1: Io non conosco il PHP, non mi occupo di.
2: Guarda, io non lo conosco nemmeno, però ho capito come.
1: Mi hanno detto che è facile, però non mi sono mai occupato di queste cose.
2: C'è il coso, Antonello Mangano.
1: Che,
2: però mi chiedo su qua, non lo so come c'è il messino.
1: Non lo so neanche. L'ho visto in persona in rarissime occasioni.
2: No, io non l'ho visto mai, per esempio.
1: Ah. È una ragazza di capelli lucidi, insomma. No, un bago di cose. Porca puttana, non funziona.
2: Quindi non c'è un ma questa è una testa di minchia, però dai.
1: Sì.
2: Ma veramente. Ma che cazzo, senti, non l'ha mandato il coso.
1: Cioè, cosa ti aspettavi?
2: Mica la copertina, cazzo, io ho chiesto, cioè, 3-4 giorni fa io ho chiesto. Non si può. È la copertina, mica, non c'è.
1: Oh, falla tu, fai il volo. Tra mali estremi, estrema sinistra.
2: Ma so, c'è terribile. Sponsor, arriva al nord del team. Cioè, ma io sono in grado di andare in mangio. Cioè, la gente non ha. Non lo so che cazzo. Cioè,
1: vabbè, bisogna vedere se sei incamminato come noi, perché io per esempio questi giorni sono stato proprio.
2: Vabbè. Sì, però,
1: inferno, però aperto, cioè aperto, guardo problemi.
2: In 4 giorni, che ci vuole? Quindi, lo è la copertina, mi sai che è un po' di giornali di così. Ok. Che poi tra l'altro lei ha un disegno che ha fatto Alessio Spadaro. Che la scandalizzata nel suo computer là è stata la disgrazia. Perché ora Alessio è a Roma, io un ragazzo.
1: Quindi l'unica persona che ce l'ha
2: è lei, questa ragazza, che ha fatto queste cose.

0: porta puttana. Sembrava.
1: Beh, effettivamente sono le due. Magari di mattina si sveglia tardi e mangerà.
0: È mattina presto ancora.
1: Non lo so. Allora, sponsor, quindi per esempio, io metto la fotografia.

0: ancora in Valerio, il signor Getto dei ruoli, che non si dovrebbe chiamare, io non lo so. Una volta mi sono in mente di una cosa, un motore immobile punto in, la palla,
1: comunque.
0: Ah?
1: Ma il punto info non mi piace, non è
0: per cos'è che sono il punto org, come
1: non saprei
0: militante il punto org, però vale, cioè sono un bel po' il punto org, magari sono tutti i nomi, un dominio grandissimo autistici punto org, oppure bellissimo sì, punto org. Sì, che poi appunto per gli autisti ci sono i linguaggi, quelli che tipo si fanno in autismo, cioè non è dinamico. Ma a che gli scrivo, ma la domanda è
1: certo,
0: sì?
1: Come no?
0: Sì.
1: La posso fare pure io.
0: Lo farò tu? Già un po' muscolo, no, mi sembra.
1: Non c'è problema.
0: Per esempio ci sono dei server come ECM, che secondo me erano, cioè saranno grossi, non è vero, cioè,
1: no, la macchina non l'ho
0: mai visto. Cioè, gestiscono solamente liste, no vabbè, poi danno anche, ci sono anche questi siti. Hai un righello? Ho un po' più delle ronde, non mi risposto. Ce l'hai di questo?
1: No, ma io non ho mai visto come è andato.
0: Tu hai visto delle ronde? Cioè, di una questi sono proprio i tuoi 5 per adesso.
1: Ma c'è una selezione culturale di questo?
0: Sì.
1: No, allora, sì, e poi cos'è?
0: Puoi registrare la selezione. Ma adesso l'ho registrato.
1: E si fa?
0: Come?
1: E si fa il codice fiscale della selezione quando uno fa la selezione? Ma ti chiedo perché noi dovremmo fare la selezione prima.
0: Si fa. Sì.
1: Per fare i corsi.
0: Il codice fiscale è sempre per... noi chiediamo gli sponsor e gli facciamo la ricevuta e loro possono dichiarare delle cose
1: però
0: mica la cosa
1: della
0: assurda, la cosa assurda non deve fare gli sponsor, cioè fare gli sponsor è un bordello,
1: cioè
0: devi lavorarci tu tipo 10-15 giorni ogni giorno usando di tutti i posti, cioè in questo momento ci sono 12 sponsor, 11 o 12 sponsor lì fare posto solo di ottagli finisce oppure la sua di no?
1: Sì.
0: Perché mi è troppo difficile ti fanno lo sponsor.
1: Perché non.
0: Poi perché nel numero questo qua ce ne sono solo 4 sponsor. Pazzesco.
1: Ma perché non gli va proprio di.
0: Allora uno ha detto, no, io non me lo faccio perché sono troppo comunisti, uno che fa tatuaggi, cioè che c'è una lista di tatuaggi.
1: Uno che fa tatuaggi?
0: Dove c'è la coin, quando la coin c'è quel posto da tuo, dove c'è la tizia del centro?
1: Sì, dove c'è il pizzico, cos'è?
0: No, prima, mi dite me dove c'è la gente, non prima di questo video. Come si deve avere sulla destra prima di questo video? E là c'è quello che fa tatuaggi in... Dice, ma siete troppo comunisti.
1: Monta!
0: Di proprio righello sono italiano, non so.
1: Alessio è veramente bravo, eh?
0: Sì. Alessio è. C'è cioè 25 anni da fare.
1: Come?
0: C'era un ragazzo, c'era cioè di 24 anni.
1: Io mi ricordo che c'erano suoi disegni appesi all'auto, come è bellissimo. Molto vecchi.
0: Poi in questo numero ci sono due fumetti per alcune vignette su. Sei bravo perché sa disegnare, c'ha un ottimo senso della cronaca, della fase. Tu non l'hai vista le cose? La mossa di fumetti messa dal parasole in questo momento?
1: No, non ho potuto.
0: Ci sono, lui ha portato due fumetti. Che troppo voglio per i fumetti.
1: Ah sì, sì, sì, sì, sì.
0: Bellissimo.
1: Me l'ha raccontato Matteo questa cosa.
0: Sono troppo buono, infatti a Palazzolo c'era il stampo, anche a Scordia c'era San Rocco, c'era le famiglie, vedevano i bambini, è troppo ingenuo. Io guarda che io non mi posso. Tertulli ha fatto una sua serata, un suo pomeriggio letterale, non mi sembra comunque questo. Se adesso vengo a giocare, non sono lo sponsor, uno come Tertulli che si una un'attività del genere, che già tipo nella mercatana c'è scritto il circolo ricreativo, Tertulli, che non ce lo farà mai lo sponsor, perché questa è la cosa di più. Però è anche bella la
1: stessa. Ma ci spendete tanto per la stampa?
0: Ma allora sì, ci spende perché.
1: Se per recuperare le spese.
0: Molto di
1: cioè, nel senso vende il giornale, è distribuito nelle edicole,
0: è distribuito male, dico, perché sono povere persone che scrivono in questo, cioè veramente la gente ha fatto più di essere legale fare le cose.
1: È bello perché poi ha tante pagine, c'è un sacco di roba, cioè,
0: e c'è
1: questo dovrebbe essere più largo,
0: come più largo, io non sono più largo,
1: cioè tipo giornale,
0: tipo giornale. Ed è grande così, cioè è un po' la voglia. Però se la posso dire, questo formato, non lo sai, ma dicevo che qua anche per cambiare taglio. Cioè non fare il giornale classico, non fare una cosa diversa. Capitava un po' perché c'era il primo numero delle donne, per esempio, uscito di biografia. È uscito a gennaio del 2002 e poi subito dopo è uscito Isola Possibile, il primo numero, che era praticamente uguale, no?
1: Ah sì?
0: Come contenuti, perché tra l'altro sono Marco, per esempio, che è responsabile di uno e dell'altro giornale, quindi si trovi a fare due giornali che potevano fare un discorso simile, no? Però alla stessa maniera più o meno, no? Loro più in posizione da quotidiano, e noi da rivista con il fogliettone, da rivista, tantino, sul fogliettone, e anche per questo poi.
1: Il giorno possibile devo dire che non mi è piaciuta molto quando l'ho visto, non so, forse la scelta grafica non...
0: Il giorno possibile è, tipo, cioè vedi il manifesto fatto, cioè come a fare, cioè, un proprio a fare il manifesto del genere,

0: poi tra l'altro sono gente che hanno veramente, ti ricordi, è stata forse la prima o la seconda riunione, questo del battitecco con The Shining e Giampiero,
1: non c'era,
0: non c'era, sulla questione dell'età, no? Che effettivamente
1: la questione dell'età,
0: sì, che Lucio diceva che i ragazzi, quelli che hanno più o meno la nostra età, possono rischiare di fare questa cosa, no? Da uno che è più grande ha meno tempo da perdere.
1: E chi l'ha detto?
0: E là c'era la cosa, infatti
1: io ce n'ho di tempo da perdere.
0: Come ti non è scusa?
1: Io ce n'ho 34.
0: Tu c'hai 34 anni?
1: Sì. Con Dio.
0: Però 20 giorni.
1: Bene, bene. L'informatica rende giovane.
0: Speravo 29.

0: cercando di regolare lo streaming.
1: Oh si minchia, Radio Cyber.
2: Lo metti il jingle male in apertura.
0: Avendolo.
2: Non ce l'hai?
0: Sì, sì, ce l'ho, ma non ho tempo adesso, non mi rompere i coglioni.
1: Minchia, Radio Cyber.
2: Ce la concordo.
3: È mala sorte, oserei dire, è morte a caso. Morte a caso, decisamente morte a caso, sì. È la morte a caso. Aggiustare e sistemare le finestre sopra questo cazzo di desktop è veramente un'impresa da morte a caso. La morte a caso, morte. L'altro giorno per strada ho letto una scritta su un muro e diceva morte a caso, ma in realtà avevo solamente sbagliato a leggere. Non c'era scritto morte a caso, ma io ho letto morte a caso. Morte a caso. Ma il mio stesso stream non mi arriva più? No, mi arriva. Vuol dire che sta andando, vorrei capire. Soltanto se quello stronzo di una rasta checca di merda mi sta ascoltando, quello stupratore di Lamù, se mi sta ascoltando. Quella pistola ambulante ho qui con me un caffè che ora berrò. Questo è Radio Cybernet. Radio Cybernet. Oggi dedicato alla morte a caso. Ho una gigantesca tazza di caffè. La morte a caso. Morte a caso. Morte. A caso. Purtroppo, ecco, abbiamo anche una webcam che può darsi che funzioni. Si trova su discofrigido.muf.net/tildeasbesto, se non ricordo male. Allora, discofrigido.muf.net, se non sapete come scriverlo sono cazzi vostri. Poiché è morte a caso, è mala sorte, ti carbonizzino braci.
4: Tetero salame.
3: Sì, nella webcam ci sono io. Ci sono io nel mio ambiente di trasmissione in diretta. La diretta della morte a caso. Io Chen. Terrorizza l'Occidente, ma il nostro

Però amico Rasta, se ne fotte di noi, se ne sbatte, se ne strasbatte le palle. Purtroppo non gli possiamo neanche mandare, non lo so, dei beep, qualcosa per risvegliare la sua frocezza fondamentalmente. È quella che andrebbe risvegliata in lui. Quella sua voglia di morte a caso. La morte a caso. Chiamatelo tutti. Il nostro amico pederasta. Direi quasi piede rasta. Lo scatologico assertore della morte a caso. Niente, non c'è. Lui veramente se ne sbatte, entra e dice: ah, ma sì, strimma di qua, strimma di là, ti ascolto qui, ti ascolto lì, poi se ne sbatte i coglioni e se ne va. Sto mangiando la spugnetta del microfono. Ai, ai, ai, veramente questo microfono, questo sound blaster, non lo so, c'è qualcosa che non va, non amplifica come dovrebbe in realtà. Alleluia. In realtà non amplifica come dovrebbe, il microfono ha un guadagno di merda. Potrei provare a fare l'esperimento. Allora, vediamo un po'. Io adesso apro una shell, mi apro la shell, ecco, metto in background questa roba, e poi faccio sb, cos'è, dov'era, punto bar sb 16gc, lo metto a on, e vediamo un po' se adesso è cambiato qualcosa nel guadagno, vediamo un po'. Non è cambiato un cazzo di niente. Mi sono riascoltato. E devo dire che questa cosa del guadagno, del controllo automatico del guadagno, non funziona. Ma io non ho parole. Tra la Sound Blaster che mi prende per il culo e il nostro programmatore rasta di merda che non ci sa, io veramente non ho più parole. Non c'è, direi quasi che non c'è salvezza per l'Italia. Io intanto spargo il verbo attraverso tutti i canali a mia disposizione. Il sonno della morte genera morte. Ecco il mio proverbio preferito. Non è il sonno della ragione genera mostri, ma è bensì il sonno della morte genera morte. E finalmente il cazzone rasta merdone di merda, rasta merda del buco del culo, rasta schifo, Cristo rasta, rasta cazzo, rasta minchia. Ah, rasta da minchia. Finalmente tu gran suca minchia do rasta. Mi stai sentendo? Pezzi di rasta di merda. Rasta minchia. Basta che c'ha i dread lui e si sente tutto rasta, ma in realtà quello che conta per lui non è il rasta, ma è la rasta. Io ora finalmente posso salutarlo come si conviene. Vediamo un po' se effettivamente gradirò questo mio stream. E che ci possiamo fare? Eh già.

voglio studiare qualcosa. Vi farò ascoltare una serie di pezzi di un gruppo siracusano.

0: cambia disco, signori. Si cambia disco. Si cambia musica.
1: Eh già. Visto che ormai abbiamo pigliato la discesa.

discesa abbiamo preso. Vediamo com'è quest'altro disco dei Van Halen, che promette bene.

Ora devo cambiare. Devo girare lato. Era già il lato 2. Porca puttana, e quindi devo cambiare disco. Vediamo cos'altro ho.

0: 明天。
1: Questo del 79, Van Halen 2. Questo deve essere pure ok. Anche i dischi sono intonsi, ma io li tratto benissimo. Dischi perfetti.

Wow. È finito anche questo lato 2. Mannaggia. I dischi finiscono presto.

Va bene. Ora. Ora è finita. Ora andiamo. Andiamo con Ozzy Osbourne. Album dal vivo. Che si chiama Tribute. È un album postumo dedicato al chitarrista che state per ascoltare, si chiama Randy Rhoads.

0: Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
1: Istituto di Obbedienza Animale. Questa è la risposta giusta.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.

0: grande masturbo. L'enorme masturbo. Il gigantesco masturbazzone. L'enorme masturbo. Masturbo del Papa. Santo masturbo, re. Volumi bassi. Mi domando come fai a sentirmi con i volumi bassi. Me la senti? Sentite il masturbo? Il masturbazzo. Masturbo, masturbo. Abbiate pazienza. Questa voce del cazzo vi intratterrà per almeno un po' di tempo, grazie al masturbo. Farò come Timothy Leary, che streamerà la sua morte, anzi ha già streamato. Invece io streammo il vagare per casa, toccando oggetti e facendovi sentire, ad esempio, la televisione. Ma vaffanculo, porco Dio. La televisione è il bene. A me le televendite.
1: Ecco qua.
0: Ecco
1: questo
0: qua.
1: Un altro del famoso Uzbekistan, 1,80 per 1,90, 1,80 per 1,90, 1000 euro questo, 1000.
2: 700 euro cash.
0: Va bene, vaffanculo, allora perché dici 1000 euro, testa di minchia?
3: Di modellistica, fanno ricerca tutto l'anno.
0: Sì, sì, sono lì tutto l'anno che cercano. Mettiamo la radio, la TV dei comunisti. E ora ho messo la tastiera qui, dove una volta c'era una pila di immondizia. Ho posizionato la tastiera e il porco Dio di registratore a bobine del masturbo di Dio, ovviamente.

non è proprio il momento di fare bordello, però. Potrei ricevere vicini maleodoranti. Il canale 36 si popola di stronzi. In questo momento però non c'è nessuno. Invece sul 18 arrivano catanesi che parlano in FM. È una bella cosa.

Vabbè, me ne fotto le palle. Cosa posso farvi sentire di anale? Non lo so. Mi sentite? Qualcuno mi sente?

0: 参考了。
1: La sucalora della buttana cagna, e devo ogni volta tenere la porta aperta, Dio cane, a fare un culo.

ma porco Dio. Lo sterco secco. Sterco secco. Porco Dio. Ditelo che si sente. Dio il cane di un porco Dio cane. Del Gesù Cristo scolopendra di merda. Il Signore è il mio pastore tedesco. La maledizione del porco di Yahweh. Porco di... Il Gesù Cristo scolopendra. Non nominare il nome di Cristo invano. Non nominate il nome di Gesù Cristo invano. Va bene, ho appena deciso. Va bene, questo disco lo copio. Va bene, copiamo questo disco. Mettiamo il CD, apriamo un pacco. Apriamo il pacchio. Il pacchio di CD nuovi. Ecco qua. I Verbatim Pastel. Del pastello del Cristo. E eseguiamo l'ennesima copia di CD audio. Copia, copia. Mentre noi ascolteremo. Ah sì, vi faccio sentire i Watchtower. Vi faccio sentire i Watchtower. C'ho solo la cassetta, se non ricordo male, di questi coglioni. Devo portare indietro per il porco di Yahweh. Filù? Filù, vieni qua. Vieni, Filù, che ti torturo in diretta. Sì, piccolino, sì. Vieni qua. Bellissima sei. Mamma mia. Mamma mia. Come siamo stupidi, eh? Stupidi, stupidi, stupidi. Come siamo stupidi. Oh, che stupidaggine questo cagnetto stupido. Come si stupida, eh? Stupida, stupida. Ma rosicchi, ma rosicchi. Perché sei un animale stupido. Sì, sì, sta a fugo. Vieni qua, cagna bastarda. Sì, sì, poverino. Raspiamola. Mo sì, sì. Ma queste orecchie stupide. Cosa sei, un incrocio con un coniglietto, vero? Ammettilo. Ammettilo. Ammettilo, un coniglietto. Ammettilo. Cerchi da rosicarmi, eh? Oh, stupida. Vai, vai, corri. A chi, a chi?
Pilù? Chi è? Chi è? Pilù ha visto il gatto e si incazzò. E adesso ci ascolteremo i Watchtower, un pugno di maledetti castrati polidattili che suonano questo heavy metal techno.

0: l'eco, eco, eco.
1: Eco, eco, eco.
0: Eco, tantissimo eco.
1: Eco, eco, eco. Eco, tantissimo eco.
0: Porco Dio.
1: Eco, tantissimo eco. Porco Dio.
0: Il Dio merda bastardo. Cristo Madonna.
1: Dio merda bastardo.
0: Puttana di Gesù.
1: Cristo Madonna. Dio merda.
0: Dio sterco. Arriva, arriva!
1: Dio sterco!
0: E arriva!
1: Arriva, arriva!
0: È arrivato, mentre qui trema tutto!
1: È arrivato, mentre qui trema tutto!
0: È incredibile!
1: È incredibile!
0: Va bene, basta con l'eco, vi faccio sentire... Mi faccio sentire la seconda merda, va.

Yahweh, il porco di Yahweh. Yahweh maledetto, ma fa freddo. Con due F, fa freddo. Anzi, fa freddo.

0: Se grandi e piccoli intrighi ti appassionano, il mistero della villa è il gioco che fa per te. Al mistero della villa si gioca in 42 e al buio. Troverete nella confezione riproduzioni delle tessere del partito, polverine bianche, titoli nobiliari posticci, testamenti illeggibili e bizzarri, travestimenti. Il mistero della villa, l'emozione è garantita. È un prodotto Ecstasy International.
1: La difficile trattativa che sta conducendo sull'agricoltura. Contro la politica degli agricoltori, si inserisce in campo oggi anche in paesi produttori di cotone, sono più grandi del mondo,
2: il pompino nel confessionale. Il pompino nel confessionale. Il pompino nel
3: consiglio parte da una domanda che paragona i crimini di Saddam Hussein a quelli del Duce. Quel che abbiamo sentito è la risposta del Presidente del Consiglio in uno dei tanti passaggi dell'intervista che torna anche ad affrontare il capitolo dei rapporti con
2: il capitolo del pompino nel confessionale.
3: Come quelle di Milano e Palermo, afferma Berlusconi, che non fanno altro che inventare teoremi contro di me.
2: Beh, scenderò giù. Tanto sono wireless. Mi metto il portatile così sotto braccio e scendo giù e vediamo se funziona questo stream in wireless del pompino nel confessionale. Il pompino nel confessionale. Ah, eccomi qua. Beh, posso benissimo rimanere qua in camera da letto con il pompino nel confessionale. Direi che funziona bene questo meno fili, questo filo meno.

0: Porco Gesù, finalmente! Che palle! Non c'è se sacca?
1: Sacca vuoi?
0: C'è internet? E come faccio a fare il mount?
2: Prendi di due fascicoli.
0: Ho capito, fai il mount.
2: Sono interessanti.
1: I file stanno in MNT, dati in chiave.
0: No, Pirù, non si mangia.
3: Piccolino, piccolino, non mi immagino l'altro.
2: Sì, lei se le mangia le bette.
0: Ancora
2: si mangia spesso la marietaria. Sì, va bene per lo stomaco.
3: Sì, ma lui va.
2: Lei. Beh, sì.
3: Bella, è un bacione.
4: Che pazzerella.
3: Così bello.
2: No, non si mangia più. Non è cose di mangiare.
3: Non è mai.
2: No, non ci sto abbastanza attento, cioè non gli do le schifezze.
0: Piangi, sei un cane.
2: E oh, se non la trovavo crepava, per cui la sua vita adesso è mia.
0: Che bello che sei.
1: Mettiamo che c'è SC.
2: Non ho che si tira i cani, dai.
1: SC. Mettiamo.
2: Io devo lanciargli qualche maledizione. Che non è venuto.
1: Può essere possibile.
3: Che vuoi? Che c'è?
0: Hai capito qua cosa è tutto giallo? No. Come farlo funzionare a fine poi?
2: Sì, sì, la patch, dice che è già patchato. E il frame buffer che non va.
0: Di solito sono minchiato, vai.
2: Il motore che
0: non ha, dopo un po' cade l'ascello su questo spumo prima.
2: È una mandrake, devi capire. Non è un limite.
0: Aspetta, non ci sono. No, lo faccio un po' male.
2: Ma c'è carotto, non c'è neanche collegato.
0: Prego, no, manco più visi. No, tra l'altro non mi funziona più l'accesso. Ma che è la rete?
1: Ma gli vedere Shiny.
0: Dopo un po' con questo.
2: No, non so.
0: Ma è staccato la rete? Non dica più.
1: Sotto nulla.
0: Con wild.
1: Non ho fatto nulla, il FTP non è aperto. Non ho fatto nulla.
2: Io sto trimmando regolarmente.
1: No, vabbè, questo è rete in
0: dato. Oh, che bello che stai.
2: Orecchiette. Le tagliamo queste orecchiette. Le tagliamo. Tagliamo il collino. Come ti arrabbi, eh?
1: No, ma tu la conosci la tavola per
2: Tetto Vispo.
0: No, che non chiaro. Scusa.
2: Che c'è Iron?
1: Cos'hai?
2: È un caffè. Buon motivo per cominciare. Sarebbe anche ora.
4: Un litro di Coca-Cola la stessa quantità di caffeina di cui
2: fa. No. Dici? Di meno? Un po' di più? Non so quale.
1: Allora, un po' più.
0: Cioè, non si è capitato un schermo di wifi che si blocca, non c'è scambio. Io sono
2: la... Pensa che sia lui che non ce la fa. A me cadeva la linea, mi si disconnetteva il modem, mi si disconnette tuttora il modem con questa macchina quando tiro roba in rete locale a 100 MB.
0: Da qua si 111 K al secondo.
2: Ma si è bloccato la CPU è al 100%.
0: No, quella no. Sopra. E ora si è bloccato di nuovo. Ma perché però?
2: Non lo so. Ma da dove stai tirando?
0: Da Moffen.
2: FTP?
0: Sì.
1: Cioè, ma ora incominciate.
0: Niente, si spaceva, ma si è
2: finito. Ma di fare cosa?
1: Che ne so io?
2: Non lo so.
1: E se ci guarda, andate a

0: una distribuzione leggera.
1: Perché si vede mentre scrive, no?
2: Sì, com'è la cosa che tu
1: mi piace, ma già ve l'avevo detto.
2: Non partecipo a sentire poi il prequel.
3: Niente, non funziona.
1: Bene, allora è certificato ufficialmente che è coglione. Se prima avevo dei dubbi, ebbene ora non ne ho più. E se C è un coglione,
2: ma
1: mi spiace, ma
3: sai che mi succede mentre scrisco a palla, non mi sa più.
1: Leggi.
3: Non posso dire le cose.
4: Tra un po' lo cambi quel portafoglio, non ti preoccupare.
1: La troviamo un'occasione su eBay,
3: Andrea. Non c'è più, guarda, senza
1: il trasferimento.
3: Ma con una scritta più.
1: Aspetta, dagli tempo. Ma quando è così, prova a scippargli la scheda di rete.
3: Sì, ma come faccio? Devo scippargli la scheda.
1: Tiravi la scheda e vedi se si ripiglia. Il mouse c'è, vedi, è strano. A meno che non sia un problema di X. La console funziona, però vedi la CPU che
3: no, quella non è.
1: E quale stacco è? Quella faceva.
3: E i tasti sono, quando i dei tasti.
2: Sì, ti può spiegare la versione shareware con
3: 32.
2: Sì, non lo
1: è via. Quanto strano.
2: Wine però non è
3: molabile. Che bollente.
5: Tocca un pacchetto di installazione che ci
1: scaldano. Ma si scaldano.
3: Devo buttare. Ma poi io non.
1: Mi dispiace dirgli. Problema tuo.
5: Bene, io devo scrivere.
1: No, non scrivete niente, buono. Addio. Per me quando vuole può venire comunque. Solo che lui è fatto così, e che dobbiamo fare?
5: Se funziona bene,
1: quando chiedo se quanto mi piace Google in giapponese, ma quanto mi piace, proprio bello. Tanto funziona lo stesso.
3: Ti stai ribellando con il problema?
5: È sempre stato
1: ribellato. Ma gli hai fatto il bad block quando hai installato? Non ne ha trovati?
2: È arrivato a dire che le
1: gliele hai segnati nei file system check.
3: Io gli ho fatto box meno B
2: è arrivato.
1: Spegni la bene
3: quando trasferisce,
2: lo schiavo ci è arrivato,
3: no? Diceva gli MD che hanno detto che si riscalda. Allora io avevo un combat,
2: sì, oggi momento
3: è quello tuo fantastico, un combat 21-4,
1: mi piace farci vedere un su una pagina meravigliosa.

0: Minchia, non la carica?
1: No, non è stato. C'era un altro.
0: Qualcosa mi dice che la stanno cancellando. Quella è di Paverino. Ma sta caricando.
1: No, AMD.
0: No, non c'è la, non c'è la grafica.
1: Scendono di più forse i fissi. I fissi, intanto.
0: C'è un fotto tradotto. Sborra. No, pure con i piedi nella sborra. Che vita di merda. Il titolo non so perché non lo ca... Ah, eccolo qua. Paverino divoratore di cani. Ah, porco Dio, sto colore nuovo fa, fa sembrare la casa come dentro di un orecchio. Geniale, geniale.
1: No, no,
0: quello di prima.
1: Cioè, vabbè, gli AMD hanno però la prima
0: ha posto. Eh? Sì, testa di cazzo, te pesa il culo, veniva a rispondere al telefono,
1: perché
0: Dio l'era.
1: Perché gli AMD non prendo il basso, non so più alto. Era così, io non lo so, mi ricordo che
0: trovare queste cose veramente allucinanti.
1: E fagli la, fagli la situazione anche tu.
0: Perché a volte non me le dico.
1: Paglia perché è un posto.
0: Porco Dio. Con la faccia. Tu l'hai visto sto smetto?
1: Non ci sono arrivato.
0: Sì, mamma mia.
1: Ma è italiano?
0: È italiano, sì, sì.
1: Ah, ma è quello che era pazzesco, sì, sì. Lo stavo pensando che. Io adesso faccio un po' adesso come muoio allora ovviamente inizio ma torni tanto quando muoio il mouse fa parte di un'altra cosa vabbè certo anche io lo faccio infatti
2: no, che l'ha scritta?
3: Ma quale delle due? Questo è un articolo boh di un giornalista. Io ho modificato un po' di cose.
4: Figlio di una troia, amico di Dio.
1: Ah, figlio di una troia, amico di Dio. Fermatelo, porco Dio.
0: Ma cosa è tutto?
1: No, magari vabbè, quello pure.
0: Mamma mia,
1: non costano niente. Vabbè, dati tu, magari. Ah, vabbè, ma lì poi vado a fare. Alla fine se ti prendono su di te, se pegano le portate, vedi solo.
4: No, quello sì, certo. Ma se vuoi prendere, no.
3: No, se che fa?
1: Non comprerò mai più monitor.
4: Perché?
1: Perché non mi sono detto.
4: Io non comprerò mai più monitor più lazio, basta. Il 08 adesso devo mandare a Staron.
0: Ma dai, a Staron, no?
4: Se che l'ho mandato in tanti posti, è giusto una tessera fusa.
0: Membership suspended, eh?
4: Cosa?
0: Ah no, vabbè.
4: Mi ha detto che niente posso andare sulla Staronno perché
0: vuole. Ecco di nuovo.
4: Non mandano neanche i ricambi, cioè se io lo sanno che il componente qual è il rotto, la Philips non era male. Cioè hanno cambiato un freno.
1: Non lo so questo.
0: Perché Angel Fire fa cagare.
1: Quando lo scrivo si sa che
4: non è questa.
1: Non funziona.
4: Questa
1: è la Sandeo, perché poi è un impegno.
4: infatti si è stato questa cosa non devo con quelle persone.
1: Niente, si blocca quando fa rete a palla, no, wifi.
3: Si piano.
1: Ma chi è che
3: è una pagina web di un malato di me. Ha
4: fatto wifi.
1: No, ma c'è quella lui che
0: Gesù Queen.
1: Qui ha la Mirena.
3: La Sacra Signa.
1: La bianca.
3: Ce n'è. Guarda che hai visto. È un inferno questa pagina. C'è gente veramente che mi supera.
4: Ma questo qua è cioè avere una scheda ancora
1: anche la salita di questo qua è più vicino di me. Tutto l'enzai è più
4: andato. Però è vero pure che si mette parecchio più
3: pranzare. Pulitevi i piedi prima di entrare. La Sacra Signa. Sulla Sacra Signa.
4: Perché in fondo io
1: la rosti è il
3: cucino. Vabbè, stendi fondamentalmente. Che ci deve essere. L'elenco dei fumetti ce n'è di notevoli veramente.
1: Oh, Enzo sta muovendo, quasi quasi ce ne andiamo.
3: Vabbè, è esplicita, capito?
1: Ma che sta succedendo? Questo è il cazzo di questo cazzo di questo cazzo di questo cazzo di
4: questo
1: cazzo di questo cazzo
4: di questo cazzo
3: di questo cazzo di questo cazzo di questo cazzo
4: di questo
3: cazzo di questo cazzo di questo
4: cazzo di questo cazzo di questo cazzo di
3: questo. No, ma questi sono disegnati, sono così. Ma sulla terra non ci caga più nessuno. Porco Dio. Ma non era figa la Croix. Madonna mia, era passata di moda.
5: Ah, capisco.
3: Ho deciso di trasformerò in maiale. Sì, vivo, porco Dio, sei forte papà. Beh? Ancora?
4: Si può non
1: so se è la schermo. Non so se è la schermo.
5: Ha avuto problemi con la combinazione del
3: tempo. Non credo proprio che sia la schermo.
1: Come ha pesato il pelo? Che ne so. Non funziona.
3: Chi arriva? Devi provarla su qualche altro computer.
0: Le avventure del sistema.
3: Ma sono minchia là. Belli sono questi due. Solo che si deve fare un parlare tecnologico. Ah, oh, eccolo qua.
1: C'è anche zio Bologna che faccia questa cosa.
3: Non lo so.
1: Porco di Dio!
3: Ma poi con gli stessi caratteri hanno fatto pare vero. Non lo so, però è preciso. Sono 20 pagine.
0: Te lo sei fatto tu quello di solito?
3: Sì, sì. Tutto di legno. No, un milione di negri.
1: Ah? Oh, vediamo. Armando, il palaio non aveva combinato. Da chi che togli?
6: Daniele, ma che avete preso?
1: Abbiamo preso 4 panini e una birra. Ah? Sì, no.
6: Penso io.
1: No, no. Non scasinare questo coso, sicuro? Va bene.
0: Che cosa? Quello di Zappa?
3: Sì,
0: adesso?
1: Aspetta, un bello, come si fa?
0: Beh, te lo farò avere, insomma.
3: Che cosa le dice?
0: Dice che non riesce a caricare la pagina. Che si associa le facce a quello che c'è scritto?
1: Dov'è lì?
0: Porco Dio. Ah, ma dov'è? Virgola, porco il Dio. Angelfire.com/nb/.
1: Angel.
0: Cosa è bello? Che ne direi se prima di andare al fanculo puntassi un po' di calore a dare allo zione? Ci sono dei pazzi che hanno modificato i fumetti di un topolino.
4: Ma troppo bello, ma dove sono?
0: È pazzesco, vabbè, ma ti manderò il link in privato. Poi sì. C'è sta mio zio. Sì, ma non fate casino.
3: Che tipo atto di forza.
0: Bella zio. Romanaccio. Mannaggia San Pietro, non ci ha nemmeno visto. Stamparlo con la stampante a colori.
4: Mi infrado stasera stessa, perché sennò domani non ce la faccio a fare il mercato. Come andiamo a fare il mercato?
0: Rotocalco proprio. Vieni di pronto, porco. Hanno tradotto tutto. Ah,
1: le viste?
0: Le magliette del Freak, le magliette mutande del Freaknet.
1: Comunque, mi era sopra la mia mamma con le mutande.
4: L'ho visto, ma sei tu quello?
1: Sì. Vabbè, questo è per affio. Per me.
0: Sì. Ah, ma questo è diverso. Ah, questo è forse secondo voi.
1: Cos'è?
0: Altre pagine.
1: Vediamo se riesco
0: a fare. Il pacchetto di pagine non la posso vedere. Mi stai sudando tutta la banda per.
1: Hai visto? Di nuovo, boh. Sette. Non scagliare più, non lo muovo. Io non lo so. Ma so se non cambia. Quando ci, ciao. Quando ci, ciao. Non funziona mai niente.
7: Mentre le altre volte mi faccio la linea e poi la versione cioè, dopo tu devi partire con la quindi se non parti mi faccio la prima volta
0: Il vecchio stirato. Io, bello che io questo momento qua ce l'ho l'originale. Questa storia me la ricordo bene. Ma chi vi si sta in cura? Questo è un caso anale. Allora chiamo il dottor De Procis. Questa busta dei piscio gli farà bene.
7: Non
0: ho capito. No, no, lascia stare perché sennò poi non me lo ricarica più qua. Troppo stucaggio di banda. Perché diventa omosessuale? Cazzate! Io sto una crema! Vedete, le pillole o le supposte? Io le supposte, visto che è diventato omosessuale. È grave, dottore? No, ma è più proprio lui. De Rob Alford, non sappiamo chi è Rob Alford.
4: Peccato che non avevo corretto, cosa sono rimasto in portata. Quindi vedi, si fanno quel corso di gratis.
1: No, sì. Ma sai che avevo le correzioni fatte da che Shining mi ha fatto una testata per un'altra due settimane e non ce l'avevo pagato. Ce l'avevo sul portale.
0: Perdute? No, ma io infatti ho notato con gioia che nell'indice dove c'è la lezione sul finger c'è il dito medio ben teso. Beh, la lezione sul finger, il capitolo si chiama così.
1: E niente, ma dipende.
0: Ma a me va benissimo così. Vabbè, in italiano, allora, ascoltami, in italiano non c'era nulla di errato. Solo forma secondo Shining.
1: Immagino, però siccome lui
0: poi lui usa le accentate, io no, per cui io l'avevo fatto tutto senza accentate. Alla NASA.
1: Io sono quello
0: regalato, il portatile è comunitario. Il portatile è della comunità in realtà.
1: In effetti sì. Cosa? Mi hanno donato.
0: È un portatile, come dire, sì, di servizio. Più o meno nostro, stava in Austria, lo usavano degli amici nostri, e però poi alla fine i portatili già ce l'hanno, per cui quando li hanno rubato a lui subito ci siamo attivati. Jaromir, e questa era di Lobo, che poi l'ha passata a Jaromir, che poi l'ha passata a un altro. Ah, è stato lì, vero? Lui con questo ha registrato.
1: Aspetta, cosa fa?
0: Sì, ha registrato gli OG della Palestina. Ho fatto un lavoro con i bambini di strada lì in Palestina. Andato lì a registrare i bambini che giocavano, a registrare i loro racconti, i sogni, queste cose qua.
8: Un bel lavoro, si chiama questa ciabatta.
0: Sì, è andato a farsi sparare fondamentalmente.
1: Aspetta, questa ciabatta bianca è la ciabatta del mondo.
0: Bene, adesso è mia.
1: Laura
0: Corsi non c'è più.
8: Coccia, tu sei fatta.
4: Ma spendiamo la roccia, ma che forse è il dente contare il male tanto
9: volevo uscire la voce a disposizione per il dente di qualche altro colore.
4: Non fa buona avanti.
0: Io continuo a leggere qua.
8: Si deve
0: mandare
8: la
0: metà.
8: D'altronde dove
0: si trova? Rocker Punk. Dio maiale.
1: Vabbè, io vi saluto.
0: Raga culo.
4: Niente, ci vediamo allora. No. Ti manderò un'email.
8: Oh, adesso sta lavorando, eh.
10: Lui è il capo.
8: Ma me ne sto parlando?
1: Sì.
10: Ma c'è il
0: capo? Ci becchiamo in rete dopo magari.
1: Sì.
11: 10 minuti di
3: noi sentiamoci stare. Per radio qualche volta,
11: sì, io a casa ci sono spesso e mal poco
3: e mal volentieri, ma portatelo in ufficio, che il problema è il tetto,
11: io ho una cingottale,
3: vedi il palo e lo azzicchi a 45 gradi sulla ringhiera.
11: Io abito a 6 km da Catania, se abbassa l'antenna dopo l'ufficio. C'ho 7,40 metri,
3: sì,
11: dai,
3: dai, poi mi mando dire. Vabbè, 11 metri
4: te la mangio,
11: va bene, okay.
3: Giustamente
11: quelli che servono, giusto?
12: Sto per staccare il cane.
3: Ah, stacchi il cane?
12: Me lo devo portare,
3: quindi io non uscirò mai più. Vabbè, lascialo.
4: Ti do un cavo io,
3: lo lasci, scusa,
11: attaccagli un cavo, mettiti un cavo.
4: Scusa, se lui lo usa.
3: Quel cavo è dritto?
12: È fondo.
11: No, quello è
3: è una gran cosa.
11: Io ho tanti di quegli apparati che
3: anche se mi girano i coglioni che qua c'è scritto 144 e superiore. La legge dice 30 MHz e superiori.
11: No, in speciale va da 50.
3: 30
11: è la banda considerata fine di HF.
3: 30, ho verificato. Ministero Comunicazioni Sicilia.it. A me interessa che abbassino fino alla CB, porca puttana.
11: La CB è non capisco la perché. Concessione di 7,50 euro.
3: Sì, ma se sono radioamatore perché devo farmi la concessione CB? Che senso ha?
11: Teoricamente dovresti essere radioamatore ordinario e lavori da zero all'infinito.
3: E farmi l'esame del Morse che fra 2 anni lo aboliscono?
11: Aboliscono e comunque non serve un cazzo, perché ormai si va in telegrafia, ma comunque con tutto quello che... Cioè io il Morse lo so a memoria, però ad ascoltarlo da quei pazzi che fanno 90 battute al minuto, ma tiene l'esaurimento puro.
3: Ma lì è questione di esercizio.
11: Sì, fuori da ogni dubbio, però già uno c'è con gli anni rotti di scuola, e si deve mettere a studiare pure il Morse, che ti vendono le cassette all'anima. Le cassette, mare, ti ascolti.
3: Ho trovato un corso online con i WAV delle cassette, forse.
11: Sì, ce n'è parecchio.

0: le bombe.
1: Hai creato il net.dh1?
2: Sì.
1: E allora è quello. Io non so voi, ma intanto stringo il bordo. Qual è perciò il motivo di queste bombe, secondo te?
2: Andranno alla puttanata. In
1: chiesa. Nella chiesa. Gli occhiali.
2: Per attuarti,
1: C'è anche più wireless?
2: No, adesso no.
1: Guarda, cosa c'è?
3: C'è che Apache 2 fa cagare. Oddio.
1: Apache 2?
3: Sì, l'hanno fatto così complicato, ma così complicato.
1: Tira sull'altra Apache.
3: No, te lo voglio capire.
1: Vedi?
3: Oddio, porco Dio!
1: Vedi, Armando,
3: c'è tutti gli Apache del mondo! Creano il diritto nostro sul file conf. No, lui no! Capito? Lui te lo devi andare a mettere, e poi tu gli devi andare a mettere in include, però non ti funziona lo stesso!
1: Oddio! Non è che devi tirare su un modulo o qualcosa, un modulo di Apache intendo.
2: No, no, è una posizione di...

0: ま、あ、あ、prova il succo.
1: Oh.
2: Beh, orinerò.
3: Osinesò. Vado a fare l'osino.

fanno più sti fichi su caniglia. Oddio. Affanculo.

0: Non capisco, riprova e controlla, eh?
1: Ci sono però quella merda di file, quindi la
0: modifico. Guarda su. Aspetta, ti posto una URL sul canale. Vai a leggere lì che ho messo su un piccolo auto. Ho fatto un auto al volo. Su sballami il cazzo. Beh, se sei su Freaknet. Non sei da nessuna parte proprio. Ram, oppa ragazzi sul canale. Su Freaknet che ci stiamo perdendo l'op.
1: Non lo so, con non lo so come si oppa.
0: Barra op asbesto. Porco Dio. Virgola porco Dio, anzi. La Bottano dove minchia è finita, io vorrei capire.
1: Bottano a lui.
0: Eh?
1: Bottano a lui.
0: Allora, CD. Come? Andiamo a Mozilla.

MER-SCDS di Oscar Scagasotto del Cagasotto.

0: Dio cespite al 3%. Allora, emerge CVS, che mi serve.
1: Ci rinuncio, non ce lo voglio più sapere, basta, per Dio.
0: Qual è il problema?
1: Quando succede questi giorni, queste cose che due giorni...
0: Devi dormire.
1: E due giorni che combatti una cosa, la basta, devi mettere
0: in là. Infatti ti ho detto, emerge la Apache l'altro, basta. Tira fuori l'altro Apache e vaffanculo.
1: Porco Dio.
0: Che cosa? C'è Pilu che ti salta addosso, ti rendi conto? Ti tiene con le zampelle.
1: Porco Dio.
0: Come così va? Così va cosa? Senza il Virtual Host?
1: No, io capisco il fatto che il Virtual Host non mi funzioni, d'accordo.
0: Pilu.
1: Carico. Ma forse ti mando?
0: Sì,
1: super bombe.
0: E le sta facendo sentire.
1: Il Virtual Host, vado sul sito tranquillamente e mi dà Forbidden. Perché? Glielo metto, glielo levo tranquillo.
0: Forse Lobo che stai ascoltando ti sa dire qualcosa. Diglielo. Chiedigli aiuto su Apache 2.
1: No.
0: Ma io credo che nessuno stia usando questo Apache.
1: No, certo.
0: Nessuno.
1: Io mi sono scaricato con Gentoo, ho fatto emerge Apache.
0: No, e deve andare emerge.
1: Ma perché lo volevo provare, capito?
0: Mi sta chiedendo cosa? No, non so che è Apache 2. Non lo sa. Chiedi a Jaromil. No, ma non esiste. RTFM. Poi lo sei, pilucchia. Cacchiato!
1: Porco Dio!
0: Luca subito!
1: Vabbè, comunque me ne fotto.
0: Pesta codino! Rasta camping!
1: Guarda che questo tipo mi fa morire.
0: Chi è questo tipo?
1: Questo?
0: Agghiacciante.
1: OSC.
0: Codino. A fuoco. Vieni qui subito.

0: sotto, però oggi due è una palla. Questo fatto che devi per forza leggere l'ultima cosa della giornata è una palla, capito?
1: No, non devi per forza leggere l'ultima.
0: No, per forza. Sì, vabbè, per forza no. Però cazzo. Cioè, mi viene di culo, non la voglio, porco Dio. Voglio una macchina.
1: Pesta codino, pesta codino.

杀脚步杀你，你我要甲脚步，脚步可以可以吗？小心点。

0: Vieni, stupida. Vieni qua.
1: No!
0: Acchiappo, acchiappo, acchiappo!
2: Che bel castello, con il mio ondello.

0: qui, coniglio pazzo. Coniglio pazzo. Il coniglio pazzo. È pazza. È pazza. L'ho acchiappata, è una coniglietta pazza. Oh, che cosa c'è, piccolino? Cosa c'è? Piccola. Quello. Cappellino piccolo. Ma sei un coniglio o sei un cane? O un caniglio?
1: Sì, un caniglio.
0: È un caniglio, è vero? Vero, Pilù? Con questa orecchia pazza! Questa orecchia pazza! Bastarda! Bastarda!

0: Io ho registrato i fuochi artificiali di poco fa e adesso ve li faccio sentire con il registratore analogico, così capirete cosa è successo poc'anzi.
1: You down by, Mike?

Milù, vieni qua. Milù. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Qui.

0: Pilu. Pilu.
1: Te la tira una scatola, eh?

Che c'è?

0: qualcuno mi accompagna o dobbiamo fare come ieri?
1: No, io non sono a casa, ho sono a casa tutta.
0: Non hai la macchina?
1: No.
0: Che vuol dire non hai la macchina?
1: Non ho la macchina.
0: E allora come facciamo? Ci devi accompagnare Nico?
1: Yes, sì.
0: Nico.
2: È bello.
0: Che bello cosa, io sto crepando di morte.
3: Alleluia!
4: Approfitta di un'offerta irripetibile. Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri, nel futuro.
5: Qualsiasi domatore di muli sa che l'animale non deve essere forzato o sottomesso se ne vuole conservare le capacità.
6: Che vuoi dire, Federico?
5: Che voglio dire? Tofranil, il medicinale per un'obbedienza felice.
6: Ordinalo subito via internet. www.istitutodiobbedienzaanimale.com.
7: Non lo so, ma abbiamo detto che ti facevo un failage.

0: Vediamo con il ritardo come arriva.
1: Federico, che cosa ti piace?
2: I vestiti eleganti, la bella vita, l'educazione, affrontare di petto i problemi e risolverli.
3: Federico ha capito.
1: Federico sa che la tradizione è l'anima di un popolo. Istituto di Obbedienza Animale.

Ma alla fine comincia un Radio Cybernet che, come spesso accade, e abbiamo una novità. E la novità è che a Palazzola credo contenti, perché finalmente la sti modem del cazzo. Ah, se mi si sente oppure no. E soprattutto se mi si sente bene oppure no. Mentre nel frattempo cerco per l'ennesima volta di caricare la pagina di Indie Media senza riuscirci. Ora mi sta caricando un totale di 360k di roba. Ah, ecco, è arrivata la pagina. Madonna, quanta roba dentro. Ci sono un mare di notizie su Indie Media.

Le notizie sono tante. Nel Salento ci sarà un No Border Camp, campeggio internazionale antirazzista, ed è una bella cosa, andateci. E il resto delle notizie sono su Indie Media, per cui leggetevele, la nostra rassegna stampa finisce qui. È stata una rassegna stampa molto veloce, non so neanche se mi si sente.

Mentre c'è una cosa strana sul canale Kernel P. C'è una crew che ha cercato di fare il takeover del canale e questa cosa è estremamente divertente.

0: Comunque direi di incominciare con quello che è il radioascolto. E oggi io non dirò praticamente un cazzo, voi ascolterete rumori e la trasmissione di Radio Cybernet andrà avanti così. Per cui rassegnatevi, perché è così. Arrivederci.
1: North. Pressure. Field. Over.

ci siamo messi sulla frequenza dei 4 MHz sulle onde corte e andremo avanti a passi di 5 kHz, e finora siamo arrivati sui 4,78 MHz, 4780 kHz, e la trasmissione andrà avanti così, insomma, buon ascolto, chissà cosa troveremo. Giusto una nota sul radioascolto: il radioascolto oggi è praticamente libero, non c'è bisogno più di alcuna autorizzazione. Una volta serviva una licenza particolare che si chiamava SVL. Oggi il radioascolto è libero sulle bande di frequenza libere, insomma. Noi in questo momento stiamo ascoltando le bande di frequenza broadcasting, quindi quelle usate dalle radio vere e proprie, insomma, quelle dei paesi esteri, per cui stiamo ascoltando frequenze del tutto regolari, e sono quelle che ascolterete anche voi. Buon ascolto.

Questa è una telescrivente, uno dei tanti esempi di segnali digitali che scorrono sulle onde radio. Sono due frequenze, una frequenza per il segnale, per il bit 0, e una frequenza per il bit 1. E un apposito programmino per Sound Blaster può decodificare questo flusso di dati e scrivere a video le informazioni. Spesso queste telescriventi sono criptate. La velocità generalmente si aggira tra i 45 baud e i 110 baud. Qui dovremmo essere sui 75, se non ricordo male, a orecchio.

0: Si va a sorgere due difficoltà. Occorreva lasciare dietro di sé molto di quello che è prezioso nella vita e il futuro era avvolto nel mistero. La seconda viene messa in rilievo dall'autore e partì.
1: Allora, mi chiedono un piccolo riassunto per i ritardatari. Questa trasmissione è dedicata a radioascolto, per cui io mi metterò, diciamo, a girare la manopola del mio ricevitore radio dai 4 MHz in su, le onde corte, e voi ascolterete insieme a me tutte queste frequenze che io andrò a cercare a passi di 5 kHz. E man mano, magari, se mi viene in mente qualcosa, spiegherò quello che stiamo ascoltando. Questa è una normalissima radio italiana, credo. Poco fa abbiamo ascoltato una telescrivente criptata e ce ne sono altre in giro. Comunque, man mano che ascoltiamo, io cercherò di dare qualche spiegazione. Il radioascolto, come dicevo, oggi è libero, non serve più la famosa autorizzazione SVL che si richiedeva alle poste, ma per ascoltare sulle frequenze appunto libere, perché è importante, si può ascoltare solo le frequenze libere, non c'è più bisogno di autorizzazione, quindi è possibile per chiunque comprare e detenere un radioscanner. Buon ascolto.
0: Vivere nella propria terra come in una che apparteneva ad un altro.
2: Alla Défense e alla Sécurité, ainsi qu'avec la délégation bulgare auprès de l'Assemblée parlementaire. Les entretiens de travail sur la.
3: Recognize what kind of intervention is necessary, when it should happen, who should do it, who should make decisions. I have gone through a period of Rwanda and Srebrenica and Kosovo and East Timor when there had been a lot of ad hoc decision making and none of them satisfactory, some of them deadly by the neglect that was shown. And after Kosovo, I felt that it was time to put some rules in place. And
4: το τελευταίο μπροστά στον οργανισμό ασφάλειας και συνεργασίας στην Ευρώπη προέκυψε το καθήκον να αναπτύξει τη γενική στρατηγική αντιμετώπιση. Οι χώρες μέλη διεξάγουν στη Βιέννη εντατικό διάλογο για το θέμα αυτό και καταρτήγα τον έγγραφο που θα ψηφιστεί στο τέλος του τρέχοντος έτους. Η στρατηγική θα διατυπώσει όχι μόνο τις γενικές πλευρές, αλλά και τις ιδιομορφίες τέτοιων προκλήσεων, όπως είναι η τρομοκρατία, η παράνομη διακίνηση όπλων και ανθρώπων κτλ. Τώρα όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναλυθούν συγκεκριμένα.
5: Ηλεκτρικά.

però qui il codice morte, il codice morse è sempre uguale, e questo in realtà è un radiofaro. Un radiofaro vuol dire che praticamente continua a trasmettere in continuazione questo segnale e serve a fare studi sulla propagazione delle onde radio, appunto, sapendo che questo radiofaro trasmette una determinata potenza tutto il giorno, e si può capire da come viene ricevuto nelle varie parti del mondo come si propagano le onde radio, insomma, è a scopo di studio, sono delle stronzate praticamente.

0: Ora, questo vabbè, questa è una comunicazione radio tra due persone, però spesso sulle onde corte c'è un servizio radio che viene molto usato ed è appunto, diciamo, viene usata la radio per le comunicazioni telefoniche tra terra e le navi, per cui molto spesso i marinai parlano con casa attraverso questi servizi. Ce n'è uno famoso a Cipro che si chiama Cyprus Radio, e può darsi che dopo riusciamo anche a beccarlo. Quindi, verosimilmente questi potrebbero essere un marinaio e la sua famiglia che stanno parlando, non lo so io. Comunque è un'ipotesi, alla fine me ne fotto. Pazzi vostri.
1: Понятно. Это все, что в том числе. Так что, если вам не известно, мы уже с вами...

نجمة كبير والله يوفقك.

0: gang nu. En om at man fik indsat et såkaldt regerende råd, der bestående af repræsentanter for de mange forskellige etniske og religiøse.
1: Oh. Finalmente una delle cosiddette spy station. Cercate con Google spy station e capirete che cos'è questa roba qua. Più che spy station si chiamano number station e c'è una quantità di link sulle number station, c'è addirittura un www.numberstation.com che ne parla. Ah no, è un'altra troiata. Internet number station, no, number station, spynumbers.com, ah eccolo qua, spynumbers.com. Intanto la nostra Spy Station è sparita. Vabbè, comunque, fanculo.

Ich habe nur so einen Tag.

I'm going to go to the hospital.

0: Él está a cargo.
1: E con questo muezzin, la trasmissione di Radio Cybernet si conclude qui. Grazie per averci ascoltato. Questa era Radio Cybernet dedicata a radioascolto. Siamo arrivati all'incirca sui 15 MHz. Abbiamo quindi ascoltato una decina di megahertz, trovando una marea di stazioni. Qui mi dicono di non andare via, ma io c'ho da fare, c'ho una vita, ho una vita davanti a me, non posso restare sempre, ma vediamo, va. Comunque, intanto la trasmissione la chiudo qua con i saluti, poi vediamo se stacco. Ciao.

0: Tchau, tchau.
1: في إطار مؤسسة

Qui abbiamo attraversato una banda di frequenze vuota, non c'è quasi niente. E oltrepassato un certo limite delle onde corte non rimane più molto. Ci avviciniamo verso la banda CB, ma la banda CB a quest'ora è abbastanza silenziosa.

0: Avete ascoltato Radio Cybernet? Vi ringraziamo per averci ascoltato. Il nostro sito è http://www.kiutz.org /radio cybernet. Scusate, ma stiamo facendo la traduzione simultanea. L'appuntamento è per martedì prossimo alle ore 22 ore italiana. Ore 20 UTC. Grazie per averci ascoltato e a martedì prossimo. Forse.
1: أنه لا تحمل نفس ذنب أخرى بل لا تحمل

0: centrale, settore, est, nord-ovest, 3, nord-ovest, 2, nord-ovest, 3, nord-ovest, 3, Tirreno, meridionale, settore, ovest, ovest, 3, ovest, 3, sud-ovest, 3, nord-est.
1: Vaffanculo!
0: Tirreno, meridionale.
1: Adesso pretendo di sapere come si sente. È una cosa che pretendo. Pretendo di sapere cosa si sente. Lo pretendo.

esempio, come dicevamo, a causa della stanchezza assurda e veramente assurda che ci accompagna oggi in questi viaggi, vorrei dire viaggi anali, questi viaggi anali che non so a cosa bene si riferisce questa terminologia, questa frase dei viaggi anali. Però sono viaggi anali. Interrompiamo con tappa perché abbiamo da compiere un dovere. Ci ha scritto una casa discografica che ci segue molto spesso e che ci manda in anteprima le ultime novità. La cosa che ci hanno mandato oggi è uno split disc, un disco con 4 brani. E la Red Led Records ci manda i brani del gruppo che si chiama AD, Antagonismo Disobbediente, e di un altro gruppo che si chiama Neuro Disney, e quindi noi adesso vi faremo ascoltare questi due brani. Praticamente uno split riunisce in un progetto discografico realtà artistiche già note, come appunto gli Antagonismo Disobbediente, che insomma hanno già pubblicato un album di cui abbiamo già parlato, che si chiama Dritto al Volto. E insomma è una bella cosa, questi due pezzi sono veramente belli, perché dalla batteria loro sono passati al campionatore, e dal campionatore sono usciti suoni manipolati, rumori, elettronica, e ci sono queste due tracce che sono veramente belle, chitarra tosta, adesso sentirete. E poi ci stanno i Neuro Disney, che fanno crossover vecchio stile, insomma sono canzoni molto belle, insomma guardano un immaginario di strada, e avremo questi due brani che ascolteremo. Per cui loro hanno fatto un mini CD che si chiama Contatto, che non conosciamo, ma li abbiamo conosciuti con questi due brani, e quindi abbiamo due brani degli Antagonismo Disobbediente e due brani dei Neuro Disney. Io adesso li mando. Il sito ufficiale degli Antagonismo Disobbediente si chiama www.adcombatcore.com, combat con la K, adcombatcore.com, e Neuro Disney è www.neurodisney.com. E adesso buon ascolto, insomma, speriamo che si senta anche bene. Se non si sente bene, dovremmo attrezzarci con un piccolo mixer che non abbiamo. Diteci se si sente bene.

Allora, qui il microfono, a quanto ho capito, rompe il cazzo. Quando il microfono rompe il cazzo, non è che...

0: che cazzo.
1: Ecco, Dio porco. Dio porco. Ah, prova. Veramente, qua va tutto in distorsione, non si capisce. Oh, prova, prova. Ah, prova.
0: Così diventa un problema. Vediamo un po' come si sente ora la musica.

Huh?

Dios, que protege.

Io metto su un classico e sono cazzi vostri se vi piace o no, perché è una cosa bella. Da vinile.

Ora l'ora si fa tarda e io sono costretto ad abbassare il volume perché i malati di mente possano domani svegliarsi alle 6 per andare a lavorare di muratura. Sì, lo so, si sentirà molto piano, però non c'è molto da fare. Mi ci vorrebbe un vero e proprio mixer che non ho. Purtroppo non avere un mixer è un vero problema. Già. Il problema della mancanza del mixer si riflette poi su tutta la trasmissione, perché purtroppo non è possibile fare nient'altro che usare questo microfono per streamare. E non c'è niente da fare per questo. L'unica cosa sarebbe veramente un mixer, però in questo momento attorno a me vedo solo ciarpame, un po' privo di senso, e un mixer qui non ce l'ho, o meglio, avrei un mixer, ma è enorme. Sinceramente non saprei dove metterlo, un mixer così grosso. Non ho assolutamente modo di ovviare a questo dramma della trasmissione impossibile, perché non posso far altro che streamare così. Per ora posso mandare giusto un altro brano, ma veramente in sottofondo. E se non sentite, mi dispiace, ma non sono cazzi miei. E sono sempre l'antagonismo disobbediente per voi.

accettando l'elemosina spacciata per rispetto. Zero tolleranza, zero compromessi. Ho scelto la disobbedienza agli uomini di partito, a scelte di mercato, a guerra e potere, reati di pensiero. Ho scelto di essere invisibile.

Bene. Adesso un po' di notizie. La notizia viene da attivissimo.net. Buongiorno.it mi ha confermato la sua estraneità al messaggio che si spaccia per una edizione del loro notiziario New Media e lancia un allarme apposito di Google che spia i propri visitatori e della presenza di virus informatici nel famoso motore di ricerca. Il messaggio è un falso e dice solo scemenze. Ignoratelo. Continua attivissimo. Nel frattempo ho scoperto che la notizia della retata fra gli utenti dei circuiti di scambio peer-to-peer lanciata da Repubblica.it è una bufala. Ho parlato direttamente con il capitano della Guardia di Finanza che coordina l'indagine, che mi ha confermato che gli utenti peer-to-peer non c'entrano assolutamente. È già uscito un mio articoletto in proposito su The Register. E l'articoletto lo trovate come link sul sito www.attivissimo.net. E noi adesso magari lo andiamo a vedere, sarà in inglese, magari adesso diamo un'occhiata a questo articolo. Intanto ascoltiamo cosa succede sulle bande CB.

0: Ok, leggiamo questo articolo sperando che si senta bene. Italian Police Raiding Peer-to-Peer Users. Not by Paolo Attivissimo. Dice, gli utenti della rete in Italia sono in panico dopo che un famoso giornale e un website di Repubblica.it ha pubblicizzato un articolo l'altra settimana dicendo che la Guardia di Finanza stia proseguendo oltre 3.000 utenti peer-to-peer per condivisione illegale di file illegali con un raid massivo, diciamo. L'articolo è stato ripreso da tutti i media nazionali, inclusi le TV. Questo ha, diciamo, evocato visioni generali di orde di giovani ragazzi incarcerati e, insomma, che stronzate del genere a causa del download dell'ultima traccia di Eminem, cazzo del genere. Le solite voci di regime fascista si stanno spargendo nei newsgroup italiani, alimentate dalla recente approvazione di una versione italiana del controverso European Copyright Directive, di cui Repubblica.it sostiene che sia la base per questo spettacolare crackdown. Mantenendo le tradizioni locali, molti politici hanno provato a fare qualcosa che non riesco a tradurvi. E insomma, a quanto pare i giornalisti hanno dimenticato di controllare i fatti prima di parlare di questa notizia. Infatti la intera notizia di Repubblica.it è infatti semplicemente falsa. L'articolo di Repubblica.it ha decine di indicazioni dell'essere stato scritto da qualcosa che non riesco a tradurre. Una definizione ridondanti, per esempio, sostiene che la polizia italiana abbia chiuso il sito chiave del traffico illegale. Questo mi dà un certo dubbio, in quanto i circuiti di peer-to-peer per definizione sono decentralizzati, quindi sembra una stronzata. Così che ho telefonato al capitano Mauro Piccinni, che incarica la parte di polizia milanese che ha lanciato questo presunto raid, e gli ho chiesto dei dettagli. È venuto fuori che non c'è stato un raid alla su larga scala. Praticamente hanno semplicemente perseguito contro un gruppo di circa 200 utenti italiani che semplicemente vendevano e compravano CD pirata contenente software, musica e film, che è logicamente un premio. Da quanto dicono loro, non profit peer-to-peer sharing non è un crimine. Questo mi sembra strano. Comunque, Piccinini nega qualsiasi coinvolgimento di ordinari utenti peer-to-peer in questa investigazione. Il peer-to-peer è stato menzionato in Repubblica soltanto perché il materiale illegato è stato originariamente scaricato from Kazaa. The like by papà non si capisce un cazzo, io non riesco a tradurlo, mi dispiace, faccio cagare con le traduzioni. Comunque, a quanto pare sembra tutta una grandissima stronzata. Sembrerebbe una gran stronzata. Una stronzata, una stronzata, una stronzata. Questo articolo uscirà su Apogee Online. L'articolo è del 3 giugno 2003. Quindi, insomma, vi sto dando una bella notizia. Il peer-to-peer è ok. Spero che ci stiano ascoltando un po' in tanti. Io non so chi ci sta ascoltando. Chi la sa, se la sente, chi se la suona, se la mette nel chakra. E a proposito di chakra, ascoltiamo giusto in sottofondo un brano dei Neuro Disney, va.
1: Male è vero. aspetto, ho pensato che i grandi gli artisti sono uguali per gli dei, sono ammirati, adorati, ma c'è sempre chi da grande a fare per distruggerli e da niente altro.

Beh, Neuro Disney resta un'altra traccia, ma ce la sentiremo dopo. Io adesso vorrei dare spazio alla vostra voce, vorrei che mi faceste delle richieste e io cercherò in qualche modo di aiutarvi. Questa è la nuova rubrica intitolata L'aiuto di Radio Cybernet, per cui per cui se avete delle richieste che pensate, magari richieste musicali, che pensate possiamo soddisfare, poi chiedete e è probabile che vi sarà dato. Mentre mando i miei saluti a Grizzly, che va a dormire, beato lui. E quindi così vedremo un po' se ci arriva qualche richiesta. Mi chiedono degli ascolti, ma ci sono, come dire, ci sono cose che voi umani non possono capire. Ora mi chiedono Zap e mi chiedono anche diorave.mod, ma io non ho molta voglia di mandare né l'uno né l'altro, anche perché, come vi ho già detto, il volume deve rimanere molto basso questa sera. E quindi potrei andare di là e fare un po' di zapping satellitare, farvi sentire, farvi sentire qualcosa. Ora cerco qualcosa di zappa, ma lo potrei mettere di zappa, non lo so. Vediamo. Madonna puttana del microfono, della Madonna puttana, della Madonna puttana, della Madonna puttana, della Madonna puttana, della Madonna puttana, della Madonna puttana. Se non si fosse capito. Ecco qua. Allora, zappa, zappa, vediamo un po'. Zappa, zappa. Il primo disco di Zappa si chiama Freak Out. E vi farò sentire una canzone molto interessante che si chiama Who Are the Brain Police. Visto che volete musica di Zappa, a voi 1965 Frank Zappa.

plastic, all melted, and the chrome

Adesso mi dispiace, ma sperimenterò dei collegamenti audio per vedere di ovviare al microfono, perché forse diventa fattibile. Per fare questo spengo l'amplificatore e proverò a fare i collegamenti necessari. Allora, vediamo un po'. Intanto devo... Allora, qua devo uscire, attivare sul mixer. Bene. Prova? Sì, facciamo fischiare un po' il microfono. Ok, ora io stacco il microfono, voi forse adesso non sentirete niente. Però una prova che devo fare.

one whole year old.

0: Beh, dichiaro ufficialmente la mia morte male a causa del sonno e delle fatiche oggi effettuate. Quindi mi vedo costretto, a causa della mancanza di un piccolo mixer del cazzo, a dover chiudere qui questa trasmissione. Avrei proprio bisogno di un mixer con una doppia uscita, una che vada all'amplificatore e una che vada al computer. In effetti non dovrei streamare col portatile, dovrei streamare col fisso qua, con NORAD. Ed è una cosa che non ho ancora fatto perché sono fondamentalmente un miscredente testa di cazzo. E purtroppo questo è un grave problema, ma purtroppo non mi è possibile proseguire oltre questa trasmissione. Non c'è niente da fare ormai. Sono costretto a chiudere. Porco Dio, Nirvana. Nirvana rompe i coglioni. Nirvana oggi non era con noi a caricare roba sulla macchina. Porco Dio di Nirvana. Era a farsi i cazzi suoi a Pigreco Mezzi, a casa sua, Nirvana. Invece ero lì a fare lo schiavo, a caricare la macchina come un negro e a farmi 150 chilometri con la roba del Freaknet nella macchina io. Porca Madonna, ma il vero problema è che stamattina, Dio bastardo, mi sono dovuto svegliare con i canti sacri della chiesa di San Paolo di merda. Porca puttana. E ho pure l'allergia, e si sente perché parlo come un coglione, perché forse sono un coglione. No, la verità è che sono stanco morto, e quindi anche Ram è stanco morto, perché in effetti eravamo insieme oggi e siamo distrutti entrambi, abbiamo caricato e scaricato. E basta, e non c'è salvezza per l'Italia. Non c'è salvezza per l'Italia. È una devastazione. Non c'è niente da fare. Ci pensa io. Ora ci pensa io. È atroce. È davvero atroce. Ma devo chiudere. Mi dispiace. La trasmissione di Radio Cybernet, molto sperimentale, finisce qui. Io cercherò di fare in modo, per le prossime trasmissioni qui da Palazzolo, di organizzarmi meglio con il fisso.
1: Alleluia.
0: Con il fisso, fesso, in modo da... Serve un microfono fisso, serve un mixerino, oppure comunque un collegamento migliore. Signori e signori, grazie per aver ascoltato Radio Cybernet, e a risentirci a martedì prossimo, come sempre alle ore 22, ora italiana, alle ore 20 GMT. E adesso andate a fanculo tutti quanti, che non me ne frega un cazzo di niente.

1055 0070 0090 visibility 10 kilometers or more. 5 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 3 5 0 3 3 9 0 3 1 0

Thank you.
Temperature 0, 0, 0, 0, 1, 5, 0, 1, 0, 1, 9. Good day.

1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2 6 7 8 1 4 2
1 1 2 3 6 7 8 1 5 4

0: c'è un bordello, sta cosa, però questo è uno di tutto il mondo.
1: Vuole pregare gli utenti?
0: Io mi ricordo proprio che cazzo ci vuoi io.
1: Infatti, allora ciao. Vuol dire che non era importante.
0: Sì, me ne prego, perché cominciamo a fregarci degli utenti?
1: La nostra policy finora è sempre stata che gli utenti non avevano alcun diritto.
0: Però cominciamo a fregarmi perché c'era un
1: possiamo cambiare a partire da adesso.
0: Ma se io non hai cercato ancora di vedere se puoi recuperare
1: qualcosa. No, intanto sto facendo il dump e ci metterà un po'. Una volta fatto il dump possiamo fare tutti gli esperimenti che vogliamo.
0: Se riuscissimo a recuperare qualcosa a rimettere su un sistema, non c'è un cazzo di sbattere un po' più tardi sopra. Vabbè, fammi sapere, ma poi scrivi in lista passo passo, perché stiamo ottenendo un telefono, capito?

0: Allora vediamo se Dio cane si sente adesso. Io vorrei capire per quale minchia di motivo. Ora dovrebbe sentirsi.
1: Direi che possiamo anche andare adesso. Bene.

0: questo è professionismo. Eh già, siamo dei veri professionisti, non c'è niente da fare. Eh? Non c'è niente. Un cazzo da fare.
1: Sono qua, in mani, in milioni.
2: Ma sono un testa di minchia.
0: Mi dispiace per te. Mi dispiace veramente tanto. Sei fottuto, fottuto.
3: Radio Cyber.
0: Ufficialmente partiamo tra un minuto.
4: Mi sono cancellato tutta la directory dove avevo scaricato un sacco di film bellissimi.
0: Come mai?
4: Sbagliato.
2: Chiamo a fare undo con MC.
0: Con MC Andu? Andu di cosa?
2: Di un mob.
0: Di un move? Lo rivendi?
2: Mi fai spazio per te per sbagliare.
0: No.
2: Vabbè.
0: Finivo a caffè?
2: No. Vabbè, niente, ci fa. E vabbè, allora. 1, 2, 3, 4 se ne vanno.
1: Allora, mi pinga mica la domanda, ma l'hai fatto uscire?
2: No. Aspetta, mi chiama il multitasking.
1: Che tu fai?
0: La figa.
2: Non so, aspettare.
1: Prove di fuga. Direi che Nirvana la pizza la sta facendo a mano lui.
0: No, Nirvana se la sta facendo a mano.
2: Com'è che ti chiami tu? Evermine?
0: Esci.
2: Evermine. Porco di...
1: Non so.
0: Ma c'è nell'host come Evernine?
2: Ok,
0: io sto prendendo l'abitudine di mettere oltre al nome del portatile il nome della persona, anche così ci viene più facile.
2: No, come host.
0: Quindi se non ti ricordi come si chiama il portatile LPT, fai sì. E fai esci a LPT. Capito?
2: No, okay.
0: Per comodità.
1: Ma io qua non ho l'host Evernine, perché la Knoppici.
2: No, non c'è. Medrad che deve conoscere te come Evernine. Tranquillo. Impossibile di farti chiedere.
1: L'ho fatto, però non è.
2: E solo il nome ce l'hai configurato?
1: Eh?
2: Che fai? Ping google.it?
1: Se faccio ping 192 non è pinga.
2: Ma io sono rettcresolv.com, cosa c'è?
1: C'ho 212.
2: Non funziona?
1: No.
0: Vorrei capire se si sente, se qualcuno ci sta ascoltando, se ce lo dice ci fa un favore.
1: Però
0: un favore grosso così.
1: Io ho fatto
0: e io gesticolo, ma in realtà non si vede.
4: Dovresti fare con lo gnome music.
0: Ma poi non è più radio. Sai quante volte ci abbiamo pensato a far TV?
2: Pinga 216, 309, 39,
1: 212, punto
2: 216, punto 239, punto 39, punto 100. Ti toglie il punto 12?
1: Sì.
2: Vedi che esci.
1: E allora, Cristo!
2: Non risolvi, no!
1: E allora, perché?
2: E il posto è dato
1: il senso. Qua, Ma poi devo riavviare, pare no!
2: E qua? Non è che non esci, tu esci, ma non esci, ma ti so che no, fai sbagliare. A te non lascio. Fai su media la porta, vuoi cari su media la porta. E secondo me devi essere il ticino solo di quello di meno. Allora.
1: Questa è una cosa molto bella che hai detto, come se sappia, no?
2: Certo. Allora. Poi è un po' per questo non mi fa. Allora.
1: Devo fare media lab di BNS.
0: No. Se ti fa piacere, sì.
1: Faccio
0: diverso l'IP
1: direttamente, no?
0: Beh, insomma, è barbaro mettere l'IP. È una cosa barbara. Radio Cyber questa sera inizia con il microfono in leggera oscillazione, a quanto pare.

0: iniziamo con un minimo di delirio. Cosa sta succedendo, Pallotron?
1: Che sta succedendo?
0: E che ne so, ti vedo in preda a convulsioni.
1: Sto leggendo la posta di uno. Un'email.
0: Ah, quindi ti stai facendo un po' i cazzi tuoi?
1: No, i cazzi del fic.
0: Vabbè,
1: sono già stato a Mandek, ma intendo seguire il posto vostro per chiarirmi le idee. Sono anche interessato al PHP, da cui sto avendo direzione di installazione insieme a Windows e Windows. Ma chi è Paolo Fidente?
0: Che spacchio ne so?
1: Che cazzo vuole?
0: Iscriversi al nostro corso, sì, è una bella cosa.
1: E poi rispondo. Allora. Che è? No, c'è scritto?
2: Oh.
1: Esci? Mm-hmm. Non è il step DNS di merda?
3: È lo stesso. Quello di Miglio è lo stesso di quello che ho messo io. No, cioè, davanti c'è la name server, non ce l'ho messo.
1: Minchia, me lo
3: ma nella realtà quel non ce l'ho io.
1: Minchia!
3: Minchia! Sono scommetto
1: le minchiate paurose. C'è scritto nel name server davanti.
3: Vediamo cosa minchia ho qui.
0: Potremmo continuare il nostro corso di russo fra un po', sparando delle immani cazzate. Comunque Radio Cybernet questa sera vi proporrà dei concerti dal vivo che faremo io e Nirvana con dei case di PC e con la tromba di tubo, nonché con altri simpatici strumenti che inventeremo giusto per infastidire Pallotron mentre cerca di concentrarsi.
1: No,
0: l'idea è quella di fare anche dei concerti dal vivo, è giusto? È il momento di uscire dalla monotonia delle AX Night in cui si sentono solo bestemmie verso il RISC 6000 che è lì.
1: Ok, vediamo.
0: Non so neanche chi ci sta ascoltando e perché.
1: Vedi, Bob e Fire, non so chi fai.

0: perché l'abbiamo messo su tutto di costa.
1: Vediamo se ti avuto qua. Oh, c'è Nancy House, l'amica tua, Angelo.
0: Sì.
2: Nancy Sucout?
1: Maffeo è stato in su un po', ma... Che cazzo siamo pazzi? Ah. Allora...
2: Sento l'umore di Nirvana che fa le scale con in mano 47 pizze. E invece no, è Trishan, il nostro... è Scler, porca, ma no, ma perché sbaglio sempre tra voi due, non lo so. Ma no, Trishan, che cazzo è? Joseph Ramona, l'ascensore.
3: Ma tu l'hai visto?
2: La morte del legno, il legno male della morte male.
3: Bellissimo.
2: Come cazzo ho fatto? Come cazzo ho fatto? Con un culo così, guarda il floppy. Bellissimo. E lo so.
1: No, come si chiamano i campi mondiali?
2: Il vero case modding.
1: Non più questo di legno. Tu sai il chat?
0: Io no.
3: Ah, ascolti, poi dovrei qui il chat.
1: No,
3: ma
1: che fa? Dei caratteri.
3: Tutto quanto ce l'ha fatto
1: di una voce. Non si trova di strano. Puro compensato.
2: Cosa sta succedendo? Qualcuno ci ascolta? Lo scopriremo subito.
3: Dobbiamo andare all'ascensore, ormai è deciso. Allora, deve esserci qualche
0: problema. Abbiamo un goccio di birra, no?
2: Oh, qualcuno è in ascolto.
1: Per cambiare i fonts? No, cioè, non ancora ciò. Non lo so, no, se vado dove è. Però non è successivo, si scatta l'ora.
3: Questo è più
1: bello.
3: Tu passi da lui all'altro così.
1: Ah, qua,
0: posso
1: qua.
0: Scegliere fa un gatto come vuoi.
2: Ma saranno anche cazzi suoi.
1: Forse sì, sì.
3: È anche giusto.
1: Allora, quello è il successo tuo, vero?
2: Bene, 10 ascoltatori, io ve la saluto a questo punto.
0: Sì, sì, andate a fanculo.
2: Oggi parleremo di musica moderna.
0: Sì. Musica moderna.
3: Che caduto il...
2: Musica moderna fatta con un Motorola. Come cazzo si chiama?
0: Fatto con un Motorola.
2: Ma lo spacchi.
0: Cioè, a me non serve più.
2: Ma come non serve
0: chiamato
2: più?
0: Chiamato una risposta. Inserire sì.
2: E grazie, lo tratti così.
1: La sim sono antologico.
2: Ecco. Siamo in attesa del gran pizzone, dopodiché...
1: La morte male.
2: Vediamo se riusciamo a trovare... qualche stronzata.
0: Allora, che cazzo stai facendo?
2: C'è una sorpresa per voi.
3: La mega prolunga.
2: Oh. E se non dovesse bastarvi?
0: Una mega prolunga.
2: L'albero di Natale. No. Anzi, l'astronave di Capitan Harlock fatta con le prese e le spine. Praticamente, ah, e là dietro ce ne sono altre due, vedo. Ho fatto la spesa finalmente, così non abbiamo più problemi. C'eravamo rotti i coglioni di non sapere dove mettere.
3: Ma qua c'è riuscito un filo.
2: Sì, infatti è da costruire questa. No,
3: questa.
2: Quella è costruita e pronta.
1: Qual è per far arrivare?
0: Come siamo combinati?
3: Ma Nirvana non viene a giro.
0: Sì, sì.
2: Viene, viene.
1: Facendo forse sta.
2: Sta andando a prendere le pizze.
0: Perché?
3: Oggi voglio fare qualcosa.
0: Di qua è su camera.
2: Ci monterà una macchina stasera.
1: Io ho portato per gli SD 3.3.
2: C'è un. Allora vi spiego.
3: Io ciò anche. Ma no, non è quello.
1: Non morire. Cioè, qua ci sono i disk MFM di una macchina che si chiamava Xenix 386, che avevamo al Mitter appunto. Che montava Scope Xenix, che abbiamo originale. Con 2G, originale, con tutte le licenze, tutte le chiavi di attivazione. La macchina crepò, era una livella di giù per sé, delle nostre Te la ricordi? Quella che c'era la Ora, non ricordo la Ora. E quindi, siccome qua c'è adesso che stiamo per dire del cazzo, c'è il suo controller, la potremmo. Sì, era una specie di tower piccolo, stava accanto a quella.
4: Sì.
1: Quella su cui sbatteva la porta quando si entrava nella stanza. E quindi sarebbe bello rimontarla, per cui bisogna avere nessuno.
3: 4, 6, 8, 5.
1: Sì, abbiamo sistemato, abbiamo cercato di sistemare dopo che c'era 10.
3: Questa è una struttura.
1: Sì, sì, abbiamo un po' di hardware da provare.
3: E io provavo.
1: Stamattina mi sono passato il tempo a installare Linux su questi hard disk che sono già praticamente dei sistemi pronti. Linux prefabbricato, Movistar Lanza
3: preinstallato.
1: E questa l'ho già installata e si chiama. Qua dicono asbesto, leggi la query, leggi ora, prepa.
2: E Cristo di un Dio. Oh, il porco di LeChuck, vediamo. Mi chiedono se hai un certo Trittico, un ragazzo che t'ha sentito guerra con il cugino di Xan. Trittico de che? Trittico. Allora, da Xant con inquilino. Io questo Trittico proprio non me lo ricordo. Ma Trittico di cosa? Non capisco. Musica classica? Trittico. Dio Trittico.
1: Sento dei bassi. Cosa essere questo?
2: Io, lui mi dice boh, ma io che cazzo ti devo dire? Dico bah. La Yentu.
3: Io qua no. Tempestivo, è da spiegare come cazzo installare il tempestivo se la macchina non funziona.
2: E io che spacchio ne so.
4: Io però faccio OpenBSD 3.3 che è l'ultimo.
3: Ma il problema è che quelli che lo hanno
2: comunque veramente stabile, è un po'.
3: A me fino a una settimana fa era 3.1.
4: Oggi Quest diceva che 3.3 è quanto più ci possa essere di bene. O sbaglio, Angelo?
1: OpenBSD è questo non ha la
3: condizione. E ce l'abbiamo un hard disk per installare questa Europa
1: in che malato.
4: Ma Nirvana,
2: che bello questo pezzo.
1: Ma non ci salirà questo, che cos'è?
2: Tu sei un testa di cazzo. Io ti piglio un po' culo, no? Un testa di cazzo.
1: Asbesto, cosa c'è nel GitHub?
4: Guarda su quel.
2: Chi sono questi gruppo? Sono i karate? Che dicevate?
4: No, ma te lo voglio dire in quelli.
2: Che mi dici in quelli?
4: Questa macchina è del Media Lab.
2: No, questa macchina è di Grizzly e ce l'ha prestata per lavorarci sul Media Lab nuovo. E quindi non potrà essere usata se non per provare gli hard disk temporaneamente, come stavo facendo. Avevo una mezza idea anche di installare NetBSD su quei due hard disk da 50 mega.
4: Perché ne saremo per BSD che ce l'ho qua.
2: Vedo che sei d'accordo con il rigurgito.
4: E se abbiamo per BSD che ce l'ho qua, ho masterizzato.
2: E ci sta 50 mega?
4: No, non lo so.
2: Una installazione minima, dico.
4: Forse sì.
3: Si sei sicuro che c'è.
5: Vabbè, ci dipende come puoi installare. Perché.
4: Possiamo provare. A video, vediamo.
3: Da lì abbiamo perso il
4: tanto.
3: Ma è che più grande non ci sono.
4: Io avevo portato qui il culo. Io avevo portato qui una lista di 850 mega.
2: Chi se lo ricordo dov'è?
4: Hai già fatto questa?
1: Fabbrico per gli SD.
3: Ma me la fai prendere poi un colpo la lista di questo? Ce l'hai?
2: Vuoi prendere un colpo?
4: Ce l'ho a casa io la lista. Non vuoi? La posso passare e poi sono 280 mega. Sì.
2: Ma che
4: però poi devi fare? Poi devi fare il CD con MKISO FS. Io già ho fatto la ISO.
3: Fai la ISO e fare la masterizia?
4: No, sì, ma devi fare la ISO perché se no, cioè se fai la ISO semplicemente ci puoi mettere il comando quello del boot con il CD. Che si chiama Torito. È il Torito. La
1: vabbè, questo non scarichi l'ISO, scarichi,
4: scarichi i pacchetti e poi
1: scarichi i pacchetti e poi devi fare
3: la butta.
4: Sì, sì. No, io ho fatto il CD.
3: Senti, ma è forte, l'hai staccato sul portatile.
5: Tutto portatile?
3: Sì.
5: Ma io sarei morto.
1: Ma è. Cioè, so.
3: Però la partizione dei 5 giga così dedicata a qualunque.
4: No, proviamo, se io tanto oggi non lo volevo installare sul mio portatile avrei.
3: Ah, ho portato anche la telecamera del cazzo, così faccio vedere i piselli al mondo. Però dovete saper configurare, io non ci sono riuscito. Ah, le porte più strane del mondo.
2: Cioè, ah, interessante questo bug della Secure Shell.
3: Ah,
4: SSH?
5: Non lo so, vediamo.
3: Ah. Non c'è via più facile.
4: Ecco, diamo un exploit. No, non c'è bisogno di exploit, è una...
5: Ah, un guy?
4: È un security advisory del 30 aprile. E parla della security shell.
3: Ah,
4: ti permette di identificare gli utenti. Perché quando ti loghi su una macchina in security shell e l'utente esiste, sbagli la password, lui aspetta 2 secondi e ti dice password sbagliato. Se metti un utente che non esiste, gli dai la password a cazzo, te lo dice subito che l'utente non è, che la password è sbagliata. Manca il ritardo di 2 secondi, quindi tu lo puoi usare per trovare quali utenti esistono e quali no.
1: Se dici cosa?
4: Se dici merda come password, se dici una password qualsiasi.
1: Ah, e invece senza buggata aspetta comunque.
4: Non so se è stata facciata questa cosa. Però se l'utente esiste ci sta 2 secondi, se non esiste te li dà subito lo stesso errore di prima.
1: Ah! Capire.
4: Quindi dal delay capisci?
5: Non me lo spiegate perché fa così? Se non batte il mio player come pure, io ho compilato con la stessa buggata e poi faccio così.
4: Ah, io non ho mai usato quella GUI. Command line forever. Comunque vi abbiamo dato questa notiziola che viene da dalle fonti anali ed ecco Nirvana con le pizze. Un applauso per Nirvana!
3: La morte di
5: Apollo
4: 4.
1: Vabbè, ce la dividiamo, dai, che non avevo
4: quello. Solo 4? Come 4?
1: Vabbè, dai, non mangio.
4: Ma lui non mangia, allora.
3: Prego.
4: Ma sono tutti uguali allora.
3: 4 mozzarelle di bufala.
5: Ma io non ce lo sto fare con quello, non c'è bisogno.
1: È quello il...
4: Che la mozzarella di bufala sia allora, con voi.
5: Come devo toccare?
4: Ma tu non l'avevi visto ancora.
3: No, no,
4: ancora
3: di ma perché?
4: È per... Perché sono un malato di mente fondamentalmente.
3: Devi fare queste rifiniture però.
1: Bello,
4: lo so.
3: Ciao,
4: non è niente male, eh?
5: Non è niente male, eh? Niente
1: spesso è andato in fondo. Spesso è andato in fondo.
5: Ok, mi mangio la pizza. Ecco come mi mangio la pizza.
4: Ma che stai facendo? Hai massacrato una pizza.
1: Ma dai, il
5: coltello. Dai, il coltello.
3: Dipinto,
4: sì, flacking per imbarcazione.
5: Questo mi sa che è il suo ideale.
1: Ma Matteus,
3: mi mette la pizza con il calzone?
1: Si fatta, ma... Avete capito? Dice che alle 8 stava bene, adesso
3: piano. Tu ieri siamo fatti un culo così, a sistemare tutte le schede, io... Le avete ordinate in categoria? Le schede video,
1: Entropia! C'è la live cam, ma
4: non è finito
3: la cam, c'è, si sa fare quasi
1: no, no, no, perché
4: c'è raga, un coltello, siamo una razza civilizzata.
1: Stupendi. Gabriele, la live cam è attiva?
4: Sì, credo di sì.
3: Beh, chi è che vede?
4: Ma c'è una webcam.
5: No,
3: asbesto, è lì.
4: Ah, la webcam sta sulla mia pagina web.
3: Asbesto. Asbesto, lo so.
4: Da remoto ci si entra, da lì la sega.
3: Va lento o veloce?
4: Veloce, normale, tranquillo.
1: Che
4: cosa c'è?
1: Io da remoto ci sono entrato. Ma la faccio perché non dovete cambiare. Ma certo, lo so,
4: dalla pagina web del freaknet.org/asbesto potrete vedere la live webcam sul Freaknet Media Lab dove ci stiamo ingozzando di pizza come dei porci.

0: e non l'ho portata. Andiamo a prendere.
1: Ma quindi non abbiamo neanche acqua da bere.
0: Passa la cresta. Però voglio un calcio nuovo in

0: che porco, porco
1: Pinocchio.
0: Sintetica al punto giusto.
2: Ma dove gli uovi di carta?
0: Dove gli uovi di carta? Si muove, cammina. Te lo apro?
2: Messaggio?
0: Messaggio, sì. No, sto mangiando. Ti prendo i tovaglioli.
3: Abbiamo cannibalizzato tutto, come puoi vedere, ho solo schede, madri, e abbiamo trovato...
4: Che ti fai? Un bel...

0: non, fate, non fate la, non fate, non facciamo la Scenic 386.
1: Io voglio.
0: Vabbè,
1: a me il 486.
0: Bisogna fare cose che non si stanno male, no? Però mi è sembrato un po' volatile. Allora, se no come si impara?

0: facendo, no, leggiamo poco.
1: Tu anzi, sì,
0: è molto importante. Perché io ho acquistato una stazione di.
2: Ma qua c'è io con
0: la stazione di d'oro.
1: No, no, per me, per lì, certo, in italiano.
3: Falco per me si dice, sì. Per me si dice un borghe slash IT.
2: Adesso due cose. Diciamo di rete ce l'ho lunghissimo, ma come lo faccio passare?
1: Come cazzo ti pare?
2: Ma dove il cazzo deve arrivare? Guarda,
3: ma non c'è se cavo di rete?
2: No, ce n'ho uno di 800 km oggi
1: in porta. Chi è che mi ha dato un messaggio?
3: Minchia, tu sei quello che
1: io no. Minchia, io odio questi cazzo. Io li odio. Si fottuti cellulari.
3: Ma sera ti avrei dovuto mandare un messaggio?
1: Non si capisce, cazzo!
0: Ma ti spagliolisci!
1: Ma che cazzo stiamo mandando un SMS? E non ti dice il nome!
0: Hai un telefono di merda? Anch'io ho il telefono di merda. Vi prego solamente, ragazzi, di fare attenzione a quella presa lì.
1: No, infatti è la vita!
2: Mi porto la ciabatta nuova, così non
3: ti dico quella con le

0: acquistato 50 euro,
1: gruppo di continuità.
2: Cioè, però buono, 50 euro praticamente è stata la luce.
1: Un gruppo di discontinuità.
3: Allora,
1: il gruppo 50 euro, quello che dura 2 secondi, che fa.
4: Mi serve questo.
5: No, ma io con circa.
1: Piccadillo.
4: Inizio zero puoi fare. Qui cinturallene zero più.
2: Oh, eccolo qua. No. Non mi sembrava che questa macchina partita.
1: Buona la pizza comunque, eh?
2: Buono sto posto?
1: Mm-hmm.
2: Ragazzi, non sto da Napoli.
1: Buona veramente.
2: Ah, la deve essere solo mosca.
0: No,
2: la
0: corona.
3: Era buona la bevo,
5: dai. Io devo dire che a Roma ho mangiato pizza plastica.
0: Esatto.
5: Ho ordinato la margherita e mi hanno portato plastica.
2: Sì, a Roma è il primo mangio.
0: Secondo me ci sono le
2: pizza.
0: Il bordello.
5: Non metteranno sia per te?
0: No, con cura.
4: Ho fatto un messaggio qua di in modo che reggete.
5: Io spesso ho indotto se un mio amico è andata a cucinare di dopo
2: è stato un dato
5: ricordo che essere lì perché te non scendeva. Non è che c'è soltanto quelli di Catania che se lì non c'erano quelli che scendevano da Roma in giù, per lì c'era Napoli, Salerno, Calabria.
0: Cavo sotto?
4: Ecco, c'è di
0: mai per caso
4: quello prima del
2: cavolo c'è. Perché la vedo male questa cosa, ragazzi.
5: Questo cavo è leggermente merda.
4: Per me basta che mi si incagli.
2: Sente.
5: Beh, però non so, ma è grave.
1: No. Cosa c'è?
2: Troppa finezza direi questa.
1: Ma io sono fino. Anch'io.
0: Sono fino. Hai grimpato.
1: Cosa mi hai succato?
0: Sotto.
1: Un pezzo di mozzarella? Cosa sugaminchia vuoi?
0: Hai grimpato cavo sotto?
1: Ma che in cazzo delle cose?
6: La banda italiana. Hai grimpato cavo sotto. Io ti dico.
1: Passa potabile.
0: Tu
6: portate di italiano,
0: stanno
6: voi.
0: Ma sai che sembri il figlio di
1: Roma? Imparate il siciliano ascoltando Radio Cyber.
3: È grave, se non
2: è però siccome la slack è quella di fondo, no, se spegni si risente.
1: Mi fai in but out questo put terra o per BSD?
2: Penso di sì.
5: Dai, Giuseppe,
1: con quella zona. Non funziona. Vabbè. E Bernine? Mi dai in but out put terra o per BSD?
2: Cioè?
1: Input out in
2: terra. No, non penso che sia.
5: No, no, prima che hai
2: fatto male. Oh, a me partiva.
1: Quanto è grande se ci dici?
2: 288 mega.
1: 288 mega. 227 la legge del coglione.
2: Ah sì, 227 giusto lui.
1: No, 228.
2: No. Perché?
1: Perché?
2: Allora io l'ho provato e buttava. Mi arrivava fino al punto, dice prendi invio per installare. Poi non l'ho fatto perché ovviamente.
1: Perché sei frocio. Perché? Dov'è la custodia?
2: Perché non ti funziona?
1: No, no. Ma proprio questo input super. Dov'è?
2: Beh, mettilo da qualche parte, che io lascio le mani. Yeah, con amore.
3: Allora,
1: documentazione. Documentazione.
2: L'angelo sembra di paglia sulla vera webcam.
1: Perché di paglia?
2: Ma sembra imbagliato, non si muove mai.
3: Ha funzionato. Dio fu.
1: Perché?
3: Bastardo.
2: Se chiedi una scella vampire, trovi l'inferno della morte male su qualsiasi sistema operativo assurdo. Tipo DOS 1.1.
7: Mi concederà una scella.
2: È probabile.
1: Per intercessione del sottoscritto.
7: La succhi al fuoco. Ma questa serie infinita di prese, sfide, doppie prese, prese. Questa è un'opera d'arte.
3: Esiste la
7: Dove
2: è nata dal negozio dove sono andato a comprarle stamattina con gli occhi ballati appena
5: sveglio. Un bastonettino?
2: Sono i 9.
3: Io domani dopo
2: Puttana di Eva
7: che ti ha svegliato? Il caldo?
1: Mi doveva svegliare.
7: Questo luogo si sta rivelando fondamentalmente
5: piccolo.
1: Schifo, non ti fa, però ci siamo.
5: Guarda, poi dopo. Ne metti però la cassa.
1: Devo fare ragazzi di tutti gli schifi.
7: Non so, avete anche schede PCMCI? Cioè, possiamo creare una sottorete. Siccome mi ha portato io lo metterò qua, visto che è spazio.
5: Ma
6: non è che non mi parte, mi copri il CD e poi alla fine mi fai il punto.
5: Ma che sarebbe
6: questo? Che cosa? L'errore di ingresso uscita.
2: L'errore di ingresso uscita.
1: Ti sto sudando, mi sudano le chiappe in un modo impressionante.
2: Con queste sedie c'è.
5: Ce n'è un'altra ancora? C'è un altro mio,
1: no, ti ho contato l'altro, questo è mio.
5: Ce n'è qua.
1: Guarda, tu me ne date mai.
5: No, ma io ne ho
3: Per esempio, provare a mettere un lettore di
5: ci avete provato?
7: L'ho montato.
2: Comunque la custodia ce l'hai.
5: È fatto un po' di cinema di lei. Ma è ancora tutto sull'altra.
2: Che appunto, ci sono le colle giuste. Tipo la colla artiglio per incollare l'intrecciatore di legno qua. Vinavil per la struttura di supporto. No, più che altro il Vinavil, se incolli il legno col Vinavil mischiato con acqua diventa roccia. Il Vinavil però deve stare sotto presta e deve scrivere almeno 8 ore.
5: Ti ricordi? È sofferto.
2: Già.
5: Secondo me era che
3: Ballo
5: troppo, è animato come spazio, non ci dà qualche meno space.

0: mentre mangiavamo la pizza qui al Media Lab, stavamo seguendo un interessante dibattito sul canale Indie Media di irc.autistici.org, dove si parla in generale di... si sta parlando in generale di carcere, insomma, di società, di come fare per cambiare le cose. Che cos'è questo disco messo a piedi piedi? Vai via?
1: 1-1 il Real Madrid.
0: Ciao.
2: Cagate.
0: Alla Juventus ha perso? Ma sta perdendo la Juventus, questo è molto bello.
2: Cosa vuoi sapere?
3: Perché è molto bello.
2: Cosa vuoi sapere?
3: Non niente del calcio.
4: Mi dispiace molto.
3: Molto bello.
4: Devo prenderla per lungo.
3: Un attimo,
0: forse sì, non lo so. Allora, un attimo, e devo collegare DJ Oser.
5: Le vie anali del signore sono infinite. E mo?
6: Ho staccato il mio portatile. Oh mamma mia. Oh, non ho la corrente. Oh, ho le batterie che funzionano.
5: Finalmente.
7: Non è la batteria 12 volt.
5: No, no.
7: Del motorino.
5: Ah, le vere batterie.
6: Cambiato.
5: Si è acceso?
6: È un altro.
5: Non è
2: il voglio 15 volt.
5: No, così.
3: Non si
7: accende, vero? E 15 senza plastica, che si
5: acceso
7: o
5: no? Ma si sembra 14. Più che altro è passato al 1024 per 768 reali. Mi si sposta. Mi racconti,
6: questo portatile da dove proviene?
5: Proviene da 4 pezzi di PC portatili comprati da San Filippo, presi a colpi di piccone dalla
6: Pasta
5: Sigonella. Con rifrescature, cambi di vetri, eccetera. Però era praticamente privo del guscio esterno.
7: Solo questo? Cioè, ma com'è?
5: Allora mi sono messo lì e ho detto, ma rifacciamo il guscio esterno.
6: Quindi, non è il tuo portatile,
7: però
6: non è
7: Gemini. Quindi.
6: Ma che culo, ti sei fatto un altro portatile?
7: E appunto, questo dico, trovare. Cioè,
5: ho avuto il culo che era arrivato questo camion che scaricava i pezzi da San Filippo. Cioè, non sono portatili.
6: Ah, Roma, l'hai capito?
7: San Filippo non te li fa provare, e tu non puoi provarli.
5: Infatti, non li ho provati, ne ho presi 4.
7: Ne ho presi 4.
5: 100 euro, ne ho provati 100 euro. Me li fa prendere sti pezzi. Cioè, alcuni erano strappati. Questo display qua era stato strappato da un portatile.
7: Ma c'era qualcosa.
5: Gli altri erano rossi, però li ho presi lo stesso perché c'era il pezzettino qua, era spaccato, sotto c'è un circuito dell'alimentazione. E l'ho preso un altro portatile. Uno aveva la tastiera rotta, però aveva la scheda di sotto buona. L'altro aveva la scheda spaccata. Erano
7: 4 uguali allora. 4 portatili.
5: Però
7: uguali.
5: Il processore buono. Sì, erano tutti uguali.
7: 4 uguali, quindi hai preso i pezzi che funzionavano. Se erano 4 diversi non potevi. Certo.
5: Non ho trovato i tasti di questa parte del mouse.
7: I tasti?
5: C'erano sì, tasti. C'erano altri due tasti. Speculari.
8: Che pau.
7: Che bellissima.
5: La cosa bella di questo tipo di portatile è che
6: sono assieme
5: anche se ha tutta una armatura di metallo interna. A cui si imbullona anche il cui lui starebbe sano senza il legno.
7: Ma tu dovevi sapere già bene come funzionava, cioè per essere più sicuro che
5: ma io ho preso i pezzi,
7: abbiamo avuto smontato. No, a parte il case, volevo dire, insomma. Non so, per esempio il monitor.
5: Il monitor sì, ho visto che si poteva riparare. C'era il flap tagliato. Però io le so fare le microsaldature.
7: Tu sai fare le microsaldature?
5: Ti saldi più in basso, così un filo molto simile a quello delle cucchiette.
7: Ho capito. Ho un aspetto che ha la tastiera.
5: È bellissimo. Quelli sono bellissimi.
3: K6
7: no, era
3: praticamente non mi riconoscevo l'USB
5: connettore del cuore,
3: anche se così la CPI,
5: io ho le cose
3: perché lo avvio della CPI,
5: io ho capito perché
3: sono impazzito perché prima di trovarlo non c'era niente,
5: quando non vede più la CPI il problema è il connettore entra qua dietro.
6: Solo quello,
7: ma che cos'è quello?
6: Non puoi spacciare, cane!
3: Ma dici qual è il problema?
5: No,
4: Vabbè, non funziona.
5: Cosa?
3: Lei è
4: tutto cosa.
0: Oh, santo pater. Ah, a prova. Sì, siamo sempre qui.
3: No, in generale, in breve.
0: Non so esattamente chi ci ascolta.
3: Allora, io da utente normale, se non le seguo da tutti, non mi riconosce, vedi? Error dure durante il error durante il CSA in list, perché non hai il CSA operation not permitted, lo vedi? Se lo fai da root, batte al posto.
5: È male, lo so, però è così. Non è male, ma con me non è così. Non lo sta così.
3: Dipende dal tipo di scheda che hai, la scheda video che hai.
5: No, non dipende da questo.
3: No, la scheda video.
0: Abbiamo una webcam alla url www.freaknet.org/festo/live.html. Oh, sì, ci potrebbe servire aperto effettivamente, se dobbiamo. Ma non c'è più nessuno? E il ristorante è aperto? Va bene,
5: va bene.
0: Un po' di musica adesso, dai.

0: essere insieme, ma non va come andare.
1: Allora, altre situazioni. Poi, basta, non c'è più nessun modo.
2: Questo è tutto il partito?
1: No,
3: ma questo è il draft.
1: Ma questo è il
3: draft. Ah,
1: però,
3: no, lui è critico.
1: Non mi piace,
3: ma non c'è la madre,
1: non lo so, però. No, non ha la madre,
2: però
1: gli dà il

0: sul popolare.
1: Non è questo.

0: con 5 e...
1: va bene.
0: E 50, no, che pago una bottiglia d'acqua, dai. Ah, così paghiamo un fuoco d'acqua, ma io ti devo fare una pizza in te. 27, 1, 8, 2, 4.
2: Che spesso non ci sentiamo il 50.
1: Va bene, ok.
0: 4,

0: Il delirio al Media Lab prosegue. Il Rebuttana di Eva. Facciamo un giro per il Media Lab con il nostro microfono estensibile Wiremore, cioè a cavo, con più cavo. Un scienziato cosa sta facendo in questo momento?
1: Niente, io sto cercando di installare nel mio portatile un server X commerciale.
0: Il portatile è incredibile.
1: Perché è incredibile?
0: Ma sembra anzianissimo.
1: È solo di un anno e mezzo fa.
0: Ma ha uno stile veramente strano. Il Windows Manager, devo dire che è pazzesco.
1: È pazzescamente...
0: ASVM è pazzesco.
1: È vero, non è niente di... È la nullità del Windows Manager. Del resto a me gioca solo...
2: Cos'è Windows?
1: No, è ASVM. A me gioca avere semplicemente qualche console, perciò...
0: Potete fare come Grizzly che lancia Xterm come Windows Manager.
1: Xterm come Windows Manager.
0: Sì.
1: Mi giova anche poterle spostare almeno.
0: Va bene, effettivamente. E tu che Windows Manager usi Evernine, giocatore di scacchi che più tardi ci parlerà di come si gioca a scacchi con Linux. E come si caricano i database delle partite con
2: quelli,
0: Linux.
2: Quelli sì, abbiamo un sacco, c'ho
0: per lo studio e l'analisi.
2: C'è un sacco di buoni programmi per Linux.
0: Sì?
2: Sì, sì.
0: Compatibili con il famoso Fritz?
2: Purtroppo no.
0: Però rimane insuperato, eh?
2: Con lo standard, diciamo, il PGN, che è la notazione per le partite. È la SHID, che è SHIDSourceForge.net, ed è praticamente un database che permette di analizzare le partite, vedere le partite, fare ricerche, statistiche, sucare i fuchi
0: e farsela mettere nel chakra.
2: Anche.
0: Ho capito, molto interessante questo.
2: Qua come Windows Manager abbiamo KDE perché è Knoppix, così
0: perché ti piace la comodità. Ah, stai usando la Knoppix così.
2: Sì, io ho messo un CD tanto per
0: tu, che cosa hai come sistema?
3: Slack. Slack.
0: Nudo,
3: Evernight.
0: Vabbè, dai, stai provando la Knoppix, fategliela provare.
2: Ora poi.
0: E invece tu, Nonnoric, che cosa usi sul tuo portatile?
4: Boh.
0: Come boh? Ah, KDE. Qui il KDE.
4: È una Slack con il KDE.
0: Tutti Slacker qui, eh?
3: Io Debian, ammazzate.
0: Abbiamo un Debianista.
3: Due Debianisti. E ho anche KDE 3.1.
0: C'è una Lentoo effettivamente su questo portatile. Che deve essere invidiabile, immagino. O no, o fa cagare, pure questa Gentoo. Insomma, va bene la Gentoo, merita
2: molto bene.
0: Merita questo Emerge
3: World
0: solo perché è cool. Come Emerge World? Ti suca tutte cose?
2: Tutto. Ti emerge tutto.
0: Sì?
2: Dimmi un programma.
0: No, Emerge Muse.
2: Emerge, già l'ho installato Muse.
0: E quindi lo emerge.
2: Allora vai su SHID. Vediamo il coso.
0: Come si scrive?
2: Sì, ma
0: SHID. Cioè lui lo scarica, lo compila e te lo installa?
2: No, è
0: ma te la suca pure?
2: Te lo scarica, te lo compila e in base alle us variabile che gli dai tu,
0: alle
2: us variabile, non so come si dice, sono delle variabili che in pratica gli danno l'opzione tipo di usare alza, di non usare alza, come l'opzione di compilazione che gli dai tu.
0: Wow. E invece se vuoi metterci le mani a mano puoi comunque farlo?
2: Sì,
0: cioè la domanda è simile a Slackware?
2: Sì. Se non fosse, no.
0: A parte gli RC.cazzo che saranno sicuramente stile BSD, no?
2: Sì, diciamo di sì.
0: RC0.D sì, sì.
2: No,
0: con tutti i cazzi e mazzi.
2: C'è una parte di configurazione e una parte del file di avvio. C'è una
3: richiesta di dire pao piede di porco.
0: Ah, e dillo.
4: No, ditelo voi.
0: No, dillo tu.
4: No, perché poi pare che io ce l'ho con lui.
0: Ma suona bene se lo dici tu. Dai, a nome dei presenti qui in trasmissione...
4: Pao è un piede di porco.
0: Bene, torniamo alla discussione sulla Gentoo che. Ma graficamente l'ambiente grafico mi ha detto tutti che è fighissimo.
2: Puoi usare quello che vuoi, io sto usando KDE.
0: E com'è il KDE di Gentoo?
2: KDE di Gentoo è la versione l'ultima perché è sempre aggiornato.
0: Quindi 3.1. Io avevo visto una gnome pazzesca su Gentoo.
2: Sì, perché in pratica ti puoi scaricare quello che cazzo vuoi. Tutti. Qua si parla di Entus, Claire.
0: Sì, stiamo parlando di Entus, Claire.
2: Claire, tu che sei l'esperto di Entus.
0: Entuala le persone che ci stanno ascoltando.
1: Io non sono l'esperto di niente.
0: Ma non è vero, dai. È bella comunque.
1: È perfetto. È la migliore.
0: Scarica i sorgenti e li compila.
1: Esatto. Quindi... Può scaricare anche binari, come Debian. Però in cuore potenza. Un 24 volte.
0: Poi tipo scaricarti e installarti un TargZ di Slackware, cioè ha questa compatibilità tra i pacchetti o no?
1: Sì, anche con gli RPM. Mm. Però gli e-build ci sono di tutto e sempre non c'è niente a scrivere e-build, lo scrivi anche solo.
0: È arrivata l'acqua da bere.
5: Come no? Nirvana, mi stai chiamando? Ti rispondo?
6: Non mi sembra il caso.
0: Io direi di metterli in frigo, eh?
6: Un attimo.
0: No, no, subito.
6: Un attimo.
1: Cos'è questo qua? Qua la
0: no. No, no, c'ho la pescata, c'ho la ribottiglia.
5: E se è stato fortunato che il display funzionava.
2: Se non avrei... No, no, no. Ma
0: chi è? Perfetto. Chi è chi?
2: Sono contento, madonna.
0: Suca, suca!
2: Il fuoco.
0: Ma non ce n'è neanche una fredda, quella mi sembra.
5: Questa è fredda, le altre
0: a me è fredda. Dammi quella fredda che la apro.
5: Non mi fate impazzire, posso queste volte mi libero del mentecazzo.
1: Ah, avanti deve essere sciacca.
0: Del mentecazzo.
1: Ah, ma niente. Diventi brutto e scrivi, esce HD.
5: Sì,
1: mi proviamo a passare con mano.
5: Allora, impiattiamo questo computer.
2: Dai, impiattiamo.
5: Ma ci vuole un altissimo.
0: Provate la.
2: Penso che
6: ci sarà oggi. Come volete, tutti qui.
0: Ma scusami, ma. Allora, ragioniamo un po' su questa cosa, dai, vediamo cosa montare. Volete montare una macchina BSD?
2: Sì.
0: Per il firewall?
6: Bravo.
0: Sì, ma abbiamo la macchina adatta?
6: Sì, tu usa Erics. C'è il 33.
0: Ah, perfetto, ma l'hard disk?
2: Sembra che passi
1: sia. L'hard disk è più piccolo, perché non deve contenere niente. Sono
0: fiscali. Ma quelli sono 40 mega di merda.
1: Questo quant'è?
0: 40.
2: X non lo dobbiamo
0: fai, mettere. Ci fai le fave di cuore con 40 mega. Che ci fai un firewall con 40
6: vuole un floppino.
2: Io ci
6: sono. No, un floppino. E internet scarichi i pdebos perché alla fine sono i pacchetti pdebos
0: prima ti serve la rete, i driver di schede di rete, ti serve di compilare video. Il kernel no. Quindi ti serve il GCC.
6: Perché ti serve di compilare il kernel?
2: Ma scusa, io che c'ho il CD, ma ma poi non butterebbe la CD.
6: Facciamo con
0: ma non abbiamo
6: i CD che abbiamo, facciamo i pacchetti, facciamo i pacchetti oppure lo facciamo da locale sul CD.
1: E questo è il vantaggio, cioè
6: ma quella sono confiscati. Questo da quant'è?
0: Questo è sfasciato.
6: Questo è
2: scasi. Lo sai che quello è passato una mano mia, quella di si è preso.
6: Non è scasi.
0: No, no, quella di si me l'ha dato Voyager.
2: Palla!
0: Cosa l'hai avuto tu?
2: Quello risale scamato alla kit quello.
6: Ma questo è da 540.
2: L'ho scamato alla kit.
0: A Catania? 800
6: infatti, vediamo se
0: a Catania. E io l'avevo portato da Voyager da Rigni.
2: Io lo scamai alla kit. Lo trovai su Amazon.
0: Lo usasti per un po' e poi? Tornò a Midland.
1: Bene,
0: e poi sono stata...
2: da... è rimasto là, io mi lo sono portato.
0: Ah, l'hai usato lì?
2: Sì.
0: Ma era già morto lui?
2: No, no,
0: poi gliel'ho dato come qua.
2: Funzionava più o meno.
0: Ma alla kit giustamente secondo me è girato hardware a destra e sinistra.
2: Sì, sì, ma funziona. Ho avuto la mia prima scheda di red, è cavolo.
1: Io
2: sono
1: il
2: mio puttano. Ma non
1: ce
2: l'hai. Io me la
1: schiamai. All'ingresso uscita
2: sì.
1: Che bello
0: no, mi ghiacciano i denti
2: due schede di red
0: ma e di disco di default
1: è la Blackwell di default può accedere al servizio non vedendo questo tipo qua c'è un'applicazione mi dice che è not connected to X7
0: è ovvio sei root hai fatto SEO dalla shell, devi dargli export display uguale.
7: Ma scusa, questo qua lo fa io.
0: No, devi fare export display uguale nome della macchina 2.0.0.
6: Ma dove sei? Satellite, non è questo?
0: No, nome della macchina 2.0.0.
3: lo fa il butta.
0: Aspetta, e non basta.
1: Exhaust più.
0: Devi farlo da utente normale, exhaust più, eccetera. Exhaust più nome della macchina. Così te la apri. Ok. Ora lancia.
1: Che fai?
0: Più?
7: Io qua ho premuto proprio reset.
0: Bravo, me stesso.
6: Questi artisti qua che hanno dentro la macchina di Cristi,
0: allora quello
6: che hanno dentro la macchina di Cristi sono, visto che non hai apposto
0: allora i due.

0: America queste robe.
1: Ah,
0: io ce l'ho un po' di dischi strutti, ah. Sai,
2: no, comunque ce l'ho tutti.
0: Non
2: ce
0: l'ho
3: tutti. Non credo che viene che la base con ragione nuovo che vuoi creare.
4: Ma che surprise!
0: Che cosa sorpresa!
2: Può creare il progetto con Linux e copiare.
3: Vediamo come rotola dalle scale?
0: No, no,
2: no, sono meglio l'upgrade, ci sono
3: cose. No, non ti preoccupare.
2: Io ti salvo.
3: No, ti devi togliere.
2: Ti salvo. Ti faccio da qui.
0: Ci appende.
3: Un grande po' di tranquillamente.
0: Va bene.
3: Ah, già no,
2: le sorprese ci sono molti
3: bravi.
4: Continua, continua, continua. Continua ancora.
0: A fare il mondo?
4: E per forza qua ci mette 10 secondi a rifare. Ecco, perfetto. Stai di
2: meglio. È inutile continuare a fare queste minchiate del lancio della disc. È un nuovo sport.
3: Ma chiamiamolo contro il portatile di asbesto.
0: No, mangiamo il suo pepe.
3: Allora facciamo quello del CD-ROM, no? Okay. Anche il lancio del CD-ROM.
5: Scarica di nuovo.
4: Aspetta, di scobolo proprio.
5: Scarica di nuovo.
2: Scarica.
3: Vabbè. Minchia, ma dai, ma che cosa valla?
5: Scarica di proprio no. Aspetta,
0: ma c'è
6: installiamo. Non ricorderà mai. La cache l'abbiamo.
2: Il capello di Nirvana
6: immortalato.
4: E poi li metti su web?
0: Ma qua comunque c'è una cache.
4: Sì,
3: minimo.
4: Dici un po'. Questa birra Bavaria fa baviare. Ti fa bavariare veramente. Allora, vediamo un po' se c'è qualche novità.
0: Che caffè? Che caffè?
3: Basta, devo accendere.
0: No, no, guarda, qua c'è altro
4: modo. Oh, pedofilia internet arresti in tutta Italia. Tanto per cambiare.
0: La 2,
3: la
0: 2.
3: Parlando seriamente, io sono un sito pedofilo. Proporrei un Night Strike.
4: Andiamo un po', mega traffico di immagini. Scaricate da PC di uffici pubblici, maestri di scuole elementari, studenti professionisti, banda di pedofili finanziata da un sacerdote, procura di Venezia, 11 siti illeciti oscurati, detenzione e scambio di immagini. Sfruttamento sessuale dei minori, 200 persone al comune sequestrati, migliaia di floppy CD e nastri audiovisivi. Inquirenti hanno esaminato almeno 3 milioni di indizi telematici, cybertrap, eccetera, eccetera. Club veri e propri, fenomeno, ha detto Diego Buso della Polizia Postale Veneto, e devo dire che Buso è veramente un nome interessante. Il fenomeno è molto diffuso e coinvolge ogni ceto sociale, in vari casi anche. Mi fate vedere quella foto?
5: No, non ti la fai vedere.
2: Però si deve la piastra del montato, no?
4: Che cos'è?
0: Sì, è un
4: vedere?
0: Aspetta,
4: ma
0: che cazzo si fa?
4: Ah, io non lo so, io non riesco a programmare queste cose.
0: Ah,
4: ma funziona proprio.
2: Oppure gli mettiamo un bel case di questi qua adesso.
4: Ah? Sono fatta una, insomma.
2: Aspetta, io direi firewall sul case desktop.
4: Il muro di fuoco? La capivetra dovrebbe essere già un PC funzionante. Sì, è già una bella macchinetta, è un 486 anale. Potrebbe già essere lui.
3: Che cazzo vuoi?
4: Si sta in Sega?
2: No, come si chiama?
4: Ah, quello per lo scopo. E come ce li fai entrare i due hard disk MFM lì dentro? A calci in culo. Sì, sì. A calci nel case.
3: Propongo la distruzione di un sito pedofilo.
4: Quale?
3: La conoscenza.
2: Cos'è
3: fa? Beh,
2: non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non l

0: le immagini ieri.
1: Esatto.
2: È veramente. Ma non si sa che cazzo fare alla fine.
3: Cosa?
2: No, si parla qua di indagine pedofilia. E... Procura di Chiavari, guarda caso, un'altra industria.
0: Distruggere i pedofili, il problema è prendere i pedofili.
1: E la volta c'è, ma c'è da dire che il cazzo c'è da fare.
0: Che si
1: deve fare così? Una sola, quindi non abbiamo
3: sì, una sola.
1: Ma questo.
2: La Juve ha perso.
0: Quando ha perso?
2: Pare 2-1.
0: 2-1.
2: Si fa male Ronaldo, ma cazzo è fatto di merda quel giocatore. Che spacchio ne so, si rompe per ogni minchiata. Ma fanculo, non hai le palle, ritirati. Dio can, corri e ti spacchi da solo, ma vaffanculo. Vediamo le notizie internazionali.
3: Allora, cosa che serve?
2: Sono curioso di vedere che cosa succede nel Gabon. Ah, il Gabon non c'è. Grazie. E lo sappiamo, eh? È un gran bordello.
0: No, no, ma non qua metto in
2: due addirittura? No, aspetta, questa non riuscirete mai, se ci riuscite. No, no, questa è una scheda Olivetti, non sono mai riuscito a usarla. Se ci riuscite è grandioso.
1: Sono per te sfiga, non ho mai montato un
0: vendistriamo.
2: Provate, provate.
0: Scheda è uguale.
1: Questa è una Wimbledon. Qua ci vuole il nero.
0: Il nero.
2: Questa va bene.
1: Ci vuole il capo.
2: Sì.
1: Sì, si vuole perfetto.
3: Lo riconosciamo? Col cuore da solo, sì. Per mettere modi e niente.
0: Ma lui è...
1: Ma questa qua è la Lancy. Forse io la sto
2: cercando. Questa è una Lancy.
1: Io ce l'ho, è una Lancy.
2: Atlantic?
0: È un po' di
1: tavola.
2: Forse... provala, provala. Provatela. Allora, non riusciamo a trovare i siti che parlano del Gabon.
0: No, ma l'acqua l'avete aperta, porco di quel...
2: Salsa! Vediamo nel... Vediamo nell'esoto cosa sta succedendo.
0: Pasta

0: Allora, in Lesotho c'è stato uno scandalo di corruzione. All'Università Nazionale del Lesotho. Ovviamente nel Lesotho. Il sito è www.publiceye.co.ls, quindi LS è il dominio del Lesotho.
1: Sono rimasto lungo.
0: Sei rimasto impigliato con le magliette praticamente. Non lo so, il Lesotho radioattivo. Dicevo che su questo sito ci sono pubblicità di fotocopiatrici Olivetti, forse solo lì riescono a vendere ancora la Olivetti. Senza fallire.
2: La batteria c'è solo su quella cazzo di destra. Come non c'è.
0: Il sito è veramente incredibile. Lettere, opinioni, ma le notizie dove sono? Fingerprint will be used. Vogliono usare le impronte digitali nell'esoto per qualcosa. Per registrare il voto delle persone, ecco.
2: Che stai scattando.
0: Due metodi che coinvolgeranno l'uso di impronte digitali e inchiostro indelebile. Ecco, che il cui inchiostro rimarrà sul dito per molto tempo dopo la registrazione del voto. Secondo me la fingerprint viene presa, eccetera, eccetera, in un database e tutte queste cose qua. L'articolo sembrerebbe interessante. Paese molto interessante Lesotho, da quello che stiamo leggendo qui. L'articolo di Tulo Hoane. C'è gente nei villaggi che si uccide l'un l'altro. Sono cose molto così, sono cose che accadono, devo dire. Sport.

0: un articolo. Un articolo di Mpo Mahula su una partita di calcio e non si capisce. A Sarsa de Pomodor, la pasta Casars. No, non stiamo ascoltando Zappa comunque, stiamo ascoltando i Karate per il gentile intercessione di sua santità Pallotron, che ogni tanto ci porta questa musica. Ma da dove minchia te li? Ah vabbè, già, mi hai capito, te li sei scaricati e li sentiti dal vivo loro qui a Catania.
1: Se l'è ricordato, se l'è ricordato.
0: Sì, mi sono ricordato. Che cos'è che mi sono ricordato?
2: Non lo so.
0: Allora, vediamo un po'. Adesso a questo punto apriamo lo spazio alle dediche, intese come: volete notizie particolari da un paese particolare? Chiedetecelo e vi sarà dato. Vi faremo la rassegna stampa di quel paese.
3: Non era questo l'articolo.
0: Trasmettiamo adesso la rassegna stampa di quel paese. Chiedete un paese e vi sarà data la sua rassegna stampa.

0: Piattacocco stasera,
1: mentre asbesto, paga il telefono con non so chi, ho visto Franza. Ma cosa stai facendo?
2: Stiamo montando, assemblando una macchina che fungerà da firewall per l'intera rete del MediLab, sul quale installeremo OpenBSD 3.3.
1: Ok, e la suca? Ma la quanta gamma?
2: 32 DIM. Penso siano sufficienti.
1: E questo che cos'è?
3: La cacche
1: di primo livello.
2: Stiamo applicando gli appositi distanziatori per la scheda madre.
1: Stiamo sui piolini di gomma?
2: No, sul touch.
1: Minchia, tu ogni volta che attaggiare a cominciare le discussioni con te la posso chiedere una.
4: Ma sogno di montare due schede di rete, ne basta una. E montiamo due interfacce sulla stessa schedina.
1: Oh no, mi puttanate, non ce ne fa.
4: E tanto ne abbiamo una sola, quindi
1: no, questo no, c'è una di schede.
4: Piglimi di una.
1: Anche io so qua si può.
4: Ma no, BMC, no, ne ricevo la
1: testa. Doppia. Qua ce n'è una.
4: Però un punto.
1: Ah, che una sola.
4: C'è solo una scheda di rete, funziona.
5: Come la fai?
4: Che io lo faccio?
1: Ah, mi sei parato.
5: No, non hai capito.
4: Ah, no.
5: Una delle...
1: Mi dispiace, ma devo andare open office per nonno Rick.
6: Tu puoi andare a sediare.

0: chi è?
1: Ma sì, non ha bisogno dell'avventura.
2: Come devo fare? No, no, prima che rovino qualcosa.
3: Ora gli applichiamo il
1: fuoco. Io ne avevo uno, un 2100 che era senza.
4: Ci fa sto installato lì.
3: Guarda loro, ma
1: alla fine sopravvivo.
5: Che a cazzo è? Perché non faccio sì?
1: Ne serve un altro, sì. Un altro.
2: Ora,
1: ma una spazzatura c'è qua. Ora io sto con la guarda, troppo sta con la
2: che cosa hai
1: sperimentato? Quella che
2: ho sperimentato da casa, 10 mega,
1: la morte,
2: per venire sul commerciale.
1: Subito delle isolate della
2: City. Secondo il testo che fai è molto più veloce senza corrispettivo accelerazione.
5: Vabbè, ma qui non c'è neanche la scheda di rete, ora la faccio partire, tipo che c'è. Poi si monta scheda di rete.
1: Scheda di rete, perché neanche una BNC possibile.
2: Mentre invece paragone con
1: la rete BNC, con la rete BNC,
2: paragone con il
1: NA, perché non ha l'accelerazione.
0: E come è?
5: E come è?
2: Non ha l'accelerazione 3D, sono
0: non è tutto.
1: Sai che è un
0: e messo il NC, perché così è no, ci devi spiego.
1: Spada cibernetica. Spada cibernetica.
2: Spada cibernetica.
1: La lama, la
2: potenziale. Non lo so, terribile, però non ha la

てコンベッションから CHA を。

0: secondo me conviene che non stai.
1: Questo ce l'ha. Intanto vedi se parte. Vedi se parte. Siamo? Sì.
2: Intrattenuto?
1: Sì, anche mi c'è il portale, no? Potremmo fissare?

0: Francisco, penso che sia la unica italiana.
1: Porco Dio! Porco Dio! Che bello, ho l'eco!
2: Tutto sto bordello per me, lei sta facendo?
0: No, sta installando i Vovenotis.
2: Cosa sta installando?
0: Vovenotis.
2: Eccomi,
3: non è che non va molto in challenge. Vovenotis,
0: io ci sarò.
2: Angelo!

0: stabile.
1: Sto parlando, non hai come domani mattina, sto capendo che ci diventi un po' che quello, sto spiegando che ho appena office a lui.
0: Sei un multitasking con due multitasking così.
1: Ci manca la faccia per il preemptive.
0: se ti giri ti metto il preemptive. Ma cos'è questo pacco di CD qua? Data Rex, sono belli ma sicuramente non durano un cazzo.
2: Questo?
0: Professional.
2: Io lo proverei. Ma io lasciamo la scuola.
0: Ci si vede attraverso, il che è male.
1: E mi foto, posso?
2: In VSD.
1: Sto scagando,

0: cantò.
1: Ah, la Roma no,
2: è
1: la Roma.
2: E lui è quello rosso, no?
1: Sì.
2: Quindi dovrebbe essere così.
1: Brigantroioni. Tu mi hai copiato questi MP3?
0: Sì.
1: Sei Cronos.
0: Sì, tu sei una non, no, mi dai, non mi dai un cazzo.
1: Con il risucchio, mica, devo ricominciare a farti quelle di Zappa. Tu non è che mi porti i CD però, eh?
0: Tu ne garantisci però, eh?
1: Deve avere i soldi per comprarli, puttana miseria. Mi devo iscrivere a tennis.
2: Oh, c'è una.
1: Ma tu giochi a tennis?
2: Giocavo.
1: La settimana prossima ce la facciamo una partita? Che dai, ovviamente, però non so dove poter giocare.
2: Se trovi qualcuno che ha un tesserino del CUS, ai campi del CUS come venire.
1: Ah, oppure ai campi dove ho giocato con Boio, con Boio Zero.
2: A Boio?
3: Sì, zero,
1: con, con lui ho giocato.
3: Ci vediamo.
1: Là sopra.
3: Al CUS. Ora non faccio il tesserino.
2: Oppure facciamo un doppio.
3: Con 2 euro
1: doppio,
3: fare,
1: volendo, sì, ci cioè, corre di meno, rischio di non morire, no, infatti
2: io diciamo a Boio
3: saremo su luce anche qua, no.
1: Sì, sì, con la sigla e le fave di fuca,
3: sì.
1: Con prostituzione, sì, grazie per spararmela in faccia,
2: allora prostituzione anale,
1: luce, che mi è rimasto il braccio completamente diverso. Da questo qua con la palla qua e questo con lo niente.
2: Non lo so, mi dico gli si è diventato là.
1: Come è successa questa cosa meravigliosa?
4: Sei stato tu, Evernine, che gli è diventato là.
1: Che fortunato! Emanuele
5: impazzisce ascoltarci. Non è possibile.
0: Per definizione carico KDE 3.1.
2: No, no, no, cosa ti posso aiutare?
5: Non mi divertere l'altro.
0: C'è un telefono.
2: C'è
0: al media, ma non c'è all'arch.
1: Al media la
0: Sì,
1: bella sta cassa, minchia, qua tempi non si sciala. Con questi colpi di gran cassa. Mi sembra di sì. Facciamo dei colpi di gran cassa che Emilin sta ricria.
0: Perché abbasso le casse? Le casse alzate, che io abbasso un po'.
1: Perché? Perché non si sentono tutti e due. Ok, ok. No. Ok.
2: Ma non c'è un'altra vettorina?
1: Quella si sente?
2: Sì. E allora?
1: No. Ok. Troppi bassi però. Poi distorce.
3: Ma componenti vari CPU.
1: La minchia del papà? La mia mamma si sente sola.
2: Sono rimasto solo a casa.
1: Hai finito la trasmissione on the fly?
2: Mi ha detto sono rimasto solo a casa. Ora mi corrigo, vediamo se mi riesco ad addormentare. Gli manco, gli manco. Che cazzo dice?
0: Che cazzo ne so?
2: Fai.

0: Thanks, Mom.
1: Come on, man.

0: perché sono qua, guarda.
1: Hai deglutito troppo birra.
0: Sì, non vuoi. L'ho fatta apposta.
1: Cerca di tornare sano a casa, però.
0: Non ho mangiato stasera, vabbè, mi accompagna Mauro che sta la macchina. Non l'avrei fatto.
1: Ok. Devi codare allora.
0: Sì, codiamo.
1: In questo caso bisogna codare.
0: Studio a walk.

0: soldi. È bello veramente.
1: Come si scarica le book, io no.
2: Si trova,
1: sai, però
3: SSH
0: Troiana,
3: tipo.
0: Minchia. Troiana? Un SSH Troiana?
4: No, mio Dio.
0: 3BSD? La stucca, no. Quindi.
4: Ho scritto login SSH Jordan.
5: No, io...

0: volta di questo, non era non prenderci culo.
1: Cerchiamo musica contemporanea sul lobster. Hans Werner Heinz. Troverà un cazzo.

di Catania, Infernal, Holocaust.

0: qualche volta perché però, non la diciamo ad HK di venire.
1: E io glielo dico sempre ad HK di venire, solo che non c'è mai tempo.
0: Perché tipo,
1: io, poi la famiglia, il lavoro, poi la ragazza come che viene qua, si scassa le palle.
0: Ma com'è? No! Guarda! Lento!
1: Devo attivare i donkey, devo scaricare!
2: Non usa l'offre!
1: Non usa l'offre! Non lo usa l'offre!
3: Perché sto studiando l'inverno forse?
0: Ma tu ti stai
3: a pure tu?
4: Certo.
3: Sto un aggiornamento di Debian e uno scaricamento di 80 MB di OpenOffice.
1: Dai, dai, andiamo.

0: Minchia.
1: Vabbè.
0: Luigi Dalla Piccola, i quaderni musicali di Anna Libera.
1: È
0: un, sono pezzi musicali assurdi. L'assurdità.
2: È morto lo stream?
0: No, no, credo di no. Non è morto.
2: Non potete imbigare e staccare i vostri hopster?
0: Eh? Io non posso perché sto sfogando. Piuttosto il suo.
2: Cambiamo.
0: No, non cambiare musica. No, no, no, no, no. Fammelo finire di sentire il suo pezzo, dai.
2: Dove tu?
0: Fai tu, dai. Allora la musica la sceglie Pallotron. È giusto così. Però io farei finire il pezzo prima, Niente intro? Oppure cali il volume, poi clicchi, fai il fade. Eh sì, un professionista, insomma, no? Poi vai lì, lo stoppi, ecco. Vedi, vedi? Sei diventato un professionista.
2: È già un professionista.

0: quella del mal di testa.
1: Aprire.
0: Passare in FTP, grazie.
1: Aprire bottiglia.
0: Aspettare prima che rompere io culo. Buttare in FTP, grazie.
2: Aspetta, aspetta.
3: Aspetta, cosa plastica?
1: Che cazzo di domanda mi deve chiedere?
3: Volete plastica?
0: Ne avremo 800.
4: Comincio a cercare non è morto il comodino o quello del
0: bagno
4: piccolo,
0: comincio a sfruttarla. Ma te sotto di sta
2: hai sentito?
0: Conosco, c'ha Ram la cassetta in macchina sempre, però si sente molto male.
2: Che ci vuole sul metro
0: con l'est.

0: che?
1: Io faccio quando è Paolo ti devo dire una cosa,
0: due coglioni.
2: Infatti di K
1: bisogno di succare la minchia.
0: Oh, BM questo. Ma che cazzo stai con un portale?
2: Anche perché non è che ha le cose sotto.
0: Ah, un mango mio. Invece tutto il scatto stai un po' più.
2: No, ma il mio, il combat, quello l'altro che ho. C'hai i piedini sotto,
0: il mio no. Non so perché. Vabbè, vediamo cosa dice Repubblica.it.

0: La risposta è no. Però potrei cambiare idea.
1: Cambiala.
0: Cambiala, perché sennò praticamente moriamo. Qual è il problema?
2: No, dobbiamo isolare dei figli.
0: Ditemi come isolarli.
2: Se vuoi li tengo stretti tanto io.
3: Con i denti, con i denti.
2: Lo so, era troppo.

0: momento del manga di Rezop.
1: Manga no?
0: Perché mi caso ci siamo rispetti altri di lui.
1: Questa canzone è assurda.
2: E chi sono?
1: Questa canzone è per sé.
2: Chi sono?
1: Come tipo?
3: Che cazzo, ma fa un po' così.

0: Mirva, Mirva, occhio al flat, al connettore della Ica. Non bisognerebbe lavorare da dietro. Però fondamentalmente ce ne fottiamo.
1: All'interno tu controlla se è internettabile.
0: Ah sì, lo è, lo è. Secondo me basta rimetterlo se si dovesse staccare. Dovrebbe rifarcelo, rifarci, rifargli i siti di TCP. Gli è là, gli è lillo.
1: E chi va che quando lo è? C'è anche, sì, c'è un po' di roba, otto di uomo,
2: ciao. A me il potere della controllo. La zucca, Iron, la zucca!

0: che delirio. Io rido pensando magari alla polizia che si logga questi canali. Che cazzo possiamo
1: fare? Il fungo peso.
0: Il peto fungo. Dovresti modificarlo e metterci uno piegato che pesa. Modificare il cofre, beccati questo gran peto.
1: Allora, c'è una canzone, è fatta con i versi delle poesie.
0: Ah sì, lo so.
2: Però?
1: Ma non in verso.
0: Me l'ha spiegata Ram quella poesia. Ah.
1: È pazzesca.
0: Cos'è? Illuminami.
1: Che come fa?
0: Il centro per la diffusione della musica contemporanea è una unità di produzione dell'organismo autonomo Istituto Nazionale delle Arti Scenica e della Musica del Ministero d'Educazione e Cultura. Programma e realizza spettacoli musicali proprio per il desarrollo e stata attività di prima economia artistica di creazione.
1: Ho capito tutto.
0: Non abbiamo capito un cazzo di niente, ma comunque.
1: Gatto nero.
3: Gatto nero.

0: 今日ねえ、やべえ、絶対昼間なんだ。
1: ぜひ今日はな WF100 話がマベケシャモズマンのザコリパン。
2: Io non ho errori di mute, eh? Qui stiamo firmando regolarmente.
1: Perché stiamo firmando, papà.

0: ステージ集が集合かな。
1: Te le mando a te, la segunda voz porque no lo duele.
0: Poi metto là. Che dici me?
2: Bruno Materna, serenata per un satellite. Trascrizione per quartetto d'archi.
0: Ok, ora ce li hai, va bene?
2: Ah, c'è della musica pazzesca. La costruzione.

0: Vabbè.
1: Non ti può fermare la costola. Boh. Di meno però, puoi ridere, dai.
0: Sì, però. No, ho finito di un po' di banda. Vi cedo un po' di banda e adesso non inizio a continuare.
1: Appunto.
0: Perché rimuovo il Kaim?

0: appelle à quoi le chemin, non, il se va.
1: Ma che spacchio dici? Tu corri per 3 ore, poi vediamo come non ti disseta l'acqua liscia.
0: Ma anche l'acqua frizzante.
1: L'acqua liscia. Ti disseta il corpo l'acqua frizzante?
0: Cioè, anche se teoricamente è sbagliato.
2: Ti dà più ossigeno.
1: Tu suda per 3 suda e poi vediamo quali ti disseta.
0: Guarda che sto sudando come l'animale.
2: Sì, eh.
0: Boh.
2: Tu sempre acqua.
3: Guarda che lui è un esperto di sudore.
2: Come
3: immagino, voglio dire.
2: Solo lui suda.
0: In quel modo.

Mi dispiace, ma il mio computer...

0: lo fa il coppi?
1: Chi è che mi abbassa i voti?
0: Dove dovete dare il coppi? Qua c'è.
2: Si sudò?
1: No, sta con i cani che sta facendo un sacco di cose, è impegnato.
2: Spacchetto il rimpiatto?
1: La traduzione italiana.
2: Che vuol dire spacchetto il rimpiatto?
1: Non ho mai capito. Lui è la traduzione italiana che fa.
2: Replacement. Cagare.

0: sistema operativo mancante.
1: Sì, lo riconosce.
0: Prova a scriverci.
1: Anche a me lo riconosceva.
0: La succhi, la succhi.
2: La bestemmia.
1: Perché dico nell'FTP di Napoli ancora da
2: 3.4.
0: Come può essere che sono in coda al numero 2? Ah no.
1: Bellezza è il minimo
0: Non capite un cazzo. Riesco a scaricare quello che penso. Capirete solo morti.
2: Perché c'è il pacchetto vero.

0: però che butta
1: a qualche punto, siamo 92 centri, no, questo è finito.
0: A quale dico?
2: Che Fontana Mix 1958, cose da pazzi,
1: cose da matti.
2: Non c'è 4 minuti e 33 secondi. La presa per il culo.
1: Perché X è il collegamento.

Grazie a tutti.

0: Quando non è passato un CD che mi è più grande.
1: Che spacchio è?
2: Gaime
1: nuovo.
2: L'anima?
1: Ma che cazzo di schifo è? Converting bug delicious, ma che schifo. I caratteri super mega giganti, che schifo.
2: Ma che cosa è sta stronzata?
1: Requesto. Gaime versione GTK2 male.
2: Che GTK2 è una merda.
1: No, non è vero. Non è tanto merda. Ascolta.
0: Ma
1: adesso io ho provato il G9 pure. Non stiamo parlando del G9, stiamo parlando delle librerie, ma GTK2.
0: Ma il G9 povero.
1: E sono fatte molto meno. Sì, ma che c'entra? Il G9 è tutto l'ambiente, e il GK2 era la libreria. Ma
0: di più sul
1: G9. Io parlo di librerie come la livello implementativo, sono fatte meglio. Sono più comode anche da usare.
2: Ma questa è una canzone di Battiato.
1: No, a chanson egocentric.
2: Chanson egocentric.
1: Ci dico invece questa qua. Niente, poi. Questa qua è il remake della canzone di David Bowie. Always crashing the same car. La conosci?
3: No.
1: No.
3: Mi ricorda Ballard.
2: Chi sta fumando?
0: Io.
2: Cioè il male.

0: che fa Marco Marco? Ma che è cazzo?
1: Di calmare.
0: Come sono un po'?
1: Meglio grande.
0: Perché meglio grande? Non l'ho fatto.
2: Vabbè, facciamo così. Facciamo
3: così. No, ti spiego. Non lo fai.

0: cos'è? Questo è quello che non va, ha ritrovato il cucino nuovo, ma non è
1: una cosa. Ah, sì.
2: Perché non ha fumato?
1: Allora, c'è partito.
2: Dove è
1: perché non lo conosce la
0: persona.
1: Questo programma. Dai, leggiamo, lo dico. Penso che deve partire. Skyga Dix, quindi che è il scoppio? Capito?

0: Guarda che foto del Media Lab ci ha mandato a LPT mentre noi non ce l'avamo.
1: Una foto nulla.
0: La sedia è illuminata nel nulla. Effetto di luce.
2: Ma perché c'è la telecamera online?

0: Ah,
1: ah,
0: beh,
2: cosa stai facendo?
3: Oh, il cavo corto, devo provare.
2: Siediti qua.
1: Fantazio. Vieni a noi.
3: A noi?
1: Attento che se ti si piega qua ti spezza il cavo.
3: Mi staffa la presa.
1: Perché c'è la
2: resistenza? Cosa stai facendo?
3: Niente, non ce l'ho fatto.
1: Tu lo sai splare. Volevi scipparlo?
3: Sì, volevo tirarlo a farlo.
4: Va bene.
0: Spazio, cosa cosa fa?
4: No.
0: Va nella luce.
3: Non ci arriva semplicemente.
0: Mette il pesce attaccato. Capito?
1: La puoi ficcare là dietro, minchia, voi siete tutti alle pade alla minchia?
3: No, c'è.
0: No, la maiuscola non esiste.
4: Sì, è maiuscola.
0: No. Quella dov'è? Vengo destro.
1: Ce la puoi fare, ce la puoi fare!
2: Vedete, non è che non si può muovere di un millimetro.
3: Perché non attacca qualcosa da qualunque
2: parte. È imprigionato lì.
3: Proviamo così.
4: E l'importante è che mi stronzate, eh?
1: Che ti stronziamo.
3: Il impulso è molto male. Dai, un attimo. Dai, confuso te, fisca, c'è una modea.
2: Punto te!
3: Fallo ogni mio figlio sistemato!
2: Niente per scontato!
3: A volte per scontato!
1: Minchia quante porte usate abbiamo! Sta riempendo questo hub!
2: No, stai!
3: Non devo
1: scrivere,
3: ma solo vedere una
1: simile
3: sottoposta.
1: Ops, scusa!
3: Ovviamente immagino che non è.
1: Se ti abito, sì.
3: Allora, qui è a 10
1: MB. Come ti chiama questo portatile? Tu sei nell'OS
3: 166.
2: No, non sono nell'OS.
3: Vabbè, ripeto, il
2: 177 è abilità trasportata.
3: No, sono bene se si chiamano in maniera diversa.
1: No.
3: Ho finito di trasportare. Io
4: cambio.
3: Eh?
0: La luce è
3: qua, sta mai lì, che è qua, sta
0: mai lì, la vera.
4: Se sentivo addirittura troppe email. Non ti scrivo un cazzo.
3: L'ho controllato oggi, ma sono arrivato al 3.
4: Miglia 3, miglia 10.
1: Trasportati le esce.
2: Virgola.
4: Perché
1: non fa?
2: Trasportati le esce,
0: virgola.
1: Porco dio.
0: Ci sta un errore? No.
3: E che cazzo
0: non copi, x copi, copi, copi, copi, copi, copi, copi, copi, copi, copi, copi, copi, copi, copi, copi, copi, copi, copi, copi, copi, copi, copi, copi, copi,
3: copi,
0: copi, copi, copi, copi,
3: oh qua perfetto, questo è giusto, l'ho comparato.
0: Fatto.
3: Sì sì,
0: trattino. No,
4: Altra.
0: Come hai fatto? Vabbè, il nave a piede. Oh, adesso, oh, devi chiamare X22. Oh, fai alta, guarda, fai alta.
3: Dovremmo
0: ah, ma
2: già nel mio restare
0: cinque, nel mio restare proprio. Gli
2: dico,
0: ti faccio
2: un
0: capito? No, quello è il nome che gli dai a caso, no? Il comando deve essere, che ne so, è K-console, no? È
2: questo
0: K-console.
2: Era
0: sì,
2: K-console. Disco...
0: O console, come K, sarà console come K. Ok, fai salve a qui, Rex.
4: Sì.
0: Fatto? Prova la alta.
2: Now.
0: Hai visto? Cosa fatti di alto?
4: Ora poi me che però devi fare in modo che quando batti K10 o fai battere la
2: puoi staccarla l'uscita
4: non esci più
0: capito?
4: No, non puoi uscire più
0: K10
4: devi
0: vedere come c'è un modo manevo di controllo
3: lascia allora
0: sempre c'è un modo per dire quando batti per battere anche questa altra applicazione vedi dove e lo fai
4: ascolta fammi open office
0: ah sì sì
4: di nuovo?
2: Basta.
4: Il
2: floppy c'è, quello vecchio.
4: Ah,
2: io
4: ho
2: comprato
4: un
2: programma.
4: Il Nirvana domani non arriva a casa mia.
2: Non
4: ho capito. Il Nirvana non ti è a casa mia, non ci arriva. Se non ce ne va a letto subito. Il Nirvana, vai a letto!
0: Che mi sono anch'io.
1: Ma me ne vado a letto anch'io così quasi.
0: Vai a
1: minchia, ieri alle 5 e mezza, porca puttana. Che cazzo ho fatto ieri sera per stare alle 5 e mezza?
2: Non volevo fare.
1: No, non è quel minchia di HP di merda, ecco che cosa ho fatto.
4: HP ah, Mix.
1: Quello che è pronto lì, per terra.
0: Forse che c'è io ho cacciato. Ah, ma non è partito.
1: Ma la sucate?
0: Perché non
1: va? Sento rumore di suco.
2: Ah, più alto.
3: Che lo succede?
0: Leggendo,
3: eh? Ma come sta leggendo? Ma
0: come
3: sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma come sta leggendo? Ma

0: tu non la conosci lo strumento nostro, non è ufficiale. Non lo conosci?
1: Sono le trombe celtiche.
0: Si chiama cubo del plastica,
2: tromba di
0: asbesto. Tromba di asbesto.
2: Forse in inglese, quella tromba.

0: oso. Premio.
1: No, ma si rovina.
2: Da
1: quando?
0: 30.000 lire, 30.000 lire è 15 euro?
1: Sì.
0: Forse 14 euro.
1: E quindi quanto?
0: Non lo so, la vettura.
1: Ah, mi
0: bisogna vedere se dura, né quanto dura, perché se non mi riesco a fare. Con la tasti? Allora, mi per caso. Io ne stavo a sentire, non ho fatto apposta.
1: Ma non mi fa.
0: Non mi fa.
3: Che va vivo adesso, ma non lo so, possiamo

0: da quanto non lo vedevo. Ma non è molto più facile applicare come Nofi.
1: Ma non è
0: Nofi, lo so che non è bello.
2: Già.
0: Ah. Slackware.
1: Oh, che non so, ho scaricato, pensavo che fosse quello italiano.
3: Perché dammi il dischetto.
0: E c'è il Nord. Stavo per dirti c'è il pacchetto in italiano, vabbè.
3: Dai di puoi fare.
0: Se non è la versione in italiano. Installi la versione in inglese normalmente.
1: No, poi il pacchetto in italiano.
0: E poi non c'è il punto deb in italiano, ce l'avrai.
1: No, ma non è.
0: Lo so che non è Debian, ma non è che quel punto deb si può installare solo nella Debian. Puoi installare nella Slackware. Sai, ar
2: del. Ma anche sul gel.
0: Dove vuoi, io ho installato i pacchetti Debian sulla
2: Slackware. Ma è che le dipendenze poi dei pacchetti tanto.
3: Vabbè, ma ci vuole lì Ethereum,
0: per installare il deb. No, basta il comando ar. Si spacchetta il deb, in realtà è un archivio formatato dal comando ar, anziché tar. Non so perché cos'è, cosa un ar su deb lo scombatte uno che ha diversi bit di Zeta. E poi si scombattono i BGZ e... Capito?

0: Ho fatto un paio di anni da più di 10 metri da... Ma non so, ho fatto un paio di anni.
1: No, non è vero,
2: è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero

0: a ripetere che era molto più facile a Pugliesco e tu continuerai a ripetermi che non è meglio.
1: Vabbè dai, ormai glielo sto là.
0: C'è già, vai a stagare.

0: vergine. Vai, vai.
1: Perché non ci ha vengono la chiamata di tiro di morte?
0: A strappo. A strappo.
2: Per un'ultima d'ora.
1: Ma effettivamente la cresci piena non la prendevo su qua.
2: Ora dice no.
1: No. Ora dice no.
0: No, parte. E già quando vedi 56 8 livelli, penso poco sia senza cash. Allora senza cash però ora è stagliato.
1: Questo no,
0: ci sarà il giampino per settarti la cash, io lo so,
1: perché sono c'è un
0: c'è il giampino per settarti la cash.
3: Mi sono molto fagli.
0: E no, ma
1: sono duro, perché
0: non ti vieta.
3: Che cazzo la mezzo la vita.
4: In effetti mica dobbiamo andare là, sono, dobbiamo andare sugli italiani.
1: Non si è capito un cazzo,
4: guarda. No, no, no, si è scartato
1: quindi non è 20, 21,
4: 22.
1: La classica terza
4: settimana di giugno.
1: Ma che la fanno dopo?
0: Tanto,
1: mi
0: cari,
4: vabbè, non so.
0: Prepa
4: da
0: giugno.
1: Prepa del male.
4: L'università
0: giugno-luglio è il periodo
5: del male. Ma la
4: io invece sono senza messi.
5: Come?
4: Che non l'hanno trovato.
1: Però nella settimana c'è un'altra spaventosa.
0: Non posso dire di vedere con...
1: No, a mio fatto la scuola è quella di plastica.
3: Ah, non è un centro sociale?
1: No, no, non, sinceramente non lo so, e stanno...
3: Mi hanno bello fare una
1: discorre. E non si sa, perché c'è il discorso della radio blackout, ah? Sta facendo la festa e quindi ci vorrebbe ghiacciare, non ho capito molto bene, poi a quest'ora insomma...
3: Birra!
1: Io invece ho, me ne vado, va.
3: Oh.
4: Mi devo fare la bossa.
0: Anche la partita?
5: Ma io già godo, io già...
1: Domani,
5: domani partiamo.
3: Oh! No.
0: Basta,
1: guarda,
0: andate
1: al
0: Webbit.
3: Se c'è un aereo che passa alle 3 ci
0: svegli.
3: Sai
0: che devi fare
3: Webbit? Sì, meridiano.
0: Non c'è il minchia, ora ti devo dare il microfono.
3: Sì, se c'è pure io.
0: E streami dal web. Perché a te servirà Webbit? Perché tu dovrai registrare l'intervento in servizio a Webbit per il fai. Dai, fallo, minchia, fai un po' di parte e la registri. Te lo senti, dai. Fai l'intervista su Nepal, ma Webbit perché è così, oh, vai, ti fai sentire i rumori, anche ora per portarli nei registri, no?
1: Vabbè, se ho voglia, se ho tempo. Perché ho tutti i giorni di impegnato dai seminari?
0: Se li vuoi seguire? Vabbè, a gratis, quindi.
3: Anche una partita,
0: se li vuoi seguire. Vabbè,
1: comunque
0: c'è la notte. Fallo, penso che la notte un po' di... Oppure potresti streamare da lì, se uscite.
1: No. Ho paura, ma guarda,
0: non lo so. Poi ci si mette d'accordo contro un Nepal e si vede la
1: no, come hai detto che mi fa filmare? Ah,
0: perfetto.
1: Allora,
3: c'è una...
0: allora mi devi dare poi gli orari che io me ne ascolto.
1: No,
0: sì,
1: aspettate, non voglio che ci...
0: Quando posso, sì.
3: Ci fa una
1: piedra. Penso... Ma che è successo? Che è più allo
0: schermo?
1: Non è...
6: trovi qui il biglietto, sei partito il treno.
0: Dov'è?
5: No,
0: no,
5: vai, vai all'aeroporto.
0: Torni pure tu. Quanto tempo ci metti?
7: Che ne sono? Un'ora e mezzo.
0: Ma è uno zaino per i portatili o uno zaino e basta? Ma c'è la borsa del portatile nello zaino?
7: No, no, è uno zaino per i portatili. Con tutte le
0: varie... Ma dove si trova?
7: Lì, nei negozi l'ho condato, lì a Modica.
0: A Modica? Zaino per i portatili.
8: Poi andate a Torino e poi andate a fare la
0: tappa. Costo? Assai.
7: 90 euro.
0: Oh, qua è morto. Lo cercherò prima.
7: No, ma è bello perché l'ho preso, perché è tutto bello imbottito bene.
0: Quando è questo? 90 euro. Perché ora, per questo qua, lui non ci sta proprio preciso preciso nella borsa mia.
6: Guarda, anche la vento va rallentato.
0: E proprio di lato qua non è che hai una misura.
8: Sì, la vento
0: non ce l'ha.
6: Non può che cash.
7: Ciao, ce ne siamo qua.
8: Scusate, mi incontro.
0: Non è appunto.
8: Io devo andare.
0: Buongiorno,
8: non
0: è la scusa? Buongiorno,
8: cazzo.
0: Ciao. La scena di Urbana a casa.
8: Ma Valeria
0: dice che Valeria, non lo so. Credo di no.
8: Perché forse è
0: un po'. Ora gli iscritti chi sono?
8: Mettiamo di una cash. Mi ricordo, c'è uno che mi ha mandato un messaggio, non so di cazzo, che ci sono un altro.
0: Sì, è giuro, è dico. Venerdì 6
8: ma la dico,
0: Così va la vita, queste cose accadono purtroppo. Radio Cybernet continuerà a streamare dal microfono incorporato nel legnatile, il mio nuovo portatile di cui Palloton dovrebbe fare le foto prima di andarsene. Boh, le ho fatte nonno Rick. Comunque fottitene. Vatinni. Col microfono incorporato.
7: No, le faccio. Appena metto le cose in portatile.
0: Se mi dai la macchina le faccio io un attimo al volo. Ma non me la fa la preghi uno?
8: Oh, cambiavamo con l'altro.
0: Sì, ma non è adesso.
8: No, perché devi iniziare a scrivere qualcosa.
0: Ma no, non è
8: proviamo.
5: Perché la RAM non è la prima che abbiamo montato.
0: La muove
8: un po'. La macchina molto la
0: muove. Ma chi è questo?
8: Vai, vai, provi, senza un fatto.
0: Domani è proprio preciso, ma l'hai mosso.
8: Pensavo che non c'è una lava.
5: Ma non ti stiamo andando così.
0: E ora la foto clou. E ora come me le trasferisco?
1: Poi andando domani, dai.
0: Domani? E come me le dai?
1: Ce l'hai, cioè, tu domani io sono su Fastway. Perciò non ti preoccupare.
5: Ma perché? È 25
0: che ah, portato. Vero, tu domani mattina
1: sei. Cazzo mai a casa di Cise vanno non ce n'è che Fastway.
5: Vale, gli ho chiesto a chi è te, tu mi fai dice, no, forse la chiesa il Maro.
1: Ma chi
5: è
1: chi? È tutto domani!
5: Mare, io ti pugno a fuoco, già mi stai venendo di variente, lo so portare per 3 giorni a stetto con parte.
1: Tu almeno si può. Tu almeno non sopporterai perché non esiste
5: per te.
0: Ma che spazio vale?
5: Io dormirò nella zona retrocomputing. Installo tutto.
1: Ma io non me ne vado nella mia roba, io mi buco nella live. Mi metto là, non me ne vado. Lo lascio in cinque.
5: No, perché secondo te io lo lascio là. O mi porto l'appresso.
0: No, dormite lì.
1: Ma non ci andate col portatile?
0: Sì.
1: Mica il portatile pesa 80 tonnellate. Il portatile rimane acceso, basta, ricade
5: tutto
1: secco.
5: Spucare, pare. FTP, prendo FTP e me lo suco tutto. Tutto è tutto qua, supero. Ma mentre sei là, qualsiasi mente, ora c'è Vintello con quel qua. No, secondo me 430
0: di. Scusa, dammi il cavo che me le copio un attimo.
1: No, no, adesso ci vuole tempo.
0: Sì.
1: Non ci vuole il cavo, ci vuole che parli con Bat Crash, da come il modulo perché e siccome io vado dare il mio compito io devo aspettare. Domani ti rimando per FTP, come cazzo vuoi tutto di qua?
0: Ma fai che carina dice!
1: Quindi adesso succo il fuoco e taci.
5: La
1: RAM
0: il floppy a quest'ora non partiva manco lì. Anche se si blocca sul floppy. Però si blocca su FD0.
5: I dettagli. Però, beh, allora quanto piano metti di delle.
0: Che ripete quello?
5: Allora le cime di gente. Però non apriamo la prima volta qui di quelle che abbiamo mandato.
0: Qua sono
5: FreeBSD
0: Red Hat 6.1, questo è 6 quanti anni è? Android 7.1.
1: La 6.2 funzionava,
5: la 6.2 funzionava, però era fatta lì. Io l'ho installato.
1: Beh, ma alla fine la pace la fai. La scalza, pronto con l'ora.
0: Se ho sparito pure tu il microfono. Se ho sparito pure tu il microfono.
1: Beh, io l'ho fatto la salvatura.
0: E' bravo, cosa delle cabine del telefono, il microfono, dai.
1: Non lo so dove l'hai preso, dove l'hai
0: preso? Che spacchione sono?
5: No, non l'ho per guardare le
1: vestite. Questa cosa sarà per guardare le funzioni. Hai finito?
0: Hai cambiato RAM? Direi di sì.
1: Dietro le fa con il

0: non si va da distretto con...
1: Ma anche un distretto comportato.
0: No, l'altro ve l'ho dato a voi.
2: Quindi fare pure la foto da sotto, della parte.
3: Una delle sue migliori foto. Buono, questa te la metti sul sito. E gli metti sotto io sono cool. Zorzor.
0: Ah, è bellissimo.
3: Va bene, dopo aver fotografato il legnabile, minchia, ma non me le puoi dare? Io ce l'ho compilato il modulo. Il modulo ce l'ho compilato. Ma domani io sono qua fino alle 4 del pomeriggio.
1: Vabbè, la sera, ti ho messo tu il sito.
3: Ma poi da qua, dal cazzo di parasolo, vuoi che me le scarico?
1: Ti rimetto su. Su. Messe con messe con XZ.
3: Mettile su Ishtar. Così da Ishtar le posso direttamente mettere su web.
4: Immaginai.
1: Però proprio così.
3: Comunque se mi becchi online domani io sono ancora qua e me le puoi passare.
2: Ishtar cos'ha? 100 megabit?
3: No.
4: 2.
0: 200 megabit.
3: 2 megabit.
0: Ma Ishtar è la macchina di Xiaomi?
3: No, è la nostra macchina.
0: Ah.
3: E anche di giallo.
0: E dove fisicamente dove va?
3: È in Austria, a Linz, a 20 metri sulle rive del Danubio.
0: Andiamo a trovare.
3: E se vuoi ti faccio vedere pure dov'è. Ah no, niente, le foto. Sì, no, le foto ce le ho.
1: Vabbè, però di che c'è gestito abbastanza.
2: Prendiamo la nuova mega.
0: Un po' meno.
4: Sono 2 megabit.
1: Ma anche queste cose dobbiamo pubblicare.
2: È dischetto?
4: Non lo so.
3: Lo so. Vieni che ti faccio vedere dove è Ishtar.
4: È quasi fermato.
3: Ma forse
4: è proprio fermato il disco,
3: C'è un ritardo.
2: No, è ripartito.
4: Allora, però c'è stato, bisognava, allora forse bisognava aspettare.
1: Allora, c'è stato molti secondi, c'è stato 3 secondi, c'è stato 5 secondi su un server non 7. Non c'è il tasto di scelta rapida per fare la RAM.
2: No, è la cache.
1: Ah, io faccio il test.
2: C'era 1000.
0: No, c'era un altro, c'è un altro.
3: Evernine.
2: Dimmi.
3: Soddisfa la tua curiosità.
0: Ma allora dammi vedere io cosa posso fare.
1: Per più, per
3: qui siamo con Jaromil qua siamo a Linz. Questo è un palazzo. Su questa finestra qua, qui dentro c'è Ishtar.
4: Per favore, me lo cerchi.
1: Ciao, ciao a tutti.
3: Ciao. Oh, buon viaggio e divertiti.
2: Il connessione a parte la velocità.
3: Va bene, dai, ci becchiamo in rete. Salutami il vero Nepal.
2: Ma la tipologia di connessione qual è?
4: No,
2: è un'operazione a parte i 2 megabit.
3: Che ne so, hanno una rete loro.
4: Ah.
3: Infatti qua si intravede il Danubio.
2: Ah, no. C'è il comodo?
3: No, no, questa è la ragazza.
2: C'è
3: la...
2: Magari fosse. Ma c'è il comodo? La ragazza di Jeremy è quella ragazza che sta su Fnet.
3: Era.
2: Con CH mod underscore, la ex ragazza di Jeremy.
3: HKS1, al Media Lab. Nonché Giadalla.
2: Che Giadalla come me lo ricordo. Ma dov'è finita?
3: È a Roma.
2: Il mitico Puppo. Io a quei tempi stavo entrando pure nello staff. Poi se c'è il bordello non sono entrato più. Renditi conto.
3: Non ho capito, scusami.
2: Io a quei tempi mi hanno dato pure le chiavi dell'auro. Perché tipo ero entrato nello staff del Media Lab, non so se ti ricordi. E poi tipo è successo il bordello.
3: Minchia, la foto della foto. Bellissima.
4: Continua a uscire. Allora.
0: Detta
4: Esatto.
1: Che no,
4: WinBIOS, no, no, vai su www.winbios. WinBIOS.
3: Nirvana, tu devi andare a dormire.
1: Ma che cosa vuole centrare il BIOS di punto .org? No.
4: Parte per aggiornare il BIOS. No, punto .net, punto .com, punto
1: .com. Non ricordi, net esiste. WinBIOS BIOS page, sì.
4: Esatto.
1: Ma carichiamo anche le immagini, no? Crepi la valizia di banda. Bene? C'è un codice, no, aspetta, ce lo diamo.
4: C'è un codice per fare un altro periodo. C'è il codice.
1: Allora, intanto. Cos'è una web BIOS? Immagino.
4: Una penso.
1: Mi pare di ricordare che era web.
4: Ma perché, scusa, prima partiva? Non l'avete toccato?
5: Vogliamo girare, però così non lo
4: faccio. Cioè, cos'è che l'ho toccato questa tua?
5: Aspetta, questo è il codice.
4: Perché dovete generare un errore?
5: Per vedere il codice?
4: Codice, codice.
1: Non bastava rispettare la tastiera, perché è una.
4: Ma perché mi devo andare? Riprova di questa giornata.
5: Sì, perché devo testimoniare il
2: ragionamento? Oi.
3: Buttando gli occhi al cielo mi chiariscono le idee. Su cantiamo una canzone.
4: Ah, su cantiamo un po'.
5: Gli un con gli altri.
3: Gli un con gli altri.
4: Poetiglia di cristallo.
1: Bottiglia di cristallo.
5: Non è
1: rampessa.
5: Mi chiariscono le idee.
1: Non è rampessa, è rampessa.
3: Bello, porco Dio.
4: Ma come fai a partire con una sola rampa?
3: Dimmi.
4: Nicchio e tentenno.
3: Dimmi.
4: Porco Dio, è vero. Ma porco Dio, però manco riparte lì.
5: Non parte più di lui.
1: Ah, me ne
4: perché Dim non funziona questo problema, ma perché non cominciate scippando ad esempio quelle merda di schede di rete?
5: No, non è quello perché
4: parte. Era partito prima, ora non so perché si è emozionato forse la tua presenza.
5: Forse non l'avevo preso solo.
3: Ma forse la sega delle fave di Luca. Forse adesso mi tiro gnom 2 pacchetti d'argz se li trovo, porca puttana.
5: Per Slack 9?
3: No, per la Slack 8.1 mia. Dove?
4: Linux.it. Gnome.
3: Scusa?
4: Polinuxpackage.net. Ciao Jay.
3: Ma sei sicuro? Gnome 2 per il per Slackware?
4: No.
3: Che ne so, ne sei sicuro? E boh. Boh è una parola grossa, direbbe un nostro caro amico. Linux.
6: Linux.
3: Distributions. Slackware. Cosa ti cruccia?
5: Ho perso un file.
3: Hai perso un file? Quale file? Grave?
1: No, un file poco grave.
4: Siamo dalla base.
1: Però sono sicuro che se ti chiedo qual è il sito FTP da cui scaricare i pacchetti Debian, tu non mi sai aiutare. In questo file non c'era scritto. Però c'è un tilde source list che mi.
4: Nel pacco di sotto?
5: Nel pacco,
3: non c'è gnome, non c'è porco Dio.
1: Pacchetti
2: anche lontana.
6: Cosa cazzo abbiamo fatto?
2: A quanto la suca da un'ina?
6: Ci vediamo un attimo.
2: Neanche assai.
3: A quanto? 12 un po'.
6: Vabbè. Ok. Vabbè.
2: Oh, cucchi di Nirvana.
6: No, asbesto. Tango le mani queste cose.
2: Eh sì, ma io devo andare a dormire.
6: Ah, questo è un altro particolare.
2: No, no, vabbè, dai.
3: Vabbè,
2: sono sveglio un po'.
3: Prossima...
2: No, no, continuate pure. Ma come faccio a capire che lo gnom che mi serve è quello che devo prendere? Vale a dire, come vedo dai pacchetti qual è la versione gnom?
3: Segui il destino.
2: In realtà la domanda è, ma la Slacker 9 ha già il gnom 2?
3: In teoria sì, perché
6: è venuto l'infarto, non lo so. Incidente del genere.
3: Mio Dio,
6: ma che era 8 milioni. Riesce a tenere il battito cardiaco alla metà di rispetto a tutti gli altri. Non
2: Senna era bravo in questo.
3: A morire?
2: Beh, insomma, quello. Sono bravi tutti alla fine. Alla fine.
6: Non ne ha avuti la buona. È un po' quello sanguigno.
3: Cioè, non per dire, cioè, per fermare il battito cardiaco, prima no, avvicinarsi alla morte.
2: Non è che lo
6: no,
2: ferma.
6: Vuol dire che se ne sta facendo. E lui si fa le chiacchierate con un
3: cocco. Ciao. Gli ha vinto con la madre che gliela morta.
6: Cosa
3: dire? Cioè, beh, l'hanno fatto vincere con la madre che gliela
6: morta.
2: Esterco, esterco.
6: Stai scaricando.
1: Ma non so niente, adesso l'ho detto. No. Come si chiama?
3: Ok, direi.
2: Ma non dico un secondo artista.
3: C'è una cosa che odio, è quando gli artisti si bruciano.
6: Forse perché lo apri male. Qui si offende.
1: Io prima si era aspettata, ah, questi CD troppo belli, troppo.
3: No, ma era l'immagine che ha fatto male.
6: Sì, c'è l'immagine della Black 9.
3: Era una merda.
6: È fatta male. Cioè, prendi quella sul gamma e c'è il processo.
3: Cosa che ho già fatto.
6: Bravo.
3: Tieni, vabbè, tieni. Mi metto questo. Camera del Santo Padre di merda. Apriti prima che ti spacco con il calcio.
2: La calma. Con le buone maniere si ottiene tutto.
3: Sono in corsa con la targa.
2: Eh? E certo che si corre con la targa.
3: Sì. E vediamo.
2: E invece i CD che poi vengono male, lì... A sua volta
1: io non voglio guardare, se
2: identifico con la raggiera della morte,
6: cioè, mi
2: specialmente se sono i miei backup, così quando li butto nella spazzatura,
3: wow,
2: non rischio che qualcuno si vada a leggere perlomeno quello che è leggibile.
3: Allora qui è morto, diciamo, no? Ora quindi circa la...
2: È morto ma la suca.
6: Cioè se la ISO automaticamente lui...
3: No, no, no, non vorrei questa macchina, costa troppo.
6: Sì, ma metto qualche una ISO...
3: Questa qua la venne in pratica così originale, con i cerchioni così...
1: Esatto,
3: cioè identica. La ISO è... costa non so quanto, tipo
1: 60.000 euro. La ISO è una sequenza di byte che scrive nel CD-ROM. Non è quello che... Non è la ISO.

0: gradisco, c'è dance e dance.
1: Perché devi fare puttana, perché in realtà tu stai sono i pacchetti. Poi vai a dire dove è il
2: allora mettiamo
1: la tua
2: da
1: fare
2: che ci
1: parte
2: sto.
0: Metti
2: che sarebbe un specifico da fare.
1: Sì, è un sloppy.
0: Non conosco.
2: La mia canzone preferita.
1: Simpson che parla.
2: Rispecchia me.
0: Chi è?
2: Frank Ayane.
0: Ah, minchia. Notevole.
2: Ora canterò per tutto il tempo, mi dispiace.
3: Se c'è per caso l'acido deve essere un punto
0: sopporteremo.
2: Prendo allora. Secondo me perché non voglio avere niente da
3: fare. Non
2: voglio condividere con chi come me non fa nulla per correggersi. Sono il mio nemico il mio Cherry. Ma lo stesso con la chiave in tasca e poco libertà, ma per adesso so che questa se la resterà sfrangata, a cui ci siamo andati dall'interno.
4: E c'è con la cinta
2: messa guardia nel mio.
4: Oppure due altri meno G.
0: Abbiamo la rete bloccata,
4: Di nuovo?
0: Sì.
5: Guarda, la lavori su tetto.
4: Io mi attacco a te, tu mi attacchi a quello, mi sono chiuso come ponte per arrivare alle casse.
0: Io mi attacco al cazzo, perché non si esce.
4: Non so se è questo, non è. Cioè, non so se dove la mettere, è quello centrale, come vogliamo.
0: Quindi attenzione, io mi sono sentito volare.
6: C'è
0: 105 kg peso, 105, 100. Che ti devo dire, peso di più.
5: Io peso 94.
0: Ma tu c'hai le ossa così, col piombo dentro. Sì, ma guarda il mio braccio. Quindi il tuo è una bestia quanto la mia gamba.
7: La sua è davanti.
8: Ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi.
5: Ciao Rambo.
7: Ciao ragazzi.
5: Torna presto. Torna presto tu.
8: Ma dove fallo?
5: E poi va per l'altro, non funziona solo il video, e poi va per l'altro,
0: Filo, da fastidio?
5: Questo va per strillato poi.
0: Hai un cane, un gatto?
9: No, però mi piace, quindi
7: no,
9: problemi non ce ne sono.
0: Se ne è accorta, se ne è accorta. Che cos'è questo mostro?
9: Look.
0: Ah! Questo non si apre.
9: No, do you know?
0: Lo sono visto in fotografia. No, me ne ricordavo uno che si apre dentro la tastiera. Il communicator, forse.
5: Cioè sì, comunque sono in quelle basi sicuramente.
0: Beh, USB pure.
7: USB.
9: Aspetta.
0: Beh sì, devi farlo tu. Wow. E si collega lui da solo o ci puoi collegare con computer?
9: Sì.
0: E fa di up, no?
9: Vabbè, dagli non ti resta.
7: Adesso andiamo senza.
0: Puoi mettere dentro dei file comunque, no?
9: Sì, sì, alla fine diciamo fa anche, lo vede come unità il sistema.
0: Ah, spettacolare, quindi puoi metterci dentro della roba.

0: E quanto c'ha di memoria?
1: Non so, 64.
2: Vabbè, ma... Aspetta, 64?
1: Mega.
0: Ottimo.
1: Com'è che ci sono cose che problemi che su internet non sono stati mai stati risolti?
0: In che senso?
1: Tipo che so, prendi le recinette. Ancora abbiamo server che c'è l'IP, diciamo, a vista.
0: Ma in che senso? Non ho capito.
1: Secondo me è un problema.
0: Perché?
1: Perché voglio dire, qualunque lei mi ha smanizzato, prende e ti butta giù la connessione, capito che ti devi dire?
0: Ma buttare giù un server del SIDC ce ne vuole. Di solito stanno tubando veramente grossi.
1: No, tu come utente connesso.
0: Farti cadere quello dici.
1: Sì.
0: Beh, questo IRCnet sì, effettivamente.
1: Questo è il minimo, poi...
0: Ma...
1: E poi, vabbè, c'era chi diceva che alla fine...
0: È che IRC è un sistema vecchio di tanti degli anni.
1: Sì, voglio dire, però prendi lì il server, un attimo gli cambi qualche tipo di programmazione, li compili, cioè...
0: Infatti ce ne sono un bel po' di server diversi, solo che IRCnet usano ancora... IRC quello tradizionale, però, e quello vabbè c'ha i problemi che c'ha.
1: Vabbè, basterebbe
0: già quelli nuovi, puoi registrare i name, puoi solo un mare di cose,
1: sì, vabbè,
0: puoi nascondere il...
1: Lì ci sono i servizi
0: su IRC di zone, qua non, per esempio non mi compare il mio indirizzo IP, mi compare un numero suo.
1: Ma ce n'era una addirittura, non mi ricordo come si chiamava.
0: Uno dei nostri va in SSL per esempio, quindi le comunicazioni sono criptate.
1: Sì,
0: è già una bella cosa.
1: Qualche settimana fa ho visto una persona connessa in SSL. Ma non ho visto una cosa del genere, però.
0: Sta cadendo la macchina fotografica.
3: Anche questo.
0: Era tanto così per cadere in terra, eh? Va bene, non perdetevi.
3: No, sto prendendo le dove puoi.
0: Ah, ok. Ti conviene unirti a loro?
1: Perché?
0: Vai a vedere il poetry.
1: Che sarebbe?
0: Portati tutti, scusami.
4: Siamo.
0: Il nostro laboratorio.
1: Dice che...
0: Andate a vedere il poetry. È qua a due passi, è a 30 metri. Sì, sì, cioè, vi conviene, dai, noi restiamo qua. È da vedere.
2: Ho letto le vostre macchine che avete.
0: Sì. Sì, sì, sì. Cioè, noi siamo qua. Con... Sì, è qua dietro a due isolati.
2: Poi salutiamo e...
5: Quando diventa blu che fa?
0: Siracusa, Lug Siracusa.
5: Non è caduto più il server,
0: no?
5: Minchia Pokémon! Perché cosa hai fatto? Ma una sigaretta leggera, c'è. Dica fax, boom, vabbè, sto capendo. Non devo fumare.
6: Dopo andiamo a computer per l'assemblea, eh? Oh,
5: ecco.
6: vecchio, tu lo dici. Lo portare, quando mi tira questo?
4: Facciamo al botto di un bar di meno.
6: Qua?
5: Ma l'SC è SC
4: o
5: voglio parlare con
6: l'SC. Io sono questo che calcio pervertito.
5: Sono bello.
6: Sono bello.
5: Vediamo dietro.
4: Abbiamo fatto un piccolo lavoro.
0: Zio, ma chi è?
4: Non lo
0: spiego. Che buono se tratta. Poi lo do a Graziano. Graziano, la tua mail. Senza punto, grazie a Scrofani. No,
6: libero. Allora, perché se diciamo un grosso?
0: Ti ho scritto un messaggio.
5: Attenzionare. Senza tatto.
0: Sì, era un portatile sfasciato e gli ho rifatto tutto di nuovo. Mi manca lo schermo.
5: È
4: bello il tacchino.
0: Però
5: ma come sto provvedendo a usare?
0: Bar, se ce l'ho a casa niente. Manca un cavetto e sta arrivando.
5: Bello.
0: Già.
5: Io leggero ci vado, ma un tocco si può dire.
6: Non quello pare che hai avuto come cara che fosse. Dai.
4: Se ti torna indietro è difetto del touch, cioè, ci comincia a difettare di nostro.
0: Che fai vedere?
5: Adesso da me mi torna indietro però.
4: Adesso di meno di prima. Però
5: guarda,
4: non posso metterci un mouse esterno,
0: come no?
4: Che cazzo ce l'ho qua a portare un mouse esterno?
5: Minchia, insomma mai. Se lo spendo 4 milioni ma pare giusto che sta funzionando tutto, ma poi ce l'ho dato il tempo. Liberarti da Mardo più brutto.
7: Questo che dice che c'è di no.
5: Perché cosa si è messo?
7: Ma
4: questo che si è tornato indietro.
5: Guarda.
0: Ma
4: bravo. Questo se ne torna indietro.
6: Non so, con la roba più da
4: adesso lo so perché bene, guarda
5: ora non lo
4: adesso lo fa.
6: principale, la mano roba massimo, la mano roba principale, la mano principale.
4: Adesso sono due bambini.
1: Ma poi di ma porco di
4: no, non c'è della posta, chi sarà?
1: Adesso c'è.
4: Un bicchiere di merda, non è che mi mangio un bicchiere di merda.
1: Immagino,
4: vincere e fare, libero sport. Ah, che bello.
0: Bene, fine stream.
4: Fermato fino adesso.
8: Guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di obbedienza animale. Contro il tempo, contro lo spazio, sempre.

0: sonno.
1: Ah,
2: la seduta
1: prova.
3: È ieri. Prova, 1, 2, 3, 6, un coglione, prova.
1: Dunque, ieri sera con Rame e Pallotron abbiamo cercato di fare ordine tra le varie proposte di ordine del giorno che c'erano. E ne abbiamo fatto un merch praticamente.
4: E non ne siamo venuti a capo, quindi
5: arrivederci e buonasera.
1: Abbiamo fatto un merch di tutto quanto, per cui c'è un ordine del giorno che è assolutamente infinito. E che
5: spingiamo, sì, allora, dai.
1: Penso che insomma. No, non c'è a fare fretta, che mi fai uccidere i coglioni.
4: Tanto tu a casa non c'è
1: tanto. Tanto abbiamo tutto il tempo. Abbiamo tutto il tempo tipo di poterci discutere.
3: Tu puoi tornare domani e andare a vedere la mostra con Giulia.
1: Esatto. Tutti i punti. Ok. Quindi diciamo il merge ha fatto incorporare per intero sia le proposte di Pallotron che quelle di Igloo che erano girate sulla lista staff il 1 agosto scorso, più altri punti che ho aggiunto io. Quindi, alla fine viene fuori. Primo punto, festa dell'unità. Secondo punto, corsi PON sarebbero quelli per i docenti a San Giovanni la Punta. Un punto la situazione, cosa fare, decidere chi si impegna a fare corsi, con chi si impegna, immagino che fosse questo, no? Sì, guarda. Chi si impegna a fare corsi, stabilire rimborsi per l'attività che verrà svolta. Terzo punto, lavori al Majorana. Quindi cosa è stato fatto e come, cosa rimane da fare, stabilire i rimborsi per attività di Nirvana Shining Pallotron, iniziare a pensare a una forma di assistenza per la rete e la prossima convenzione da fare con la scuola. Quarto punto riguarda la sede, con la risistemazione totale degli spazi, i rapporti con l'ARCI e la rete. Il quinto punto riguarda la primavera, pensare a una programmazione annuale per questo gruppo, definire una certa cadenza su una riunione con i ragazzi. Poi insomma anche stasera dovrebbero essere anche qui, quindi dovremmo proseguire questa discussione con loro. Il settimo punto riguarda Next 5 Minutes, questa iniziativa che si tiene ad Amsterdam, a cui sia io che Jaromil abbiamo ricevuto un invito. L'ottavo punto riguardano le cose poste dal Poetry, quindi un'iniziativa di lavoro con il comune possibile e un progetto su wireless a Palazzolo. Il nono punto include integralmente le proposte di Igloo che riguardano alcune proposte pratiche di iniziative culturali, politiche, esteri interni e didattiche.
2: Ormai era da.
4: Vabbè, l'avete detto tutti.
2: Erano i due e mezzo. Ieri sera, quando avete scritto.
1: No, la scritta è scritta originale.
4: Era originale.
1: Cool, Paul, est, int, dit.
3: Cool, Paul.
1: Ok. E in ultimo, al decimo punto, Crypto Kitchen, in cui io non ricordo più niente, era tardi, erano 2:30 di sera.
4: Scusami, hai l'intestazione del messaggio di Luca, me lo recupero.
5: Crypto Kitchen.
4: La data.
5: Era...
4: La data è la
1: 1 agosto, l'ho già detto.
2: E Kitchen o Chicken?
5: La data del Kitchen è un'iniziativa
4: linguistica
5: con
2: ricerca
5: di
4: cucina. E siccome è free creation,
5: sì,
4: poteva pagare?
5: Sì,
4: esatto. Lo fa anche
1: il
4: nostro
1: il...
4: Il
1: saggio è cosa manca.
3: Trusted, sicura.
4: Maiuscolo, minuscolo?
1: Mi tutto minuscolo, cosa manca.
4: Ok.
5: Iniziamo dal primo punto. Ah, io sarò a il... 26 di settembre sarò insieme a Becna, quelli di Soft DJ, a una manifestazione riguardo alla crittografia che stanno organizzando quelli di Holographics, Neurographics.
1: A Pescara?
4: Metro, sì.
5: E tutti gli altri, come?
1: A Pescara?
5: A Pescara, esatto. Presentiamo una specie di workshop, giusto così. Sarà anche a nome Freaknet il workshop. Freaknet /softdj. Giusto così, mi è venuta ora, siccome si parlava di tutto.
4: Dove non ho capito, dicevi
5: che scappa. Ah,
2: ah, davvero, tu sei romano? Quasi.
5: Okay. Ah, è romano, vero? Romano.
2: Vinto romano.
5: Allora, iniziamo. Il primo qual era?
1: Allora, il primo è la festa dell'unità.
0: Che si giorno?
1: Che si terrà dal 18 al 28 di settembre.
2: Non è assai?
1: Sempre 10 giorni.
2: Sempre 10 giorni?
6: Catania?
1: Sì, al Parco Gioeni. Dal 18 al 28 di settembre. Noi abbiamo partecipato quando fu nel 2000.
4: Sempre, sì, praticamente stand... sempre.
1: No, l'anno scorso ce la siamo cagliata, due anni fa ce la siamo cagliata, cioè tre anni fa abbiamo partecipato.
4: Abbiamo fatto due o tre volte, se non ricordo male. Due al Tondo Gioeni, al Parco
1: Gioeni. Due al Tondo Gioeni, sì.
5: Io una due... senza portati.
1: Ne abbiamo fatta nel 99 e nel 2000. Ci siamo saltati 2001 e 2002.
2: Però ci siamo fatti qualche festa della liberazione.
1: Ci siamo fatti festa di liberazione del 2000.
2: Sotto gli archi.
1: Sotto gli archi della Marina.
2: E forse un'altra liberazione.
1: Mi sembra di no, eh. Io mi ricordo solamente quella che eravamo vicini a Daniela.
2: A tre di queste.
1: Quella delle ceramiche. Ok. No, io ricordo che il primo anno che abbiamo fatto la festa dell'unità ci siamo portati a casa, cioè, scusate, 120 schede di preadesioni e corsi, e che abbiamo riempito 5 classi con 50 persone.
5: Io avevo scritto in mailing list che non ero tanto d'accordo alla partecipazione alla festa dell'unità, perché non capivo com'era, cioè non attualmente, finora non so, perché non l'ho mai fatto io con voi una festa dell'unità. Cosa
4: facciamo?
1: Noi andiamo
4: lì con un palchetto, con un tavolino, con i CD da vendere,
5: come quei fatti di quei
4: due o tre computer che avevamo, adesso portati sicuramente non ne porteremo,
5: esatto,
4: computer pesanti, olivetti con 40 kg di metallo per far vedere
1: con le catene.
5: Io non ho mai fatto la festa dell'unità con voi, quindi per questo
4: fermi la gente e dice ah, noi facciamo corsi di Linux, siamo bravissimi, siamo spacchiosi, eccetera.
5: Ah, quindi allora, è una sorta di promo
1: esclusivamente, cioè sì, noi ci facciamo una marea di cazzi nostri,
4: iscrizioni ai corsi,
1: semplicemente lì passa a mezza Catania e hai l'opportunità quindi di parlare con, non ti sto scherzando, dico centinaia di persone, cioè non è esagerazione.
5: Sì. Sono stato più volte.
4: Un bordello.
1: Non è esagerazione, quindi abbiamo
3: bene,
1: portati 120 schede, vuol dire che abbiamo parlato con 300 persone.
4: Per niente.
3: Mutande.
1: Quindi è stato assolutamente...
4: C'è da chiedere...
1: C'è da chiedere autorizzazioni, spazio.
4: Chiede lo spazio e lo stesso.
1: C'è da chiedere autorizzazioni.
5: Parentesi. Visto che c'è questa festa qui al Parco di Gioeni, e visto che casa di Shining è vicino, perché non creare un hotspot, access point?
2: Non è abbastanza
5: vicino. No,
2: è vicinissimo.
5: Sono vicinissimo.
1: Si vede tutto il Parco Gioeni. Ma il problema c'è per me. Possiamo mettere l'access point a casa mia, abbiamo voglia.
4: Ci arrivi?
1: No.
4: Minchia, se ci arrivi?
5: Secondo me si c'è
3: tranquillamente. Io,
5: da casa sua
3: si vede, se fai il parco spunti a casa tua.
1: Non ho problemi, lo lasciamo in cucina l'access point.
5: Che ne pensate?
2: Deve uscire un'antenna.
3: Si può fare.
4: Ma pubblicizzandola questa cosa all'interno del
2: prima deve funzionare.
5: Per i piani sul wifi da portare avanti.
2: Tanto il Parco Gioeni è sempre aperto.
1: Per funzionare, esatto, per funzionare possiamo anche testare già domani, volendo.
2: Ecco.
4: Sì.
1: Quando scendiamo, se non vieni a casa mia, prendi l'access point.
2: L'access point non ce la fa. Ce la fa dentro la tua cucina.
4: No, sul balcone. Sul balcone ne ha fatto.
1: Vedete il balcone della mia cucina.
4: Anche sopra. Si affaccia sul parco il suo balcone, praticamente.
5: Il balcone che lui, io sono stato a casa sua.
1: C'è anche voi,
2: ti ricordo. Anche io ci sono stato a casa sua.
5: Si vede il parco.
7: Sì, ma al parco vicino è dove fanno la festa.
4: La fanno sempre
5: solo.
4: Lo
5: spiazzo.
4: La fanno sempre solo.
7: Secondo me la non ci arriva.
2: Infatti, di solito la festa non è dalla parte dove stai tu, è più sotto.
4: La festa. Sono 100 metri, 300 metri di copre sicuri. Il tuo accesso.
1: Sì, tutti quanti in fila sulla colonna.
2: Ci vuole un... Sì, il mio accesso point va bene, ma ci vuole un'antenna esterna.
4: No, con le antenne tue copri 300 metri.
7: Vale, arriva a 500 metri, c'è scritto così. Però non è questo, per me sto dicendo che c'è, è fatto così. Qua sta Lucio, qua c'è tutta la cosa.
1: Allora, smettete
4: di... No.
1: Smettete di dire minchiate.
7: Da questa parte la fanno la...
4: Si può, scusate.
2: Allora proviamo.
4: Se non si discutere, si può.
7: Provate.
1: Ma dobbiamo provare. Mi dire minchia, è una cosa. Cioè io sono ho tutto a vista del parco.
7: Ma tu vedi la
1: dopodiché,
8: dipende anche da che zona del parco.
1: Dopodiché.
4: Vabbè, dai, stringiamo le
7: scuole del parco, del
1: palco. Del palco, del parco.
3: Se passa una scheda c'è stata 100 mili, va buono più.
8: Noi dobbiamo provarlo, sì, però poi dobbiamo sapere anche in che zona sarà il nostro banchetto.
4: Vabbè, dietro.
1: Noi vediamo dove arriva, se arriva alle scale è chiaro che non possono mettere il ovunque sia.
5: Quindi si può. Io voglio avere letto nella si può vedere l'antennino. Al limite si può costruire sul momento una. Se non ci arriva si può costruire una Yagi, una direttiva.
9: Se non l'hai fatto non dire niente.
8: Chi la costruisce?
7: No, ma se non è la direttiva non tranquillo, perché il problema è che quello è omnidirezionale, ovunque li metti lo becchi. Se tu poi devi andare con la direttiva,
3: posizionare
7: davanti alla direttiva, cioè in direzione alla direttiva. E poi il problema è che tu non arrivi alla ciascuna.
5: Hai ragione, quindi continuiamo a usare.
8: Guarda che forse l'Ironet ha una potenza superiore alla ciascuna. Perché 100 mili va a non mettere l'accesspoint.
5: Anche l'accesspoint l'accesspoint lo si può aggirare comunque e si può portare a 100 mili.
3: 100 mili va solo a
5: 150. È già 100 Linksys.
4: Lo puoi portare a 150 montandogli il chipset di Link.
5: Esatto.
4: Lui diventa un D-Link, si apre alle reti a 22 e 54 megabit.
5: Io sul mio, quello che ho
8: questo qua che abbiamo noi?
4: Aggiornando, se hai la versione 2.2 sì.
5: Io sul mio D-Link, sul mio 900, gli ho montato il firmware, questo famoso Hacked, che lo porta, ma non mi pare sia 150 mili.
4: Io ho letto 150, su
5: Seattle Wireless. O 125.
4: Vediamo, siamo connessi,
3: c'è il wireless.
5: Comunque lo passo.
1: Scusate. Questa cosa qua abbiamo detto che si verifica sul campo.
5: Infatti,
4: infatti è inutile
1: che. E allora adesso parliamo di cose che riguarda l'organizzazione. Cioè abbiamo sempre fatto che c'erano due responsabili per sera, adesso ci facciamo i turni, ora così non li discutiamo più.
5: Vai.
3: Tanto quel che
10: cazzo deve fare?
4: Non lo so.
1: Forza, venerdì 18, chi c'è insieme con me, visto che.
5: Allora, Shane mi ha detto dal 18 al
1: 28.
5: Allora, se io devo prendere turni sicuramente dovranno essere nella prima parte, perché poi non ci sarò. Il 26 vado, come vi ho detto prima, vado lì.
10: Allora, prima parte se
5: quanti siamo? Andiamo avanti, quanti siamo? 9,
1: quelli che vedi.
5: Quindi 1, 2, 3, 4,
4: io a metà,
5: 5,
4: perché 6, non so 7, quando sarò a Catania.
7: Noi
4: potremmo 1,
5: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8: 9.
5: No.
7: Più o meno.
4: Sì, ma non è molto sicuro.
5: No, 9 diviso 2 perché sono.
4: Noi potremmo fare un salto da Palazzolo, sì.
5: Quindi siamo 4, possiamo fare 4 turni.
3: Infatti fate un turno.
5: Potremmo fare un turno.
4: Potremmo farci un turno insieme a qualcun altro.
3: Sì.
8: Se siete due ve lo fate da solo.
1: Vento.
8: Poi magari lui passa, 20, se abbiamo cose da lasciare da lui.
10: Io sono due passi.
1: Non so se abbiamo cose da lasciare. Allora, io vi ricordo come abbiamo fatto tutte le altre occasioni.
4: Sì,
1: cioè,
4: ci siamo rotti il culo con
1: ci siamo
4: carrello.
1: Rotti il culo? No,
4: avevamo il carrello?
1: Il carrello per andare alla festa di liberazione. Esatto. Come fai col carrello in mezzo?
4: Ma io mi ricordo che avevamo un carrello alla festa dell'unità là sopra.
1: No. L'abbiamo preso per la festa di liberazione.
8: E forse l'avete poi salito.
4: Noi l'abbiamo salito, mi ricordo con Chaos che ci portammo un carrello da casa tua al.
1: Il carrello
4: ce forse ce l'hanno prestato lì, alla festa dell'unità.
1: Ma quando mai?
10: Ma perché se dici che mi si
4: vabbè, me ne fotto.
10: Ti stanno scrivendo il carrello nascosto.
9: Sabato, bene, 21.
1: Il 18 che è il mio compleanno lo festeggerò con voi alla festa dell'unità.
9: Sarai contento?
1: Insieme a? Nirvana.
4: Beh, visto che è il tuo compleanno, anche noi allora.
1: Va bene, però il responsabile è Nirvana. Tutti, vabbè, venite tutti, però il responsabile è Nirvana.
4: A posto siamo.
10: Che
3: a festa.
10: A me mi sembra una parola
4: nuova. Basta che ti svegli.
3: È di sera, per cui è tranquillo.
4: Sì, se fai nottata no.
1: Significa stamattina, grosso modo, dalle 7 all'una.
5: 19.
1: Dalle 19 all'una, grosso modo.
3: Mi sono svegliato all'una, alle 13.
1: Poi in realtà ci sarà bisogno della settimana in mezzo, che alle 11 e mezza ce ne andiamo.
3: Ho un po' di tachicardia, sarà il caffè.
9: Me ne prendo un altro. Giusto per.
4: Ma quanti caffè ci sono?
5: Minchia, tu mi hai detto 20 caffè, porca puttana.
4: Ce l'hai il microonde? Sopra.
3: No. Okay. Non dipende.
1: Venerdì 19.
4: Basta.
3: Venerdì 19.
4: Basta.
10: Io posso se ci sono sabato e domenica perché ho
1: praticamente non c'è. Allora sabato
5: uno c'è che segna il 21 io del
8: sabato domenica c'è un panorama.
10: Infatti io
4: il martedì
8: il lunedì 22 una sequela di materiale umano.
3: Il lunedì di materiale umano.
7: Fondamentalmente dovremmo essere a
4: quattro. Ci potrei essere
7: il martedì
4: 20,
7: il 23 martedì
4: però...
7: che tu c'è Radio Cyber.
3: Trasmetti Radio Cyber
7: e che almeno io dovrei cioè dovremmo essere
1: perché?
7: Al quattro.
1: No, col punto interrogativo dobbiamo fare. Fare.
4: Sono a Roma, quindi una rottura di cose non posso finire è quasi certo, però se cade il mondo io non
1: posso. Allora vabbè, non ti fissi nessun turno, vieni.
7: Se no il mercoledì.
8: Ah, qua.
7: Esatto, il 24.
3: Non si smette Radio Cyber netto da
1: venerdì 19.
4: C'è il wireless.
10: Io sabato e domenica.
1: Ho capito, a te ti ho segnato intanto sabato 20, poi adesso vediamo.
7: Giovedì 25.
1: E ti segno pure domenica 28. 28.
5: Domenica.
1: No,
10: 28 ci sarei
7: provato.
1: Shining. Che vuoi?
5: Shining.
1: Qualcuno deve fare.
5: A me del break ci segnava
7: il libro.
1: No, tu mi hai detto domenica 21.
5: Ah no, lui diceva lunedì. Lunedì. Lunedì.
7: Cioè da quando arrivo io giovedì 25.
3: Perdona, perdona, ti prego.
5: No, è mica, lo scrive, cancella.
7: Sì? Giovedì 25 segna noi.
1: Giovedì 25
4: sì. E qualcuno di voi
1: noi significa
7: poetry.
1: Ram
10: io faccio
7: poetry io lui
1: poetry
7: e se viene ovviamente
1: e qualcuno due persone perché possiamo inculare il poetry possiamo inculare due persone per volta
4: segna asbesto dai segna asbesto e qualcuno di voi
1: Ram e asbesto
4: sì, qualcuno di Catania che viene come logistica catanese
1: il mio responsabile quello che alle 7 se non è a casa mia scendiate
5: veniamo anche noi
1: non lo so queste due persone alle 7 devono essere a casa mia
4: no no allora segna lui per l'inculata perché lui guida. Scusa, io sono ma passeggero.
3: Io non
4: posso essere inculato.
1: Allora,
8: vabbè, però non ti diverte.
1: La questione è questa.
5: Se noi lunedì alle 7 non siamo capire che shining ci fanno inculare. Cioè. Ah, ok.
10: Però questo. Decido io la posizione. E voi sapete i seguenti. Inculate con Renzi. Giù un po' con un euro e devi cantare la canzone.
4: Pietro nelle mutande.
1: Io mi sto segnando, ma in realtà io sono condannato a essere sempre presente. Perché il materiale si posa a casa mia. Le schede, la lampada, il tavolino, la coppola di minchia, tutto quanto si posa.
3: Il nostro public, il nostro public relation man, per cui.
1: Esatto. Quindi, signori, qua ancora abbiamo una festa da riempire.
5: Quali giorni mancano?
10: Non si può.
1: Venerdì 19 integrale, sabato chi fa compagnia a Pallotron, martedì e mercoledì 23 e 24, venerdì e sabato 26 e 27 e poi chi fa compagnia a Pallotron domenica 28.
3: Io posso fare uno di quei due giorni, mercoledì e martedì e mercoledì?
5: Mercoledì
10: è importante che dica,
5: perché poi io non
1: mercoledì.
3: Non 21, poi che giorno hai scelto? 25.
4: Facciamo partecipare ai giovincelli?
1: Nirvana mercoledì
10: mio, ma io partecipai,
3: tu partecipi il 26 mattina.
4: Sì. Perché? Non sanno perché? Ma non da soli.
3: Non da soli, ovviamente.
4: No, non da soli. Però farebbero un bel numero, Messi lì con i portatili.
10: No, portatili, non ce ne devono.
4: Io me lo porto.
3: Io anche, solamente che lo tengo a vista.
7: Non lo perdi di vista.
10: Esatto. Sì, altia ti pare.
3: No, fallo donna, tu o l'assasti il dopo. Ora non ritorniamo su questo discorso.
5: Non torniamo al discorso.
8: Allora, io non lo so.
4: Poi tu lo potessi portare non vuoi
7: Airbnb
3: cazzo che ne fotti
5: sì, ma tu è
1: quello chiaramente
8: questione di salute no?
4: Invece io per il discorso dei portatili preparerei una bella borsa messa lì per vedere se quei tizi ripassano.
10: Sì,
4: la mettiamo lì,
10: io,
4: ci giriamo un attimo, ma vediamo questi che fanno appena si fiondano
10: con la porta.
5: Come
10: si
5: chiama
10: il cortego dei pirati?
4: E il mio ce l'ha, sì, in legno però.
5: Vabbè,
4: no, ce l'ha.
5: Il per il Kensington, il Kensington da qualche parte
8: è
3: proprio il cavo quello.
4: Sì, però il problema è che c'è il lock e cominciano a tirare ti sprindello.
5: Sì, vabbè, ma se cominciano a tirare io li vedo gli scippo la testa.
3: Anche c'è il testo.
5: C'è sarò là davanti.
10: Vabbè, comunque gli farò il cane di Bulldozer.
4: Io gli farò il cane. Lui sarà
3: alla ricerca del suo portatile, questo lì.
7: Io chiamerò
10: la
7: io porterò amici
1: e bianchissimo
3: copriamo
1: venerdì per intero sabato per metà domenica per intero martedì per metà mercoledì per me.
3: I numeri, i numeri vogliamo. Non
1: allora,
3: vogliamo.
1: Quando è che si... serve gente per 19, il 20, il 21, il 23, il 24, il 26, il 27 e il 28.
3: Allora, proposta, se intanto copriamo almeno uno di noi per ogni giorno e i buchi li copriamo con i ragazzi da primavera. Allora, li buttiamo un colpo.
1: C'è un individuo. L'hai dato.
10: Io ho dato già allora, qua disponibilità.
11: C'è un individuo, Enzo.
4: Un scienziato. Ah, lui ci darà una mano, vedi?
3: Emerge un scienziato.
1: Non è dello staff.
4: Vabbè, come primavera.
1: Eventualmente, ma si metterà un terzo della primavera.
4: Sì, questo intendevo.
1: Ok.
8: E allora mettimi.
3: Buonasera.
1: Venerdì 19, Iron.
3: Buongiorno.
7: Saluto festoso.
3: Nessuno escluso.
10: Beh, a me mi puoi mettere tutti sabato e domenica, dai. Anche a domenica, quello che è il giorno 21.
1: Tutti i sabati e tutte le domeniche.
10: E quello che giorno ti ho?
1: Io pallo, tronco.
4: Stai prendendo l'acqua, quella frizzante che c'è lì?
11: Quando pisciare, però posso anche prendere l'acqua.
1: Pallo, tronco.
11: Se porca puttana,
7: non è uguale. Con frizzante però, sto un po'.
1: Allora, pallo, tronco, si è preso 4 turni.
10: Oh, 4 turni mi chiede. Se vuoi...
4: Vale, tu a studiare all'università, chi spacchi mai tutto il
8: mondo? Vabbè, lui si è preso la
3: strategia. Dai, io vi prendo...
8: Concentrazione
3: prendo martedì e mercoledì, quindi 23 e 24.
4: Aspetta, fastidia, e poi non studiare, non sono andare in materie.
3: Un altro ancora?
4: Io mi
1: preso 3.
4: Che se non ti lauri tu lo farai per così, giusto perché ti sei rotto il cazzo.
1: Venerdì 26 vuoto?
4: Che?
8: Mettimi pure il venerdì 26.
1: Anche tu devi prenderti altri due turni.
5: Nei giorni prima Shining come
1: combinato. Cioè, siamo è coperto solamente giovedì 18, lunedì 22 e giovedì 25.
4: Ti emoziona?
5: Sì, mi emoziona. Sì. Siamo molto di pigiama, ma è ok.
1: C'è solo Nirvana.
4: Sì, ma è molto...
5: No, è bello. È
4: largo, è molto comodo. Figlio dei fiori, tecnologico.
5: È fresco. Il 19?
8: Penso sia...
4: Fa molto...
5: Il 19? Think G.
1: Il 19 c'è solo Iron. Molto rassegnato.
5: Iron, dai.
8: Ma se mi lasci a bere da zicco su lì... Ti avviso.
4: Di traverso?
8: Ti conosco e non sbaglio.
1: Ragazzi, rimane da coprire il 20, il 21, il 23, il 26, il 27.
10: No, il 20 siamo coperti, io e tu.
1: No, io non ne ho segnato, io te l'avevo posto per il 28, anzi per il 28 mi segno subito.
5: 20 e 21 chi c'è? Comunque è un divertimento. Proprio?
10: Io
1: 20. 20 c'è. Parlo con da solo per tutte e due le sere.
5: E il 21?
1: Per tutte le sere.
3: 20 e 21 è solo parlo. Sì.
5: Allora, io me ne ho messo il 19.
4: Chiamati giù.
1: Sì. Sì.
5: Il 21 cosa viene?
1: Domenica.
4: Vieni, giù giù.
5: 21.
1: Domenica. È il break, ma te lo prendi qualche altro turno.
4: Grazie.
1: Mercoledì.
5: Io mi sono preso il 19 con lui.
11: Non so, qual è che è libro?
1: Ad esempio mercoledì 23 con Nirvana.
8: Vabbè, c'è Nirvana allora.
10: Ma il 23 che è mercoledì?
1: Quindi ti.
3: Io sono il 23 e il 24.
1: È martedì, scusa, giusto. Ti puoi fare lunedì e martedì.
11: Due giorni di fila.
8: Che cazzo è il programma?
11: Ma boh.
10: Questo? Riposo.
8: No, questo è.
1: Altri due.
10: No, quindi.
11: Quindi me ne faccio uno con
8: il mailer.
3: No.
11: Il martedì con lui.
5: Io me lo faccio due giorni.
4: MTA.
8: Staff che ho ce l'ha.
1: Io mi prendo pure questo.
4: MTA, tu non ne parli so, MTA.
8: Il
4: MUA, scusa.
10: Matt Print è un'estensione di Matt per stampare il bit in posto.
8: Mut!
5: No, ma
8: sto matta.
5: Ma tu non
8: ti mai dati. Guardi, Matt Print. È un acronimo. Gli acronimi non si fanno.
10: Quanto scassati coglioni.
3: Hai anche l'S video?
11: Vabbè, funge?
1: Sabato 20
11: c'è questo discorso della primavera, non
1: domenica 21, sabato 27.
11: Sabato magari che c'è più affluenza, magari fa venire la primavera, così c'è più presenza scenica.
1: Sicuramente, ma questo vi può far venire anche ogni sera. Intanto basta che uno di loro venga per ciascuna delle sere, non è un problema. Infatti lasciamo.
10: Ma mi fai dire che
3: una terza colonna.
1: Lasciamo una terza colonna che poi la riempiamo durante la riunione della primavera.
10: Shining
1: Staff 1. staff 2.
10: Prima.
1: 22 valvo line e delta.
3: Minchia, paranoia. Io che ho preso il 23 non ci sono, cioè, praticamente che è un matrimonio, per cui non ci sono.
11: Quindi è un po' di nirvana.
10: Ma mi volete fare compagnia?
11: Ma scusa, perché non ci pensavano lunedì e martedì? Visto che lui non c'è.
5: Sono d'accordo, Shining stravolge un po'. Sono d'accordo, ragione del break. Spostaci a metà del break con due turni, il 21 e 22 in seguito. Ci organizziamo lunedì e martedì.
10: Ma io 21 non lo faccio.
3: Aspetta.
5: Sì, sì, allora. Sì, sì, sì.
1: No, tu il 21 lo fai. Allora sono 22 e 23.
3: Io a posto del 23.
11: Io lo so che ci pensiamo.
3: Sì, posso prendere il 19 con Iron a posto di Valvo.
10: Sì, sì. Tu vieni con me il 21.
5: È una garanzia.
1: Ti prendi il prendi il 20.
5: Ride 01.
10: Esatto.
1: O il 27.
11: Vuol dire che siccome ognuno di noi individualmente potrebbe caliarsi.
8: Sì,
11: assieme non
8: sì, un distrutto.
3: Dai, prendi il 20.
8: E allora sono reperibile in quei giorni.
1: Anche se da qua, minchia, manchi da un pezzo.
5: Vedrai.
1: Tipo il 27 non sarebbe male.
3: Vedrai. Io poi per Roma, il 27 non lo so.
11: Tu ti aspetti che
3: il 23 e 25 ho dei matrimoni. Come Ale in ferie. Dal 20 al 28.
1: 26? Sì, quindi te lo fai con Pallotron sabato 27?
7: Io questo ti avevo detto, però ti sto dicendo oggi e domani un concorso, io ce l'hai prenotato per il 26, quindi è una cosa abbastanza sicura.
1: Va bene,
7: però ti sto dicendo eventualmente domani un concorso,
3: certo. Ringraziamo, allora,
1: ragazzi, il 21.
5: Sono
1: io. No, il 21 ci sei tu.
11: Ho fatto di nuovo matching.
1: Il 21.
5: Il
8: 21, che giorno è?
1: Domenica.
3: Materiale umano.
11: C'è il materiale, ma c'è carne.
8: C'ho un'altra carne.
5: Anche tu sei ammossardato, quindi.
1: Allora.
5: Chi è che non è ammossardato qua?
10: Ma se ne a me.
5: E tu ti stai picchiando tutto.
10: Ma che mi stai io? Io
5: che
10: non sta venire? Sabato e io che sono da 11.
8: C'è sostanza.
5: Ah sì?
8: Serie buona.
5: Serie buona, ma che classe? A, A1?
8: Classe A, B, non ti dici. Classe C, D. Devi
11: vedere in base se passano.
5: Ma scusi,
11: non si ferma.
5: Un lunedì o martedì, ti classe A.
8: Non c'è nulla.
5: Ma come?
7: Bestia.
11: C'è fine settimana, io sempre in mezzo alla settimana ci sono andato.
8: In mezzo no, all'inizio.
11: Il budello c'era.
8: Sì, ma tu non hai...
11: Allora magari si rientra un po' dopo. Cioè, il sabato la gente non lavora, magari ci va prima alle 8 già in bordello.
5: Socio, non credo che alla fine la gente abbia i vini per tu.
11: Ma perché c'è il vetro?
5: Almeno speriamo che ci sia la P. La test point, in scena.
11: In caso non mi agamo di birra, ma io facevo quei risali.
8: Sì, tutti i prezzi, inchia, occhio che prezzi sociali.
11: Vabbè, noi buttiamo qua su
7: tutti. Noi mi porti la cascia della casa.
5: Shining, ma noi abbiamo prezzi particolari per bere?
8: Sì,
5: no.
8: Un cazzo.
11: Vabbè, dai, ci portiamo un po' di materiale.
10: Vabbè, un frigidè che ce l'avevo.
5: Ah, vero, è un frigidè.
7: Ma voglio, ci sono, c'è la fontanella.
11: Cioè, vediamo, se vediamo che la selezione è sul triste.
3: Ti porti la...
5: cromato.
11: Si giochi che c'entrerò poco, prima o poi.
3: 512 mega
8: di
5: no?
8: Bene.
1: Allora, scusate, ma in questo momento risulta che io, Nirvana, Iron e Valvoline abbiamo tre turni a testa. Pallotron ne ha 4, che è morso. Elbrek ne ha 2. Poi Ramma, Sbessa, Delibus, ovviamente tutti quanti hanno una situazione particolare, quindi sono a 1, ma almeno. Domenica 21, insieme a Pallotron. Ok?
5: Ok. Io ricordami, c'ho il 19 con Iron e
11: poi domenica veramente, se volessi fare domenica. Fusse una cosa perfetta.
1: C'è da coprire la domenica.
10: Lui ha tre giorni di
5: solo la domenica resta?
11: Certo.
1: Se no possiamo fare una cosa.
5: Lui ha tre giorni.
12: In effetti poi lui ha tre giorni.
1: Se no possiamo fare una cosa.
7: Mi sono visto le mani con l'Ixan antibatterico, con la menta glaciale. Uno se ci può fare una torre.
3: Buono.
1: Vai pure a pescare.
12: Ma io pensavo.
11: Usciamo e andiamo a vedere il socio con le piante. Però...
1: perché sennò potevamo scambiarci di turno noi, anche se mi faccio due giorni in seguito non c'è problema.
11: Però possiamo fare una cosa, siccome non è certo, devo decidere.
1: No,
11: quindi...
1: no, lasciamo... intanto non ti segno per il 26, così hai tutta l'autonomia per poter decidere.
12: Ti ammazzo Pilu, io ti ammazzo,
11: io ti squarcio.
3: Acchiappalo chiunque esso sia.
7: Lo fai tu il giardino.
2: Tu hai voglia.
3: In che senso?
1: Iron, se tu domenica 21 te lo potresti vai, fare anziché venerdì 19?
3: Viene da sempre, lo fa lui.
7: Che è un altro di minchia.
1: Sì?
3: Vabbè, qua li gestisce mio padre.
2: Sì, potresti che...
3: Rosa
2: e
3: miglia di
2: vuoi questo condizionale?
12: Condizionale che
2: si aspetta una dai, risposta così. Positiva?
1: No, si aspetta la risposta che più...
2: Preferirei il venerdì, ma come? Se il 21 è mandatorio.
1: No, così potremmo spostare Elbrek il 19 e farsi il terzo turno.
2: Così. Sì, sì, ok.
5: Quindi sempre la coppiata Valvolai e Elbrek.
2: Così, ma sono in Givano, non ci vanno due.
3: A posto.
2: Sei venuto come Angelo, perfetto. Sì. Almeno non sono io solo.
10: Poi quattro.
1: No, è.
11: Quindi il banchetto rimane vuoto. Ci sono.
3: Sabato un palo.
5: No, mezzo, c'è il figliolo di Valvolai nel break.
1: Che sarebbe il venerdì venerdì 19.
2: Ci vuole qualche supervisor, perché oggi vanno a Shine.
3: Vabbè, io non è da solo, lui controlla.
10: Sai che vado a vedere che fa. Tipo,
5: ce le possiamo portare le donne.
3: Kismet.
10: Sei un buon minchia.
5: No, chiedo, che cazzo ne so?
1: Che poi di mia.
10: Anche le amiche delle donne. No, anche le amiche delle donne.
1: No, ragazzi,
10: sì, però
5: ho devo pensare agli cinque con me. Vabbè, lui fa. Aspetta, lunedì e martedì. No, su sicuro che da sua casa è sempre a ed è sempre a casa, quindi si fanno i sofatti. Ma il venerdì ce le portiamo o no?
11: A questi ne facciamo attaccare tu scappando con la bicicletta e non dopo.
2: Venerdì, venerdì è quasi sabato.
5: Ah, Enzo, confermo, venerdì è quasi sabato, quindi classe A c'è.
11: Esatto, è tornato
3: a scambio
5: pure. Si programma. Ma vabbè, è una richiesta. Comunque si può fare, eventualmente ce le possiamo portare.
10: Sono organizzazioni.
4: Io vanno al terzo. Tu devi portare le donne e le amiche delle donne. Per due motivi. Uno, perché un modifico fa comunque ambiente, mare e porta e porta persona. E due, perché possibilmente chi dà chiappa qualche cosa.
10: Quindi qualche mazzo di chiappa
4: tu porta.
2: Vabbè,
4: sono commosso da loro.
3: Emerge mostazza.
1: Una cosa
10: vostra...
1: cioè non è che andare a fare la serata di vuol dire ci portiamo la sedia, ci portiamo il portatile,
7: ci facciamo i cazzi nostri,
1: vuol dire
7: come no? Ah no.
5: Allora Gabriele non c'è.
1: Porta. Vuol dire al contrario che
4: acchiapparsi con quelli che si fottono i CD, sì. Ammazzare qualcuno a pegare,
1: darsi tipo... appena qualcuno si avvicina a dire ciao, sai chi siamo, che stiamo facendo, eccetera, proporre, parlare tantissimo, invitare alla conoscenza.
3: Ma i mutanni non le vendiamo?
1: Certo,
10: i mutanni ci vendiamo.
1: Chiaramente le portiamo, non c'è dubbio.
2: Certo, stampare per zona non serve mai.
5: Sicuramente verrà il professore famoso e ne facciamo faccio un risato. Sicuro.
10: Chi è il professore famoso?
1: Uno delle Puni.
5: Vabbè. Shining forse lo conosce.
10: Magari viene perché si. Ma io qua non da scuola tutti i paghi pessi.
5: No, è Shining, Giovanni famoso lo conosci tu, sì.
1: Ma è il padre di Chiara?
4: Chiara. Il padre di Paolo, come si chiama? Fidelio. Il pronto è il professor Fidelio.
1: Allora, vi rileggo e torne.
10: Ok.
1: Giovedì 18. Sì, va bene, poi una conta di robo. Giovedì 18, Shining e Nirvana. Venerdì 19, Elbrek e Valvolain. Sabato 20, Pallotron e Nirvana. 21, Pallotron e Iron Eagle. 22, Valvolain e The Break. 23, Valvolain Headbreak. 24 Nirvana e Iron, 25 Rama's Best, 26 Iron Shining, Pallotron ed Elibus sabato e domenica Pallotron e Shining. A questo vanno aggiunti i ragazzini della primavera. Per quanto
8: riguarda in base alle loro esigenze.
10: Bene, scusiamo,
5: chi sono i ragazzi della prima? Io non li conosco. Io conosco tre persone della prima.
1: Vabbè, ti vedrai più tardi.
3: Se riusciranno ad arrivare.
1: Per quanto riguarda per quanto riguarda il materiale, schede informative, cioè brochure, cose del genere, ci posso pensare io.
8: Lo sai cosa direi io? Di fare le fotocopie di quello con quelle correzioni che ci hanno fatto.
1: Sì, sì, sì, sì.
10: Ah, vero, quella cosa che
8: perché ancora non è che noi abbiamo stabilito dei corsi che forse non faremo, dipende.
1: Che forse non faremo perché abbiamo un po' di problemi di tempi.
3: Al di là di questo, problemi di
4: dipende dalla condizione di
1: utilizzo. Allora, per tutti quanti, nel loro giorno, l'appuntamento è alle 19 a casa mia.
4: Per tutti i giorni, alle 19.
5: Sì. Vabbè, nei giorni seguenti poi possiamo venire, no?
3: No, non sei nella lista.
1: No, va bene, basta ragazzo. No, ma infatti poi, no, guarda, finisce così, perché poi ci divertiamo. Perché ci divertiamo da morire.
8: Poi possibilmente tu io non ci vai, però poi vieni quando non servi.
10: Ma perché il tavolo
5: cosa ci comunque? Ciò più meglio qui.
1: Allora, io non ho.
5: Mi viene zona 7 a Nicoso, non mi
1: io non ho ancora potuto parlare con i DS, quindi per chiedere ufficialmente lo stand
4: gratis.
1: Poter chiedere il tavolino, eccetera. Di altri anni abbiamo occupato uno stand da 600.000 lire senza no da un milione da un milione
4: vabbè, scusate,
1: stand
4: da senza colpo ferire perché era
1: senza pagare con luce, cioè l'abbiamo semplicemente occupato,
4: era siamo arrivati lì, ci siamo messi lì, nessuno ha detto niente.
1: L'unica cosa è noi eravamo d'accordo prima con il DS che avremmo avuto un tavolino buttato in un angolo e non avevamo lo stand.
4: Sì, ma incidentalmente l'angolo era dentro lo stand, per cui
1: incidentalmente ci siamo presi quello, insomma. Quindi la situazione comunque loro non ce lo daranno.
8: Grazie.
1: Non ce lo daranno, grazie. Dici. No. Noi ce lo prenderemo come abbiamo fatto gli altri.
3: Al massimo ce lo costruiamo se vuoi.
8: E poi ci vediamo lo stesso. Però lo stai chiedendo.
1: No, noi diciamo, guardate che stiamo venendo alla festa. Metteteci a disposizione
3: l'animale
4: una coccina.
8: E la luce.
3: Micro.
1: Perché ti ricordi ci fu un anno che ci hanno detto ci fu un anno che ci vediamo il tavolino e poi abbiamo occupato l'altro anno che ci hanno detto facciamo lo stand con le associazioni. Scusate ragazzi, però facciamo lo stand con le associazioni, vi mettete lì, poi lo stand con le associazioni invece sarebbe pure giusto, lo stand con le associazioni invece non è stato fatto perché ci hanno messo la mostra di pittura e noi abbiamo occupato lo stand per il secondo anno.
8: Ma noi ero stand vuoto,
1: quindi io manco lo chiedo, lo sai, lo chiedo, dico dateci uno stand, dice no, vi diamo il tavolino, va bene, non vi diamo, non c'è problema.
8: Però tu diglielo.
1: Sì, sì, infatti.
8: Sono confessato in uno. Perché tanto la prima sera poi finisce. Le prime sere, quando ancora gli stand sono liberi, però non sai se stanno arrivando, se arriveranno, se arrivano da un giorno all'altro. Quelli che lo occuperanno, che l'hanno pagato, se l'hanno pagato. E siamo così, un po' qua, siamo.
1: Loro montano un tocco di stand sperando che. Come si fa di coprire tutto, anche l'ultimo momento. Va bene, allora festa dell'unità mi pare che ce l'abbiamo chiaro. Corsi Pon, punto della situazione, cosa fare? Decidere chi si impegna a fare i corsi, meglio sempre. Stabilire i rimborsi, per attività che per ascolta. Punto della situazione, allora qua dobbiamo tirare fuori
5: il calendario
1: che tutti quanti abbiate ricevuto in email e avete già letto.
4: Sì.
1: Okay. Allora, questo calendario è solamente una mia proposta che tiene conto delle esigenze di Prigiotti da un lato e dall'altro le nostre, nel senso che Il professore Prigiotti ci aveva chiesto di cominciare i corsi la settimana prossima.
8: Vabbè, maestro.
4: Spero che tenga conto solamente delle nostre esigenze a questo punto.
1: Allora, io quando mi ha detto questa cosa, e poi si dice in gutto, no?
4: Hai avuto
1: più di un'ora di questa cosa, io gli ho detto, guarda, non ti do nessunissima assicurazione, perché cioè, prima facciamo riunione, prima decidiamo come farlo noi, perché se poi ci rendiamo conto che non abbiamo
5: le
1: risorse, la forza,
8: la manovalanza,
1: eccetera.
5: Nicoletta di Santo, human resource adjustment.
8: Io ho giustamente.
1: Allora, a quel punto c'è, insomma, inutile cosa del genere. La questione importante è che bisogna finire entro gennaio, perché così prevede il piano ministeriale di questo, di questa cosa qui. Entro gennaio. Ora, c'è...
5: Scusami, Shining, prima di tutto, chi sono quelli che sono...
1: Infatti, allora, con calma, vediamo una cosa. La mia ipotesi era quella di partire il 29 di settembre con il primo corso.
5: Ma inizio invece il?
1: Non lo so.
8: Non ce ne frega niente.
5: No, non ce ne faccio un cazzo, scusate.
11: Il 29 comincia comunque.
10: No, posso essere
5: docente. Ma sono nel pomeriggio?
1: Sì.
3: Questo dicevo dalle 16 alle 17.
10: Primo pomeriggio, vabbè,
3: dalle 16 alle 19.
1: No, fine pomeriggio sarà un po' difficile perché ci sono là dentro.
10: Okay. Cosa questione... molto probabile.
1: La mia ipotesi è di cominciare il 29 il primo corso.
5: Sarebbe che... quello marcato A, no?
1: Quello marcato A, che in questo modo finisce il 17 di novembre con 22 lezioni. Una cosa importante, di queste 22 lezioni noi ne facciamo solo 17. Le altre 5 sono del professore di inglese. Il corso è articolato su 65 ore complessive, sono 50 della materia principale e 15 di inglese.
8: Si è capito che fa il professore di inglese?
1: Sì, un...
5: Che accende l'inglese, scusate.
10: È così.
1: No, è chiaro che...
10: Vabbè, comunque
4: passate l'acqua blu.
1: Ma è anche molto sensata come cosa, perché vuol dire questi qua, figurati quando mai abbiano letto in vita loro tre righe di documentazione. Quindi
8: il professore, secondo me, non ha letto un cazzo.
3: Però se già è madrelingua, bene o male.
10: Ci dobbiamo essere noi più supervisionali in qualche modo.
1: Infatti.
5: Ma che ci...
4: Il corso d'inglese?
5: Ma chi sì,
4: per gli spaccicini futter now?
8: Cioè, l'inglese
3: è termini tecnici.
4: Se ci pagano...
5: Cioè, noi parliamo... Ah, spiega i termini di cui parliamo noi?
4: È un corso di inglese tecnico.
1: Potenzialmente, nel senso che se chiaramente se noi ci coordiniamo con il professore di inglese.

0: Sì, esatto.
1: Strutturato il corso.
0: Dopo la nostra prima lezione potremmo fare anche 4 lezioni di inglese di fila. No, quasi del tutto ce lo sbarattiamo, nel senso che poi secondo me sarebbe opportuno che noi facessimo lezione fino al prima del chiedere aiuto, manuali, documentazione eccetera. Poi si fanno lì l'ultima lezione di inglese prima di leggere i manuali e poi gli spiegano i manuali. Mi sembra molto più logica, sì.
1: In maniera che comunque si integri,
0: ecco. Sì,
1: in maniera proprio seria,
0: centrale. Bisognerà preparare un minimo di accordo col professore di inglese, sono su più cose che devono fare. Uno che porta per i giotti, non so, che è un madrelingua, non so manco come si chiama.
2: Comunque ci sono delle domande, cioè, hanno fatto
1: e maltese?
0: Non lo so se è maltese.
3: Ci provo.
0: No?
3: Tu continui a uscire.
4: Come si chiama? Non lo so.
3: Hai messo il persist nella connessione in modo che se cade rilancia.
0: Sì.
3: No. Hai fatto male.
4: Quello con gli occhiali,
5: la mia non cade.
3: Ma tu non sei fatto. Cioè, provare.
5: No, è un numero verde, paghi una chiamata urbana.
0: Allora, su queste
3: artistiche.
0: Allora, su questi 17 incontri integralmente a cura nostra sono da 3 ore ciascuno. Praticamente il numero di incontri è più o meno analogo a quello del corso di base, ma avendo 3 ore una buona cosa, cioè intanto abbiamo davanti non persone che siano interessatissime al 100% e con una buona prevalenza di rincoglioniti.
3: I ragazzi?
5: Ma sai, dice,
0: i ragazzi.
5: Dice che hanno avuto richieste
3: da
5: altre scuole, penso che... No, ieri diceva di più.
0: Tre.
3: Questo corso è per i professori.
2: Io mi divertirò. Giù fuori, da, vai fuori!
0: No, 3 professori.
5: Bravo! Rapporto!
3: Eccezionale, ma... Bene, bene.
1: Magari invece... Va bene che tanto con il prossimo biennio...
3: Pilu, vieni qua.
1: Però ci possiamo cominciare ad accordare.
5: Tra parentesi, ieri Brigiotto diceva, dice, non meno di quanto 15 persone? 14 persone?
2: Sì, diceva che...
5: Se non si raggiungono i 15 iscritti il corso non si fa.
1: 14.
0: Allora, in questo...
5: Sede, è arrivato a quel punto, sede.
3: Ci compriamo la sede.
0: Perché il... Perché puoi fare... Cioè, ogni istituto deve avere una proposta originale. Non glielo puoi fotocopiare. Glielo puoi fotocopiare a Siracusa. Con l'altro provveditorato che non.
1: Puoi fare cose diverse?
5: Ci lanci 4 parole.
0: Se poi,
3: cioè dici non possiamo usare questo corso come base per altre scuole? Perché no?
0: Perché le scuole non sono all'interno di questo progetto, perché la commissione vede 2 cose uguali e li butta nel cestino o ne prende uno solo.
3: Certo.
5: Contemporary.
4: Cioè, vediamo.
0: Sì, un'altra cosa che.
1: Questa è una
3: avete rotto i coglioni.
1: È una cazzata perché se lo fai in 2 scuole diverse che
5: sei. Anche secondo me.
1: Hai un target diverso.
0: Non hai un target,
5: cioè,
0: diverso.
5: Uno non può
0: perché
5: proporre lo stesso progetto per due.
0: Ma perché, no, perché di i corsi scuole. Sono per i professori, esatto. Quindi non è che. Siccome lo fai al Majorana, esatto. Devono venire quelli del Majorana.
3: Ma abbiamo
5: questo
3: 4
5: senso. Beh,
3: abbiamo
5: sì, allora questo. Sì, allora sì.
2: Docenti
5: sì, cioè il corso è per tutti quelli che fanno parte,
0: esatto.
5: Di tutte le scuole della
3: quindi si possono
5: provincia.
3: Iscrivere
0: esatto, possono iscriversi dove cazzo
5: ma della provincia, giusto, quindi anche
0: poi chiaramente se c'è il collega che ha organizzato questa cosa dentro la scuola i suoi colleghi per l'appunto sì. Se la fanno
3: mettere nel culo
1: dopo che ha rotto la miglia da
0: Brigiotti farà il tutor al nostro corso.
1: Cosa vuol dire?
0: Il tutor è
3: spacchia.
0: L'intermediario, diciamo, tra la classe e la docenza.
1: Madonna, senti.
2: Devo aggiungere quelle cose.
3: Stiamo fottuti, io mi sparo di bestia.
2: Allora, il corso A chiedecela.
0: Allora, adesso
2: aspetta, devo aggiungere delle cose che si parla di questo. Antonella.
0: Sì.
2: Mi ha detto, ma che fai? Io devo comprare CD, cose.
3: Allora, domanda sì, fondamentale.
2: Minimo di comprare il Bocconose e pen. E poi mi ha chiesto se potevamo comprare CD. Io ho detto, gli vieni di

0: non è che ci serve più, però se io voglio spendere questo budget spenderò, gli ho detto così.
1: Ma
0: che
1: chiedi che loro costa hanno, rimasterizzare?
2: Loro hanno, non mi ricordo se 500 devono euro spendere, euro che devono spendere, devono spendere in miliardi.
0: Invece gli ho detto comprate.
1: Comprate block note, se penne.
0: Vai,
3: va. Le regalo un miliardo.
1: Alla professoressa Antonella gliele metto io.
4: Il Vanessa! Vuoi?
0: Vabbè, dai.
5: Ebbene,
1: soprattutto ci sono anche due bidelle.
2: Due?
0: No, c'è una.
2: Ma ho visto quella là con i capelli a caschetto che poi un'altra. Appena apre la bocca si ammoscia.
4: Shani, domanda. I docenti che tipo di rimborso hanno? O i docenti o l'associazione, non mi interessa. Se io vengo da Palazzolo ho il rimborso dei 70 km che ti faccio?
1: Ovviamente era già vecchio all'epoca.
4: Tu accetti di rimborso? È un fisso e basta.
6: Comunque c'è un solo rimedio.
2: Ci sono ci sono 50 euro più IVA per ogni ora di lezione.
4: Quindi strada rimborsato.
0: Esatto.
6: Vabbè, quando pagheranno, insomma, l'anno prossimo.
0: Pagheranno. No, l'anno prossimo non possono pagare.
6: Come no?
0: Ho pagato entro l'anno.
6: Come no? Non questo tu sempre.
2: Quando ci saranno,
4: Io l'ultima rata l'ho presa 2 mesi fa di un corso che ho fatto a dicembre 2000.
0: Minchia, non fa niente, sento, non so di chi arriverà.
6: Purtroppo non so.
4: Allora, a scuola funziona così, hanno N conti.
6: Esatto.
4: I tuoi soldi devono uscire dal conto numero 5. Gli entrano sti soldi. Finché non ti entrano i soldi per quel conto, se non gliene frega un cazzo, a te non ti pagano. Siccome sono soldi che arrivano
0: privato,
4: dalla regione e poi arrivano dall'Unione Europea,
0: sì, bene, noi gli abbattiamo la rete, non c'è problema.
1: No, emerge blackout totale.
4: Emerge debito.
7: Soldi? No.
4: Esatto. E loro non ti pagano. Non ti vendi che
1: mi pagano. Emerge blackout totale.
6: Cioè, prendiamo soldi.
4: Poi. Una para di anni.
7: 50 euro.
4: No, no, non esageriamo. Allora, siamo ottimisti.
0: Cioè, poi
4: no, tu sei tu, noi siamo spazio.
2: La questione è
4: i soldi danno.
2: La questione è proprio questa. Siccome sto facendo come associazione, i soldi non sono personali. I soldi sono, verranno poi dati all'associazione culturale.
6: È quell'associazione che ci rimborsa,
2: ho esatto. Allora, qui diciamo negli appunti di Pablo diceva che bisogna stabilire chi fa i corsi e stabilire anche i rimborsi per l'attività che verrà svolta.
6: Io avevo detto a Paolo, non erano testati, io vi ricordo che noi avevamo già deciso chi è che faceva i corsi.
0: Vabbè, qua lo stiamo semplicemente
1: ratificando.
6: No, siccome la, mi diceva era allarmato, mi parlava in cui mi diceva.
0: Io allarmato, io pagavo più che altro dell'altro.
6: Esatto, del TCPP diceva, non c'è chi non si dice, ma guarda che noi avevamo deciso, dovevamo fare io e questo.
0: Io dovevamo formalizzare.
2: Oh, perdonami, ma se questo è fuori. Qui ci sono 22, 17 lezioni.
6: Sì, lo so, ma io infatti ieri ti dicevo, quando ci stavo arrostendo la carne, la salsiccia, ti dicevo, avevi notizie di questo? Perché allora è stato solamente io a fare il PCP alla fine. Perché ancora lui non si sapeva niente, se veniva o non veniva, però dice che ti ha mandato il curriculum, quindi evidentemente...
2: Ma non è il curriculum, ma non è che mi ha detto...
4: La disponibilità
2: perché
4: di giorno.
2: Sono, sono sempre a disposizione, non sono mai a disposizione. Ma no, il curriculum, punto.
4: Beh, bisogna chiederglielo tutto qua.
2: Allora, questo vuol dire che noi ci discutiamo adesso nei primi i turni sul primo corso e lasciamo aperte il secondo.
6: I corsi su quello che mi riguarda, un po' i turni su quello che mi riguarda.
0: Vabbè, qua stiamo, siccome il punto è il corso porno sul... No, è tutto quanto. Comunque
1: il corso porno?
0: Porno.
1: No, cioè, io corso porno e io corso porno.
6: Vorrei decidere un po' della parte che mi riguarda sul corso
0: muso. Noi siamo subito, ci siamo in più. Stiamo partendo da là.
2: No, questo sto chiedendo. A sicuramente lo definiamo.
4: Porco Dio.
2: B, non lo so, lo lascio. Se, se non abbiamo. Sappiamo di quest.
1: Ma lo fanno solo lui e questo, non c'è nessun altro che si raccolla.
6: Io posso darla io una mano, se questo non viene.
0: Onestamente passo. Che teoricamente non ho la preparazione
6: adeguata. Sul TCP la posso dare io una mano, cioè, se queste non...
4: Ma di che corso si tratta? TCPIP?
2: Sì.
6: Io non ho postato i...
4: Ma di quant'è?
2: Tu hai per me?
6: Pensavo...
4: TCPIP,
6: per gli impegni universitari.
2: Ma perché il problema è questo?
1: Ora lui non è, ti puoi spiegare tutto quello che
6: ho postato perché pensavo...
2: Non lo puoi fare.
5: Nei progetti non c'è.
6: Ma neanche in via ufficiosa lo può fare.
4: Ah, una cosa?
2: No, tu allora, hai scelto, ascolta, no. Cioè vuoi dire, se fossimo tra amici non ci sarebbe problema. Il problema è che lì la situazione è tutt'altro che amiche. Abbiamo... No, questo ve lo voglio spiegare un attimino tutti quanti per chiarire la situazione. Lì sicuramente abbiamo degli amici. Professore Prigiotti, il professore Lamartina, la professoressa Gassero, come si chiama?
5: Gassero.
2: E altre persone che sicuramente riusciremo a coinvolgere, che stanno dando che mostrano un certo tipo di interesse. Abbiamo anche delle persone che non sono assolutamente amiche, quali per esempio il segretario amministrativo, che è quello che deve pagare, che si chiama Valenti.
4: Il motivo che non è amico?
1: Ci odia.
3: Che ci deve pagare?
4: Ha una faccia da
3: perché deve uscire, allora, i soldi, questo 10 soldi non è amico mai di nessuno, non
2: capisce mai perché. Questa persona
4: gli ha scoperto combustibile.
2: Questa persona ci ha ostruito per più di 2 mesi. Perché dal collegio dei. No, scusa, non è quello collegio, dal consiglio di istituto che ha approvato il nostro intervento nei laboratori, a quando è stato poi dato l'esecutività del pagamento attraverso la firma, sono passati oltre 2 mesi. Questo qui perché lo fa? Lo fa perché è amico di una serie di fornitori truffaldini dell'istituto che hanno portato macchine incomplete, raid con dischi diversi e porcherie del genere.
4: Denunciarlo?
2: Noi...
6: No, Gabriele, non sono cazzi
1: vicini. Mancava il capo direttamente.
5: Invece no, sono cazzi che ci interessano.
6: Ci dobbiamo fare una, secondo me...
2: Sono cazzi che ci interessano. Se troviamo il modo di metterli nel culo, lo faremo volentieri. Il problema è che allo stato attuale delle cose non abbiamo prove concrete, perché possiamo dire semplicemente che hanno dato forniture di merda. Hanno venduto, si sono comprati degli hub a giugno scorso per il laboratorio, pagati a cifre astronomiche.
1: Quindi quando costava una scheda di rete, una fottutissima RTL 839,
2: ci hanno pagata
1: all'incirca sui 10-17 euro, da 10 ai 20 euro.
6: Cioè da 7 euro siamo passati
1: dai 10 euro. Ai 20 euro hanno pagato.
2: Pagano, sono abituati a pagare, perché noi non siamo amici di questo delinquente, questo è il problema.
5: Allora dobbiamo farci un amico.
4: E poi denunciare.
1: Impossibile. Impossibile perché già ci
0: odia. È una tattica perfetta.
2: Noi non gli daremmo mai la nostra parte. Noi la sua parte, quindi no, non diventeremo mai.
1: Lui ha la cosiddetta minchia dalla parte della base.
2: Quindi il problema è che è opportuno che ci atteniamo scrupolosamente agli accordi, compreso anche purtroppo negare la docenza a chi non ha presentato il curriculum, semplicemente perché dobbiamo evitare che questo bastardo abbia in mano la minima cosa per
6: Gabriele, toccarci. Tu eventualmente questo non lo fa, vuoi?
4: Non lo so. Io sono convinto che questo lo farà. L'ultima volta che ci ho parlato a Fucci gli ho accennato sta cosa, ma tu ci sei, non ci sei? Ho detto sì, mi prendo le ferie, c'è problema.
2: Vabbè, ma non è un giorno, ogni si prende le
4: sì,
2: ferie.
4: Sì, lo so, non è un giorno, sarà un gruppo di giorni che lui si prenderà le ferie per fare questa cosa.
2: Ho capito, ma questo vuol dire che stiamo lasciando questa cosa aperta.
4: Oh, la lasciamo aperta fino a domani, oppure potremo telefonare più tardi a questo e dirglielo, o gli telefoniamo canale, adesso.
2: Sai canale. Perfettamente che questo non ti
6: ma
2: dirà mai.
6: Ma se per esempio il docente si ammala, come si
4: se gli telefoniamo adesso...
2: Ci sono 7 persone...
4: E gli diciamo di collegarsi, se
2: indicate
6: no,
2: come
6: facciamo. No, per telefono.
4: Chiamalo.
6: Shiny, mi dai quanti minori di praticamente i giochi? Erano dicembre quando?
2: Yeah. No, sì, bravo. Tutto quello che vedi con la B.
4: Come Dio santo,
2: essendo 7 persone, modo di coprire c'è.
3: No, okay.
2: Allora cominciamo a stabilire per quanto riguarda il corso A.
4: Se proprio insisto,
6: sono un totale di 22 lezioni?
1: 17, no?
2: 17.
6: Poi però, com'è?
2: 17 più 5.
6: Ah, bene. Senti, noi eravamo qui in riunione, sono in riunione con i ragazzi del Vignet. Volevamo definire per bene i giorni di lezione per quanto riguarda la nostra parte, quella di VIP. La prima parte del sono 17 lezioni da 3 ore ciascuno, oramai lo saprò da dicembre a gennaio. Lo so, io qua davanti, se ti interessano...
1: Hai colpito il mio punto di pressione? Lo so.
0: Diventerai feroce per 3 secondi.
2: No, non stai 3 secondi.
0: Ha funzionato. Spero presto, il prima possibile.
1: Lo so, chi ti piace. Una da birra a pecora sotto tavolino.
6: Può essere il salto. Quindi è traffico.
4: Questo che è inglese. Ma che impaginazione di merda il tuo messaggio.
0: Qua.
4: Mamma
0: il mio.
4: Mia.
0: Il mio?
4: No, quello del calendario suo.
0: No, era giusto, a me è perfetto quello stampato.
2: Ma se uno non sa configurarsi il programma di posta,
4: me lo sto aprendo con un editor. E va a capo a minchia.
2: Bestia, 79 righe e 79 caratteri per ogni riga. Cosa vuoi?
4: Appunto, bella indentazione del cazzo.
2: Coglione, 79.
0: Per foglia 4.
4: No, si indenta 72 nei messaggi di mail. Leggi del RFC.
2: Mi ci sta ricalendare 72 e allora va bene. Non ci stava.
4: E
2: per così fa 79 e basta.
6: Ti
2: voce,
6: ti ascoltano
4: okay.
6: Gli altri.
4: Lo tengo nella mail allora.
6: No, ma figurati, aspetta un attimo. Allora ragazzi, il break non è tanto. Oh, il break, questo non è tanto. Vai, parla bro.
3: Tanto poi tu ti esamina.
6: No, ti sentiamo bro.
4: Dici no, per il messaggio di Shining.
7: 17 lezioni, 3 ore ciascuno, i docenti. Cioè io sinceramente non so come articolarli, a parte, vabbè, la presenza fisica delle date in qualche modo.
4: Scusa.
7: Posso cercare di barcamenarmi per essere presente, non a buona tutto il corso, però insomma, almeno a parte sicuramente in qualche modo. Il problema è che stiamo parlando di fare 17 lezioni, 3 ore ciascuno,
2: scusa, ti posso rispondere?
7: Sì.
2: Valvoline aveva elaborato un programma che andava era pensato proprio su queste 50 ore. Tu considera anche che oltre la parte, diciamo così, espositiva, ci possono anche essere delle prove di laboratorio, quindi di tempo ne hai a disposizione, quindi lo puoi fare.
7: Ma mi interesserà vedere le disabilità per i docenti, nel senso che, non lo so, mi sembra un po' problematico porsi sulle docenti con una tematica un po' così specifica.
4: Posso interpretare un attimo? Mi senti?
2: Ma guarda, se teniamo il programma non c'è problema.
4: Cristian, mi senti? No, solo una cosa, ovviamente io non penso che sarà il corso soltanto sul protocollo TCP/IP, ma su tutti gli aspetti, quindi il Telnet, l'FTP, sulle applicazioni, sulla rete in generale, sulle reti Ethernet, su come si cabla. Certo, il protocollo te lo sbrighi in 6 ore.
6: No, questo. No, questo, ascolta. Questo. Cristian, ascolta. Shining si riferiva a un programma che io ho postato in linea di massima circa 3 mesi fa. Ed era un programma generale su una copertura di 50 ore su TCP/IP. Insomma, praticamente copriva tutto. Dal base, cioè da come era organizzato lo stack, fino ad arrivare ai servizi, ai protocolli, alle porte, eccetera, eccetera. Su quello poi non si è mai più battuto, nel senso che quello lo si può sistemare come si vuole.
7: Mm-hmm.
8: Quindi tu prima dei giorni vorresti sapere, cioè prima di parlare dei giorni di presenza vorresti...
4: Dovremmo stendere un programma.
2: Possiamo tornare indietro su queste cose?
4: Ma non siamo mai andati avanti.
9: Ma non diciamo cazzate.
4: Aspetta un attimino.
2: Porco Dio. Noi abbiamo presentato un programma al CSA che è quello.
4: E allora seguiamo quello.
2: Ecco, sto dicendo.
4: Dov'è? Io non lo leggo, non lo vedo, non ce l'ho.
2: Perché te ne sei fottuto?
4: Perché te ne sei sbattuto i coglioni? Va bene, ce l'hai adesso il programma?
2: Sette mesi fa ha girato.
4: Come?
2: Sette mesi fa ha girato.
4: Sette mesi fa?
2: Ah, sette mesi
4: fa. Me lo ricordo perfettamente.
2: No, è quello, è. Allora, non possiamo rifare il programma qua adesso. Se c'è no, cose da aggiustare. Si vede un gruppetto che si vuole sentire di fare sta cosa. Si fa.
4: Io non ricordo un programma di sette mesi fa, mi dispiace.
2: Che cazzo ci posso fare io?
10: Comunque ti assicuro che eri nato sette mesi fa.
4: Ma voi ve lo ricordate in dettaglio il programma? Se sì, ditemelo.
10: Dettaglio, ma cazzo c'è.
4: E allora che cazzo vuoi? Il problema è che lui, che questo ha capito, è che il corso fosse solo su DCP/IP. Invece non è così.
9: Ma il programma che abbiamo presentato si parla anche di servizi.
4: Sì, è stato chiamato DCP/IP, ma in realtà è corso sulle reti, fondamentalmente. Quindi ce n'è di materiale da parlare. Allora.
1: Da come si crimpa un cavo a...
4: E allora c'è...
1: SSH.
0: La configurazione
4: sì, però, allora va bene, non c'è bisogno di fare il programma del corso, c'è già,
2: c'è già,
4: va bene,
1: vabbè, tu fai
2: sì, per approvarci il corso non è che ce l'hanno fatto sulla fiducia.
6: Allora ragazzi, per questo però è out la cosa.
8: Per questo, cioè lui vuole prima avere, vuole ridiscutere tutto, perché
4: non c'è bisogno,
2: no,
4: c'è già un
2: ragazzi
4: programma.
2: Non ce la possiamo ridiscutere, abbiamo presentato quel programma e noi quel programma dobbiamo fare, non è che possiamo inventare un altro.
4: È fattibile, non c'è niente di in aria. Forse lui non si ricorda o non avrà letto il messaggio in cui, come me,
10: erano degli allegati, cui c'era questo quello programma. Che aveva scritto lui, quello che ha scritto io.
4: Quindi un programma già c'è.
2: Io il corso ce l'ho qua, se volete ve lo tiro fuori, ma mi pare inutile fare una discussione.
4: No, ma infatti è inutile, allora ce la discutiamo poi dopo.
2: Infatti.
4: Allora da questo punto di vista io ci starei a dargli una mano a lui tranquillamente.
6: No, anche perché solo
4: cioè se io devo parlare della villa delle tasse del DCP/IP,
6: soprattutto teorico, solo è pesante.
4: Enzo, senti, adesso ci ha attivato. Ma dalla parte pratica, servizi eccetera, non ho problemi.
0: Ma forse servizi
4: che pime.
2: 100 servizi ci sono.
4: E noi ce li facciamo entrare, non preoccupare. Servizi, negli esempi, nella pratica.
2: I servizi ci sono.
4: 168, 1.
2: La configurazione di Apache MySQL eccetera è nell'altro corso, quello che l'hanno
0: cambiato. Capito? Servizi con configurazione.
4: Valvo.
2: Infatti.
1: C'è tutto, da come si gribba un cavo al servizio.
4: Non c'è problema.
2: Ma tu ci sei per il primo corso?
4: Ci vorrei essere, sì.
2: Poi chi c'è?
4: Ci vorrei essere a date fisse unite tra di loro in modo che possa organizzare la mia trasferta.
2: Unite tra di loro non ce n'è. Lunedì, mercoledì,
1: venerdì.
4: Potrei fare un lunedì e un mercoledì.
2: Quindi allora prima cosa, Shining, a spesso parlo con Nirvana? Iron?
10: Beh, sì.
2: Boh. Ehi, tipo pomeriggio, tu sei al lavoro, come sei?
10: Io sono al lavoro, forse.
4: Forse?
2: E allora non ti metto, che tu
10: maybe.
2: Fai?
4: Maybe.
10: Tienimi, non si sa mai qualche...
1: Palla ciolla.
10: Casino.
2: Sì, no, casino, allora...
0: Cioè, aggiungilo come panchinato.
10: Per dire...
1: Il tappinato.
2: Il panchinato di fiducia.
10: Il pacchinaro.
1: Sì, smontatevi le ascelle.
2: Allora... Scusate.
10: Vediamo che lei posta, eh.
2: No, però servono anche a me i programmi un attimino.
6: No, vabbè, ma anche io li ho messo fuori strada. Cioè, anche se non colpa mia, perché io ero convinto che fossi io.
1: Cosa l'hai? Wi-Fi. Tu che stai facendo? Stai il conato.
10: Stai facendo i cazzi suoi?
1: Io?
10: Tu?
1: Sì.
4: Sta
1: parlando
4: di corsi, non
1: ci
4: sono che
1: sta
4: che devo fare.
1: Tu non so, ma perché quello di... non hai preso dal curriculum, per cui non ti puoi attenere al protocollo.
4: Anche perché sei un
6: Gabriele,
4: anche se presenti in un po' di cazzo di me.
6: Non potrei essere in questo come persona.
4: Che senso impersonarlo?
3: Il cavo di rete?
10: Se tu io mi presento come Cristian Nocita, ma non mi sembra tanto il caso.
11: Ah, che cazzo sei?
4: Scusa, saporito? Perché se ti presenti come...
11: Che fa? Tu, ma te si chiama Nocita e già l'ha visto un attaccato.
10: Esatto, quindi non può essere.
12: Il genio, come si chiama? Cosa sei il genio? È il genio. Spoofing.
10: Mi cambi i lineamenti con la paraffina come gli Ebolic, vedo che assomigliare.
3: Arriva lì, tutto teso, teso.
11: Ti fai un calco del tuo anno in gesso.
12: Fai lo spoofing
10: umano. Arriva di assomigliare a Cristo.
3: E mi è stato regalato.
13: Oh, ma è carino.
10: Paranoia. Il film mi chiama. E colleghiamo.
3: Emerge.
10: Ho tolto sulla grazie. Tesi su Paranoia. Sì, che ancora non si scava, si scava a finire, finire. Ancora, aspetta,
3: allora,
10: mi pensi.
3: Ma capì, inventa? Subisce due amici. Lo stupisce? Quanti colpi, wow,
8: ragazzi, dovremmo accelerare perché io devo andare a prendere la mia zina.
10: Io pure, come avevo detto, quindi già sono in ritardo.
2: Siamo all'inizio del secondo punto su 10, quindi non abbiamo che cosa accelerare.
12: Questo perché noi come coglioni non ci facciamo i riunioni di
11: ha
8: buttato. Allora io, ragazzi, credo che dovrò venire più tardi perché devo andare a prendere la mia zina che ha finito. Cioè, credevo si svegliasse più tardi e finito prima.
10: Io pure, come avevo anticipato.
8: La sua... Posso venire tra un po'. Appena finisce...
3: Sai tornare?
8: No, Nirvana, ti richiamerò e...
4: Minchia, ma sei un ecco.
8: Vabbè, provo a memorizzarmi la strada di andare. Faccio come Polizia.
3: No, l'ultima volta. Se tu riesci a arrivare alla piazza delle Tre Palle, l'hai vista che è una minchia? Devi andare sempre dritto.
8: Ragazzi, allora...
11: Vabbè, non verrete. Ciao.
8: Aspetta, ci sono cose dove io devo mettere le mie presenze e cose varie oltre questa qua del 2 Shining, mi ripeti?
11: Scusa,
2: ci sono in questa cosa qui al secondo corso, la dobbiamo definire sì o no?
8: Come la definiamo? Con me solo? Per me sì.
2: No, con te solo. Ci sei tu, c'è Asbesto, ci sono io.
8: Siamo in tre allora.
2: Qui c'è questa panchina.
4: E forse il break, mi dicevo.
2: No,
4: il
2: break
3: non può, non ti può attenere al protocollo.
4: Perché no? Perché non ha presentato il codice fiscale?
2: Perché
4: eccetera?
2: Non ha presentato il codice fiscale.
4: Okay, ok,
8: vabbè, no, ragazzi, no. Cerco di venire prima possibile. Se non ci riesco, ti dico il telefono.
2: Scusa, ma...
3: Lo addumo, mi
8: sa. Avevi chiuso?
4: Piangi!
3: Non si ricarica più la batteria. Scusa, la devo tenere.
4: Ci va.
11: Aiuto.
12: Continua ad andare.
4: Baccia la mano che ti picchia.
12: Baccia
4: la mano che ti picchia.
3: Baccia la mano che rotta il tuo naso.
4: Aggrappati, aggrappati. Voglio piccolo da dritta.
13: Ma è una scimmia.
4: Un po' da dritta. È una scimmietta, sì. Non è vero.
11: Perché la lecchi in bocca? Se hai coraggio.
13: Non ci dare botte.
8: Dove sono i miei occhiali?
4: E stasera mangiamo coniglio! Coniglio! Dai ragazzi.
12: Bellino sto zaino. È bellino sto zaino. Ragazza è
4: questo. È la cagata.
12: Beh, minchia, ma sai quando c'è scavi un poco più carini? Perché vedi, questo è più... Cioè, lo puoi portare a...
4: Mettiamo nella rete.
12: L'impatto è questo, quello della Samsung.
8: C'è anche la porta. C'è la porta.
12: Sembra molto
11: vegane,
12: tipo
3: troppo non lo so.
11: Sono infatti, cane di caccia
12: troppo. Mio fratello per compleanno.
11: Se è via dell'autismo più assoluto.
2: Allora, le 50 ore nostre sono articolate sulle prime 6 ore di accoglienza e accertamento delle competenze di ingresso per orientare, comunicare, per relazionarsi, descrizione delle aspettative e bilancio delle competenze. Questo si fa attività d'aula e di laboratorio, questioni legate all'economia della banda e consapevole uso delle risorse e di informazione delle apparecchiature informatiche.
4: Cioè picca budello in rete perché okay.
2: Sono... Esatto, quindi dobbiamo fare queste prime 6 ore di introduzione molto generale.
4: 6 ore.
2: 6 ore, 2 lezioni. 4 in cui bisogna conoscere i partecipanti al corso. Dopodiché il core del corso è articolato sulle restanti 40 ore e poi alla fine ce ne saranno altre 4 di valutazione delle competenze raggiunte. Poi in realtà saranno, diciamo, sì, le 4 finali. Quindi questo vuol dire che in realtà il nostro programma sarà articolato su 3, 6, 9, 12, 15, meno 1, 14 incontri.
14: Merda. Credo 6 anni che lo si è
2: fatto
14: per una vita. Giusto ieri è caduto e non si ricarica più la batteria.
2: Il corso è strutturato a moduli, che vuol dire che ogni incontro dovrà concludersi con la chiusura di un modulo, oppure se ne fa metà e nel corso del successivo si chiude la lezione con la chiusura del modulo. I moduli sono 1, 2,
14: 5, non ho un coltellino qua, coltellino 2.
2: Allora, i moduli sono 6. 6 da mettere su 14 incontri, il che vuol dire che ciascun modulo richiederà 2 incontri, tranne 2 moduli che devono essere spalmati su 3.
4: Perché fai tutte queste pause tra una parola e l'altra?
2: Perché devo andare a riprendere il punto dove cazzo vedo ste cose. Il primo modulo, prima dell'inizio, buongiorno Unix, cioè quando uno sarebbe prima dell'inizio, dove abbiamo praticamente l'hardware e il login, si potrebbe spalmare su 2 lezioni praticamente.
4: 6 ore la lezione sull'hardware e sul login?
2: Sì.
4: Ma io mi domando, ma come cazzo ce le tiriamo 3 ore sull'hardware?
14: Allora,
2: come voglia, lì è voglia.
14: Questa
2: ti porti.
14: È la... No.
2: Sì, fai qualcosa di spaghioso, ti porti le slide della storia degli informatici.
11: Bravo.
2: Perché
11: tu ti chiedi e ti sarà risposto.
4: Chiedo e mi sarà risposto.
2: Non è un caso che
11: posso di fare domande cretine.
2: Non è un caso che sono scicchigno, no?
11: Vabbè, la scicchigno è
2: non c'è un caso.
4: È tutto da dimostrare.
2: Comunque, io,
14: se puoi provare tu.
4: Più tardi.
2: Ok. Quindi okay, se non c'è niente da in contrario, la lezione numero 7, in quanto le 2 di intro e le 4 di inglese, la lezione numero 7 che sarebbe il 13 di ottobre, il lunedì 13 ottobre, sarebbe carino affidarla a capo d'avola.
4: Stai parlando dell'hardware?
2: Certo.
4: Ecco, mi sembra ovvio.
2: Ok.
4: Che devo fare?
11: Non
4: ma qualcosa. Sarà da solo o ci sarà qualcun altro insieme a me?
2: No, chiaramente sarà da solo.
4: Essendo la prima lezione non ci andiamo tutti insieme.
2: Io
4: a
2: non è la prima lezione, la prima lezione ci sarà il 29 settembre, lunedì, è quella di intro.
4: In cui non si parla di un cazzo in realtà.
2: In cui non si parla di un cazzo in realtà.
4: E tre ore che stacche facciamo?
2: Conosciamo la classe.
10: Siamo qua. Come ti chiami? Come ci vuoi?
2: Che cosa sai fare con il computer?
9: Vogliamo fare gli account.
2: No!
9: No, vero.
4: Nine!
2: Gli account si fanno all'ottava lezione. Da quella del login.
4: Alla spin.
9: Magari che la prima lezione possiamo presentare come tutto il costo,
2: esatto,
9: come tempistica. Quel giorno facciamo questo, così noi facciamo quest'altro.
2: Esatto.
10: Lo so.
2: Ottava lezione è questo. Quindi il modulo 1.2. E questo è 1.2.
4: Tu hai presentato codice fiscale per queste troiate? Quindi non faremo un cazzo tu.
10: Almeno mi
4: almeno cosa la fai scena.
10: Crea calore.
9: Sì, però poi magari questa cosa
2: la rischiamo
9: un po' meglio.
2: Ma che cosa meglio? Che cosa rischiamo un po' meglio?
9: A bifetti tutto funzionerà.
15: Beh, quello è 20 caffè, ma 20 caffè.
10: E perché? Il presidente è un'influenza.
4: 2000 anni.
2: Modulo.
15: Tanto sicuro.
2: 3.
15: Ma mi pare sia detto che si incomanda in maniera.
10: Cosa fai festino in luci rosso? Sembra notte in
2: 3. 3 successivo.
15: Faccio baccanti e baccanali.
10: E baccanali.
15: Baccanali, infatti. Bacche anali.
10: Boccanali.
15: I Budax.
9: Com'è che
15: si chiamava?
10: Dito culo.
15: Ah, dito culo con no. Bilancino.
10: Oh, presto,
15: con che bilancino. Si ti appoggi sulla nave. Che poi c'è. Questa qual è?
10: Standard.
15: Esatto. Mai sperimentato qualche nuova
10: performance? No, il soffocone. Ci ho provato, ma.
2: 4.
10: Rischio di andare vedovo.
15: Trumbo culo. Oppure che è a Cuba.
10: Pericoloso.
15: Non conosci.
2: Conosci
15: dei 5. In apnea.
2: Qua. Perfetto, ci siamo.
10: Siamo
2: ok, allora.
4: Ah, non lo so. È di RAM.
16: Quella di Armando.
4: RAM, non Armando.
2: Vorrei richiamare la vostra attenzione.
4: Noi qua siamo.
2: Perfetto.
4: Stiamo aspettando Giuri che aspettiamo.
10: Giuri che
2: allora. Dunque.
4: Allora.
15: Due punti, apri virgolette. A capo.
2: Pon base. Lezione 1.
4: Bombino.
2: 29 settembre. Intro. Ci andiamo possibilmente tutti
15: i fantastici 4, va bene.
2: Ok?
15: Io sono la cosa, anzi non la cosa è lui per dimensioni, mi sembra.
2: E altrettanto
4: Mister Stecchino.
2: Altrettanto il
15: è più alto di me.
2: Sì, il mercoledì 1 ottobre, dove ci sarà la seconda lezione di intro.
4: Due lezioni di intro.
2: Due lezioni di intro.
4: Avete rotto i coglioni. Come? A me.
2: Questo fiore c'è. La terza lezione la affidiamo al professore di inglese, così la quarta, la quinta e la sesta. No, ci sciroppo con quattro lezioni di inglese.
15: Dopo la intro.
2: Prima.
4: 29 settembre che giorno è?
2: 29 settembre è lunedì.
15: Dalla storia
4: dell'informatica. Poi dicevamo l'altra era mercoledì.
2: Mercoledì 1 ottobre. Poi diciamo le quattro lezioni di inglese. Alla settima lezione rientriamo noi e questo qui potrebbe essere il seminario sulla storia dell'informatica di Asbesto.
4: Quando
2: la lezione numero 7, ovvero il 13 ottobre del 2003. La 8 è quella in cui faremo il login, quindi verranno creati gli account, quindi chi se la colla? a 1-1 e senza ammuttare, eh?
4: Shine.
2: Shine.
4: Ah. Mi sa che storicamente quella è tua, mi sa.
9: No, ho fatto io.
4: Pseudo storicamente.
2: Chi la vuoi? La vuoi tu?
4: La vuoi.
11: Deve essere pranoterapeuta.
4: Pronoterapeuta.
2: La 9, modulo 2.1, gli editor.
9: Lo faccio io.
15: Editor.
9: Oppure, aspetta.
15: Editor.
2: Ma scusate, editor veramente tocca a me, che mi faccio il seminario sul
15: Dai, diario. Il login me lo faccio io.
2: Allora, il login Nirvana?
9: Cosa Nirvana?
2: Il login.
11: Ah, okay. Ma farai proprio il seminario sul VI?
2: Tutto il seminario no, però insomma quattro cose in più. Bellissimo. Abbiamo tre ore, qualche cosa.
11: Se posso venire verrò, perché l'altra volta che non me lo sono potuto seguire ce ne stai male.
4: Comunque.
15: Io né all'hack meeting.
4: Pure io.
15: Né quella volta quando l'hai fatto serio.
4: Le facce di
9: io sì, però non mi
2: non solo non venite ai seminari, no, ma pure no,
11: allora.
2: Ma ti mica di poco.
11: Io quando si nasce di Azzo sono venuto, ma non mi ricordo perché me ne dovevo andare.
15: Io sono rimasto fuori a fare la guardia del corpo.
2: Va bene, va bene. Allora. Nirvana lo vuoi tu questo qua degli account?
4: C'è vero,
2: Nirvana
15: User Hard.
16: Invio.
2: 921 Shining. Attenzione numero 10, modulo 2.2. La seconda parte del VI degli editor.
15: Sempre
9: questo punto per competenza.
2: Esatto, questo punto per competenza io.
15: Ti allora fai facciamo VI Emax.
2: Facciamo una cosa, io faccio un'introduzione. Gli faccio vedere tutti quanti alla prima lezione e alla seconda
4: glieli inculi con VI
2: e faccio il seminario su VI.
4: Inculi tutti proprio.
15: Dici allora, Emacs contro KX meno Delta.
2: La lezione numero 10 è fissata per il lunedì 20 ottobre 2003. Esatto. Ok.
11: Che sarebbe dalle 4 alle 7.
9: Non guarda,
2: questo è ancora da decidere.
11: Vabbè, dalle 4 in poi.
2: Vabbè, ti prendi.
11: Non prima delle 4.
2: Ti prendi due di permesso.
11: Non è detto questo, sogna a casa.
2: Sì.
11: Scondire così.
9: 11.
2: Allora, lezione numero 11, modulo 3.1 e 3.2. Ovvero i primi passi e le directory, cioè le prime si sarebbe CP, LS e le directory, fai tu? Ma io la
9: sono due moduli.
2: Ascolta, bisogna cercare di riservare ad asbesto
9: i lunedì
2: e i mercoledì. No?
9: Io preferisco però fare il lunedì.
4: O il lunedì o i mercoledì.
9: Ti spiego perché il lunedì.
2: Aspetta. O il lunedì o il mercoledì. Allora ti fai questa cosa qui del mercoledì 11.
4: Che cos'è?
15: Directory CP.
2: CP LS.
4: No, non mi piace.
9: Allora io lunedì e mercoledì, sennò già non chiedono allenamento. Penso quasi sicuramente.
2: Cioè, e allora quella settimana non ci sei.
9: Martedì, giovedì e venerdì.
2: E allora quella settimana non
4: no,
2: ci sei.
4: No, per quella settimana non ci sono, ok.
2: E però poi dobbiamo vedere il conto delle docenze.
9: Quindi se sei a me?
2: Parlo, sì.
4: Io vorrei fare quella sulla navigazione.
2: Allora, modulo 3.3 e 3.4.
4: Che li in culo tutti.
2: Che sarebbero il mount e poi il pipe, l'indirizzamento, cose di questo genere, wildcard, eccetera. Che sarebbero alla lezione 12. Che si tiene il venerdì 24 ottobre. Quindi io ho Nirvana, ma sarebbe più indicato Nirvana perché mi hanno già visto lunedì.
4: Vabbè.
2: Te la senti?
11: Sì. Oh, fatti là.
15: Certo, ma c'è cioè bello pulito.
9: Cos'è che sto qua, mamma?
15: Qua vestito, eh? La cravatta. Devo lì, gli faccio allora. Oggi lezione su Mount, figa. Sì,
2: modulo 3.5 e successivo, cioè le utility, i permessi
15: e attributi
2: e i processi. Questa è molto densa. Questo è lunedì 27 ottobre.
9: Lo fai tu?
17: lunedì? Per la settimana dopo, non è la settimana dopo.
4: Lunedì?
2: Asbesto, lunedì 27 ottobre.
4: Asbesto. Sarebbe la lezione?
2: È enorme questa lezione.
17: Vabbè, poi descrivi.
4: Meglio, ho più materiale.
2: Non li devi ammazzare.
15: Ma qual è questo?
4: No, no, li ammazzerò.
15: Stai leggendo adesso i corsi, quelli che mi hai mandato tu una volta allegato. Quando fu all'epoca, alla riunione.
2: Quando fu all'epoca, quello ci hanno provato, ragazzi. Lezione 14, inglese, prima del modulo sulla filosofia che comprende i manuali. Ok?
15: Ah, la quinta e ultima lezione di inglese?
2: Sì, la quinta e ultima lezione, la 14. Okay. Dopodiché, la lezione numero 15, venerdì 31 ottobre, che è quella sulla filosofia. Cioè sulla GNU GPL eccetera eccetera, va bene, questa mi sto segnando io senza chiedere consenso.
15: Esatto.
2: Ok. Lezione numero 16, modulo 4.2, è quello dei manuali, documentazione eccetera. Asbesto, Pallotron?
17: Che giorno è?
2: Il 16esima lezione, ho detto, quindi lunedì 3 novembre.
17: Questa è fatta insieme al professore di lingue? O no? Ah no, no, l'hai fatta prima.
10: Sì, perché non la professoressa di lingue?
2: Sì, questo c'è capito.
15: È meglio, come
10: suona meglio. Emerge
15: accendino forse.
17: Va bene, ma aggiungi.
15: Emerge completo in due pacchetti.
17: A me la sedicesima.
15: Sono a posto.
2: Tu no, eh? Pallo. Non devi scordare, stavolta mandano K. Ti ammazzo.
4: Pure where is
17: a proposito.
4: A proposito.
2: Ok. Modulo 5. 5.1. 17esimo incontro che si terrà il mercoledì 5 novembre. Il computer della società non siamo soli, cioè il no, qual è FTPSSH? Non lo. Wall Right, cose di questo genere, finger, talk, cose di questo genere.
17: Per noi, se sei il giorno dopo è martedì, giusto? Cos'è?
2: 17esima lezione. 17esima lezione è mercoledì 5. Tu ti sei già fatto lunedì? No, o Nirvana o Asbesto. Asbesto te lo sto segnando.
4: Non siamo soli?
2: Sì.
15: Ah, che ti piace.
4: Meglio che gli ancucchio per tre ore, non siamo soli.
2: Mi fai giocare con l'uomo. Mi fai giocare tre ore.
4: Ma che tre ore?
17: Vai, allora, ti dico una cosa. A me due ore non mi bastavano spiegare le cose. Quando ho fatto i corsi in base.
4: A me in 40 minuti me li giocavo. Me li
15: giocavo. Spaglione.
17: Ma è peggio ancora, là ce ne stanno 40.
10: No, là se ne stanno fottendo tutti. Non chiederanno niente.
15: Secondo me li troverai
10: una partita.
17: Un'ora e mezza te li prendi per spiegare. Largo, un'ora e mezza ci puoi fare esercitazione.
10: E con cosa?
17: A farci fare un uovo, fatti uovi, vai.
2: Vai, ti tocca, fai divertire.
15: Per vedere chi c'è.
10: Non l'ora proprio.
17: Da fuoco, guarda in testa. Cioè.
2: Aspi, sto segnando te, dai.
4: Quindi sarebbe il lunedì?
2: Mercoledì. Mercoledì 5 novembre. Allora, 5.2. L'email
17: 18
2: e no, solo l'email. La 18esima lezione.
4: Tutto ok?
2: La 18esima lezione sarebbe
17: l'anno 7 novembre.
2: 7 novembre. Nirvana, te la senti?
15: Mail cosa?
2: Tutto.
17: Come funziona la posta?
2: Come gli fai dare un programma di posta, ma gli fai vedere tu.
17: Come funziona il meccanismo dei domini?
15: Va bene. Un
17: po' MTA, ma proprio un pochettino.
2: Te la senti?
4: Te la studi dalla
15: esatto. Stenza. Esatto.
4: E ti ambicchi dentro un po' più di cose perché in effetti è semplice.
15: Va Vabbè, quattro regole di indentazione, come si risponde a un messaggio in maniera civile, decente.
4: Immagino che sia prevista una pausa tra un'ora e mezza e un'ora e mezza, no?
15: Sì, c'è una pausa di 20 minuti, mi pare, no?
8: Che no, attenzione, calma. Sì, sì.
15: Dovrei fare così, un'ora e mezza, anche due ore, pausa e poi fai esercitazione. Però un'ora e mezza, pausa e esercitazione.
10: Quanto dura tutto? Tre ore?
15: Tre ore.
10: Io direi tre ore di pausa.
15: Ti picchi sodi e poi non più.
10: Poi esercitazione.
15: A casa.
10: A casa. Fallo.
11: Ma tu non hai dormito, però?
10: Io sì che ho dormito.
11: Allora perché hai quello lo scordo spiritato?
10: Perché è due giorni.
4: Perché è un bazzo.
0: E siamo a tre.
11: Okay. Devi sopravvivere, eh?
0: 19 modulo 5.3, ovvero FTP telnet login SSH minicom, cioè terminazione terminale eccetera eccetera, lunedì
8: faccio io, così siamo 3
0: lo fa,
15: lo fa lui,
0: fallo tu. Pallotron
15: Skiller che compila la spedizione.
0: Modulo 6 parte 1. La GUI.
4: No. Io no. Non guardare me.
0: Questo fa chiudere lì.
15: La cosa di XP, XF86.
0: No, la navigazione è di venerdì, no, quindi non ci sono. La navigazione è di venerdì, quindi non la fai.
4: Perché?
0: Perché vieni apposta.
15: Scusa, GUI che cosa? Vista che non è configurazione.
4: Vieni.
0: Mi fa vedere, gli spieghi un po' di cose.
11: Martin GUI.
15: Chi ci fai, che ci spiego? Chi sei Windows Maker?
0: Esatto. Questo è KDE, questo è GNOME.
15: Vabbè.
0: L'ambiente grafico, un'applicazione di rete, un terminale, no? Okay. Ce n'hai.
15: Mi spieghi, già ho capito che sto accollando io.
0: Ah sì, perfetto, Nirvana.
15: Gli spieghi, gli fai,
0: abbiamo
15: capito.
11: Approfondiscila bene perché questa cosa
0: Besto. Si esaurisce rapidamente. Yes. La navigazione.
4: When?
0: Venerdì 21. Venerdì 14 novembre.
15: Infatti ti spieghi.
11: C'hai tempo per organizzare.
0: Ok.
15: Ti faccio vedere anche qualche applicazione gira grafica?
11: No, lo so, qualche pornazzo.
0: Sì.
15: Ah? Ti faccio vedere anche
0: qualche. Allora!
15: Au! Ti faccio vedere anche qualche applicazione?
4: Ma fai.
15: Ma io però, va bene.
4: Tira 3 ore, non ti faticare.
15: Ok. Allora,
0: navigazione 21.
4: Come siamo dei professionisti.
0: La navigazione.
4: Tirati 3 ore e non ti affaticare. Cioè, allora. Stiamo fottendo.
0: No, rimane un attimino. Alla intro abbiamo detto che veniamo tutti e 4.
4: Yes.
0: Va bene? Alla intro 2 pure.
4: Il primo giorno, il secondo giorno.
0: Il primo e il secondo giorno. No. Facciamo così. No, eppure facciamo una cosa. No, hai ragione, perché in questo modo possiamo. La prima non si conta perché siamo tutti quanti, però io e Pallotron abbiamo una lezione in meno di Nirvana e Shenin, quindi se uno si fa la valutazione e uno si fa la seconda intro...
8: Posso spendere i giochi dei corsi precedenti che mi sono fatto più lezioni di tutti?
0: Non la vuoi fare?
8: Voglio spendere i giochi. Preferisco spendere.
0: Dai, così siamo tutti uguali, dai.
8: Dai, mi sono fatto 6 lezioni, ho fatto tutti quanti.
0: Dai, Mare, forza. Me li faccio tutte e due io e poi me ne faccio 5.
8: Cosa?
0: Qua rimangono da coprire altri 2 giochi.
8: E qua che sono? Non ci sono più uno?
0: Intro parte 2.
8: Non siamo tutti?
0: Se noi possiamo quindi, fare che siamo apparati,
4: chissà come.
15: Eh beh, sono
0: se ci facciamo
15: la regola di
0: se ci facciamo di questi mio computer, due incontri
15: non si è lippato da me,
0: cioè la valutazione
15: lui è lippato da me,
0: male, non puoi fare così, ti devi accollare una o vai a valutazione o ti fai l'intro
4: senza scassarci la mia,
0: senza scassarci la mia.
8: No,
4: vale, già questa è la mia.
0: E allora l'intro veniamo tutti di nuovo.
8: E perché no? Come si può fare?
4: Io non ci vengo. Ma non c'è tutta la minchia. Vabbè, ci andate voi tre, anche voi ci devo venire per forza.
2: Certo. No ragazzi, dobbiamo soffrire tutti in uguale misura, cioè non è giusto.
9: Oh, io ho soffetto di più degli altri adesso, quindi proprio questo principio bilancia.
4: Me li faccio tutti e due io.
11: Scusa, ma allora si fa il rimborso a lezione.
2: Il rimborso è a lezione.
4: Il rimborso è a lezione.
2: Però per questo era più. È giusto che facciamo tutti lo stesso numero proprio per questo.
15: Ti stava dicendo se la vuoi fare tu.
11: Se è una sua scelta.
4: Se non te lo vuole fare, cazzi suoi.
9: Cioè, ci sto rinunciando, che ci sono.
11: Lui sta rinunciando, quindi non è che può dire un domani, ah, o Shane che si è preso più soldi di me.
9: Anche perché il bilancio ho fatto che a questa lezione sono andato più.
4: No, è che Shine no. Vuole arrivare come credo, se non mi ricordo bene, di solito abbiamo fatto che alla fine ci siamo divisi comunque equamente i soldi.
2: È più carino comunque.
4: È più carino che tutti prendiamo la stessa cifra.
9: Vabbè, ma loro sanno che io ho due giorni da scuola che sono fatti. Sì. Uno e due. Sapete che tre giorni da scuola.
11: Vabbè, non significa un cazzo, perché qua i rimborsi saranno molto più alti.
2: Allora, che dobbiamo fare?
4: No. Dai. Non ho capito che cosa deve fare lui. Ma io ho quattro lezioni da parentesi.
9: Questo anche perché.
2: Allora,
4: io ne ho quattro.
2: Lo so. E quindi? Tu e Nirvana ne avete quattro. Io e Pallotron ne abbiamo tre.
15: Ne mancano due.
2: Ci sono tre incontri. Extra,
4: allora, uno tu e uno lui.
2: Extra. E che minchia stai dicendo?
4: Uno tu e uno lui. Muto, basta. Raus! Dai, per forza, così ce l'abbiamo tutti uguali,
9: vabbè, nessuno che cazzo. Vuoi
15: del mio anno.
2: La valutazione o l'intro, cosa vuoi?
9: Ma io non allora, ho capito che devo fare nella valutazione e non devo fare nell'intro.
2: Ascolta, noi facciamo così. L'intro, uno, la facciamo, ci prendiamo tutti quanti. E
4: aspettiamoci.
11: Lui non mi meri?
2: Meglio io non ma meglio di no.
4: Siamo in un ambito un po' istituzionale.
15: Vincenzo.
4: Vabbè, io dirò tutti e due come al solito.
15: Gabriele.
4: Shining.
15: Buonasera.
9: Scusa, sono Gabriele. Navigazione, poi.
2: Minchia, ma si è suonato oggi.
9: Ma se come metto io di questi due? Io mi aggiungo uno di questi due.
4: Bau.
2: Le
4: cosa fai?
15: Sì, è in coma. Allora io lavorare stamattina.
2: Senti, fatemi parlare.
4: Fatelo parlare, silenzio.
2: Ricordo. Poi possiamo fare che la prima lezione la facciamo tutti quanti, in cui ci presentiamo, parliamo di noi, chi siamo, che cosa abbiamo fatto nella storia.
11: Preferenze sessuali,
2: okay? E facciamo parlare loro, dove cazzo vengono. La seconda lezione invece la dedichiamo, la seconda intro generale, la dedichiamo al corso. In cui spiegheremo gli obiettivi, i metodi,
9: ok, me lo faccio.
2: Te la fai tu.
9: Spiegheremo, cioè diamo un calendario da mano.
15: Esatto, un overview del corso. Sì.
2: Però te la devi tirare tre ore col calendario alla mano.
9: Va bene, tu.
2: Ok.
11: Quindi ogni volta dici qualcuno ha qualcosa in contrario?
2: Se te la fai tu vuol dire che mi devo fare le valutazioni.
15: No.
16: Sì.
15: Oh.
16: Sì.
15: Cambiate fornello! Cambiate fornello!
9: No! Ma scusa, ma allora non
15: sei
9: che
4: bella, sei bella e buttata.
2: La seconda sarà la seconda
11: a penetrare nelle berulle.
15: Tum tum tum tum tum.
16: Ma
15: è inevitabile.
2: Va bene. Allora, abbiamo esaurito questa cosa qui, ma non abbiamo stabilito i rimborsi. A questa cosa però è collegata un'altra cosa che non è negli ordini del giorno, ma che è di importanza fondamentale, anche in vista che ci devono pagare il laboratorio. E cioè, a chi glielo pagano?
4: Che vuol dire a chi glielo pagano?
2: Vuol dire che loro non è che ti vedono a te, dice salve, sono il responsabile. Ah bello, ti danno una valigetta piena di banconote di piccolo taglio.
4: Ah, no?
2: Te ne puoi andare. No,
18: non anche del grande modo. Taglio, no? Cioè, non è un problema.
15: No. Anche monete da un euro vanno uguali.
2: Anche bonifici. Ma anche se sono assegni è lo stesso tipo di problema.
15: Allora, sostanzialmente il problema riconduce sempre là. Ci dobbiamo fare il conto corrente.
2: Bravo.
15: Oh.
2: Oh.
15: Visto che banca etica è
2: Fagliau,
15: facciamo alla posta.
11: Esatto.
15: È buono più.
2: Perfetto.
18: La posta allora, è
4: abbiamo informazioni.
2: Allora.
15: Posta.
18: Conto alla posta Picciotti è ok veramente.
2: Allora. La questione
15: è arrivato.
2: Sì, questo
11: le altre banche non
2: questo qua erano tutti d'accordo.
11: Come non era? Io eravamo, ho messo tutti d'accordo. Prima non era nessuno d'accordo.
12: Eravamo tutti d'accordo su questo. Il problema non è questo, il problema è...
11: A chi cazzo lo
12: serve? No, all'associazione, ma serve che il rappresentante legale dell'associazione vada alla posta e faccia questa cosa.
11: Quindi signor Lei...
12: Quindi signor Lei, ti devi...

0: prossima volta che io vengo a Catania
1: mi devi dire il giorno e non devi fare minchione. No, stiamo migliorando, ragazzi, scegliamo tutti i rossi.
2: Anzi,
1: senza conto non ci pagano. Piacere che facciamo il corso.
3: È vero che non ci stanno pagando.
4: Oggi, no, vabbè, aspetta, serio, è vera sta cosa.
0: La settimana prossima sicuramente.
4: Cioè, si deve definire. La
1: settimana no, devi dire che giorno possiamo prendere appuntamento.
4: Per fare il e prima si fa meglio.
1: E non mi deve ammaronare.
0: Io non te lo posso dire adesso, perché non ho le condizioni in grado di dirti. Stiamo cazzeggiando.
1: Va bene.
0: Io domani, dopodomani ti potrò dire il giorno. Se perché questo non ti va bene, io non ci posso fare niente.
4: È possibile di fare un giorno, due giorni di organizzazione?
0: Ah, un altro di palle.
4: Cioè si definisce, non ha importanza questo.
3: Vabbè, ma tanto entro settembre si farà. Non è un problema.
0: No, si farà entro la prossima settimana o l'altra che
4: scusami, non è questione entro settembre, è questione che entro domani, dopodomani, spesso si organizza per riferire a che giorno si può prendere come appuntamento per andare da sua madre.
3: Sì, non mi pare come lui.
4: No, ma perché ma Giulio scassi, non è questo il discorso, non è questo, è giusto, capito? Sai qual è il discorso? Perché sai qual è il discorso? Poi a settembre si fa, poi si arriva al giorno del pagamento che il conto non c'è.
0: No, questo non
4: si rimane in
3: ma anche, sai.
1: Ram. Tu ti stai prendendo impegno.
2: Ti nominiamo gestore.
0: Io lavoravo quando voi
4: domani. Ma non è questione di impegno. Non è cretino. Non è cretino, nel senso vi sto dicendo si può aspettare.
0: Cretino è lui che vuole la risposta adesso.
4: Sto appoggiando lui nel senso che si può aspettare un giorno, due giorni al massimo per farlo organizzare e comunica il giorno in cui si può prendere
3: quella cosa. Ma quando ci sarà, lui firmerà per aprire il conto.
1: Sì.
3: Ma poi come facciamo la policy quella del bancomat?
4: Ora, importante, la firma del conto non la fate a
3: se
4: un solo intestatario.
3: Dei soldi. Sì, invece. Come cazzo facciamo?
4: A un solo intestatario?
1: Non abbiamo scelto.
4: Perché no?
1: Perché il conto dell'associazione lo può fare il rappresentante legale.
0: Sì, però sapendo il BIN in tanti, chiunque ha disponibilità della scheda può andare a fare
4: il prelievo. Non è quello il discorso dei prelievi della scheda.
3: Quanti bancomat possiamo avere gratis?
4: Uno.
3: Tu stai zitto.
4: Ah. Parla la madre, emerge mamma.
3: Esatto.
0: Io preferirei che fosse il segretario a della disponibilità della scheda, però, piuttosto che intestarla a nome mio.
3: Non è intestata a nome
2: mio. No, il conto
1: deve essere a nome l'associazione. L'associazione non esiste per la legge, esisti tu.
0: Esiste solo una persona, cioè, che sono io.
2: Esatto. Tutti i cazzi
3: in culo a te. In rosso, da là.
0: Sei quindi contento? Posso prelevare chi tu che cazzo vuoi?
3: No, perché il bancomat non lo avrai.
2: Esatto. Per comprare l'acqua e la Coca-Cola e la carta da culo.
3: Minchia, non è che ci puoi riempire, vuoi spendere 9.500 euro di
2: carta da culo.
0: Questa cosa è
4: se no sarebbe un'idea. Sai che è un'idea questa.
2: Per la riunione sono bellissima.
0: No, io te ne posso solo rompere le scatole. Ma cosa devi fare?
5: Le scatole di latte.
0: Che stai dicendo?
5: Devo cuocere i pomodori.
0: Ricuocere i pomodori. Ma se dobbiamo fare la pizza stasera.
4: Allora aspettiamo stasera la pizza. Va bene, basta.
0: Fare?
2: Però lei sta facendo salsa, potremmo fare pasta con la salsa.
0: Sarebbe anche un'ottima cosa.
4: Interessava solo.
1: Così.
0: Sarebbe un'ottima cosa, ci spiegheremo sicuramente meglio.
4: Per il sito, insomma, ma ho fatto.
2: Per la pizza no, la pizza è un colpo.
0: La pizza è un inferno.
5: Ma con la pasta già fatta?
4: Certo, vabbè, facciamo una cosa, finiamo la riunione e poi ci mettiamo pizze e pizzaggi.
1: Però se ci mettiamo a cazzeggio, no, siamo al secondo punto ancora da finire.
0: Che ti devo dare?
5: La priscatola.
0: La priscatola, che dicevo lui la priscatola, è casa sua.
4: Tu devi fare emerge a priscatola.
0: Che da me la priscatola.
4: Guarda, fai emerge a priscatola e mirror nirvana.
2: Se no devo salire sopra.
5: Infatti l'ho chiesto a lui che ce l'ha nel coltello.
2: Allora sei un prox.
0: Ma quella è una merda, non è una priscatola, Giulia.
1: Vabbè, lasciamo allora.
0: Senti, portamele qua una a una che te le.
1: Grazie.
3: I compensi,
1: bravo.
3: Allora, che era 50 più IVA l'ora, ci pagano?
1: 56?
2: 60 euro lordi.
4: Io, vabbè, così.
3: Ora, secondo statuto, mi pare che più di 50, del 50% non si poteva rimborsare, o qualcosa, secondo la legge, c'è qualcosa del genere.
1: Quindi facciamo 50%.
3: Esatto.
1: Almeno questa è la mia proposta.
0: Vabbè. Io non ho il coltellino, non lo trovo più da quando questo qui l'ha preso e chissà dove l'ha messo in macchina.
3: Oh, che se ne vedi molto
4: bene. Non l'ho ridato, forse è macchina mia.
0: Me l'hai ridato.
4: Forse è macchina mia.

0: sì,
1: però queste le usavo per la pizza.
2: Non il coltello, okay.
0: Allora, per quanto riguarda...
2: Scusa, quanto ora non ho capito?
0: 50%.
1: No, va cruda.
0: Si cuoce nel forno. Che sarà alla fine.
2: Quantificando?
1: Sì. Certo.
0: Sono sui 50 euro.
3: Sono d'accordo con l'irmano.
4: Che va cruda?
5: La mia nonna le fa con la salsa cotta.
2: E non va bene. Ascolta, dovete fare a crudo con l'olio e l'origano e un po' di aglio. Lasciate lì a insaporire e poi lo usiamo stasera per la pizza. Chiudo discorso, allora.
5: E ora che ci faccio con quella cipolla che sta sotto?
0: Allora, abbiamo provato
1: un solo coso di salsa.
2: Prendi il pane e ce la stacchi in mezzo fritta.
0: E ce lo porti tutto
1: in mezzo. Minchia, minchia e lusso, vedi?
6: Ma un neo pane.
3: Vedi, per questo non è più evitato.
2: Vai, dai, facci fare l'unione, per favore. Dai.
0: Allora. Abbiamo detto 50%, tutto approvato, perfetto. Per quanto riguarda il calendario del corso di reti...
3: Mi oppongo! È 50% più IVA. IVA inclusa.
0: 50% del netto, ragazzi.
1: Quindi 50%.
3: Ma scusa,
0: cioè noi dobbiamo pagare...
3: la pagano loro?
0: No, IVA. IVA...
3: Quando pago... è 56 euro più IVA? Vuol dire che allora ci danno di più. Ci danno 66 euro.
2: Sì. Fate fattura. Sì, anche malocchio no, tutto quanto.
0: No, beh, no, fattura no, ritenuto al conto.
2: Esatto. Allora, ritenuto al conto non la pagate voi.
1: Come anche bambole, voodoo, spilloni.
0: Sentite, non capisco un cazzo, lo sto dicendo, il 50% del netto, okay. Mi sembra.
2: Ma ritenuto al conto quello... non dobbiamo pagarla noi.
3: Infatti. Allora, quale sarebbe il netto?
0: Ma che cazzo ne so, poi lo vedremo qual è il netto, no?
1: 56 è il netto, escluso IVA.
3: Ah, e allora va, di più.
0: Va bene, saranno circa 28 euro a testa però.
2: No, mi sembra alto come rimborso.
0: No.
2: Perché?
0: Non mi sembra alto come rimborso.
7: Io faccio 12 euro.
1: Tutti 12 euro.
0: Perché ci stiamo rompendo il culo per questa cosa.
2: Ma
0: cioè,
2: tu stai parlando per un'ora di...
0: Gioia, un'ora, che significa le mie nottate per fare sti cazzo di cose, stare a questo altri giochi, il laboratorio che sta facendo per 2000 euro che ne vale, che ne vale il triplo.
1: Però, il laboratorio che furria come la bestia.
2: Quindi non mi sento minimamente...
1: Cioè, quei pendiumcento che aprono chili open office
2: legato da quello che è quello che avete fatto con
0: questo abbiamo come ingresso, noi non possiamo mettere a voce che abbiamo scritto noi il programma che doveva presentare.
1: Però tutto lo potremmo fare anche per la pizza, comunque per utilizzare
0: una cosa molto concreta, cioè non abbiamo rubato niente. Però cioè, chiaramente non si può fare così,
2: fanno questo e si prendono il rimborso. Che poi fondamentalmente non mi è chiara una cosa. Questo discorso della scuola si sta facendo nell'ottica di supportare i soci o si sta facendo nell'ottica dell'associazione no profit, per cui ognuno da una parte del suo tempo per portare avanti, diciamo,
0: no, no, io credo
2: o nell'ottica della via di mezzo.
7: Assoluto, dici che tu e poi consiglio assoluto avere rimborsi per attività.
2: Sì, ma questo è un altro discorso. Se tu devi fare un rimborso significa che tu hai delle spese, dei costi, rimborsi i costi e non hai un guadagno.
0: Certo. Io non vado a lavorare quel giorno da altre parti, mi sono fatto il culo per un sacco di cose.
2: Questo è un altro discorso, ma non è un costo nel senso della parola. Il costo è che tu gli metti la benzina per andare a San Giovanni la Punta, il costo. Non è, quello non è un rimborso.
0: Come no?
2: Io scusa, vado a quello lavorare, è un rimborso, io ma non se tu non vai a lavorare.
5: Odio aprire la pescatola in silenzio.
3: Minchia, glielo esci questa pescatola, per favore.
0: Non ce l'abbiamo.
3: Lui ce l'ha nascosto, non glielo vuole dare.
1: Era qua.
5: Apri questa cazzo di guatta e mette le parti.
0: Emerge.
3: Emerge,
2: apri il coltello.
1: Emerge, ti prego.
3: No,
1: vale minchia.
2: Posso usare? Posso usare?
0: Levatevi da là. Non glielo dare.
7: Levatevi da là.
2: No,
7: levatevi da là.
1: Non vai nemmeno male.
2: Un coltellino, un temperino ce l'hai? Se hai il temperino tascabile glielo apro un attimo.
1: No. Te lo sopra.
7: Vabbè, ho capito.
2: Sì.
7: No, un attimo, lì trovo questa piscatole.
5: E ci dobbiamo dei coglioni.
3: Ma non volevo essere
8: così. Beh, però il senso è
2: però in realtà il senso è quello.
3: Beh, non ha tutti i
5: dolori. Che buon uomo.
0: Allora, stupisci i tuoi amici. No, tu stavi dicendo.
2: Io stavo dicendo che quello non è un costo. Perché è così. il rimborso non è un costo sul numero da dare. Tu lo puoi fare anche la notte, dici non dormo, cazzo, ti...
0: No, io non posso andare a fare il costo di notte.
2: Ascoltami, non ha nessuna importanza, quello non è un costo. Se tu vai a lavoro per un'azienda, non gliene frega un cazzo che tu non vai a lavorare da un'altra parte, per esempio. Per cui il tuo costo, il tuo rimborso è la benzina che metti per andare in un posto.
4: Vabbè,
0: ma il costo è quello proprio.
2: Allora, il costo per i rimborsi che si fanno in base ai costi, e il costo è se gli metti la benzina per andare a
0: mio tempo deve essere rimborsato.
2: No, non è così.
4: Stai parlando a livello legale?
2: Cosa? Sto parlando nell'ordine normale delle cose, per come funzionano.
0: No,
2: è un costo.
0: Il mio tempo
2: di
0: è un
2: come
0: costo.
2: Funziona le cose. Per farmi un'idea, per capire come avete impostato questa cosa, qual è lo scopo che ci sta dietro, giusto? Ora, il tuo tempo non è un costo.
0: Il mio tempo è un costo, non si discute su questo.
2: Non è così.
0: Sì, è così.
4: Come no?
2: No.
4: Cioè io lavoro a gratis.
2: No, e vedi, proprio quello è il problema. Allora, un'associazione pro profit non deve guadagnare su quello che
3: esatto,
2: fa. Giusto? Ha uno scopo sociale. Il tempo che tu impieghi nell'associazione non deve essere retribuito, tra virgolette, perché poi la sua diventa una retribuzione.
3: L'associazione è no profit, perché non è un'associazione di capitale. Significa che l'associazione piglia soldi e li rispende per andare avanti, per mantenersi.
4: Aspetta,
3: e poi alla fine dell'anno deve risultare che non ha speso
2: il tuo tempo. Siccome non è un costo, non è una spesa, perché non chiami, che ne so, un consulente per farti una consulenza così, se non compri materiale, non puoi dare un rimborso.
6: Elibus, il mio tempo, se io sottracco tempo per l'associazione a un altro lavoro, per esempio io per Greenpeace, se io dimostravo il fatto che dedicando il tempo a Greenpeace avevo perso un lavoro, Greenpeace me lo rimborsava, che poi io non accettavo il rimborso perché per altri casi, sì. No, cazzi miei, comunque Greenpeace me lo rimborsava.
2: Ok, ma un libero professionista non può dire io non vado
6: dal libero professionista,
2: questo non si può fare.
3: Poi d'altro canto nello statuto è stato
0: delirando, perché nello statuto si dice che il tempo dei soci per una certa iniziativa,
3: che i rimborsi possono essere fino al 50% della cifra presa, quindi noi vogliamo il 50%, siccome l'associazione siamo noi, siccome il direttivo siamo noi, facciamo quello che cazzo ci va. E siccome è no profit, non significa che non ci debbano e trarre nessun vantaggio.
4: Non vuol dire che non abbiamo, dobbiamo avere.
3: Significa che non è un'associazione che accumula capitale.
2: Ok.
3: Queste sono le associazioni.
2: Ok, quindi voi, nell'ambito dell'iniziativa come è impostata sta cosa? Cioè voi fate il rimborso del 50%, perché ora ammettiamo che io non vado a lavorare, quindi effettivamente il mio tempo è un costo. Cioè chi non fa un cazzo e se ne va lì. Quello non è un costo, e il rimborso dovrebbe essere diverso.
3: Ma chi c'entra? Se qua è un discorso fatto a priori, se ci
2: di
3: fare uguale,
2: e questo è un altro
4: discorso. Ma hai capito qual è il discorso?
2: No, stavo cercando di capire come sono organizzate le cose, appunto. Cioè cosa ci sta dietro. Perché posso dire una cosa, io il mio tempo non me lo sono fatto mai pagare, per esempio, vado di scout, non ho mai pensato di dire il mio tempo in quello che metto me lo faccio pagare in qualche maniera.
4: Perché la tua presenza di scout non è andata così.
2: Non è nata così, ma non ha importanza.
3: Cioè, per questo neanche la nostra presenza qui è nata così.
4: Noi abbiamo pensato che comunque con l'associazione potevamo risollevarci un attimo, economicamente, anche personalmente, e anche come associazione.
2: Ok.
4: Quindi una via di mezzo, una giusta via di mezzo.
2: Io volevo arrivare a questo.
3: Sì, sì. Okay.
2: Capire,
3: e non è una cosa solo
4: cioè, no, io come quella che facevamo al Lauro, se riuscissimo ad ottenere finalmente un autoreddito con quello che facciamo, minchia, sarebbe la fine del mondo. Facciamo quello in cui crediamo, riusciamo a camparci un pochino e a tirare sull'associazione, quindi fare cose ancora migliori.
2: Questo è vero. Esci fuori dalla
3: porta. Anche perché i soci non possono essere pagati a prestazione. In quanto soci.
4: È feroce.
2: Però ti ripeto. Questa cosa mi suonava un po' costante, per questo volevo cercare, avevo intuito una cosa.
3: Vabbè, la voce è il rimborso, perché effettivamente comunque il
2: tempo per questo ti dico, sì, però praticamente quando tu vai a 50.000 lire l'ora, praticamente è un lavoro.
0: Allora?
2: Questo sto dicendo io. E per questo volevo cercare di capire, perché
4: che ne so, se mi dicessi non c'è da fare il corso 2 ore a settimana, sì, io sono libero dopo le 4, posso anche venire e dire io so che non ne voglio, mi prendo il rimborso della benzina.
0: Pensare che questo rimborso qua è sulle 50.000 lire l'ora non è minimamente vero, cioè almeno non nel mio caso, cioè per arrivare a queste 50.000 lire l'ora dietro ci sono tantissime ore non retribuite. Veramente tanto.
4: Sì, ma non era questo il discorso. So che poi uno ci spende più tempo, lo so benissimo.
0: Cioè allora non è che mi non posso neanche sentire la cosa, ma 50.000 lire l'ora sono un lavoro troppo. No, perché in realtà facendo
4: so quello che c'è dietro,
0: facendo 48 ore vuol dire che non ho 50.000 lire l'ora, se sei andato a 25.000 lire.
4: Sì, ho cazzo di quello che dico. Va bene, ma andiamo avanti intanto. Ehi.
9: Allora. Ok, torna su per la strada che hai per
3: mi dire che il babbo perché non c'è.
0: Allora, scusate, compatibilmente con gli scopi non lucrativi dell'associazione e al fine di favorire la gestione economica e le iniziative delle attività della stessa, con il totale reimpiego degli eventuali proventi, l'associazione intende svolgere le attività commerciali e produttive marginali in seguito elencate. Allora, prestazioni di servizi resi in conformità alle finalità istituzionali non riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 111, porto Dio anche a te,
4: grazie,
9: sì. Non so dove Cristo è,
0: verso pagamenti di corrispettivi specifici che non eccedono il 50% dei costi di diretta imputazione.
4: Aspetta, lo rileggi per fare questo.
0: Grazie, fate il bordello tutti quanti.
4: Io non ho capito l'ultimo pezzo, che cazzo dici fare il bordello?
0: Prestazioni di servizi
4: resi... No, l'ultimo pezzo. Verso
0: prestazioni di servizi resi in conformità ai piani istituzionali verso pagamenti di stati specifici non c'è da un 50% i costi di diretta imputazione.
4: Aspetta, i costi di diretta imputazione cosa sono? Il 50% non di quello dei costi di diretta imputazione. Bisogna dire che su questi costi di diretta imputazione, perché se i costi di diretta imputazione su chi dica di rigo significa che ha dato benzina di nuovo a metà e il tuo tempo non te lo rimborsi. Bisogna capire che cazzo. Minchiate, bisogna vedere chi c'è scritto da. Va
0: bene, abbiamo appena stabilito che il nostro tempo si rimborsa.
4: Mare, non è quello che tu hai stabilito, è quello che cazzo c'è scritto per legge, significa i costi di diretta imputazione. Se i costi di diretta imputazione è quello che dici tu, ok.
0: Compreso il mio tempo.
4: Se è quello che dici tu.
0: È anche il mio tempo. Cioè, io potevo andarmi a fare lì il lavoro da esperto, presentavo la domanda da solo, facevo il lavoro di esperto, sì. Mi avrebbero dato 50 euro più IVA alle cose.
4: Non è quello che non è quello che penso io, quello che pensi tu.
0: Quindi io
4: sto cercando di capire la normativa, cosa dice per quei costi di diretta imputazione, perché da qualche parte ci sarà scritto costi di diretta imputazione uguale.
0: Se non l'ho fatto, sono dei soldi che sto perdendo. Giusto?
4: No,
0: minchia, no.
4: Mare, non è che sto dicendo, prima era il mio pensiero, quello che pensavo io, vi ho spiegato come la pensavo. Ok, voi mi avete detto, abbiamo dato questo taglio, mi sta bene, ok. Ora qui abbiamo una normativa davanti, che non è quello che penso io, neppure quello che pensi tu, che c'è scritto 50% di costi di diretta imputazione. Ora, i costi di diretta imputazione, che cazzo sono?
1: Siccome
4: è quello che penso io e quello che pensi tu è un'altra cosa ancora. Non Bare, non quello che pensi tu. Tu hai una normativa dove c'è scritto chi può fare i costi di diretta imputazione.
1: L'associazione paga il docente perché il progetto è a nome dell'associazione che a sua volta assolda dei docenti per fare
3: ciò. Per esempio Nirvana potrebbe essere pagato per prestazione perché lui non è socio legalmente.
4: Sì, ma lì c'è scritto i costi di diretta imputazione per i soci. Per cui io domando un rimborso, ci potete dare, visto che non è socio.
3: No, ma lo possiamo pagare a prestazione.
4: Certo, io dovuto dire.
3: Magari che sono i 50%.
4: Questo sicuramente.
3: Però non ti piace. Certo, questa cosa dei costi di diretta imputazione è un po' trucco, no?
0: Allora, chiaramente non può essere presentata come prestazione, perché le prestazioni sono sempre a carattere gratuito.
4: Signori, comunque un.
0: Ma questo non è. Vabbè. Se è presentato formalmente come rimborso.
1: Esatto, per docenti che vengono assoldati dall'associazione.
0: Un problema di forma dobbiamo... che è avvirabilissimo, sapendo che avremmo
1: già visto perso.
4: Sì, infatti, comunque è aggirabile. Non... Io ho parlato con Neuro, l'associazione Holographic, se loro si sono pagati l'inferno
1: non è
4: come altro... hanno voluto.
0: Otto. Infatti, cioè, non è un...
3: Sì, ma qua gli puoi mettere pranzo,
0: ma infatti,
3: minghiato,
4: che esce fuori.
3: Si esce.
0: quindi l'importante
4: però, sì, sto dicendo la cosa, però va, va semplicemente, io voglio capire che cosa
1: vampiro
3: anche se significa quello che vuoi
4: fare,
3: tu
4: io non voglio che vuoi tu dai tipo un pranzo tipo la coppia
1: però ti dico l'associazione può assoldare dei docenti che poi siano soci o non soci.
3: No, non è in votazione. I soci devono fare prestazioni assolutamente gratuite.
4: Perfetto. Se c'è scritto costi di diretta in votazione 50% significa che tu ti paga un pranzo di 10 euro e te ne rimborsi. Esatto. Ti paga la benzina e te ne rimborsi.
3: Un pranzo di 10 euro non esiste.
4: Questo voglio
3: dire. Un Mac rosa? Il male di esiste.
1: Oh. Ehi là.
3: Sì, sì, uccidi, uccidi!
10: Cane bastardo.
1: Cresce dopo.
0: Quindi la questione è solamente decidere la volontà, poi il
3: comunque probabilmente è come dice lui,
0: il mezzo tecnico,
3: i costi di diretta in votazione sono proprio questi,
0: il mezzo tecnico si trova,
3: poi certo dobbiamo imbrogliare un po' i
1: ciao.
0: Allora rimane una cosa fondamentale per poter chiudere questo secondo punto. Ciao.
4: Ciao.
10: Ciao Manuel.
6: Ma io chiamo Manuel tutta di silo.
4: Lei è filuppo.
1: Posa questo mostro.
4: Che i Macintosh pesa.
0: Rimane una cosa da decidere.
1: Alleluia.
0: Rimane da decidere il calendario per il corso di re.
1: E questo.
0: E ora Valvoline se n'è andato.
1: È inutile.
6: Andiamo. Sì, però minchia non si può combinare,
0: signore. A questo punto glielo si assegna.
1: Arbitrariamente.
3: E tanto poi non lo farai. È inutile che perdiamo sto tempo. Almeno lascialo senza niente. Abitualmente poi dice che non c'è, non viene.
4: Ha detto che stava tornando.
3: Prendiamo tempo a vuoto. A vuoto.
0: E allora questo c'è.
3: Per ora mettilo.
4: Mettilo da parte e parliamo di altro.
1: Se occupate viene prima un tavolino.
10: Sì, c'è questo tavolo.
1: Occupate un tavolino.
0: Ok. Vabbè, tanto questo qua lo vedo che è tutta vuota questa pagina ancora.
10: Possiamo passare prima.
3: No, tanto non ci guardiamo.
0: Allora.
1: Hai messo che c'è arrivato il villaggio.
0: Signori. Punto 3. Lavori a Maiorana. Ok.
1: Croccantezza al Maiorana.
0: Prima ci sarebbe da fare una comunicazione sullo stato dei lavori. Pallotro, Nirvana, fate voi, giocate a fare spalla.
6: Vabbè, praticamente lo sapete
0: la sensazione. Abbiamo finito, ok, grazie, passiamo avanti.
6: Vabbè, è una fase fatta,
4: di semplicemente va tutto bene.
6: Esatto.
4: L'unica cosa che vi chiedo è documentate.
6: Sì, sì.
4: Fate allora, un auto. Rete a scuola auto.
1: Ma quello più interessante di tutti è unicamente il laboratorio informatico.
6: Vabbè, vi spiego praticamente come è sistemata la cosa, no? Allora, vabbè, ho spiegato già che praticamente le reti sono separate, cioè l'amministrazione ha un suo, una sua ISDN e la scuola, che è classico, che hanno la loro ADSL, no? Praticamente abbiamo messo su un computer che si chiama Enea, che è quel Siemens con un disco, con due dischi RAID tutti diversi.
1: Tre dischi RAID diversi
6: e abbiamo messo su la fascia bind locale che si risolve i nomi del dominio locale e risolve anche fuori SSL sulla fascia e vabbè niente altro di particolare. Poi sulla bordo di informatica come?
0: Niente, sta facendo un po' di cazzi suoi.
6: Sulla bordo di informatica invece abbiamo fatto questa cosa qua. Pigiotto ci ha portato tre banchi da 256 mega di RAM. Abbiamo messo su Romolo, che è uno dei due server del logistico.
1: Perché no, il server è un cluster.
6: Ancora?
1: Romolo e Remo.
6: Non diciamo quello che è stato fatto. Su Romolo ci sono praticamente tutte le applicazioni che ci servono. Questo è la OpenOffice, Kirix, due programmi della geometria, uno simile MATLAB. Atte live, questi qua poi vabbè tutti quanti i client esportano l'X su, cioè 6 esportano l'X, dovrebbe essere 6 che esportano l'X su un server, gli altri 6 che esportano un altro, che ancora però non se lo fa. Che devo dire? Sì, i client si possono vedere se si accendono, si montano praticamente tutto in red only e si possono spegnere al volo senza particolari procedure di shutdown. Ho provato il carico l'altro giorno, tipo ho creato 7 utenti, ho fatto il login su tutti i 7 utenti, ho aperto
11: Open Office su tutti quanti e sette, 3 spreadsheet, 3 Word e un PowerPoint, Gips su 2, KSEC su tutti quanti, vari altri programmi, Mozilla e funziona tutto tranquillo.
1: Tutto ruleggia in una maniera mortale.
4: Guardate, a 10 o a 100?
11: A 100.
1: A 100. Con Hub, manco lo Switch. Sì. Però.
11: Poi praticamente per quanto riguarda quella cosa dei sistemi di account, degli account, cioè abbiamo sotto con due demo che ti ho detto anche a te in chat, praticamente si installano dei demoni di TCP sulle macchine che devono essere aggiornate. Si configura e fa di configurazione per dire qual è l'utente che può, diciamo, aggiungere e togliere gli utenti. E poi si installa il client su Enea praticamente. E poi da Enea si fa passvd, c, usr, add, nome utente, e lui praticamente si prende una lista di host e aggiunge sul passvd tutti gli account. C'è anche CGI, quindi lo si mette sotto SSL e poi si fa quel discorso di PHP, dei database.
3: Tutto questo è scritto già?
11: Cosa è scritto?
3: No, tutto quello che dice.
11: No, lo devo fare, lo faccio.
3: Che oggi domani tu crepi.
11: Lo faccio questo.
0: Vabbè, ci sono io e Nirvana.
3: Crepa tutti e tre.
4: C'è casa nuova, di non andare in macchina insieme, di non andare in aereo assieme.
3: Prendete i
1: sistemi di ridondanza.
11: Il demon aveva un problema. Un problema che praticamente non rimuoveva le home directory quando. Cioè, nonostante ci fosse l'opzione per farlo, in realtà non lo faceva, l'ho modificato stanotte e funziona. Quindi la rimozione delle home.
1: Accodato come un pazzo.
11: Sulla porta informatico non c'è niente
1: svegliato,
11: quello linguistico praticamente
1: è una minchiata.
11: I client sono tutti gli stessi,
0: finisce con i cazzo.
11: Praticamente si installa su uno e finito, che là ognuno è per i cazzi suoi.
1: Si installa su uno, sui client, e si clonano su tutti. L'unico è il server che ha qualcosina in più, tipo vabbè, la scheda TV, queste minchiate qua, però vabbè, sono cazzate.
11: Il server si tiene una disk 80 giga
1: e esporterà le home.
11: Si tiene le home di tutti voi.
3: Chi è che non crepa questa disk e poi c'è da dire?
11: Si farà in qualche modo.
1: Si farà un gron, infatti un gron su Enea, sì, c'è spazio. Su Enea c'è spazio, si farà un deposito di backup.
11: Poi là c'era, nel laboratorio informatico c'è una stampante, due stampanti, una laser, una è laghi e funzionano, configurate.
1: Configurate tutto.
11: Dobbiamo fare la configurazione.
1: Ah, lo scanner è configurato.
11: Lo scanner sono configurato. Basta. Vedete, per le cose che dobbiamo fare sono finire l'installazione sul computer dell'informatico e replicare tutti quanti, che è una cazzata. La cosa più molto da vedere è il fatto della gestione di account. Bisogna parlare con l'amministrazione, cioè con la segreteria didattica.
1: Siccome loro vorrebbero fare un account per ogni studente, no?
11: Uh-huh. Siccome voi, cosa fanno qui di ogni anno? L'atto che tu vai a scuola con cosa? Con la domanda di iscrizione, no? Alla domanda di iscrizione ti consegno una busta con dentro una
1: password,
11: un ID e una password. Poi tu ti dovresti alla prima occasione tramite una cosa in PHP praticamente autenticarti, scegliere il tuo username, dare la tua password e poi chiamare quel demon là che ti inserisce tutti quanti. Il problema è che si deve mettere nel database un tot di righe, tipo 3.000-4.000 righe già confezionato con l'ID e la password generata random, no? Poi si stampano delle buste, si danno alla segreteria, quando lo studente porta la domanda gli viene una busta a casa.
1: E poi
11: la
1: pensate di farla
11: nell'entry del database, quando inseriscono questi campi vengono autenticati, si scelgono il username, loro
0: questa cosa è sbagliata,
3: il lungo come fine calamano,
11: si era pensato di
6: che è un casino,
11: è un
6: casino questa cosa.
1: Quando
6: si potrebbe semplicemente risolvere, vai ad iscrivere bene, ti creiamo l'account. Fine.
1: Il problema è che l'iscrizione avviene.
11: Lo si può fare il professore. Però il professore non lo si può fare, che è un account per tutta la classe. Poi questi qua, se loro con un account solo, OpenOffice batte per chiaro a fare fork tranquillo. Mozilla non batte, appena batte con un utente, se c'è un altro terminale, batte Mozilla, appare default, devi creare le utenze, cioè è un casino, non si può fare. Ah, poi un'altra cosa che ho fatto è che quando praticamente io ho installato Rox, no, altre cose, tipo OpenOffice si crea praticamente il file dentro la home, no?
0: Si rifile.
11: Qua sono zazze.
3: Ci piace l'area di
11: OpenOffice, no? Con dentro i path di root nel caso mio, no? Allora, ho messo tutte cose su TCSchel. Quando perfetto. Fa addiuse, lui copia. Giustamente. Però copiando sulla home si copia i path di root.
4: Devi cambiare.
11: Allora mi sono fatto uno script che fa dei grep come serve.
4: Perché i path di root, scusami?
11: Open Office, quando lo installi. Ti crea un file che è punto .sls mhc.
4: E perché non te li cambi già nello scale?
11: No, perché lo scale è fisso. Non si può fare, facciamo
4: visto. Ah, ho capito, va bene.
11: Ok, sì. Quindi sì. Guarda il user. Io ho modificato lo script di AdUse, io ho messo uno script in che fa il restore nelle home. C'è uno script su USRSP, si chiama home restore, dai, home restore, menu, nome utente, lui prende il sistema, lo copia tutto quanto, gli cambia i permessi e gli modifica i patti a secondo
3: quello che sì,
11: quando dovete, diciamo, quando ci sono altri programmi da aggiungere, si mettono su sistema e lui lo fa.
1: Capito, ma abbastanza
11: cioè
1: mi
11: pare
1: abbastanza
11: fattibile.
1: Sì,
3: allora,
1: sì,
3: non
1: è
3: il
1: laboratorio linguistico,
11: diciamo,
1: alla fine
3: del ricavato.
11: Poi hanno loro una cosa si chiama TC. È un tipo un sistema proprio per fare visualizzare un monitor di un computer su tutti gli altri, oppure il monitor di un computer su uno solo specifico. Hanno praticamente una scatoletta messa fra il monitor, la tastiera, il mouse e il case con una specie di telecomando a filo e loro che ne so scelgono, premono un pulsante tipo broadcast, all, no? Praticamente tutti i computer,
3: spettacolo,
11: cioè il controllo
1: questa cosa è spettacolo. Perché c'è anche, l'ho passato una volta,
11: sì, si può fare anche si può anche fare per esempio che no, un computer, di vedere che un computer quello che si sta facendo su un terminale su sì, qua. E il costo di questa cosa era
0: 14.000 euro. Non ci vale assolutamente perché poi sono
3: 28 milioni.
11: Io non ho niente per fondo, però sono grandi miliardi.
0: No, è bello
11: che tu anche per fare i passi noi, perché ci vediamo di usare di base.
0: Puoi vedere sul monitor 13 quello che fa il computer 1 e scambiarli tutti quanti nella classe e farli impazzire.
1: Il comando virtuale. Zapping.
11: Guarda, secondo me la cosa più che dobbiamo fare, la quale dobbiamo fare attenzione è che sono gli accessori di account.
1: È il classico.
11: Ecco, poi praticamente abbiamo pensato di fare fra i due server. Di fare tipo, di vedere.
1: Io pensavo questo per il cluster, no?
11: Altrimenti si fa semplicemente due server con due IP diversi. Un server si pia,
1: io direi questo a priori.
0: Torniamo a sederci tutti quanti e torniamo a parlare un attimo. Perché ci sono delle cose da finire e abbiamo una data di scadenza che è il 15 e che quindi dovremmo fare il possibile per rispettare. Ora capisco che cioè, non è tutti possiamo andare là, però a parte andare là ci sono anche ancora dei pezzi di software da dover scrivere e quindi se altri vogliono collaborare sono solamente benvenuti.
11: Siete scrive, ho la cosa in PHP. Io la parte server lo posso scrivere.
3: Su che cosa? Linguaggio che io sconosco.
1: No, ma su che cosa? Perché chiamare facciamo il cluster, facciamo qualcosa.
11: Fatto là.
3: Io al giorno dovrei andare. Fatto là
11: degli utenti.
1: Ancora sei in teoria tu in teoria.
11: Cioè Enea ospita un server web, capito? Questo server web dovrebbe essere. Dovrebbe esserci
3: un po'. Veramente, ma sono col cungo, ho presa sta cosa del cungo, cioè non ho tempo. E poi sono a palazzolo, come cazzo faccio?
11: Ci vuole, cioè dobbiamo scegliere come fare. Il problema è che per farlo dobbiamo parlare con la serie dei didatti. Ma poi mettersi là a tavolino con la serie dei didatti. Con la voglia che hanno.
1: Aspettiamo che abbia il computer nella classe.
0: Che cosa?
1: O aspettiamo che abbia il computer nella classe e allora si creano gli account direttamente dalla classe.
11: No, lo possono farlo, non glielo puoi dare, glielo puoi dare
1: Gli fai quella cosa delle buste?
11: Sì. Non è la cosa migliore. E l'anno tu cosa fai? Popoli database con 3.000 campi, con 3.000 righe, per esempio ti stampi le 3.000 buste corrispondenti
1: con quelli di che avevamo detto noi, no?
11: Studente,
3: noi ci studente, sono
11: 3.000
0: no. Vabbè, sono 49 classi e considerando massimo 30 persone in una classe, quindi noi dobbiamo pensare alla possibilità di creare 49 per 30
3: quasi 1500.
11: Ci sa che il software deve vedere anche
0: 1470.
11: Capito, tipo, perché
1: è no, ma una volta che loro hanno questo, diciamo l'altra volta anche computer, una volta che hanno loro tutte le classi già formate, quindi tutte le iscrizioni effettuate, tu sai che in quella classe seconda C ci sono 15 persone, per dire, ce ne sono 20, e allora tu fai studente 2C, io farei studente 2CB.
3: Scusa, ma la scuola non ha una specie di matricola per ogni studente univoca? E allora che cazzo ce ne fa?
1: Il problema è che hanno un database dell'amministrazione. No, è un database dell'amministrazione. È un database dell'amministrazione. Cosa che non ci daranno mai, perché sono due cose separate.
0: No, non solo. In realtà questo sistema ci permette di poter anche garantire un minimo, tra virgolette, di riservatezza di anonimato per lo studente fino a quando non fa una minchiata.
11: Io questa cosa veramente non c'è una cosa che
1: ho pensato, cioè non abbiamo parlato, è rimasto sempre un po' così.
12: Una domanda, tutta questa cosa, perché se io attivo un account non posso attivare un account con la password di default, cioè che in base ai criteri la faccio cambiare alla prossima, per forza, cioè io mi loggo e la prima volta mi chiede subito di cambiare la password.
1: E si può fare, si può fare, il problema però
0: con la stessa password? No, perché
12: no, scusa,
0: con la stessa password per tutti?
12: No, no,
0: che la poi la prima volta che fanno
12: la password scelta in base a dei principi, che ne so, lettera iniziali più
3: un primo che sgama a algoritmo, ci cambi password da tutti
12: più la data di nascita, non devi sgamare l'algoritmo,
0: non c'è la data di nascita. Non ce l'hai la data di nascita.
12: In base a qualche cazzo ne so, cioè questo non
1: pensa sempre. No, non ti possiamo interfacciare con il database di niente.
12: No, lo devi fare tu, infatti. Qualcuno mi crea se
1: fa. Sì, non hai capito come funziona la cosa.
12: Scusa, qualcuno deve fare
1: una cosa.
0: Sì, no.
12: Non ho capito.
1: Il nome del noi prepariamo il database.
0: Noi semplicemente prepariamo questo. C'è un database con una cosa molto semplice. Classe, numero sequenziale da 1 a 30 ciascuno della classe e password di codice di attivazione. Primo giorno che il professore si porta gli studenti al laboratorio, al numero 1 del registro gli dà la busta numero 1, al numero 2 gli dà la numero 2 e così via. Il codice di attivazione. E loro, col codice di attivazione si crea un'utenza.
1: Tramite PHP, no? Abbiamo detto tramite un'interfaccia PHP.
0: Con il nome utente che vogliono. Non c'è problema.
1: Però noi sappiamo che a quella busta, a quell'ID corrisponde quello studente. Esatto. Alla fine.
0: Però noi non trattiamo i dati personali studente, quindi ce ne laviamo le mani rispetto al trattamento dei dati personali.
1: Che rompe
0: lo studente fino a quando non rompe i coglioni a nessuno, è libero di farsi i cazzi suoi.
3: Perché neanche la scuola.
0: Perché neanche la scuola sa chi è.
3: A meno che se li mettono,
1: ma non sui DB. No, me ne stanno fottendo il
12: tempo. Sui DB c'è scritto.
1: Cioè noi abbiamo la corrispondenza busta ID, sostanzialmente.
0: Sì.
3: E' anche vero che comunque tutto questo lavoro non era scritto da nessuna parte.
0: No.
3: Quindi, anche se con questo lavoro si sforano i tempi, non devono rompere il cazzo. Briggiotti non lo può fare.
1: No, noi dobbiamo
3: questo è un extra, d'accordo, un extra complesso.
11: Mettendo come conto che i coach fanno la paga, 3 ore a giorno dalle 10 all'1.
12: È un extra.
11: Cioè non si fa un cazzo in 3 ore.
1: In 3 ore, esatto. Prima volta anche le
11: scuse. Anzi, questa cosa abbiamo fatto stata richiesta. Giorno,
1: non era stata richiesta dopo. Non proprio. È uscita più volte di creare questo account.
11: Sì, se poi
0: siamo alle 10.
3: Allora siete voi colpevoli, stronzi bastardi.
0: Che figli su Camilli.
3: Non lo volevo dire.
0: Ma l'ho detto io.
1: Colpevole sono io.
0: E io.
11: Il problema è.
3: Vero, Angelo è bravo.
1: Buono. Ma saranno sicchi.
3: Visto? Angelo alle 7:30 in
1: allora, ma infatti io propongo per quel che mi riguarda, io non prenderò rimborso dall'installazione.
3: Perché?
1: Perché non ho fatto la spinghia, l'ho rotta alla fine. Non ho fatto lo stesso numero di ore che ha fatto Angelo. Assolutamente.
3: Non è giusto che tu prenda soldi. Devi metterlo.
1: No, esageriamo.
11: Ora, il problema è. Io posso iniziare a popolare un database che sono 400
3: link.
11: Come passo e poi scrivere questa cosa. La posso rifare. Salviamo le buste e ci vediamo una mia
12: chiede. Ehi, io ci viaggio i
1: fatti. Oh, le devo dare in classe al primo giorno?
0: Che fanno
1: il laboratorio.
11: Ma che si deve dare questo busto? Ecco, questo è il busto.
0: Io lascio.
11: È il laboratorio.
1: sarà un responsabile, non è il professore della Martina, è il responsabile dei laboratori?
0: Frigiotti.
1: Frigiotti dei laboratori? Frigiotti sa chi va in laboratorio e chi non va in laboratorio.
4: Signore, ma stiamo tenendo tutta la riunione per questa cosa, che poi è una cosa che dovete decidere tu e tu.
0: No, è una cosa, se volete darci una mano tutti quanti.
4: Io non so che cazzo dirvi, certamente. Sono tre ore che vi sento e non capisco che cazzo devo dirvi. Perché dovete parlare con la scuola, no? Dovete parlare con Frigiotti, no, bisogna farlo così.
3: Ah, ma ti stai vendendo il paio?
4: Mi fai perdere, io li ho supportati. Non potremmo andare avanti e questa cosa ve la decidete autonomamente a un certo punto, visto che è un aspetto tecnico, puramente tecnico.
11: Beh, noi siamo tecnici, no?
4: Lo so. Però visto che abbiamo altre cose, tra l'altro si potrebbe anche discutere.
0: Allora, stavo dicendo, nessuno ci dà una mano noi tre, va bene. Ok. Bastava capire questo.
3: Oh, che cazzo.
0: Quindi ce la sbrighiamo da solo.
3: Era ora.
4: Se ci viene in mente qualcosa ne parliamo sulla lista staff, tecnicamente ne possiamo parlare pure lì come soluzioni possibili.
1: Anche perché sulla lista staff è uscito questo argomento, non
3: io direi
1: avuto
3: invece
1: nessun...
3: che queste erano corne da terra che dire. Non vi dovevate prendere.
11: Se non ci viene una seconda idea non funzionerà niente.
3: Ma queste non sono cazzi nostri.
11: No, non sono cazzi nostri, perché noi interessa che la cosa funzioni.
3: Nero su bianco non c'è.
0: A noi interessa che la cosa funzioni per poter esportare questa cosa in altre scuole e dicendo che abbia il massimo la funzionalità. Ovviamente tutto questo modello al farlo la seconda volta ci costa un decimo del lavoro. È un investimento sul futuro.
4: Ah bastardo,
0: tra l'altro
11: io ho detto semplicemente
0: se vi state muti un attimo, io ho scassato i coglioni per una cosa, avere partizioni da 650 mega. Certo che ti ha rotto il cazzo, ma perché sei coglione e non per altro. Perché in questo modo noi abbiamo queste partizioni, sono direttamente sul CD. Quando se si chiama un'altra scuola a fare un lavoro del genere, crei la partizione 150 mega sul loro disco, DD dal CD nostro alla loro partizione.
1: Mi configuri il kernel per la macchina che hai finito.
3: Il BIOS. Andiamo sugando. Anzi, facciamo
0: quindi
3: un appello.
0: È un lavoro che sicuramente non vale 2000 euro, vale molto molto di più, stiamo sottostimando, però ce lo rivendiamo alla grande.
11: Tanto lo potremmo adattare anche noi stessi.
1: Infatti no, la documentazione, la scrittura dell'autu su come abbiamo creato il laboratorio di informatica, sarebbe bene farlo.
0: È vero.
3: Come arrivammo all'ISSA.
0: Ok. Cioè, poi cosa è stato fatto e cosa rimane da fare? Abbiamo stabilito. Stabilire il rimborso per attività di Nirvana, Shining e Pallo.
1: Io l'ho detto, visto che io non me ne prendo, oltretutto sono.
4: Dipende la cifra proporzionale da quello che hai fatto.
1: Sono 2000 euro. Ci siamo, un lavoro già sottostimato.
3: Allora, già di questi 2000 euro 1000 li devi togliere.
0: Esatto. Sono 1000 euro.
1: Perché 1000 li devi togliere?
0: Perché 1000 rimangono.
3: Perfetto. Fantastico 50%. Sono 1000 euro.
1: Sono 1000 euro.
3: Esatto. Tu quante ce ne metti?
1: Teniamole per l'associazione, per le specie dell'associazione. Per me. Io sono di questi cosi, sono di questo avviso.
0: Vabbè, allora, secondo me che va diviso in tre.
11: Secondo me si può fare una divisione in base a quello che tu stai
0: andando
11: a fare.
0: Se facciamo, ti dividiamo per... No, sì, avremmo dovuto
1: segnare per tre,
0: tempi,
1: non dividiamo per tre, non mi sembra giusto nei confronti di altri.
11: No, ma io me ne sto
1: fuori. No, è una questione di principio per me, per quel che mi riguarda, è una questione
0: allora,
1: di principio.
0: Dividiamo
1: oltretutto, con questi 1000 euro supplementari possiamo comprare il videoproiettore, possiamo comprare...
3: Cazzo, il videoproiettore mi dà ora la lampadina.
1: Dici che 1000 euro supplementari, cioè sono 2000 euro in netto.
4: Ma non esiste. Secondo me sono da dividere. Tra di voi per il tempo che avete impegnato, quindi sì, proporzionalmente.
11: Ora,
4: ancora non ho finito, vaffanculo. Comunque, in realtà, se lui dice io questi soldi li voglio lasciare, secondo me è giusto comunque corrispondergli quello che sono le spese di benzina. Cioè, una tandem, una minchiata, io se possono essere anche solo 50 euro, per dire, perché mi sono spostato. E il tempo non gli si paga perché
3: lui sta
4: per
3: dicendo,
4: come la pensa.
3: Lui sta dicendo, ognuno dividiamo in parti uguali. Chi non se li vuole pigliare tutti, li lascia e se
0: perfetto,
3: questo
0: è quello che
4: stavo dicendo io, vuole, però comunque gli dare un corrispettivo per quanto riguarda la
3: benzina. Stai dando tutti, chi decide di, per secondo sua coscienza, io ho fatto 100 euro, gli altri 233 glieli lascio. Basta.
1: Va bene,
0: giusto. Ok, perfetto. Inizia
11: a 333
0: centesimi. Rimane un centesimo spariggio, ma quello lo
3: dico. Vabbè, io non ho più pegazziate che mi indico i pigiotti.
12: Chi è che cazzate di pigiotti? Vabbè, se
4: perché cazziate?
3: No, cazziate, rotture di cazzo.
11: Non valgono così poco i cazziate.
3: Beh, è un simbolo.
0: Iniziare a pensare a una forma di assistenza per la rete. Questo scrive.
11: Cioè, dovremmo vedere anche se fa qualche altro tipo di contatto, chissà,
1: problemi. Sicuramente.
0: Certo. Scusate, tempo addietro. Pigiot aveva mandato una proposta di seconda convenzione. Quindi, siccome qua è segnato è lì, pure, no? Prossima convenzione. Però devo dire che.
11: No, mi sta in piedi, dove sta in piedi?
3: Siediti, siediti.
11: Allora metto davanti a
4: te. Devo andare a pisciare.
0: Allora ti aspetto.
3: Certo, la, per quanto riguarda il discorso dell'assistenza, come si fa?
1: Dobbiamo necessariamente aprire un SSH dall'esterno, proprio necessariamente.
11: Io sono d'accordo, però il problema è che o ci facciamo dare le passate.
3: No, ma poi il problema non è questo. Il problema è qua sono soldi.
11: Certo, allora.
3: Diciamo, allora oppure a semestre?
11: Io direi
3: effettivamente allora. Perché tu a semestre ti rombano le minchie ogni quarto d'ora.
11: Un problema è quanto tempo impieghi.
3: Se invece loro ci devono pensare prima di chiamarti.
4: Vi da fare anche l'assistenza.
3: Guarda, loro avevano sparato un'altra minchiata, che cavolo può fare fa?
4: Vero?
3: Nel senso che loro, per loro questa partnership si poteva fare, che noi potevamo utilizzare una volta a settimana la loro ADSL e nel frattempo gli davamo
1: amministravamo la rete.
4: C'è di una ADSL cosa 100 euro mese. E meno 5 flat
3: più un mese.
4: Ah?
3: 35
4: vabbè, e poi?
3: E loro ci facevano utilizzare i loro laboratori e la loro ADSL e noi ci facevamo l'assistenza. Ah. Ebbene, sono le proposte assurde, le fanno tutti.
1: Allora,
3: tu lo sai benissimo. Non c'è mania che deve andare troppo lontano.
4: L'assistenza
1: 50 euro l'ora?
4: Questo è un bordello. No, dipende.
3: 50 più IVA l'ora, come i corsi PON.
4: Allora, il discorso è uno. O fate ad ora, ad intervento.
6: In giornata no?
3: No, in giornata.
6: Tipo a intervento, a giornata. Poi tu mi chiami, io quanto tempo ci sto? Durante la giornata io prendo 8. Se ti devo lavorare per due giorni in fila prendo. 100 euro al giorno.
11: Tecnicamente il tempo che impieghi è proporzionale all'entità del problema. Tu un problema tu posso il tempo
4: sì, ma
6: a giornate.
11: Quindi alla fine è anche proporzionato il tempo di soldi che.
4: Sì, ma questo è un approccio, c'erano due tipi di approccio, questo qui, cioè che tu dici a intervento, io ti chiamo e poi io ti pago l'intervento, ad ora, giorno, quello che cazzo è, ma è un intervento. Ed è un discorso. Oppure gli fate un contatto d'assistenza. Le cose, ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro. I pro del primo approccio sono che loro vi chiamano quando cazzo vogliono e che vi pagano ogni volta che vi chiamano. Quindi ovviamente non vi chiamano per cazzate.
3: Appunto. E questa è la migliore scelta.
4: E questa è una scelta. L'altra è che comunque con la seconda sono legati a voi, certo. Mentre con la prima no.
3: Certo. Sì,
6: cioè con la seconda hai i soldi
4: tu non lo sai,
6: cioè il discorso è questo, il discorso in sei mesi
4: cioè il discorso studiamo, che e la password di root gliela devi lasciare a loro.
6: Cioè in sei mesi ti possono chiamare due volte, capito, e prendere 200.000 lire se fai il contratto di sei mesi ti ha picchiato tutti i soldi di sei mesi anche, capito?
4: Però gli devi applicare tariffe più basse. Cioè se io ti chiamo più volte in da sei mesi, possibilmente tu ci rischi più picca che se gli fai un contratto di sei mesi. Tra parentesi, io ho una discreta esperienza di cosa di assistenza fatta a livello industriale. Quindi, che poi qualche bozza io ve la scriverò in staff.
11: Tra l'altro la password root credo che ci deve lasciare una cosa.
4: Certo, no, la password di root è loro, stai scherzando. Cioè, è loro la password di root. Tu gli neghi l'accesso ai loro sistemi, ma che sai che se va?
1: Si può. No, però si possono loggare.
4: Ah?
1: Loro si possono loggare.
4: Certo, come utente normale, ma.
11: No, no, qualsiasi cosa fai, tu sei tenuto a rilasciare documentazione di quello che hai fatto e passo.
4: E non solo, e non puoi lasciare backdoor o accessi per la tua utenza senza che loro lo sappiano. Tutto deve essere documentato.
11: Sì, devi dire.
4: Insomma. Vabbè, sì. Però oggi domani in un corso hanno un modo per ingularvi e secondo me non ne vale la pena.
1: Allora dobbiamo cambiare la password di root.
11: Sì, va bene.
4: Beh, ancora siete in fase di lavorazione,
1: sì,
4: quindi
1: ancora
4: la sono cazzi nostri.
1: Infatti, sì. Beh, anche se quella è buona.
4: Beh, possiamo benissimo dichiarare che c'è una backdoor nostra
11: in caso di un incidente.
4: Guarda chi era, che loro non devono conoscere comunque, che sanno che c'è,
3: ma dichiari, non conoscono la parte. Se lo dichiari, se c'è qualche cazzata, parte. Ti dicono che la colpa è stata tua.
4: No,
11: no, tu lo dici preventivamente che serve a quello. Serve in situazioni estreme. Boh, non lo so questa cosa.
4: Vabbè, vaffanculo le backdoor, sono cazzi loro, se gli succede qualche cosa chiamano, pagano e noi interveniamo, fine.
13: Allora, che non stiamo stabilendo.
1: Stavo pensando di farlo. Andiamo le donne.
4: Chi vuole
1: comprare le cose per la pizza?
6: La soluzione?
11: Ora, no, vabbè, sì. Sono due le soluzioni.
1: O ora o a interpello.
11: Quella fissa semestrale.
6: Cioè, quello ha contratto semestrale, cioè vi garantisce
4: il 6 mesi. Il contratto semestrale comunque deve prevedere, secondo me, che l'intervento va comunque pagato.
3: Però di
4: cioè ti facciamo il contratto semestrale che costa tot, però la chiamata si paga e ti costa, che so, 20 euro a
6: questa
4: chiamata.
6: Questa può essere anche una soluzione.
4: Oppure non fai nessun contratto semestrale, ma la chiamata ti costa 100 euro.
6: Cioè non fai contratto semestrale, la chiamata,
4: perché sennò rischiamo che Prigioti per ogni mouse che si sporca ci viene a chiamare per pulire la pallina del mouse.
6: Cioè, certo. Questa è una soluzione.
3: Allora, se ne fanno due e gli si propongono entrambe.
6: Cioè si propone
4: la situazione che ha detto Asbesto.
6: Cioè la pagata si la cosa
4: comunque
6: si
4: devi assicurare uscita. Dei servizi di base nei 6 mesi. Cioè lui non ti paga, che ne so, 200 euro in 6 mesi per non fare un cazzo. Sì, una convenzione, però tu, che ne so, gli assicuri, certo, la, gli controlli,
6: il controllo del gioco, cioè che ogni mese, esatto. Che ogni mese comunque, cioè, gli fai
4: la manutenzione,
1: la manutenzione, esce la pagina,
3: non è detto, perché vuoi anche fare una cosa. Tu dici 200 euro in 6 mesi e vi copriamo 3 interventi.
4: 200 euro in 6 mesi? No.
3: Aspetta, 200 euro per 6 mesi vi copriamo 3 interventi. Al quarto intervento 100 euro.
4: Anche questo, però se lui ti fa un intervento che si distrutta tutta la sala, tu con un intervento ci stai 10 giorni, ti paghi
1: le prese in chiaro. Io direi a ore la cosa migliore.
11: Ma forse volevo dire.
6: No, questa che cosa che dice che
4: abbiamo manutenzione sta negli impianti ordinari. Ma le chiamate
1: ordinarie
4: al pagamento.
1: Beh, sì,
4: e la manutenzione ordinaria era dettagliatissima. Cioè, controllo di questi log, pulizia di queste apparecchiature, noi pulivamo filtri, queste cose qua, cioè, testo di questa parte pagato. Del sistema, ma tutto quello che non era scritto era straordinario, si pagava.
3: A me sembra una buona soluzione quella di Asbesto.
1: Concordo.
3: Perché lui è il leader.
4: Volete andare a fare?
6: L'ho fatto.
3: Ma sei il leader. No, direi questa cosa qui.
1: Minchia, che idea geniale che ho avuta.
3: Cioè nei 6 mesi
1: vanno a fare la spesa.
3: Quindi facciamo questa cosa 3 volte.
4: Cioè
3: ogni 2 mesi.
4: Una manutenzione. Un contratto bimestrale?
1: Ordinare no, il pane in pasta.
6: Ogni 2 mesi comunque tu gli assicuri.
3: Il contratto è semestrale.
1: Poi non dice quello che c'è.
3: Nel contratto si dice che ogni 2 mesi faccio un match.
4: Mi piacerebbe gestire un controllo remoto anche settimanale, me lo potrei accollare.
3: Ma non esiste
4: quello. Io sì.
3: Ma un cacca, va. Che poi non lo fai. Lo sbaldo?
4: Appunto.
3: Lo sbaldo.
4: Oh
3: cacca, va.
4: Invece io non ne mezzo minchiare, perché a me hanno proposto, perché non è che per me mezzo tempo, a me hanno proposto una cosa, mi pagano l'installazione del server e poi mi danno l'utilizzo di un giga sul server attaccato a 2 MB,
3: devo ringraziare il Lord
4: di quello, se gli va bene,
3: signori,
4: e mi pagano questo tipo di intervento.
3: Contratto che proponiamo è semestrale o annuale?
4: Annuale
3: scolastico, ad anno solare o ad anno scolastico?
6: Pensavo che non ti andava
3: ma
6: bene.
3: Io direi ad anno scolastico.
4: Certo. Se gli
3: spingono, anche perché però, noi stiamo finendo ora a settembre.
4: Certo,
3: a settembre
4: se ci chiamano ad agosto, ma non mi sto non deve, deve essere fuori contratto. Infatti io ad agosto sono in ferie. Se mi chiama Prigioti ad agosto gli diventa una bestia così.
3: Vabbè,
4: direi ad agosto vuoi che
3: succede. Ad agosto non ti chiama perché il laboratorio è chiuso perché non ci sono i ragazzi.
4: Ad agosto mi chiama proprio perché è chiuso e ci sono i ragazzi e vuole che noi facciamo gli interventi invece. Come questa lavoro?
3: Se c'è il danno te lo chiama subito perché a lui gli serve durante l'anno il laboratorio.
4: Ok.
11: L'assistenza.
3: Perché a luglio lo chiudono e lo riaprono a settembre. Ci sui computer cagainino.
1: Vabbè, allora è per 12 mesi.
3: Sì, per 12 mesi.
11: Assistenza ordinaria per 12 mesi. Con controllo bimestrale?
3: Con controllo bimestrale.
4: Vuol dire che si va là.
6: Io direi anche mensile il controllo. Stai perché mensile ve lo potete.
3: 100 euro al mese di fisso
11: bimestrale
6: sono pochissimi
4: 1200 euro guarda che è un cazzo
6: sono pochissimi
3: ma tanto
4: come base
3: più a parte
4: le chiamate parte il diritto di chiamata le ore di lavorazione
6: comunque. Secondo me sono basse comunque alzate invece il prezzo del contratto e abbassate la
0: un attimo.
3: Ma è al contrario, lui deve desistere a romperci i coglioni per le cazzate.
6: E alla chiamata quanto la fai pagare? 30 euro?
4: No!
6: Quanto la fai pagare?
3: 30 euro l'ora.
4: C'è un visto di chiamata, c'è il rimborso di benzina per chi ci va.
0: Troppo poco.
3: Troppo poco?
6: 30 euro l'ora con 1200 di contratto?
4: Cosa? Scusate.
6: C'è 1200 euro di contratto, 30 euro l'ora a chiamata
4: per 1200 euro in?
3: In un anno.
6: 12 mesi? E 30 euro l'ora di chiamata?
4: 30 euro l'ora significa che loro ti chiamano e pagano già 30
6: ci vai,
4: euro e pagano già 30 euro
6: ci vai,
4: poi sempre 30 euro per ogni e poi le ore di lavorazione conteggiate, immagino che ci sia una quota sindacale
3: oppure al giorno,
4: non lo so, no specialista,
3: perché l'ora è pazzesco,
6: infatti il giorno
4: no, è allora
3: in due ore muoio.
4: Cosa? Ma stai scherzando, tu lo sai quanto cazzo costa allora andare un sistemista unit? Quanto dovrebbe costare? Cioè meno di 100 euro l'ora.
6: Cioè, non esiste.
3: Lo
6: ma
3: so,
6: che cazzo siamo parlando?
3: No, vabbè,
6: col contratto semestrale stiamo parlando.
3: Lo so, ma la scuola non te lo farà mai.
4: 30 euro l'ora, guarda che non sono tanti.
3: Guarda che la scuola non te lo farà mai. Tu non li conosci. Tu devi fargli vedere che la subicca. Perché tanto poi sembra una cosa che ci stai un'ora, ce ne stai tre, gliela metti sempre.
6: Ma è chiaro che qui si decide 1230 euro, poi là andate 1460 euro e poi abbassate. Cioè è normale che andate a proporgli, qua noi stiamo dicendo 1200 per 12 mesi, 30 euro per un intervento, poi andate lì però gli proponete 1400.
3: No,
6: e
3: no, qua spieghiamo quello che andiamo già.
0: Abbiamo fatto questa linea, ma non si mercanteggia. Cioè noi siamo stati
6: allora un altro di vabbè, ok, allora cioè se è una decisione.
0: No, abbiamo sempre fatto.
6: Allora si deve scegliere la cosa giusta.
3: Dobbiamo scegliere oggi, così poi lui appena gli consegna tutto.
6: Dice, quanto vale? 50 euro l'ora?
3: Non lo sai.
6: È 30 euro l'ora, ma
4: per i corsi. Scusa, per i corsi quanti sono?
6: 30 più IVA.
0: A me sembrano pochi comunque.
4: Quanti sono per i corsi? Oh, quello che ho detto stamattina, elicotteri israeliani su Gaza, volevamo uccidere Yassin. E vai!
11: Stiamo parlando, altrimenti inviate.
4: No, è una notizia importante, eh?
6: Perché so poco? Cioè con un contratto annuale di 1200 euro.
0: Ma il contratto non è per non fare niente, il contratto sì, prevede
6: poi, sei due mesi, hai detto, gli fai un controllo generale della situazione.
0: Esatto, giusto? E quindi, insomma, vuoi dire. Sono quelli
6: di chiamate extra, cioè si vede nel controllo bimestrale, si vede che tu ci vai e qualsiasi cazzata c'ha gliela sistemi
4: entro un certo limite di ore che dobbiamo specificare nel contratto. Sì, cioè il contratto non è che noi arriviamo lì e stiamo 24 ore,
3: perché
6: per
3: se quello
6: punto.
3: Praticamente
6: cioè se a quello
3: si 50 rompe euro l'ora o di più di 50 euro l'ora che non si sa.
6: Esatto, cioè si fa una cosa, dice vabbè aspetto i due mesi, poi mi sistemo tutto alla fine. Cioè bisogna calcolarla bene.
0: Gli si offre una giornata intera. Gli si offrono 6 ore a bimestre.
6: 8 ore lavorative.
0: 8 ore a bimestre.
3: 8 ore a bimestre, bisogna vedere le ore quando le facciamo pagare.
4: Le ore mi pare che costa
6: oppure un'altra soluzione
4: le ore 50
6: oppure
4: le ore
6: un'altra 50, soluzione
4: un giornaletto di orologi
6: un'altra soluzione può essere
5: 5 euro a testa
4: 5 euro a testa ma mangio il signor Sabbo
5: 3 euro dai
3: allora 3 euro ci vai mai
4: Giulia le altre due
5: Panini. Dai, poi li
4: ha vieni Giulia.
6: Dammi le 5 euro.
5: Prima
4: aspettate che mi resto. Il resto all'associazione culturale.
6: Un'altra soluzione può essere gestendosi il discorso delle ore, nel senso che col contratto annuale
3: sta prendendo rosso.
4: Aspetta ragazzi, stiamo parlando di aria fritta. Io
6: per no, aria fritta, non è questione di aria fritta.
3: No, io invece, guardate, sentite il marketing.
4: Sì, ma se ce la discutiamo qua adesso, noi la riunione la finiamo domani mattina.
11: Ma se c'è necessario, la finiamo anche dopo domani.
4: Ma perché non ce ne scriviamo queste cose nella lista staff? E piano piano lo ingrandiamo questo cazzo di contratto. E così viene poi in automatico.
11: Io direi, discutiamocela qua, ce l'ho problemi. Che problemi hai?
4: Sì, il tempo.
11: Ma quale tempo?
3: Che cazzo stasera
4: io me ne devo andare, noi non finiremo stasera.
11: Non è stasera che devo andare.
4: No, io stasera me ne devo andare. Non lo sapevo, e ora lo sai.
12: È sicuro che tu devi
4: andare? Sì, sì, perché
6: poi, questa cosa del contratto domani è definita, contratto annuale e intervento pagata ore. Intanto questa cosa
0: ragazzi,
6: siamo
0: se
6: d'accordo,
0: la smettessimo di fare bordello, ce la faremmo?
4: Lunedì mattina? No, non posso, serve domani mattina in me la macchina.

0: muto. Ah, facci sta minghiata.
1: Ora abbassati la cerniera e dacci da bere.
2: E anche si può anche. Si possono anche andare a fare due o tre tipi di contratti e proporgli, cioè, a seconda di quale scegliere.
1: E scelgono loro.
2: E scelgono, perché si può anche fare un contratto gestendo le ore, nel senso, noi con questi soldi ti garantiamo un tot di ore che tu ti gestisci come cazzo vuoi. Te le puoi consumare pure tutte in una volta, oppure fuori da questa ora, fuori da queste ore ci paghi 100 euro l'ora, 80 euro l'ora, quello che cazzo.
3: Allora, un attimino. Quindi tu proponi un modello di contratto che sia fatto, la tua proposta originale era?
2: No, vabbè, io sono d'accordo al fatto che comunque si debba fare un contratto annuale e un pagamento a intervento.
3: Lo puoi scrivere una bozza di contratto?
2: No, il tempo.
4: Quando? Quando? No, la faccio io la bozza di contratto.
3: No, io direi una cosa, visto che ci sono...
4: Come io le ho fatte?
3: Paolo, con dove mi
4: chiedi? Io ho le bozze di contratto.
5: E quindi volevo...
1: Si sente troppo
3: sì, ma così stiamo escludendo Night. Se invece
4: non lo so.
3: Torniamo un attimino a parlare
4: di si ingrossa.
5: La discussione si è spostata lì.
3: No, non si è spostata lui,
1: si
3: è spostata lì.
1: Si sposta secondo la lì del cazzo.
3: Allora, io direi una cosa. Chiunque abbia avuto un'idea su come articolare un possibile contratto,
2: la possiamo installare.
3: Lo scriva.
2: Ah, va bene, d'accordo, no, ok.
3: Dopodiché
2: ce lo discutiamo.
3: Lo sistemiamo. Sistemiamo
4: in lista.
3: Mettiamo a posto le cifre, solamente questo, poi la bozza di contratto. Perfetto. Dopodiché
2: le proponiamo. Sì, partiamo dal punto fisso che però deve essere un contratto annuale più pagamento di intervento ore o quello che sia. Questo siamo d'accordo.
3: Beh, allora,
2: perché semestrale?
3: Mi fate dire una cosa che è fondamentale, perché sennò stiamo parlando di cazzate. Come che la disponibilità del preside autonomamente è limitata a 2000 euro, quindi c'è un esempio, il contratto decennale non lo possiamo fare, chiaramente. Quindi teniamo presente questo tipo di disponibilità.
2: Attenzione, la disponibilità è perché immediata, senza bisogno, senza intervento del revisore dei conti, eccetera, eccetera. Esatto. Tu puoi chiedere anche 5.000 euro.
4: Siccome la scuola è un organismo,
2: c'è un altro iter
4: statale, suppongo che debba fare delle gare per l'appalto di queste cose, o mi sbaglio?
5: Sì, abbiamo fatto noi.
2: Sì, abbiamo fatto noi.
4: Cosa?
2: I corsi,
1: c'è un altro. Non c'entra il discorso qua dei corsi. Però, la situazione è così, e si fa. Per quanto riguarda i corsi, noi non abbiamo fatto alcuna gara, abbiamo presentato al provveditorato i progetti. E il provveditorato?
3: Non l'abbiamo presentati noi i progetti.
2: Stavo impazzendo.
1: L'hai presentati la scuola.
3: Esatto.
1: E vabbè.
5: E ha fatto i bandi, di pubblici, chiunque oltre noi poteva.
1: E siccome non c'era nulla.
5: Vabbè, ma che significa?
2: No, uno si è presentato. Uno si è presentato. Sì, no. Un altro oltre noi.
3: Ed è tutti immediati.
5: No, ma
2: per i corsi.
3: No.
2: Sì,
1: no.
5: L'hai detto ieri.
4: Per il multimediale.
2: No, per i corsi.
4: Per il corso multimediale.
5: Per gli UNIS.
4: No.
2: Si è presentato una società che fa parentesi è quella fornitrice di hardware vario.
4: Per il corso multimediale. Non ti perdere.
1: Per quanto riguarda questo fatto, il preside ha la possibilità di disporre una cifra fino ai 2000 euro,
2: se non devi fare il bando
1: subito, senza chiedere niente a nessuno.
2: Dopo
1: ha la sua potenza violenta,
2: però vi voglio dire, è anche vero che può venire qualcun altro e dire quelli ve le fanno per 1200, io te lo faccio per 600.
1: Ma ormai è fatto.
4: Però ma io la rete non, però secondo me, allora io non lo so come funziona bene, però per far fare un lavoro ad una società non puoi venderti chi cazzo ti pare.
3: Entro certe cifre, sì.
4: Entro certe cifre.
3: Certo. Così come il comune può fino a 50.000 euro ti può dare un appalto in forma privata.
1: Senza
3: la scuola entro 2.000 euro
2: e
3: ti può dare.
2: Viene tipo la prestazione, una prestazione d'opera, una cosa del genere.
1: Cioè, si spaccia una minchiata, non è che possono fare una gara d'appalto.
4: Prestazione anale.
1: Una cosa di poco conto.
4: Ho capito, va bene. Okay.
1: Come per esempio, così stiamo facendo i laboratori, con una, perché 2000 euro ci siamo stati precisi.
4: Ma è 2000 euro in un anno, o no?
1: No, dipende questo da una forma di contratto. Un paio di volte.
4: Perché non penso che, cioè comunque questi soldi, non è che ve li puoi dare.
2: Hanno un tot.
4: Immagino che hanno un tot a disposizione, e parte di questa cifra sia, cioè non puoi spendere tutti questi soldi.

0: sono 10.000 euro,
1: sì, sì, certo,
0: cioè, quindi sono 5 interventi da
2: loro comprare. Hanno la possibilità di scegliere, allora, di diversificare il tiro.
3: Allora potremmo fare una cosa, pensare a un contratto, a forme di contratto che stanno nei 2.000 euro e forme di contratto anche più articolate, perché si vede anche qual è l'iter che è fattibile, percorribile. Chiaramente noi potremmo,
2: no, anche vedere, perché noi possiamo fare una forma di contratto più complessa che quella per cosa devi sbrigare il consiglio di istituto,
3: esatto,
2: e tutto il resto,
0: cioè, sì, ma comunque, esatto, si possono proporre più contratti, quello,
3: certo,
0: certo.
2: E il poi problema è il problema è il contratto che decorrenza ha, visto che a settembre, entro la fine di settembre, questi laboratori sarà tutto a posto. Il contratto è che si devono sbrigare loro ad approvarlo, perché se succede una minchiata ad ottobre, che ancora loro saranno a niente, sono cazzi loro.
0: Sono cazzi loro.
2: Oh, vabbè. Questo è bene che Prigiotti lo sappia, fin dal primo momento.
0: L'amicizia lunga.
3: E allora, scusate, queste proposte di contratto, chi le scrive?
1: Chi le scrive? Un asbesto, una rama.
3: Uno asbesto. Ram, la scrivi una posta di contratto?
4: Veramente io mi volevo sostituire a te praticamente.
0: Vabbè, la scriviamo.
4: E noi la scriveremo assieme.
0: La scriviamo,
1: non ti preoccupare.
0: Tutte le idee di proposte di contratto che ci vengono in mente insieme, io spesso te le scriveremo. Possono essere una, due, tre, quattro, cinque.
3: No, io non scrivo proposte di contratto.
0: Non appondiamo.
2: Sì, ma che poi ci pare quelli di Palazzo,
3: no, una la scrive, poi al limite la possibilità.
0: Fammi
1: avere una bozza di contratto.
0: No, qua abbondiamo.
1: Per capire per male come. No, veramente, tanto per capire come.
0: Cosa?
1: Come articolare.
2: Che cosa?
1: La proposta di contratto. Ci metto. Un minimo di formalità ci sarà, no? Un minimo di struttura.
3: No, cose del genere ti fai dell'atteratore.
1: Ah, poi me l'ha detto, va bene.
3: Ma una cosa.
2: Cosa? Con Brigiotti lui ha imparato a scriversi le cose da solo. Perché quello, guarda, non hai che cazzo dirti, ti direbbe il segretario dovrebbe farlo,
3: dovrebbe,
2: il segretario se ne sbatte
3: una cosa proprio
2: perché giustamente il segretario ha interessi,
3: che poi vabbè, ora quando semplice anche così quasi,
0: cioè di perché queste cose poi potrebbero interessare pure a noi quando ora poi ne parleremo, certo, ora del comune,
2: anche perché voi ci avete l'altro provveditorato per le mani
4: troppo
0: durissimo.
3: Allora asbesto ram ne scrivono una, Nirvana ne scrive un'altra. Poi?
0: Gli staff con la discussione aumenterà.
2: Loro non ne scriveranno una, almeno ne scrivono due.
0: Ok, 3, 4, 5,
3: e
0: 6.
3: Quando le consegnate?
4: Quando le avremo scritte?
0: Quando le scriviamo. Allora, io fino a, Shining, io fino a domani sono qui. E dopodomani devo completare la cosa del sito. Martedì mercoledì c'ho Filippo. Il venerdì devo parlare con quell'altro.
3: Quando la chiudiamo questa discussione? Quando gliele portiamo? Cioè tu mi vuoi dire anche il primo dicembre, cioè,
4: entro quest'anno.
1: No, io direi entro settembre.
0: Entro la fine, l'inizio di ottobre, inizi di ottobre,
4: io questa settimana le vorrei fare.
0: Vabbè, sì, sì. Comunque entro gli inizi di ottobre per forza, perché
3: primo ottobre chiusura inderogabile di questa cosa.
0: Allora, l'inderogabilità è perché se il 2 esce una forma di contratto che piace a tutti, arco 2.
3: Prima la presentiamo, quindi il 31 settembre.
4: Prima la presentiamo, meglio è.
0: Sì, sì,
3: no, il primo lo presentiamo. No, il primo ottobre.
2: Lo presentiamo a Prigiotti. C'è presente Prigiotti?
4: Purtroppo sì, ce l'ho presente.
3: Allora,
4: il CD-ROM della Bibbia.
0: CD-ROM
2: Bibbia. Te l'ha dato?
4: No, però l'ho visto. Ma
0: va bene.
1: La religione.
3: Ma potete riguardarvi tutti che
0: Nirvana, accendi le luci.
1: Perché?
0: Io già non ci vedo.
3: Ok.
2: Come non ci vedo? Che cazzo sei?
0: Solo perché è brutto che
4: accendi le luci.
2: Per vederci.
3: Va, accendi le luci. Dai, che anch'io c'ho.
0: Emerge luce.
5: Non ci vedo.
0: E luce fu.
1: Colpa delle donne.
5: Ma forse
0: Dio ha fatto emerge luce e luce fu. È probabile questa cosa.
1: Emerge.
3: Dio lo usava
0: in game. Sì, e faceva l'emerge delle cose. Emerge uomo. E creava.
2: No. Non è possibile.
0: No, perché?
2: Perché emerge necessita di qualcuno che abbia già fatto.
0: Necessita del mirror, è vero. Hai ragione.
2: Quindi non
0: emerge luce mirror me stesso, si dice.
2: Si automirrorà. Sì.
0: Mirror io. Io. Infatti da lì viene io, mirror io, Dio. Perché in precedenza secondo me era io come te.
3: Sì, ma poi semplicemente da decidere qual è il giorno che dobbiamo fare questo, non è che c'è da discutere come lo dobbiamo fare.
2: Cazzo, come sono combinate queste
4: lì? Lega la minchia, con la sega, le fave di fuca.
2: Questa prima si stava accendendo, poi si è arrunchiata.
5: Scusa, ci sta,
4: che stavo scattando. Mi sta in culo, porca madonna.
3: Va bene. Allora, quindi, è il 31 settembre. Dobbiamo concludere la discussione.
4: Già, me ne vado da Palazzolo per non sentire questo bordello.
1: Qua è un ognissimale.
4: Pure qua?
1: Okay. Infatti fanno i giochi regionali. Grazie. Dei fuochi.
4: Sì, questi li vedo da Palazzolo. No. Quelli li vedo da Palazzolo. Sì. Li vedo da Palazzolo.
2: Sì, sì, beh.
1: Lascia
4: la fumata. Vabbè, allora, si vede l'Etna, io ho Catania a vista.
3: E il Majorana?
4: Non come parlo con Skinner per radio.
3: Il Majorana sta acquistando un altro laboratorio, che poi, quanto ho capito, verrà montato al posto di uno di quelli esistenti.
5: No,
3: e poi...
5: no, ma parlo come genere in più.
3: Vabbè, in un laboratorio in più, che vuol dire si profila un ulteriore...
4: Un secondo step.
2: Gli altri 2000 euro.
3: Eventualmente.
0: Ma io non è il puttanaio dei soldi.
2: su Nations non ne abbiamo visto.
1: Vai dritto.
2: A parole sì.
0: A fatti.
2: A fatti vedremo.
1: Ok.
3: Allora.
1: Aspetta, vai dritto. Passerai.
3: Appena lui finisce.
2: Non vorrei che invece tutte queste cose stanno facendo con Marci sapendo che non ce li daranno mai.
0: Perché tanto.
2: Che dice un'associazione? Non ci mette avvocati in mezzo.
0: Sì, non ci mette avvocati. Perché non può mettere avvocati? Non
2: so se no, è che dice su pugni spasolati, sotto i nonnali.
0: Abbiamo i nostri avvocati.
2: Forse glielo dovremmo dire a Giotti.
3: Che cosa? Che abbiamo.
2: No, gli dovremmo dire. Giotti. Vorremmo chiedere un fatto,
0: che cioè, noi abbiamo i nostri avvocati.
2: Vedete che non è che tu stai rompendo il cazzo a noi e te ne esci, cioè state facendo di tutto perché poi così non ci pagate perché siamo associazione culturale. Noi ve la mettiamo nel culo, eh? Cioè, questo lo vogliamo dire a priori.
1: Qual è il discorso?
2: Di metterla nel culo, ci stai?
3: No.
5: Io posso passare per la sponda.
3: Sì, tutte le volte che vuoi.
4: Tu quello che tu non hai capito, ma quello non è capito. Cazzo detto,
2: a chi?
4: A quello lì, perché i soldi non sono i suoi. Quindi i soldi te li dà.
2: In teoria manco del segretario, però non manco chi te lo dà.
4: Ma il segretario c'ha interessi ed è ben diverso.
2: E beh, ma ormai che i gatti sono firmati, non la dare.
4: Sì, ma noi denunciamo il segretario. E poi raccogliendo prove, infiltrandoci bene bene.
2: Se no dobbiamo parlare col segretario, ci parlo io.
4: So come funzionano queste cose.
2: Faccia paro.
4: Noi ci facciamo trovare la testa di cavallo mozzata davanti a casa, il segretario, così lui capisce.
1: Con la tastiera infilata.
4: Ci pensa lui, con la tastiera infilata in bocca. Con i nostri amici.
2: Oppure gli facciamo trovare i graffiti nel pacchio di sua moglie. I graffiti proprio.
4: I graffiti?
2: Sì, sì.
1: Rubestri.
4: Prima bisogna vedere come è combinato.
6: I graffiti non si possono fare, perché... Io conosco la scrittura, le lettere di giornale
1: attaccate.
3: Allora, mi sembra che abbiamo detto tutto sul Majorana tranne il calendario per TCB il corso di TCB.
2: E beh, quello non possiamo farlo.
3: Allora, il prossimo punto sarebbe la sistemazione della sede.
4: Il pompino.
3: Ora, non credo che ci sia un grande dibattito da fare, c'è solamente da stabilire il giorno.
5: Sapete che
3: in cui.
4: Oh, grazie! Come? Non ho capito.
0: Lei pure te l'aveva fatti però non l'hai cagato.
4: Ma come? Di mattina? Auguri, auguri.
7: Sì.
4: Eh certo, ero sveglio. Ho detto
2: spilucci,
3: uccidi. Qui si parla semplicemente di risistemazione totale degli spazi. E le proposte di Pallotro sono portare le scrivenie di Pallotro nella Media Lab, spostare l'hardware non utilizzato e spostare il letto a castello in foresteria.
1: Io sarei per spostare unicamente il letto in foresteria. Hardware fuori dalla stanza nostra dove abbiamo le chiavi non ce ne deve essere, soprattutto hardware di una certa...
2: Il cero dove cazzo valore. Lo mettiamo?
5: Io,
4: un quarto. Ok,
1: allora c'è, abbiamo okay. Sotto letto,
3: ma qual è?
1: Ah, nella forestella.
4: Comunque ragazzi, il letto lì è comodo, eh. Per me è comodo.
2: Ma vai a dormire in foresteria.
4: Che palle. Ti viene un'idea di sveglia, devi fare.
1: Non ti far pipire un capo. Tiri un capo.
4: Questo è vero, cabliamo la foresteria.
2: Esatto. Ma scusa, la foresteria noi che possibilità abbiamo di maniamento? Nessuno.
4: Dormisci.
1: Da bere il letto.
4: E tenerla
2: se
4: pulita.
2: Nel frattempo ci dorme qualcun altro?
3: Cioè, il letto a castello, avete voglia di dormire?
2: E se c'è una... che ne so, una spagnola bisex?
3: Un collo. Un collo.
1: È una foresteria, non è una camera d'albergo.
2: Che
1: anche lui è forestiero.
3: Guarda, in questo modo ci sono tre posti letto. Perché il letto che già esiste, il letto a castello sono tre
2: questo
3: posti.
2: Questo non dovremmo chiederlo all'arci?
4: In effetti dovremmo chiederlo all'arci.
1: Se detto qua,
3: allora, senti, io prendo la scusa per non fare questo lavoro?
4: No. Sì, lo so che c'è una cosa con quel cielo, devi provare a vedere se ti entra.
2: No, quello è già provato, mi entra. No, allora, dobbiamo chiedere, qua non è questione.
1: Io l'ho chiesto a...
4: No, dobbiamo solo chiederglielo, dai, non è.
1: Io l'ho chiesto.
3: Allora, quindi, non stiamo fissando un giorno per farlo, perché tanto prima dobbiamo parlare con l'altro.
2: Scusa, non si può mandare un'email.
4: Lì, lo chiediamo, possiamo fissare il giorno per fare
3: non possiamo fissare il giorno.
4: Perché no?
2: Ma scusa un
1: giorno. Fate parlare, io l'ho chiesto al barbuto se potevo spostare il letto in foresteria. E lui ha detto sì, ovviamente è una foresteria, spostate il letto.
4: Ah, ok, va bene.
3: Abbiamo già parlato con Arci.
4: Ok,
2: basta.
3: Ok, allora
1: ratifichiamolo.
2: Il 20 febbraio del 2004.
1: Come si chiama il barbuto? Non me lo scordo sempre.
2: Michele.
1: Oh, ci posso passare io dall'Arci uno di questi giorni che sono a Catania e gli comunico che sposteremo il letto dalla nostra stanza alla foresteria.
3: E che lo faremo il?
1: La comunicazione?
3: No, la comunicazione.
4: L'inizio dei lavori.
3: Quando faremo questo lavoro?
1: La festa dell'unità quando inizia?
3: Il 18.
2: Quando finisce la festa dell'unità ne parliamo.
4: PPP.
3: Quando finisce la festa dell'unità comincia
6: PPP o l'ATM. Vedi che sono dei coglioni.
3: Questi giorni qua. Questi giorni qua che sono fuori.
1: Ok, nel frattempo bisogna. Perché bisogna
3: ascoltate, possiamo farlo in questi giorni qua che sono fuori dai boss. Allora. Di ottobre. Ma perché di ottobre? Perché non il 30 settembre? Il 30 settembre veramente volevo ridare che c'è.
1: Il loro
4: compleanno. Ah sì, siete tutti invitati.
3: Oh che bello!
2: Bravo. Mi piace.
4: Non viene,
2: allora,
4: no,
2: mi pare sembrava piccolo.
3: Allora.
4: Ah, infatti, non possiamo fare qua, sto pensando a sta cosa. No. Pensi? Cercavamo un posto abbastanza grande, buddellino.
3: Scusate, allora.
4: Onesto, vero?
3: Porco Dio, porca Madonna. Il 7 ottobre. Alle?
1: Presto.
4: Mattina.
3: Non si può fare.
4: Iniziare mattina.
3: Non si può fare. Io direi.
1: Deve mattina essere previsto uno spostamento o uno shutdown di media.
3: Non si può fare cosa?
4: Perché?
1: Ah, si deve mettere in piedi media.
2: Che cazzo è?
4: Ah, no, questo non c'entra con la sistemazione degli
1: come
4: spazi.
1: No?
4: Certo
1: che c'è bisogno della sistemazione di spazi. Perché la sistemazione di spazi vuol dire A.
4: Pulizia
1: dei locali.
4: Aspetta.
1: B. Ridisegnazione della rete e di conseguenza risistemazione delle macchine secondo un ordine logico. O un minimo di senso logico. Sì. Il che vuol dire che ne approfittiamo per fare lo shutdown di Media Lab e passiamo a Media Lab 3.
2: Vuoi?
4: Possiamo tentare l'esperimento, ma io lo farei in un secondo tempo. Se nel momento in cui posizioniamo Media Lab ed è tutto pulito, ok, poi ci sistemiamo.
1: Però per spostare Media Lab, per pulirla dietro.
4: O pigli o lo alzi. Stacchi i cavi, lo pigli e lo alzi.
1: Stacchi i cavi, quindi vuol dire uno shutdown di Media Lab.
4: Vabbè, non è tutto questa gran programmazione. Shutdown H now.
3: No, vabbè, noi possiamo anche tenere sul sito che il 7 ottobre ci sarà, okay. Sarà giù.
1: Scendete dal cancello. Quale cancello vedi?
4: Chiudetelo il cancello.
3: Allora, il 7 ottobre, giornata di ristrutturazione?
1: Beh,
3: mattina di pomeriggio. Abbiamo detto di mattina alle...
4: Mattina fino a sera. Mattina...
3: Boh. Alle ore?
4: 10.
3: Appuntamento alle 10 il 6 ottobre, va bene?
2: Giudicato. Vai. Sausabra.
4: Che giorno è il 7 ottobre?
3: Martedì.
1: Ah, dobbiamo smontare il pinguino dell'ONG. Dobbiamo levarlo dal buco.
4: Lo leviamo dalle balle? No, lo teniamo da parte.
2: In foresteria.
4: Lo mettiamo in foresteria, funziona come tavolo. Oh, un po' servito, eh.
1: Sì. Sì.
3: Dov'è Paolo?
4: Ciao. C'era ciao. Il Leonardo, sono ancora sopra.
2: Sì. Ciao.
1: Vabbè, ognuno ha i suoi. e i suoi sketch.
2: Perciò, veniamo a noi.
1: Vedi?
2: Altro punto,
3: rapporti con altri, qui c'è scritto.
4: Sessuali.
3: Con, però c'è qui scritto ultima visita di Paolo con ad Arci, quindi Paolo con.
1: Ho quel tavolino di ferro là o te ne prendi uno e te lo monti vicino?
2: O se siete col wireless peggio per voi.
1: Siete wireless?
4: Ah, allora allippatevi. Allippatevi l'access point.
2: Tu non devi fare, tu dall'impatto da 7, access point ti sente.
1: Tu sei 10 sempre, no?
3: Sì, ma
4: quello che volete. Qua ce n'è uno.
1: Lui è passi da me. Tu passi da me?
4: Sì.
1: Io? 10.
4: Io non ho toccato nulla.
5: Okay. La cosa da fare è io volevo prendere tutte quelle munizioni che ci sono.
3: Sì, sì, vabbè, adesso fai il 7 ottobre. No, questo si fa senza discutere. Okay. Il 7 ottobre alle 10.
1: Bene.
3: Ok.
2: Quindi sta facendo affiancamento come segretario al prossimo triennio.
5: Io.
4: Ma io mi ricordo
5: che ho le pizze. Sì, e poi faccio che sono.
3: Rapporti con Arci. Ultima visita di Paolo Tron ad Arci. Loro hanno iniziato a montarsi due PC sotto. Discutere con Arci la notosa questione. Aula.
4: L'aula quella che dicevano loro, no?
1: Ma dove? Dove non abbiamo.
5: Senza dire niente, facciamo diverse cose anche.
1: Anche giusto perché. Terminali pubblici a minchia piena.
4: E casa loro.
5: Esatto. Quindi però noi ci dobbiamo pagare.
4: Sì, lo so, io aspettavo una telefonata da Michele per un
5: appuntamento. Ecco che si può. Che c'è un'altra data da stabilire del problema, giusto?
1: Ma più che altro.
5: Fanno la riunione insieme.
1: Loro sta cosa dove se la stanno montando? Sotto dove? Dove abbiamo condividere noi?
5: Dove c'era la vecchia lavora corsa? Mi pare.
1: E i compiti della lavora corsa sono ancora sopra queste lì tutti smontati?
5: Non mi ricordo.
4: Non so dove siano i compiti della corsa. Io li ho lasciati nell'aula corsa.
1: Ragazzi, li abbiamo smontati.
4: Ok, sono in foresteria, saranno.
5: Sì, nell'aula corsa ci sono solo tre computer che sono stati. Sono
1: quindi là. Tutto compete, quindi anche la
3: scusate, ma allora noi
1: in classe tutto. Non abbiamo più un posto per fare i corsi.
3: Sì, mi pare che per quest'anno vada anche bene.
4: Ma prenderemo il posto per fare i corsi.
1: Cioè, allora scusami. Festa dell'unità, fare le iscrizioni per i precorsi che manco farebbe.
2: Che cazzo ho detto che noi dobbiamo fare le iscrizioni per i precorsi? Hai sentito dire?
4: No, che tante iscrizioni, ma è un sondaggio per sapere chi eventualmente è interessato a farsi corsi.
2: E riempire da dati, come abbiamo fatto l'altra volta.
3: Ma scusate, io non chiedo una cosa, dobbiamo fare una riunione con l'Arci in cui gli chiediamo che intenzioni hanno.
5: No, ma ci avevano chiesto di fare
1: che cosa fare, no?
5: Ci avevano chiesto.
1: Cioè, possiamo mettere ad questo punto.
5: Noi abbiamo detto
1: più
5: sì,
1: terminali
5: facciamo sapere.
4: È il problema fine. Famoso del conflitto di interesse.
5: Esatto.
2: Infatti.
4: Arci ha praticamente ha avuto il via, ha avuto i soldi per un progetto europeo finanziato che serve al finanziamento Arci con le teste, che include la biblioteca emeroteca e i computer per poter navigare.
1: Servono, vabbè, mangiare.
4: Per poter navigare su questi computer usufruire della biblioteca e dell'emeroteca, loro lo devono fare con le tessere Arci. Però loro giustamente dicono, chi se le fa le tessere Arci per navigare se di là ci sono i computer del Freaknet che facciamo navigare a gratis? O anche a pagamento? È un conflitto di interessi, giusto? Perché tutti dicono, vabbè, noi andiamo a navigare dal Media Lab,
2: le tessere Arci non la fanno.
4: In realtà uno può dire anche, ma no, il Media Lab è all'Arci, quindi anche Media Lab, per andare al Media Lab ci vorrebbe la tessera Arci, perché siamo in una sede Arci, e questo è un altro problema in più.
1: Però in teoria dovremmo mettere le nostre tessere, no?
4: E allora una soluzione potrebbe essere che noi mettiamo le nostre tessere, allo stesso costo di quelle Arci.
2: Bella,
4: conflitto,
2: sono felicissimi.
4: Conflitto Arci non ce n'è, perché?
2: Perché no. Gli fai la concorrenza a casa?
4: No, non gli facciamo la concorrenza perché noi abbiamo lo stesso costo di quelli dell'Arci, solo che se te la fai Arci puoi usare anche le nostre macchine. E in più hai l'accesso alla biblioteca. Se ti fai la tessera nostra non hai l'accesso alla biblioteca dell'Arci. Perché la tessera è solo
1: biblioteca.
4: Quindi in realtà spingiamo la gente a farsi quelle dell'Arci. Anche se teoricamente potrebbero farsi quella nostra. E poi ci vogliono bene se fanno tutte e due le teste. Potrebbe essere una soluzione, non lo so.
3: Mi sembra Salomonica.
4: È Salomonica, sì. Quale non lo però, non so cos'altro pensare.
3: No, Salomonica è un complimento, non è un insulto.
1: Ti prego,
4: non lo so, vabbè.
2: Salamini.
4: Il discorso è, Arci deve fare le tessere a 5 euro per poter usare i computer Arci per navigare e per accedere alla biblioteca e all'emeroteca.
2: Oh.
4: E a tutti i servizi Arci. E uno arriva e dice, no, io vado al Medialab perché...
5: Vedi questo che
4: mi fanno dei commenti, no, noi siamo associazione per usare le nostre cose nell'associazione, deve avere la tessera dell'associazione.
3: Però
4: giusto?
3: Non è più politico.
4: Allora, ok, ti faccio la tessera Medialab che ti costa lo stesso 5 euro, però usi computer tutto l'anno quanto cazzo vuoi.
3: Però non è politicamente corretto.
4: Però con la tessera del Medialab non puoi andare all'emeroteca perché quello è Arci. E allora uno dice, allora mi conviene farmi quella dell'Arci. Così. Chi ti si fanno la tessera Arci per i cazzi loro? A Medialab comunque alla fine navigheranno sempre gratis, perché hanno già la tessera Arci.
3: Però il nostro che abbiamo sempre...
4: In realtà noi non abbiamo mai
3: fatto la navigazione gratuita.
4: Esatto.
3: Però abbiamo sempre fatto una navigazione
4: al minimo.
3: Anonima. Con la tessera non lo sarebbe più.
2: Vabbè, con la tessera...
4: Ma la tessera è una tessera di sostegno al Medialab.
2: Entri, fai vedere la tessera e entri, che poi che cazzo...
4: Poi alla fine no.
2: Non è che la tessera se
0: non è la nominale...
2: Tu dalle 8 ore sei stato tu. La tessera è una tessera di ingresso.
1: Tanto per ma dire... ci sono prese ovunque, da sopra.
4: E staccate i cellulari del cazzo di Dio.
5: No, io ho
1: Da sotto, scusate.
3: Vogliamo chiedere questa riunione. Allora. E la facciamo?
4: Sì, a capire quando...
2: Il 9 ottobre.
4: La facciamo quando loro sono disponibili.
3: Lui non c'è. E io vorrei che lui ci fosse.
4: Io ci sarò per forza.
3: Il 9 ottobre è...
1: Perché così ti stanno tarpando le ali da qualunque punto di vista.
4: Sarebbe meglio prima della nostra Medialab sistemazione.
1: Ci stanno tarpando le ali sotto qualunque punto di vista. Non possiamo fare più corsi, non possiamo avere terminali pubblici.
4: No, il fatto che non possiamo fare più corsi no, perché il discorso dei corsi ce lo possiamo gestire.
3: Io la metterei in chiaro quanto prima possibile, sarei contento di poterla fare anche...
4: Prima del 7.
3: Anche martedì 16, anche se non ci sono.
4: 16 settembre.
1: No, tu
4: ci dovresti essere assolutamente.
3: Sì. Ma io posso solamente insultare la gente, se non è che si mette d'accordo.
4: No, insultare la gente. Che insulti?
3: Allora il 30.
4: Siamo a casa loro, non è che...
3: Martedì 30. Beh. No, perché? Perché di pomeriggio non fa la festa?
6: No, non lo so, perché pensavo la sera, io verso le 9 vi vedevo male, scusami.
3: Ma perché vi vedere la sera?
1: Cosa? No, per regolarci,
4: dobbiamo andarci di mattina.
3: No, mattina no, ma pomeriggio sì, perché c'è tutto lo staff, tipo alle 4, tre e mezza 4.
6: Basta, non parlo più.
3: No, perché loro se ne vanno poi alle 8 quelli dell'ufficio.
4: Cioè, alle 8, alle 6 se ne
1: vanno. Vuole questo caffè?
4: Sì.
3: Allora, la chiediamo...
1: Emerge mezzo caffè?
3: No. Ragazzi, la chiediamo il 30.
4: Caffè io.
3: Chiedere...
4: Ah, ma ce n'è un altro di caffè.
3: Chi la chiede?
4: Mubi.
2: L'amico del cuore di Michele. Cioè, Angelo.
5: Sì. Lo fai tu, possono fare. Via posta non posso fare.
4: No, via posta no. No, via posta no. Assolutamente inaffidabili. Perché io da Michele aspettavo via posta la data per fare la riunione. Vabbè. E non solo da Michele, ma anche da Angelo Rossi, lì Rossitto, come si chiamava?
2: Rocco Rossi.
4: Che cazzo c'è di Rocco? No, come si chiama? Il Rossi lì, Saro Rossi.
3: Saro Rossi.
4: Vabbè, pure da lui aspettavo questa risposta.
5: Ma guarda, non mi chiedo magari
2: del obiettore
5: di uscita.
4: Non solo, ma pure da Anna, del posto elettronico, aspettavo la stessa risposta.
3: Ragazzi, la mandiamo a Otello, ad Anna e a Michele.
4: Forse Otello è l'unico affidabile che risponde alle mail, effettivamente.
3: Dai, lo mandiamo a loro tre.
2: Quello che praticamente ha più difficoltà a leggere. Esatto.
5: Vabbè, ci penso io.
2: Perché non vede un cazzo.
5: Perché?
4: È cieco.
2: Perché è cieco. Perché è cieco. Blind.
5: Come legge le
2: mail? Non le legge, le sente.
4: Ok. Interfaccia locale.
3: Scusate, qua sempre sulla questione sede.
5: Funziona bene.
3: Le vostre sorelle mignotte.
4: Tu non lo sai questa cosa di interfaccia locale. La devi fare sentire.
5: Dai, oh.
4: Le nostre sorelle mignotte?
3: Le nostre sorelle mignotte hanno appuntato che rete, rivedere un po' tutta la rete, Paolo non illustrerà alcune cose che non gli vanno a genio.
4: Cosa che non ti piace?
5: Il loop pazzesco, andando hanno il computer della reception.
4: Il loop pazzesco a Martin è piaciuto tantissimo.
5: Vabbè.
4: Perché non si è capito come la rete è in loop. è ad anello io tra il BNC e la parte del RG45.
7: Se guardi l'immagine può capire. Dan adesso è il BNC è staccato.
4: Sì, BNC è staccato.
7: Poi c'è praticamente la reception.
0: È no?
7: Dice la reception che è attaccato
1: allo switch.
7: Allo switch che è attaccato al router. Quindi
4: la chiesa su cazzi
7: ed escono con router. Però. Non sono cazzi loro, ma. E poi hanno anche per i due computer che stanno facendo là. La sto stanno mettendo stanno facendo tale come ghetto per router
4: perché
7: io
4: certo.
7: Sono d'accordo su questo devo passare da
4: no, me neanche io sono d'accordo
1: no, secondo me devono passare da me
7: devono passare da me
1: secondo me assolutamente
4: no devono passare comunque da me o da un firewall nostro
0: perché?
1: Ecco allora come avevamo pensato meglio, all'epoca
4: possiamo avere comunque più controllo ascolti, su quello che succede
1: come avevo pensato
0: quello
1: prima.
0: Che fanno all'acci
1: no,
4: su quello che gli fanno alle
1: come diceva dell'Arci. Come diceva Martin se installano uno sniffer su una macchina Windows dell'Arci
7: sì.
1: E siamo tutti sulla stessa sottorrete
4: dobbiamo switchare comunque la loro rete questo è sicuro
1: esatto c'è la possibilità che sniffino i nostri dati
4: la loro rete
0: è ma hanno detto che passano da un'altra parte non ho capito più
1: no
0: niente.
1: Non passano da un'altra parte così, allora, no non passano sono
4: ora come ora è switch della loro rete il computer di sopra l'unica macchina non switch è quella di
7: sopra. Ma sopra va bene, non girano perché passano sempre da
1: passo. Famiglia.
7: E poi ho messo.
0: Ma sotto non c'è la mandrake?
4: Sì,
2: sì. Fino a
0: che ora? O c'è anche Windows?
4: No, no, c'è la
7: mandrake. C'è la mandrake con 10.56.1.46. Con i router con i passori, con i ghetti.
1: Le 11.
4: Io devo mettere alle 3.4.
1: Io ho proposto questo. Se fra
0: Zixel
1: e la rete mettiamo un bel file su tutto.
7: No, se devi immaginare come era prima era buona, quando ho staccato i computer, non ho staccato l'app che
1: io pensavo, un attimo, Zixel, un firewall, uno switch e ci separiamo, la nostra rete dalla nostra rete.
7: Era prima, solamente staccando l'app che c'era sotto. Hanno sputtato tutto, giusto, non gli funzionava più niente, sono messi come...
1: E si allippano direttamente là.
7: Secondo
1: me, come dici giustamente spesso, è vero, ora devono passare da un nostro firewall, perfetto, ci siamo. Però non necessariamente dalla nostra sottorete. Anzi, che si siano due sottorete completamente diverse è meglio.
7: Ma
1: non glielo dedichiamo perché non devi dedicare nessun computer. Non devi dedicare nessun computer.
4: È caduta la linea.
1: Sì. Pixel, firewall, switch.
0: Sì, ovvio,
2: che punge la funzione.
1: No.
7: Ci voleva il disegno.
1: Ma il disegno guarda quello che hai fatto tu all'epoca? Non l'hai postato?
7: È buono.
1: Forse ce l'ho.
7: Vabbè, comunque saltiamolo.
0: Saltiamolo?
4: Ci connetti?
2: Non posso capire.
0: Non lo so, se siamo tutti d'accordo se ci stiamo fottendo.
7: Sì, è evidente.
1: Ma io visto che siamo sì, qua sì. Veramente.
0: Io non so che aiuto logistico posso darvi in questa cosa della rete, perché prima non so come è combinata al di là delle due tre macchine.
4: Io la studierei direttamente giorno 7 quando sistemiamo media. Abbiamo gli schemi di rete lì davanti. E un attimo pianifichiamo come potremmo ricostruirla o sistemarla. Secondo me non c'è bisogno di fare tutto gran cambiamento.
2: Io comunque.
4: Anche perché dobbiamo basarci su quello che abbiamo.
2: Io appoggio la proposta della rete 10.
4: Di passare tutto a
0: 10. Mi ha piaciuto.
4: Io sì. Questa sarebbe una gran cosa.
7: Io andando propongo di mettere un DNS con il
4: però non dimentichiamo che il set dobbiamo sistemare le cose fisiche. Cioè spostare sì. Materiali, pulire
7: sì,
4: posti.
7: Sì, quello è la priorità. Non può stare più per te.
4: Troppa roba.
0: Allora prendete due si fanno due giorni. Uno si spostano le cose fisiche, il secondo
4: degli
0: giorno
4: di
0: si sistema tutta la situazione soft.
4: Ricopreremo un sacco di spazio.
0: Sì, sì.
2: A proposito, i soldi. Come siamo nominati? Cioè io ho segnato i soldi delle mutande. Cioè abbiamo lui c'è una X, io c'è una Y, sì. Questa c'è una Z, giusto? Ma Giorgio quanti cazzo ne ha?
4: Non lo so.
2: Tu ne hai?
4: L'ultima cosa che vi ho detto cosa diceva? Non me lo ricordo, ve l'ho scritto.
1: No, c'ho l'MP3 dove ci sono tutti
2: i tu ne hai? Angelo, tu ne hai?
7: No, soldi di media.
2: Tu non ne hai? Io non mi ricordo se ce li ho, ce l'ho scritto. Ce
0: ne ho. Io ho quelli che stai tu.
2: Cioè, vai che hanno qualche 400 euro. È scritto nel numeric. Ce l'ho qua addirittura.
0: Che cosa va... Io non ho capito alla fine cosa ho visto di fare per la rete.
7: Che se ne parla da.
1: Ma secondo me visto che siamo qua tutti quanti, bene o male, perché non verificare qualcosa a priori, così già sappiamo come sistemare il media.
2: Quindi ma 10 classe A è la soluzione.
0: Ma noi è il palazzone?
2: Il palazzone deve avere un cazzo.
4: Che dobbiamo fare?
2: Dobbiamo fare? Sono stati a 10-10 uno i cazzi.
4: Rete? Io lo vedrei sul campo.
3: mi pare che siamo tutti quanti per vederlo il 7.
2: Sì, sì. Che dite per la scheda, per la classe 10?
5: Io sono
2: classe A10.
6: Ma che cazzo
0: è? È una gran bella organizzazione. Cazzo. È una gran bella organizzazione.
2: Casa di asbesto.
7: Casa mia è 1069. Casa sua è
0: 10.
7: E che spacchia me ne porta?
0: No, a te no. Perché possibilmente tu non verrai mai a casa mia.
7: E vabbè, ma è loro che sei a casa tua che 10. Perché io sposto semplicemente il default gateway.
0: E quando neanche perché sua, possiamo impostare gateway unico per tutti.
7: Vabbè.
2: E un domani si potrebbe fare per esempio IPsec con tra tutti.
0: Esatto.
7: Non solo, tra l'altro io in OS ho che a casa di Morpheus modo... ho il default gateway Morpheus e lo so già. Vabbè. A casa sua ho default gateway RAM e lo so già. Cioè, ho messo nel nome della macchina accanto ne ho messo RAM.
6: Dicendo motivi del tutto personali. Niente conto. Allora,
7: perché personali?
6: È
7: perché
6: cazzo ma cambi di varietà di casa tua, no? Non quella del Freaknet, è più intelligente.
7: No, le abbiamo già cambiate. Uniformiamo la lettera del Freaknet e siamo a posto.
5: Ma uniformare
6: non cambia un cazzo, vabbè.
7: Comunque. Come non cambia un cazzo?
2: Guarda, la dobbiamo cambiare quella del Freaknet. Quella del laboratorio, quella mia,
7: la mia è la 10. La sua è la 10 pure.
2: La tua? Ok, ma sono sciocchezza.
0: Anzi, meglio ancora, si definisce un gateway unico per tutti. Senza bisogno che non cambi un cazzo, arrivi dall'IP, fine. Fine. Ognuno ha portatile ha il proprio IP, fine.
7: Basta settarlo con quell'altro.
0: Si è definito sempre per tutto.
3: È una grandissima stronzata.
0: Non è una grandissima stronzata, perché è utile quando si improntano le reti
3: casa,
0: qui.
3: Quindi comunque.
7: Vabbè, abbiamo l'OS, questo non vuol dire un cazzo.
3: E quindi abbiamo
2: si può fare un GVS,
0: ma lo fai una volta. Cioè è utile quando impronti le reti. Le reti
3: SMTPT comunque ogni volta che sta in giro, perché ognuno ha la sua camera. Quindi è una grandissima minchiata. Ma se la uccide tanto facciamola, devo dire.
5: Io banalmente vabbè, casa asbesto, casa Valorant, casa RAM.
7: Infatti io anch'io queste cose.
2: Casa Reccio.
7: Qua mi sono fatto Nirvana. E esco.
5: Ma comunque
1: Nirvana e esco. Dai,
2: era bella.
1: Tutto ciò che allora,
7: sapeva è bella, è bella.
0: Allora, infatti, più che altro è quella la cosa, sapeva di organizzazione unitaria.
2: Andate fuori in culo, eh.
0: Fatto a casa tua.
3: Primavera, ne parliamo magari con tutta la primavera visto che c'è la programmazione. Poi, a questo punto c'è next 5 minutes.
2: Che cazzo significa?
3: Prossimi 5 minuti.
2: Questa l'avevo capito.
7: Vabbè, vi hanno invitato, stringi, adesso non ci leggere il pippone, eh? Per favore. No, perché lo so, quelli di next 5 minutes mandano delle bestie grosse così con tutto il programma. Non... spero che non vorrei leggercelo tutto.
3: No, vorrei solamente leggervi il titolo del dibattito sul quale siamo stati invitati, sia io che Jaromil. Solamente ma, quello, se vi fa piacere.
2: Dire cosa?
0: Ora di legge il... che cazzo ha detto? No?
3: Non tutte quelle tutte pagine, solo...
0: Quante pagine sono l'argomento della...
3: Sono solo 15 quelle del nostro dibattito.
1: Buono, legge programmazione annuale.
2: Minchia. Oh, vedi che diventa qua...
5: Viene già mai.
2: Io mi sto dimettendo dal consiglio direttivo, me ne sto andando a fare in culo.
1: Erettivo.
2: Il consiglio erettivo.
3: Voi sapete tutti quanti che cos'è NSPMinus?
0: Assolutamente no.
2: Allora. Ce ne siamo sbattuti fino ad oggi.
0: E ce possiamo continuare a sbattere.
2: Per i prossimi 5 minuti.
1: Una cosa che so ed è bene che è da Amsterdam. La Balocco Land.
3: Allora, NSPMinus è un incontro che arriva alla quarta edizione nei media tattici europei, cioè dei gruppi di informazione indipendente legati al territorio, ma non solo in forma di gruppi di informazione, ma anche attivisti politici, hacker, artisti e insomma tutto ciò che...
2: Gente che non fa un cazzo.
3: Gente che non fa un cazzo.
2: Non produce una minchia.
3: No, non è vero, culturalmente produce tantissimo. Quest'anno c'è una sezione dedicata a Laboratori Italia che vedrà come momento centrale rispetto appunto, alle questioni italiane un dibattito che si terrà domenica 14 settembre da mezzogiorno alle 2 in via preciso di pranzo a Paradiso Tropezal perché ha questa traccia. L'Italia è un paese che potrebbe essere riconosciuta come un modello del futuro.
2: Sia sì, in... allora sì che siamo stiamo in nessun mondo perso.
3: Sia in positivo che in negativo.
7: Ah.
3: Il governo di Silvio Berlusconi è un primo esempio di come il potere mediatico può condurre al potere politico e viceversa. Da nessun'altra parte nel mondo ci sono collegamenti tra queste due sfere di potere così diretti e così incorporate nella stessa persona. Dall'altro lato, questa fantasmagorica accumulazione di potere ha fatto nascere un interessantissimo e ispirato panorama di opposizione che è caratterizzato da nuove forme di resistenza organizzata. I topic i topic della discussione ovviamente saranno i girotondi, il movimento delle televisioni tattiche, cioè sarebbe dire le telestreet, No War TV, iniziativa diffusa dall'Italia partita da Microchip, Global TV e Urban TV.
7: Che palle queste televisioni.
3: Saremo questa cosa qui, insomma, sul versante olandese già prevede la partecipazione di Menno Grootveld e di Cecil Lannan. E dall'Italia ci sarà Matteo Pasquinelli, quello era con Minant, Alessandro Ludovico di Neural, Jaromil, Free Software Programmer and Streaming Media Pioneer, Media Artist and Activist, Performer and Emigrant.
7: Ecco che ci
3: sono le minchiate che scrive il top.
2: Esatto, si spara un po' di posa. Sì.
3: E io.
2: Com'è?
7: Che cosa c'è scritto di te?
3: Non c'è scritto niente perché questa versione del programma è del 22 agosto e era ancora in forza la mia partecipazione perché ho dovuto porre come pregiudiziale il rimborso del biglietto aereo che no, certo. Non ce la facevo.
2: Te l'hanno rimborsato?
3: Me lo rimborseranno lì.
2: Ci credi tu?
3: Sì.
7: Sì, perché non sono italiani.
1: Sono olandese, piccolo.
7: Oh, a Linz a me sull'unghia. Un momento, stessa, appena sono arrivato.
2: Comunque mia.
7: Non hanno avuto neanche il biglietto. Quanto hai speso per il biglietto? Ho detto la cifra, tieni.
2: Coglioni, potete dire di più.
7: Sì, ci ho pensato dopo con Giada, minchia, ti risparmiavo 2000 marchi.
3: No,
7: sì,
3: no. 2000 marchi. No, però anche loro mi hanno posto una condizione, devi trovare tutti quanti i voli low fare.
7: Sì, infatti io infatti gli mandai prima in anticipo tutte le tariffe per il treno, per l'aereo, eccetera.
3: Infatti sono 290 euro alla fine.
7: Infatti invece di fare Catania Austria direttamente, Catania
2: Vienna
7: Linz, abbiamo fatto Catania Germania e poi il treno da Monaco a Linz. È costato di meno.
2: Gulden sonanten.
7: Va bene, allora?
3: Allora, questa partecipazione qui, io l'ho posta all'ordine del giorno, in una possibile discussione, perché la cosa è configurata in maniera un po' strana, perché l'invito è ad personam, però questo in virtù di un curriculum che all'interno del quale c'è anche l'esperienza Freaknet. Ovviamente questa cosa qui è quello che ci si attende è una testimonianza dal buco del culo d'Europa.
7: Proci per giunta.
3: Sì. Però relativamente insomma un po' alla situazione soprattutto dell'informazione.
7: Gli omosessuali.
3: Quindi non potrò non accennare appunto al tipo di all'importanza di quello che abbiamo garantito finora rispetto alla comunicazione, cioè la garanzia dell'accesso anonimo della posta prima del computer eccetera, no?
2: Ma lo direi tutto in inglese, no? Sì, così in sti cazzi che ti capiranno, tu ti mangi le parole.
7: No, capisco tutto, anzi se parli l'inglese all'italiana si fanno anche due risate, li diverti. Jaromil a Linz mi disse parla come cazzo vuoi tanto ti capiscono, minchia le risate che ci sono fatte.
3: No.
4: Vabbè, tu l'inglese lo sai sicuramente abbastanza bene, quindi.
3: La cosa, vabbè, comunque, secondo me è la cosa più
6: il momento delle domande
3: rilevante della nostra una peculiarità della nostra situazione, secondo me, è nel ciancismo, cioè nel monopolio che ha ispirato un assetto poi visto a livello nazionale con Berlusconi. E vuol dire, io penso che calcherò la mano su questo. E, boh, c'è qualcosa che dovremmo portare?
4: Beh, quanto siamo belli e bravi.
3: Questo si sa.
4: Quanto facciamo divertire pure.
3: Questo non gliene posso un cazzo a nessuno.
4: Quanto ci potrebbero supportare economicamente?
3: Zero, poi?
4: Non lo so, io direi varie ed eventuali e poi te la vedi tu.
3: Grazie.
4: Sì, il nostro portavoce.
3: È stata una proficua discussione.
2: Però ci riserviamo di smentire le tue dichiarazioni in qualsiasi momento.
1: Grinta di recesso di 10 giorni.
5: Cazzo di...
2: Non era 7 giorni.
3: Vabbè, allora, visto che...
4: No, non... sia tu che Jaromil ovviamente, perché anche Jaromil è parte di Freakman.
2: Anche se la vedo sempre io. Fottuto.
4: No, non se ne è
2: fottuto. Ahimè.
4: Quando ha potuto ha sempre parlato di noi pubblicamente.
2: Ok. È troppo male.
3: Sì, ma voglio dire, Guido, cioè se non quegli aspetti che ho detto della fornitura dell'accesso, quindi questo modo di mettere nelle condizioni oggettive le persone di poter comunicare, poi non ci trovo una centralità del nostro ruolo rispetto alle tematiche, capito?
1: Vabbè, in un certo senso
4: il wire,
1: virgolette, no, anche il tipo di
4: dare la possibilità alla gente di collegarsi,
1: no? Far ragionare le persone sulla possibilità di scegliere, sulla possibilità di gestirsi loro le comunicazioni, gestirsi loro il loro modo di interfacciarsi e con la politica e con altri utenti sparsi nel mondo. Un'idea di libertà, tra virgolette.
3: Sì, ma è troppo buttato sui massimi sistemi. Non c'è una specificità locale.
1: Noi abbiamo una specificità con...
3: Noi abbiamo una specificità forte, perché se fossimo nati ad Amsterdam non ci saremmo posti il problema di garantire l'accesso, no? Invece nel 98 ci sono posti. Invece noi siamo in un posto sfigato in cui tutti si possono permettere il computer.
1: Ah, ok, allora sotto
3: questo. Abbiamo poca banda, ce la condividiamo con gli utenti. In questo senso ci sono delle specificità che sono state importanti. Che oggi mi sembra non siano però più in qualche modo centrali.
5: La cosa è cambiata.
3: Siamo cambiati come tipo di intervento.
1: Non è cambiata anche un po' il substrato attorno?
3: In parte.
1: Sicuramente anche il fatto di aver cambiato sede, di essere in un altro posto, forse meno accessibile dell'Auro,
3: sì.
1: Ha fatto cambiare, non so, cioè, non
2: poi
1: dico
2: non è,
1: noi
2: non è vero
1: perché...
2: che è meno accessibile.
1: Anzi, non è diretto,
2: è più aperto dell'Auro.
4: Per molti è più accessibile, infatti.
1: Per molti.
2: No, sto parlando io non dal punto di vista politico, sto parlando dal punto di vista fisico. L'Auro andava di mattina e lo trovavi sempre chiuso. All'Arci ci vanno di mattina e lo vanno da mattina alla sera,
3: sì,
2: e aperto.
3: Però la differenza è questa, lo sapevo mio di volte. Io posso decidere, minchia, c'è l'Auro aperto, mi vado a prendere una birra e casualmente mi imbatto nel computer del free. Ma all'Arci, sì, l'Arci è aperta, ma non è che vado a prendere una birra all'Arci. Cioè devo avere un altro tipo di interesse per andare all'Arci.
2: E' anche vero che comunque all'Auro non sempre ti potevi prendere una birra.
1: Ma ci potevi andare quando volevi per fare quello che cazzo volevi.
0: Perché all'Arci no, scusa.
1: All'Arci vai per farci quello che cazzo vuoi?
0: No, quello che cazzo vuoi.
2: Magari
0: no,
2: che cazzo
0: però
2: vuoi è sbagliato come.
0: Vai concetto, per consultare cazzo.
2: Cioè in teoria l'Auro è stato preso proprio. Ci andiamo a farci quello che cazzo vogliamo, perché era sbagliato. Là. Per questo è morto. Perché non è, tu arrivi all'Arci, cioè all'Auro è un porto franco, io ci faccio quello che cazzo voglio. E infatti tutti la pensavano così e guarda come finiva. Perché ognuno ci faceva quello che cazzo voleva. Senza coordinarsi con nessuno e con niente, senza pensare a cosa fare. Perché tutti dice sì, ci mettiamo là fuori, ci facciamo due canne, la rivetta, ci sono le monache, non rompo i coglioni, i cani che gironzano, e basta, facciamo quello che cazzo vogliamo, ma che discussione è? Cioè, poi dove è arrivato?
8: È arrivato allo spaccio.
2: Ah, esatto. E quindi guarda i tuoi.
3: Vabbè, allora, visto che ho mandato, aspettiamo che torni
2: il dottore.
3: Ricchione Massimo.
5: Lo sono anche male, nel frattempo che vuoi vedere.
3: Sì, breve.
2: Sì, circonciso.
5: Devo dire, sono.
6: Sì, circonciso.
8: Ciao cipollino di Topolino.
3: Parla pronto! La fai dopo, vieni!
5: Annullata!
3: Annullata!
2: Porno tipo? Con chi parlavi?
6: Vogliamo saperlo!
3: Allora,
1: con la Rocco Siffredi Production.
3: Poetry! Comune!
6: Allora,
1: dunque, parlo io o parli tu?
2: Parla Armando, allora,
6: la situazione
3: vorremmo capire.
6: La situazione comune è.
1: È anale.
6: È molto simile alla situazione scuola dal punto di vista di approccio. Praticamente abbiamo avuto un primo approccio dai tecnici del comune di Palazzolo. E quando io parlo di Palazzolo, voglio precisare, non parlo solamente di Palazzolo in quanto paesino di 7.000 abitanti.
2: L'interland.
6: Bravo, mi è piaciuto con la parola interland.
5: Di
6: tutto l'interland, perché Palazzolo non è differente da Buccheri non è differente da Buscemi non è differente da Gassolo, da
2: Pergamo. Che significa? Cioè che Palazzolo è un paese.
6: È un quartiere di una zona che si estende per tutta Iblei.
2: Una zona metropolitana degli Iblei.
6: Esatto.
1: I sindaci che si pagano.
6: Cioè nel senso che andiamo nello specifico, che un'azione del genere al comune può di conseguenza provocare una cosa a catena nel resto dei comuni.
2: Per questo dicevo che è un quantum paese.
6: Esatto. Ora abbiamo avuto un primo approccio con i tecnici del comune che ci hanno proposto di far passare tutta l'amministrazione, insomma, la rete del comune al free software. Non solo il municipio, non solo quanto riguarda il municipio, perché la cosa possibilmente si parte da lì, la cosa si può estendere anche a quello che cazzo ne so, può essere l'ufficio dei vigili,
1: l'anagrafe
6: e via dicendo.
8: Per l'anagrafe non
6: è ancora tutto da decidere, tutto da fare. Ora, io avevo un dubbio che loro non lo so se condividono o meno. Io credo che a loro interessino solamente delle persone che gli sistemino la rete e che gli facciano assistenza tecnica. Che poi sia fatta con Linux o con Windows, poi sia fatta con Linux o con Windows non ci butta in cazzo. Siccome il tecnico sa che le uniche persone che possono dargli questa mano siamo noi, allora sanno che l'unico modo per farci entrare al comune
2: OSC.
6: SC è Linux. E allora cioè l'aspetto politico non c'è. L'aspetto ideologico non c'è, ma noi ce ne sbattiamo i coglioni, nel senso che dal loro punto di vista, ma c'è perché entriamo noi e quindi l'aspetto ideologico c'è in questo senso. Ora, il sindaco non credo sia molto interessato al concetto. Il sindaco è molto interessato al concetto economico, al fatto economico.
2: Interessato?
6: Sì. Cioè il fatto che risparmia fra Windows e Linux, il fatto di licenze, queste minchiate qua.
2: Risparmio più o meno
1: ieri
6: mancato. Quindi non è questione di risparmio,
2: non è risparmiando un cazzo.
3: Se non sembra più un cazzo, parla un po' più forte, facciamo sempre sti coglioni.
6: E questione anche. Cioè loro hanno tutto un sistema, hanno tutta una rete copiata con distribuzione Windows copiata e via dicendo. Quindi
1: hanno un porcaio.
6: Comunque hanno una rete che è un casino, io ci ho messo le mani su un paio di volte.
2: Ma chi è responsabile di questa stronzata? Che lo denunciamo alla BSA?
6: Non lo possiamo denunciare perché è quello che dovrebbe darci questo tipo di.
2: Così si accelerano i tempi.
6: Quindi tutto quello che ovviamente viene dal progetto della scuola è implementabile per il comune. Perché ovviamente, perché io poi mi sento molto, si muove il poetry è come se si muovesse il freaknet. Io me la sono sempre sentita così, poi non lo so dalla parte vostra.
2: Il poetry è una delle tante minchie del freaknet.
6: Esatto, una delle tante minchiate che il freaknet
2: no, minchiate,
6: a
2: minchie.
6: Minchiate.
2: Okay. Colpisce,
8: capito? Okay. Sera, che cazzo vuoi?
3: Uno pseudopodo.
2: È la terza gamba del freaknet.
6: Vabbè,
2: questa definizione lo potresti scrivere sul sito del poeta.
6: Esatto. Io lo scriverò.
1: E noi ce la scriveremo.
0: Non ce lo scrive.
8: Dai, che cos'è? Il cazzo in culo del fitness.
0: E questo è quanto riguarda la situazione in comune. E ci sarebbe da presentare il progetto poi, ovviamente.
7: Pilu, vieni qua subito.
0: Quando uscirà, noi abbiamo
7: vieni qui subito.
2: Ma dovete fare una idea d'appalto?
0: Questo non lo sappiamo.
2: Penso di sì.
0: Questo non lo sappiamo. Perché il tecnico ci parlava di prestazione d'opera.
2: Minchia. Però quanti soldi deve costare?
3: No, fino a 50.000 euro possono disporre senza gara.
2: Ah sì?
3: Di licitazione privata.
2: E poi gli calate 50.000 euro.
7: Cioè.
2: Eh sì, perché se deve fare una rete municipale, mica è una
0: noi migliaia. Dovremmo incontrarci la prossima settimana col tecnico del comune per definire sta cosa, per vedere le esigenze della rete, per vedere quello che cazzo non
7: vuole.
2: A quel punto sì che abbiamo sbortato.
0: E là sono soldi.
2: Amari?
0: Soldi?
7: Io vorrei. In realtà non è la questione di soldi. Queste cazzo di cose, per favore. Perché?
0: Cioè?
7: Uno, ci potrebbero essere dei soldi da avanzare.
5: Da?
7: Avanzare. Mettiamo che questi vi dicono, noi vogliamo una rete, vogliamo 20 computer da rete, devi comprare 20 computer. E ci torno un capitolo.
0: Cioè, la questione di sedersi prima e definire noi l'hardware, non te lo forniamo, se che è questione di hardware, se tu hai bisogno, noi ti diciamo hai bisogno di due macchine o cattedrille. Al limite possiamo.
7: È complicata questa cosa, perché loro possono fare una gara d'appalto. Fanno la gara d'appalto per un servizio
8: e tu devi fare. Sì, ma non li conviene più, perché tu dici che sanno utilizzare e configurare Linux a Palazzolo, quanto
7: hai capito? Non hai capito un cazzo. Loro fanno una gara di appalto, convino una società dal Burundi e dici questa è la mia proposta. Quindi che lo sanno fare solo la Palazzolo, questo non vuol dire un cazzo.
0: Infatti questo è il discorso, noi vogliamo stare attenti, vogliamo cercare non so, cioè non farci scappare la cosa soprattutto.
7: Sì, seconda cosa, quando tu vai a fare una gara d'appalto, se non rispetti i tempi, cassazione penale.
0: Sì, d'accordo, ma comunque non si è mai parlato di gare d'appalto. Perché se si andrà a parlare di gare d'appalto col comune di Palazzolo Acreide, allora andiamo a parlare in un modo diverso. Cioè, la situazione è diversa, capito? Ma noi siamo stati chiamati, capito, per fare una cosa a prestazione d'opera.
3: Non si può parlare di gara d'appalto perché non c'è una società.
7: Non so, volendo, se avessimo
3: partecipare a una gara.
7: Se avessimo bisogno di hardware o di proporre o di inserire dell'hardware in un eventuale lavoro, abbiamo già
0: sì, abbiamo contatti,
7: abbiamo già i contatti per fare questo.
0: Comunque cioè, non è questo se il discorso
3: noi non possiamo fornire hardware come associazione,
0: poi viene un altro problema, un altro discorso proprio.
7: Sì,
0: ci poniamo
7: un modo diverso. Ma possiamo fare una gara d'appalto degli amici nostri che forniscono l'hardware e il lavoro software lo facciamo noi, capito?
0: Infatti non farà quello che diciamo noi, farà quello che dice il tecnico. Il tecnico è consigliato da noi e chiamerà noi per aiutare lui a configurare la rete.
7: E allora
0: in pratica
7: non è un rapporto diretto col comune,
0: sì e no
7: è un paese, il sindaco ci vede, ci porta a braccetto.
0: Ora il discorso, quello che io volevo porre effettivamente è questo: se questa cosa
7: comune viene ogni sera da noi,
0: se questa cosa
7: camminare con Linux,
0: io riesco a farla entrare come Freaknet, va bene, o la dobbiamo tenere come privato, escluso proprio dal concetto anche di Poetry, magari c'entra indirettamente per noi, quindi ce la gestiamo come prestazione d'opera privato, anche perché noi ovviamente ci vogliamo, cioè, speriamo pure che il comune esca qualche concorso strano e insomma un posto, una cosa qualsiasi, cioè anche, oppure è anche un modo di farci notare per noi siamo tutti disoccupati, voglio dire. È anche un modo di farci notare per noi.
7: Come lo volete gestire voi? Perché secondo me se voi vi fate entrare il freaking ok, però a un certo punto come voi vi spostate per venire a Catania, a quel punto ci vorranno delle persone anche disposte a spostarsi in caso ce ne fosse bisogno per andare a Palazzolo.
0: Certo.
7: Comunque l'impegno che si
0: ci infatti vi sto chiedendo questa cosa.
7: Nonostante sia lontano, mi ci mettono. Noi bene male come poi come forza lavoro siamo in tre.
0: Sì, sì.
7: Infatti, per quanto riguarda il comune. Quindi oggi domani un concorso. Poi secondo me non c'è nulla di strano, voi dite qui questa cosa per noi può essere un'opportunità di lavoro.
2: Andate a prendere
7: le buste. Se tu dici che la portiamo come Poetry, allora io dico portiamola come Freaknet.
0: Ok, sto bene, allora, ok, parte di un altro Sì, certo. Questo. Comunque, questo è ancora dobbiamo avere la perché abbiamo parlato col tecnico più volte, però dobbiamo avere la seduta ufficiale, che ci riuniamo, parliamo con lui proprio, perché per esempio in alcune lui non c'è stato, non ce l'ho io in altre, insomma, un giorno in cui ci sediamo col tecnico
7: e poi vediamo che cosa ne viene fuori.
0: Cominceremo a...
7: Basta!
2: Crocifiggila!
3: Io
7: bala,
3: mazza Pilù e poi continuo.
0: Il discorso che più volevo sottoporre alla vostra attenzione era il fatto che questa cosa

0: ma nella verità.
1: Le proposte pratiche di
0: cioè, fa, queste, fa Palazzolo pratiche. Una cosa, la fanno tutti.
2: Sarebbe bene che tu ci sia, sì.
0: No. Al di là del livello proprio tecnico, che noi per il momento siamo chiusi, perché non abbiamo DSL, non abbiamo un cazzo, ci siamo un po' fermati. Abbiamo finito i corsi e ci siamo fermati.
1: Io credo, cioè sono totalmente d'accordo con la tua visione, anzi ci calcherei con possibile la mano proprio sull'aspetto politico.
3: Ma faccio io,
0: questo dell'aspetto politico è una cosa che comunque ci gestiremo noi, capito? E che non verrà sicuramente, non te lo garantisco io, sicuramente non verrà gestita dal sindaco in prima persona, forse dal comune, ma non dal sindaco in prima persona, perché se ne frega.
1: No, non se ne frega. Cioè, il problema è questo, se noi presentiamo come una scelta non global, chiaramente se ne frega. Se coinvolgiamo il sindaco, no? Invece può anche fare volentieri degli incontri pubblici con noi da altre parti per spostare questa cosa.
0: Bene, questo è un altro discorso che ti volevo,
1: Ne parlavamo ieri sera,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: Diamo al sindaco l'opportunità di spacchiarsela.
0: Perfetto. Con i suoi colleghi. Ma è sempre una cosa che ci gestiamo noi, nel senso che tu ti spacchi del fatto che stai usando e che stai risparmiando dei soldi e che ti spacchi di questa cosa e che stai facendo una cosa innovativa. Chiami noi, poi siamo noi che facciamo il discorso ideologico e facciamo il discorso politico.
1: Vabbè, noi.
0: In questo senso. Cioè io a me quello ti voglio dire, cioè quello che a noi interessa come Poetra e come io Asbesto e Morpheus è quello di mettere il piede al comune, ok? E so che per mettere il piede al comune io gli devo dire al sindaco: senti sindaco, tu se prendi noi non sei più fuori legge perché non hai più le versioni di Windows copiate e risparmi una marea di soldi e hai della gente in gamba che ti gestisce la rete. Io so che il sindaco se ci chiama perché si fida del tecnico che sa che noi, cioè lui crede che noi siamo gente in gamba che gli possiamo gestire la rete.
3: No, erroneamente.
4: Molto
0: sbaglia,
1: erroneamente. No, la questione questo è semplicemente che cioè, questa cosa, una volta che se va avanti, se parte, eccetera,
0: può essere sfruttata in vari modi.
1: Ce la dobbiamo giocare utilizzando noi il sindaco per promozione presso...
0: Infatti io volevo uscire prima di questa cosa, ed è una cosa che con loro ancora non ho parlato effettivamente, con una cosa pubblica che potesse essere un workshop, una cosa qualsiasi, fatta bene, pubblicizzata bene, ma non fatta da noi, fatta da, non da noi del Poetra, da noi come Fictet in generale.
1: Prima di tutto questo?
0: Sì.
1: Di che tipo il workshop?
0: Non lo so, una cosa molto leggera.
1: Che cazzo fai?
0: Una cosa molto leggera.
1: No, niente, devi far scarabocchiare, cretina.
0: Non molto tecnica. Una cosa molto leggera e non molto tecnica. Fatta bene, pubblicizzata bene, che possa acchiappare molta gente.
1: Una specie di Linux Day.
0: Una specie di Linux Day. Un po' più tecnica.
3: Facciamo un Linux Gay.
0: Un po' più gay, effettivamente.
3: Facciamo il Linux
0: perché
3: a Palazzolo,
0: perché questo ci presenta agli occhi sia dell'amministrazione, capito?
1: Sì, no, capisco. Mi stava venendo, chiedevo questa cosa perché veniva in mente.
0: Ovviamente.
1: Che noi abbiamo una mezza proposta anche da parte dell'industriale per una giornata di promozione di Linux.
3: O industriale, quello del polivalente?
1: Quello del polivalente.
0: Si potrebbe ripetere, tu dici.
1: Esatto, si potrebbe organizzare la stessa scaletta e magari realizzare il tutto in...
3: Al liceo classico di Palazzolo.
2: Al municipio,
0: grazie. No, io la farei proprio come municipio, cioè come.
3: Io volevo andare al liceo classico perché c'è un sacco di femmine, industriale sono tutti maschi.
1: Sì,
3: dove
1: fai a Palazzolo devi andare.
3: Non ce n'è femmine a Palazzolo.
2: Sì, ma
3: c'è Froci.
2: Sono tutti. No, ci sono le amiche quelle là che sono più famosi.
3: No, perché tu conosci tre Froci di Palazzolo.
5: Io ho visto una foto che mi è
0: ma l'istituto
2: che nipote di mia zia, quella del sito
0: famoso
3: del passato, per quanto riguarda Frocitudo,
1: ma l'istituto psicopedagogico c'è, hai visto? C'è, allora lo facciamo avanti.
6: Io per il bene di tutti sto accendendo il fuoco.
3: Dov'è?
2: La sega
1: ragazzi,
3: è il centro della cultura, è la Parigi degli Iblei.
1: Va bene, che sto facendo una mano.
3: Allora scrivi Shining Palazzolo e la
0: perché
3: Parigi degli Iblei.
0: Voglio dire, con quella, voi sapete tutti, ci sono stati pure loro quando abbiamo organizzato quella grandissima cazzata che è stata l'Hacker Party.

0: su in un pomeriggio è stata pubblicizzata a zero ed è venuta gente da Canigattini dove non è girato manco un biglietto, è venuta gente da Siracusa dove non abbiamo fatto girare manco un biglietto, è venuta gente da
1: Catania dove siamo
0: da lì. Buccheri, è venuta gente da Ragusa, è venuta gente da Buscemi, è venuta.
2: Vuol dire che c'è attesa.
0: Quindi vuol dire che la gente arriva. Questo significa fare una cosa al comune, significa fare una cosa poi piano piano. Abbiamo un contatto adesso, Orfeo ha preso un contatto con un professore di Siracusa, del chimico di Siracusa, e ha intenzione quello di fare un progetto free software al chimico di Siracusa. E quella è già anche una buona cosa. Poi non so, insomma.
2: Quindi, insomma, la cosa. L'impegno più concreto nell'immediato, parte le vostre discussioni col tecnico, sarebbe la preparazione di una giornata di presentazione. E questo va.
0: Questa cosa però può diventare poi possibilmente col tempo la presentazione della rete stessa, non lo so.
1: Oh, che cazzo.
0: Perché può essere anche.
1: Ci distrae l'esponente del nord.
0: Può essere anche inclusa nel concetto della presentazione della rete stessa. E allora lì sì che il comune, cioè facciamo entrare proprio il comune politicamente. Il comune presenta la rete nuova.
1: Scusa, il comune
0: presenta
1: fasci?
0: E quindi noi presentiamo.
2: Allora io non ho capito più niente. Mi stai dicendo il comune presenta la rete nuova, questo quindi allora dopo
0: può anche uscire una cosa del genere. Può
2: ma
0: essere anche
2: un'altra cosa, un'altra eventuale.
0: No, se questa è, se questa cosa esce, non si fa prima e si fa dopo, capito? In che tempo, in che senso intende? Se questa cosa gusta al tecnico nel momento in cui ci parliamo, gusta al sindaco nel momento in cui ci parliamo, allora non si fa la presentazione prima, non si fa una cosa pubblica prima, ma si fa nel momento in cui il sindaco vuole andare a presentare la rete. Si amalgama insieme la presentazione della rete e un mini workshop.
2: Ma non sono due cose diverse.
0: Non necessariamente, perché comunque tu presenti una rete free, una rete.
3: Aspetta un attimo, ti abbandono.
1: Ah, ok. Ce la stai andando a fare mettere nel culo? Era ora.
3: Spero sia al contrario. Nel pertugio? Nell'orifunzionale.
4: Wow! All'interno delle mucose.
3: Niente, ora mi ha fatto ci può prendere Gabriele.
0: Cioè presenti la rete bocca del re. Gestita dal free software, quindi presenti il free software.
1: Ma scusa, ma la giunta comunale di che razza è?
3: No, non lo so.
0: Ti capisci? Razza bastarda.
1: Ok.
4: Razza bastarda.
0: È stata eletta 8 anni fa, 4 anni fa, prima di queste elezioni, di destra e ha avuto una amministrazione di sinistra. Ha fatto una gestione di sinistra. Ora è stata eletta di sinistra e sta facendo una gestione di sinistra.
3: Ciao ragazzi!
1: Ciao! Non si capisce. Palazzolo si fa la storia.
0: Palazzolo si fa la storia.
2: Si fa l'apparatore politico. cioè, non so, io questa è di tardare l'iniziativa a Palazzolo. Non mi sembra. Cioè, non lo condivido tanto l'idea di spostare eventualmente questa giornata su un free software. Dopo l'eventuale realizzazione di una rete.
0: Dici,
2: perché i tempi
0: prima.
2: Certo. Se ne andrebbero.
0: Sì, sì, possibile. Sì, cioè indipendentemente da questo si può.
2: Io cercherei se è possibile di organizzarla in pratica sì. A prescindere da come vanno i rapporti.
0: Certo.
2: Per questo dicevo, legato sì, invece alla presentazione all'industriale mi sembrerebbe meglio. Poi. Quando si presenta una rete fatta con tecnologie free, che si spiegano i vantaggi.
1: Secondo me così fra 20
2: strutturali
1: anni.
2: Del
1: faranno della, chiederanno del la testa software. Del presidente della scienza culturale.
2: Wireless è una comunicazione?
4: È una comunicazione sì, perché io sto aspettando due o tre access point. No, tre access point che sono riuscito a prendere su eBay.
1: Quali sono?
4: E quali? Uno è per me, uno è per il Poetry e uno non sappiamo ancora se lo vende Morpheus o lo mettiamo a disposizione per il Freaknet per Catania o comunque lo teniamo a Palazzolo. Perché vogliamo cominciare a sperimentare come il tuo. Come il tuo.
1: Precisi?
4: Però la versione 2.2 aggiornabile, potenziabile, eccetera.
2: Ma scusa, non serve un access
1: sono
2: point
1: anche switch.
2: Al Media Lab.
4: Servirebbe un access point al Media Lab, sì. Però. E allora?
2: Non si può usare questo terzo?
4: Se non ci serve per le prove a Palazzolo, sì.
0: Perché avremmo intenzione di cominciare una
1: serie. Scusa, non lo puoi comunque dire se tu ad Amsterdam puoi comprare un access point?
4: No, li prendo io gli access point, che sono diventato il re delle aste. per Sorcerer's Point a $40.
1: Negli Stati Uniti, però.
4: Sì, è un cazzo, è dubbaratto.
1: Il re delle aste, ma bisogna dire che tipo aste, quella là di...
2: Spingiolo.
4: Comunque, il fatto è questo, è che cominciamo a sperimentare su questa cosa.
3: Sì, un po' di pane con l'olio, grazie.
0: Sì, cominciamo a fare
4: pulizia. E questa è un'altra cosa che potrebbe essere sborrativa per il sindaco, per la giunta, per il tecnico del comune, eccetera. Questa cosa, cioè, questa cosa fa impressione. Quindi... Che se riuscissimo a montare l'access point a casa di Morpheus, il momento in cui andiamo a proporre per esempio questo sito che stiamo facendo,
1: Carusi, comune, dovete mettere le andenne.
4: E noi arriviamo, a casa di Morpheus è vicina.
1: Vicina a cosa?
4: Al municipio. E noi arriviamo al comune e gli facciamo vedere il sindaco connessi su internet. Ma com'è questa connessione? Ah sì, una cosa che stiamo sperimentando per Palazzolo, vorremmo fare il cablaggio.
0: Io voglio dire, muoversi a Palazzolo è ben diverso ovviamente che muoversi a Catania. Cioè, muoversi a Catania con una scuola, col comune, devi fare 2000 carte, devi fare... Ovviamente noi è diverso. Morpheus Morpheus col tecnico del comune ci sono cresciuti insieme, è una situazione.
1: Parlano tedesco.
4: Noi saliamo, c'è il sindaco, sì, salite.
0: C'è Domenico proprio, salite,
1: sì.
4: Ma così c'è
0: resto. Per che ci odiamo a vicenda, io e lui proprio personalmente.
4: Non credo proprio.
1: Prima o poi tu dai cosa per ficcare. Che tu
0: dici, te lo posso proporre.
4: Comunque, vabbè, era una comunicazione.
1: Fai la rete, poi vedi.
0: Vabbè, poi varie comunicazioni. Il cazzo, vabbè, i corsi sono andati bene.
2: Sesto, terza cosa, non sesto, terza,
4: certo,
2: cosa,
4: certo,
2: non mi sarebbe portato il media alla
0: sì, sì, sicuramente, sì, indubbiamente.
2: Lo dico in maniera disinteressata, non ho la scheda wireless.
4: No, ce l'ho io, quindi servirebbe.
0: Poi vabbè, altre comunicazioni per il cazzo, se vi interessa, i corsi sono andati bene, stiamo aspettando a DSL e secondo noi c'è qualcosa sotto.
2: Ma avete dei soliti rimpalli? Stiamo...
0: Sì, sì, sì, sì, sempre, sì, sempre base.
4: Perché probabilmente con i calendari che abbiamo visto oggi, certo, dovremmo deciderci.
0: Indubbiamente.
2: Vabbè, scusami, però questi calendari, a parte te personalmente, poi non pesano troppo.
4: Sì, sì, sì, in effetti sì.
1: Forse nel frattempo trovate qualcuno.
4: No, c'è la festa dell'unità, ci sono i corsi, c'è...
0: Sì, che abbiamo.
4: Va bene, va bene.
2: Alla fine. Scusate, allora, visto che c'erano a questo punto il quintale di proposte di Igloo...
0: Ah, minchia.
2: Allora, io direi una cosa.
1: E visto che non ce la mandiamo a fondo.
0: Io lo rinvierei a dopo la pizza.
2: No,
0: scherzo,
2: no, no,
0: sto scherzando.
2: No, io sto già passando oltre le cose della primavera. Però direi una cosa.
1: Che fretta c'era?
2: Aspettiamo, cioè, non dico aspettiamo Nirvana, però diamo gli altri 5 minuti se arriva bene, se non arriva niente. Parlando di Crypto Kitchen, che non so che cazzo sia, né perché
1: è Valvo, lo sa, non ci
0: che è la questione della base, la sperimentazione
2: di questo. Ma cosa abbiamo da dibattere su questa cosa?
0: Il fatto che si potrebbe introdurre una discussione del genere, parlare della crittografia durante il Sonfect.
1: Io sono d'accordo.
2: Approvato.
0: Cioè, ok.
4: Sì, sì,
2: bene.
0: Io sono contrario.
4: Io lo conosco cosa
1: hai detto.
4: Noi ci affittiamo.
0: Io sono contrario.
4: Sì.
2: Ok, va.
0: Sì, perché secondo me è una grande stronzata, cioè una grande stronzata.
2: Però è una discussione da te. È una discussione da te.
0: No, no, è proprio il concetto, la discussione delle ricette da cucina.
4: Vabbè, ma è una cosa
0: non mi garba, capito?
4: Allora, sai da cosa è nato? Dal fatto che in tutti gli esempi che ti fanno sulla crittografia tu potresti voler crittografare le ricette di cucina.
2: Ma perché allora
4: chi mi sembra bomboclata per fuori questi due o ciccio. Allora crittografiamo le ricette di cucina, facciamo una mailing list scrittata in cui ognuno propone la propria ricetta per questo gruppo ristretto di persone, scrittata, arriva il messaggio, tu lo scompatti, c'hai la ricetta di cucina, te la fai e mangi.
0: Va bene, tanto io rimango sempre contrario.
2: Va bene, questo vuol dire però che dovremmo fissare alcune date per i free click, giusto?
0: Ma infatti non si proponeva proprio il free click, era una...
2: Ma era per co-
0: no, vabbè, era per non fissare le date.
2: Ciao, no, sì o no? Io non ricordo. Ma un evento allora, mi pare troppo grosso. Allora,
1: durante un day mi pare che...
2: Scusate, li possiamo fissare le date di FIT?
4: No.
2: Perché no?
1: D'inverno però.
2: Scusate, io direi il 14 ottobre, l'11 di novembre, il 16 di dicembre.
4: Lui è il... la persona...
2: Il 13 di gennaio.
4: Lui c'ha tutto chiaro in testa.
1: No, è il calendario.
4: Che è andato avanti, sì, però è per una questione mentale.
2: Che ne dite?
1: 14 allora.
2: Allora, hai capito?
4: Se lo dici tu vuol dire che fa bene.
2: Il 14 ottobre, che non abbiamo altri cazzi per quel giorno.
5: Io segno.
4: No, lui segna e poi spero farà avere in stampa, tanto io non leggerò, anzi mi dimetterò.
1: Ti dimetterai da presidente?
4: Dimetto, sì, prima o poi mi dimetto, vi avverto. Mi dimetto, anzi verrò estromesso.
2: Sì.
4: O defenestrato.
2: Allora, abbiamo detto
1: io. Rombato.
2: 14 ottobre.
5: Maria santissima, io me ne sto scappando, guarda.
2: 11 novembre.
4: Mi piace, suona bene.
2: San Martino. È San Martino.
4: San Martino,
5: oh,
4: cosa vuol dire, ma comunque.
2: Per San Martino si assaggia il vino. Dovremmo fare un flick wine.
4: Le chapeau del Salzi Vincenzo.
5: Non sarebbe male, non sarebbe male.
4: Qual era quello là?
2: Un flick wine.
1: La chapelle dell'oncle Van.
4: No, flick tea va bene.
2: Flick wine.
5: Flick wine sarebbe.
2: Sarebbe ok.
4: Io non posso bere
2: alcol. Che cazzo se ne frega?
4: Allora io mi faccio tutte.
2: 16 dicembre.
4: 16 dicembre, il 16 ok. Basta che non sia il 13.
2: Santa Lucia, festa Siracusa.
4: Porco di Dio, chiamata nelle orme.
2: 13 gennaio.
4: La santa senza gli occhi. Hai due buchi in più.
5: 13 gennaio.
2: 13 gennaio.
4: Santa Lucia chiamata nelle orbite.
1: Che palle.
2: 10 febbraio.
4: Dimissione di cappella.
1: Inga, Maida! C'è anche la Maida!
4: Che stronzo che sei!
1: Io sono un uomo di
2: a questo
1: mondo.
2: Punto, squadra, dovremmo semplicemente chiedere
5: a questo punto dovremmo dire vaffanculo Telemaco, vaffanculo.
2: A quale di questi vogliamo legare l'evento?
1: Esatto.
4: A questo?
5: Che cazzo?
4: Te lo sto chiedendo.
2: Dici, le date.
4: Allora, quale evento?
1: Il Crypto Kitchen.
4: Crypto Kitchen?
2: Sì.
4: Allora, dammi le date.
5: Lo senti?
2: 14 ottobre.
4: Aspetta.
1: No, non è bruciato. È bello.
2: 11 novembre. 16 dicembre. 13 gennaio. 10 febbraio.
1: Non crepa. Cioè io 24 su 24, io c'ho un X2.
4: Mi hanno rotto i coglioni del porco Dio.
1: Abbiamo finito?
2: No.
1: Ah, ok. Come mi hanno rotto i coglioni? Vabbè, comunque.
4: Abbiamo finito?
2: Procediamo. Ma l'abbiamo finito, ragazzi.
1: Quando? Ancora ci mancano 16 punti.
4: Mi avete
1: rotto. Noi fino al 2004, comunque, siamo tutto compreso, stiamo pianificando
2: fiume.
1: Tutto.
2: Più il fiume, non è stato... E da giugno non facciamo riunione.
1: E anche è vero, ma che così potremmo non farla fino al prossimo 10 febbraio.
4: Allora, bene, io sono in attesa di una risposta da questa che evidentemente non è davanti al terminale.
2: Va bene.
4: A me.
2: Poi ce la comunicherà.
4: Ho fame. Ah. Passa qua.
5: Qua.
4: Ah. A me.
6: Avvicinatevi.
2: Allontana il piatto.
4: Allontano
2: io. No, allontana il piatto.
1: No, dai. Dimmi.
2: Ok. Un po' incazzato. Siamo al quintale di proposte di Nirvana. Di sono fuso di
1: Shining.
4: Un pezzo di merda.
2: No. Che sono articolate su 5 sezioni.
4: Posso darvi un aggiornamento un attimo sui Glu? Il Glu è andato a Macro Lab a prendere macchine. Dopodiché stanno andando a Canterbury perché Martin non può tenere più la casa dove c'è l'Ampi Street. Mm-hmm. Stanno caricando tutta l'hardware in macchine di Glu.
2: Sì.
4: E non si sa bene Martin cosa vorrà fare, se portarlo da noi a Media Lab.
2: Stiamo sbarattando il picchissimo, no?
4: Eh?
1: Speriamo che non torni, guarda. Sta sui coglioni Martino.
4: Tu sei pazzo, altro che sì.
1: Dai.
4: Signori, un cretino.
5: Il pane ve lo siete calati all'istante.
4: Quello è mio.
5: Io manco uno.
2: Va, dai, rame di rame.
5: Eccolo.
2: Le cose giuste.
4: Allora. Ancora pane.
2: Allora.
4: Ma come?
1: Ti studi delle cause?
5: No,
1: okay. Qua ci sono le cause
5: studiate.
1: Questa è la
2: Scriveva. Scriveva il gruppo, anche le vostre sorelle, tua e tua.
1: Tue sorelle?
2: Sì. L'attività credo che sia vitale per il Media Lab durante il prossimo trimestre, settembre-novembre, perlomeno avviare. Culturale. Culturale. Un giorno di letture.
5: Io sono
2: non so che cosa voglia dire.
1: Beh, quello di San Paolo Apostolo.
5: La tua della prima Bibbia, lettura, del Vangelo.
1: Prima lettura. Seconda lettura di San Paolo Apostolo.
2: No, quella è la seconda lettura al limite.
1: Ah, seconda.
2: Prima del Vecchio Testamento. Una serie di film e dibattiti. Variegare e stabilizzare l'emittenza di Radio Cybernet, Installation Day, più primavera, più incontri coattivi col Maiorana.
1: Allora.
2: Scusate, allora.
4: Ma no!
2: Questa
4: arriva il pennarello! Lo volete il pennarello?
1: Pennarello di carne.
4: Col pennarello.
5: Uniporca. I giochelli col pennarello.
4: Pennarello uniporca.
2: Allora.
4: Che scrive bianco.
3: Allora la pizza qua la faccio io, quindi decido chi mangia e chi non mangia.
5: Ma come? Ma che decidi
4: chi
5: mangia
4: chi ti dà i soldi? Sì, però non è che
5: mangia chi ti dà i soldi, che decidi che mangia o non mangia?
3: I soldi si possono anche restituire.
5: Comincia a restituirmeli.
2: Queste attività qua sarebbero anche meritorie, però bisogna vedere quale è realistica e quale lo è di meno confrontato con il calendario che abbiamo davanti.
4: Questo dice, devo guardare il calendario, fatemi questa domanda per mail lunedì mattina. Per il Crypto Kitchen.
1: Quindi si sta balbizzando anche il Quest, siamo forse.
4: Ok.
1: Non è vero.
2: Non è vero.
1: Assolutamente falso.
2: Si sta pizzando ora. Allora, questa cosa qui di un giorno di letture, che non capisco veramente cosa voglio dire.
4: Cosa? Vuol dire che ci riuniamo. E ognuno porta qualcosa da leggere a tutti gli altri, che trova importante per riflettere su quello che facciamo.
2: Tutti quanti azzeccati, non mi sembra un cazzo il computer.
1: Io sto leggendo lo Zen
2: per esempio.
1: Dell'arte del management. Del manager.
4: Del manager.
5: Ma vaffanculo.
1: Del Milan.
4: Fatela mettere nelle orme di Santa Lucia.
1: Prima devo pisciare,
4: Intanto non si mangerà fra almeno 2 ore passa.
1: Che ore sono?
4: Il forno è a legna, ributta, cioè, prendi Windows e fagli sentire 3 ore.
1: Che cazzo lo vuoi? Forno a pietra quando lo vuoi? No. Kerosene.
4: Non ho scritto del forno a pietra, ho chiesto.
1: No, ringazzi, c'è uno che il culo dovresti priare. Ma è strano, strano paper.
5: Poi effettivamente sta cosa del comune sarà una cosa.
2: Un'alimentazione per piacere.
5: Sì, alimentazione.
4: Dietro di là, dietro, là.
2: Ok, allora.
4: Dagli la lesburia.
1: Tieni, dai, forza, stacca col cazzo il cellulare.
3: Tu come ti chiami o devo chiamare per questa sera?
1: Io mi chiamo Sandro.
4: Citrus. Chiamalo Citrus.
5: Oh, scusa.
7: La nostra prolunga autoprodotta dov'è?
5: È allippata la nostra prolunga autoprodotta.
1: Addirittura.
5: Oppure non lo so, vedi.
4: A me ci scrivi porco Dio.
3: Armando, tu come ti vuoi chiamare questa sera? O ti chiami?
5: Saro. Fai tu.
1: Manca Saro. Armando, qual
5: è? Ma è una fantasia, porca miseria.
4: Fantasia.
5: Fai tu tranne Armando.
3: E io non sto scrivendo Armando.
1: Armaduc.
5: Io mi voglio
3: è tutta la sera, tu come ti
5: no io mi voglio chiamare
2: no zio, ce ne vogliamo uscire da sta
5: roto quando avevo 4 anni che mi chiamano così. Io mi voglio chiamare stupisci i tuoi amici.
3: Oh, ma lo da dire prima.
5: No, mi capi il biglietto,
3: ma
5: il bicchiere
3: ti vale per tutta la sera perché non siamo qua consumisti del cazzo.
5: Oh, si è distrutto. Me ne potresti fare un altro?
2: No, si è ricostituito.
5: No, è che è bucato, lo vedi?
4: Dove?
5: Qua, vedi che è qua. Ops.
4: Dai, ragazzi.
5: Me ne potresti rifare un altro, per piacere?
3: Sì, un gran bastardone.
5: Oh, e si è rotto, Giulia.
3: Che ci devo scrivere?
2: alla minchionaccia.
5: Io gli voglio chiamare stupisci con gli amici.
1: Che cazzo sta facendo?
4: Sta stucando la suconia.
1: Ma scusa, se lo fa sul cane cosa succede?
5: Va bene, vai, vai.
1: Lo pulisce. Bastava una bocca normale.
8: È la combinata.
1: Sta sugando.
8: Ma senti.
1: Vai che sta facendo. Non ti bastava.
5: Sai che la riunione è degenerata.
1: Una bocca normale. Anche la macchina.
5: E così succede. Basta, basta.
2: Grazie anche ai contributi individuali.
5: No, no, vabbè, ci ricomponiamo, dai, dai.
4: Vale, noi magari ci ricomponiamo, ma spesso non
1: vinco. Vabbè,
5: aspetto, aspetto, ricomponiamoci.
4: Ricomponiti, mio Dio, dai!
2: Allora, siamo sempre a quel cazzo di giorno di letture.
5: La pazienza di Shining, oh, è un santone.
8: Per un'eccezione.
2: Perché?
8: Tu come ti vuoi chiamare stasera?
3: Ci tu io.
8: Okay. Non mi dire che cambi nome perché non c'è più
4: Procetto ormai.
2: Bravo a vedere se queste cose ci interessano e se ci interessano nel quadro di compatibilità con i tempi che abbiamo.
5: Allora, secondo me se si trova se si trovano degli spazi si può fare una cosa di genere, letture, divisione di film. A proporre. Secondo me può essere una cosa che si può fare.
2: Allora io direi una cosa, potremmo fare dei fritti
5: inserendo queste
2: tutti
5: cose.
2: Diversi, magari quello col film, quello con le lezioni.
4: Eli, metti anche.
1: Elisabetta, okay. Elisabetta.
2: Allora, quindi nessuna serie di film e dibattiti, ma...
4: Porco Dio!
3: Ma perché i film no, scusa?
5: Non ha detto no, i film, no, ha detto
1: io,
5: che
1: io per
5: questa cosa siccome il calendario non permette altre serate, le inseriamo
3: a marzo, ad aprile.
5: No, decidiamo, appunto, e questo è il discorso, cioè decidiamo che i fricte diventano fricte diventano delle serate dedicate anche a vedere dei film, alle letture. Agli incazzamenti, alle inculate.
4: Va bene, può essere interessante.
2: Allora,
4: possiamo sfruttare.
1: È un coglione.
4: Allora, già finisci?
3: Non posso.
2: Allora, queste cose qua sono legate al fitti.
4: Quindi vuol dire che quando saremo ad ACAB sfrutteremo per fare proiezioni.
2: Pretendo
4: cose così.
2: Un impegno.
4: Un impegno concreto.
2: Finire il calendario con tutte queste cose. 2 settimane prima del primo fritti.
1: Dovrete sopportare un delinquente?
2: Ci siamo? Siamo d'accordo?
1: Gli episodi di Bang Bus
3: 2 settimane prima.
2: Sì.
1: Li potremmo proiettare.
4: Di?
1: Bang Bus.
2: Sì, va bene. Ma i primi 15 minuti sono una palla mortale.
1: No, capisci il concetto.
2: Poi qua c'è variegare, stabilizzare l'emittenza di Radio Cybernet. Io considero veramente questo punto assolutamente off topic, per cui lo respingerei. Voi che ne pensate?
5: No, il discorso è questo, che
3: non è una cosa da discutere
1: tra amici.
4: In effetti lui l'ha scritta lì perché ne parliamo in lista staff, come ne abbiamo parlato in lista staff, fare una scaletta eccetera, perché alla fine spesso le trasmissioni vengono fatte dal Media Lab. Penso che in questo senso lui l'abbia inserito lì.
2: Ho capito, ma per me rimane off topic.
4: Rispetto a cosa?
2: Rispetto alla nostra...
4: Per questa sera sì, dai.
2: Per questa sera, credo che sia off topic rispetto al Freakman.
4: No.
2: Adesso
4: ci sono punti di contatto. No, però ci sono dei punti di contatto.
2: E allora è off topic.
4: non è poi tutto c'è. Niente.
5: Perché questa... Non mi staccare la rete!
4: Perché lui è digitale anche nelle decisioni.
5: Perché questa...
4: o tutto o niente.
5: Non mi viene il termine.
1: O uno o zero.
5: Questa brutalità nei confronti del... questa avversione brutale proprio nei confronti.
2: Voglio dire, è sempre stato il giocattolo di asbesto e è stato sempre così geloso.
4: Questo è vero.
2: E per cui basta, rispetto a questa cosa e vaffanculo, asbesto e hai gru.
1: Rispetto con vaffanculo.
2: Ok. Poi c'è un installation day più primavera, più incontri coartivi con il Majorana. Allora, questi
1: coartivi.
2: Io non capisco. Un attimo separerei queste cose. Coartivi non so che cazzo voglia dire. E Majorana è scritto con la Y. Quindi
1: sta parlando
2: me,
1: di un'altra cosa.
2: Sta parlando di cose incomprensibili.
5: Vabbè, e dai, qui, shine.
2: No, allora, incontro tra parentesi, comunicazione, martedì. Siamo al collegio dei docenti del Majorana.
4: Siete?
2: Se vuoi venire, vieni, dobbiamo semplicemente fare un atto di terrorismo. Ci sono 28 iscrizioni per 20 posti, bisogna convincere gli 8 più stupidi a non desistere dall'iscrizione. Per
5: tu
2: questo,
5: dici, chi sono i più stupidi? Tu. Ah, desisti.
2: Per questo, desisti. Prima lui cercherà di prenderli con due coglioni, farli due coglioni così con la presentazione che ha presentato agli News Day.
1: Dici che tutto è 28 su 90.
2: Dopodiché se per caso ancora ce n'è in sala, io devo intervenire dicendo questo qui non è un corso per qualche testa di cazzo che vuole solamente imparare a fare click col mouse, vi prenderemo il culo, vi sarà durissimo.
1: Ora mettiamo il culo di casale, così tutti i froci.
5: Però devi specificare, vi prenderemo il culo e ce lo venderemo.
2: Quindi vabbè, su questi incontri io segno che già martedì c'è il collegio degli indecenti, collegio dei docenti, e qui basta, ci siamo guidati così. Poi primavera, adesso non è una discussione che affronteremo con loro, installation day.
1: Di che? Che pezzo di installation day fagli fare lui?
2: Proposta di fare un installation day qui.
1: E dove?
4: Ma di chi? Stai parlando sempre delle proposte di Glue?
2: Sì.
4: Ah!
1: Ma scusa, ma queste proposte dei Glue le dovevamo fare anche con i Glue?
2: No, no, proposte molto pratiche, quindi possiamo parlare anche
1: di alcune cose che non si capiscono, è bene che li...
2: Vogliamo fare un installation day in una data, sinceramente non ne ho molta voglia perché non è che stanno molto bene queste cose.
4: Come siamo messi per il Linux Day?
2: Non lo so, ancora è presto.
1: Ma quando è il Linux Day?
2: Non lo so.
1: Ormai.
4: Ricordiamoci che è importante.
2: Lo so che è importante, ma mai più con Luke.
1: Già, questo è un imperativo.
2: Questo.
5: Ma questo mi pare che è da tempo già.
2: Per i cazzi nostri.
4: Il Linux Day è una cosa dei Luke.
1: Noi siamo un Luke.
4: Noi siamo un Luke.
1: Quindi ce ne stiamo perdendo. Siamo il primo Luke di
9: Catania.
4: Noi siamo anche un Luke, siamo registrati nella lista dei Luke.
1: Sputnik.
4: Sputnik è un'altra cosa.
1: Non è un Luke.
4: No, Sputnik sì, è stato il primo Luke siciliano.
1: E quindi?
4: Ma non siamo noi.
5: Ti parlavamo di questo, che non è. Chi era il primo siciliano?
2: Vogliamo fare installation day? Sì,
4: no, no. Ma questa volta allora ce la potremmo gestire completamente noi. E al limite invitare qualcuno del Luke se proprio vogliono partecipare.
2: Per i Linux Day. E va bene, però quello lo vediamo quando escono le date, perché sennò abbiamo ottenuto troppo.
4: Installation day io non saprei dirti.
2: Io veramente sono molto freddo davanti a questa cosa. Voi volete fare un installation day? Chi ti ha scorreggiato?
1: Io no.
2: Minchia.
5: Io lo avevo tu Ionna fa scorreggio.
4: Ne parliamo più là, ne parliamo più là
1: di installation day. Vivi che scappi tennis?
2: Vuoi fare un installation day? Ma scusate, non c'erano le installazioni fatte in collaborazione con... Ne parliamo con la primavera.
9: Va bene.
2: Ok.
1: Che fretta c'è la madre.
9: Ho abbandonato l'idea del
4: Ma sì?
1: No, il pompone lo fai. Fai allora, il soffocone.
2: Iniziative politiche.
1: Che palle.
2: Solide ed attiva collaborazione, scelte politiche o altre facoltà.
4: Qui io non metto parola. Sono d'accordo, ma abbiamo visto come si è mosso scienze politiche, cioè non hanno fatto un cazzo di quello.
2: Allora, io trovo questa formulazione piuttosto confusa e vaga, e questo può anche essere utile, nel senso che io ritengo ormai il collettivo di scienze politiche assolutamente inaffidabile.
4: Io mi sembra che non rapporto subito, comunque.
2: Perché non sono stati poi capaci di dare continuità a questa cosa. Noi li possiamo esortare, ma quello che più mi interesserebbe, scienze politiche, è entrare anche dal lato,
4: da questo lato,
2: anche dal no, questo
4: dai, sono scritto,
2: va bene, però non è esattamente, diciamo, di entrare anche dall'altro lato, di fare delle iniziative supportate direttamente da alcuni docenti più interessati.
4: Questo sì.
2: Del tipo un po' che ha toccato la Priulla.
4: Chi è la Priulla?
2: Graziella Priulla, che è docente di scienze.
4: Comunque, come nome così deve essere una rompicazzo unica.
2: Lo è. Docente di scienze della comunicazione, qualcosa del genere. No, sociologia.
4: Di che cosa dopo?
2: Come? Se quello di latino, di storia medievale non mi interessa molto.
4: A me sì. Minchia, il formato di storia medievale? Il massimo.
2: Bravissimo. Lei fa sociologia della comunicazione.
4: La signora che fa già sai?
2: È una di microchip. Non capisce un...
4: Microchip?
2: Sì.
4: Megachip. Microchip, che cazzo è il microchip?
2: Megachip si chiama.
4: La rivista lì, Rocco Rossi.
2: Sì, sì, cose, esatto, la Megachip, vabbè, glielo. Ma faccio da piccolo, non è mega, micro.
4: Ma no, Megachip.
2: Però vabbè, lui c'è la microchip.
4: Ma questo non lo so, lo saprai tu, lo vedi.
1: C'è la nano.
2: Voglio dire che questa cosa. Stavo parlando con un mio amico che conosce bene la Priulla sull'ipotesi di poterci andare come Freaknet a chiedere.
1: A casa, un boccacchi?
2: No, perché la Priulla va a uscire. No, ma sulla possibilità di fare un'iniziativa con i docenti a scienze politiche.
1: Se sono interessati.
4: Sì.
2: Chiaramente. Mi si dà mandato, sì o no?
4: Sì, certo. Iniziativa scienze politiche, ok.
2: Sì, certo.
4: Siccome in qualsiasi
5: altro. Io mi oppongo.
1: Se l'ha detto il presidente, non
2: perché
1: possiamo.
2: Perché ti opponi?
5: Perché.
4: Ma fanculo, allora mi astengo. Scusa.
5: Perché mi stai sul cazzo. E basta.
1: Perché Ubi Maior mi lo cessa.
5: Bravo.
1: Lui è il Maior.
5: Io il cessa.
2: È un giorno in cui andiamo a fare un dibattito scienze politiche, noi nient'altro.
1: Che palle.
2: Non è una cosa spaventosa.
4: Dovremmo prepararci, secondo me, per snellirci questo tipo di interventi. Dovremmo prepararci gli interventi. Degli interventi tipo che ci facciamo.
2: Così ci romperemo i coglioni subito.
4: E non lo faremo mai più.
2: A leggere sempre le stesse cose.
4: Vaffanculo, infatti.
1: Ha ragione, un intervento in playback.
4: Allora, il free software. Doppiato male, ovviamente.
1: Sarebbe bellissimo.
2: Sì, altra proposta.
4: In playback.
2: Fuori sincrono, la Gets.
4: No, con io che dico. La continuazione, madonna puttana. Che la mia voce che dice altre cose serie.
2: Vabbè. Allora, qui c'è incontri pubblici con personaggi più o meno chiave del mondo dello spettacolo e dello sfruttamento.
1: Sfruttamento?
4: Del lavoro.
2: Giornalisti, filosofi, cacciatori di taglie. Poteva essere un'idea fare incontrare in pubblico dibattito Kevin Mitnick e il mio compagno delle elementari maresciallo nudo informatico in Calabria e discutere dell'influenza della legislazione americana in Italia che in un certo senso non ne ha una propria in campo info.
5: Vabbè, secondo me questo l'ha detto per dire che c'ha l'amico maresciallo.
2: Questo ce lo dice sempre. Allora, a parte che mi pare assolutamente delirante la parte finale in cui dice l'influenza della legislazione americana in Italia, proprio
4: scriviamo tante dell'inno
2: che non ne ha una proprio, e proprio vuol dire che se n'è sempre fottuto di minimo interesse rispetto a questa questione.
4: Oh, peccabudello.
2: Sinceramente, questa è una delle cose del dibattito, una cosa che ricade sempre all'interno della programmazione dei Freak Pig.
4: Sì, poteva essere, se mi sembra di interpretare come invitiamo ai Freak Pig un personaggio di spicco che richiama gente, sì. E lo costringiamo con noi a parlare di free software.
1: Chi? Stallman?
4: No, che ne so, Marco Battiato,
1: Ilona Staller,
4: Carmen Colzer.
2: A me non piace quel metodo, magari può succedere una volta,
4: no,
2: però
4: possiamo
2: magari
4: cercare delle persone che siano attinenti comunque a quello che facciamo noi. Mm.
1: Certo.
4: Può capitare, non lo so. Cioè non è un'idea che scaccerei, eh. però metti che arriviamo a, toppiamo a fare la serata all'ACAB, che c'è Enrico Ghezzi a Catania, che deve fare una cosa all'ACAB.
1: Chi cazzo è Enrico Ghezzi?
2: Chi è?
4: Va bene. Andiamo avanti.
2: No, andiamo avanti, che vuol dire?
4: Vuol dire questo, una possibilità. Su cui però non mi sembra che ci sia molto da discutere, cioè,
1: domani
4: se possiamo farlo
1: ci sarà
4: e se vediamo che sia fattibile, cioè non lo escluderei a priori. Va.
10: Si può aprire le scatole con questo o non c'è dentro?
1: Che cazzo è quel coso? Per aprire i cervelli?
5: A me mi sembra un aggeggio un po' strano.
1: Sì, questi sono per i giochi erotici di Nirvana, quello è.
2: Terzo punto, collaborazione.
1: Ah, è una cesoia per Min, quella là. La utilizzarono ai tempi quelli agatini.
5: Esatto. Che detto?
2: Terzo punto.
4: Oh, misura cazzo.
10: No, misura cazzo.
4: Misura cappella
5: un calibro per il cazzo.
2: Quello è un apribaratto.
1: Sì, è apribanale.
4: Tu hai poca fantasia, hai visto. Tu ci riporti con i
2: di collaborazione con con
5: dai, un po' di contenuto.
4: L'Archigay? Con l'Open Mind?
5: In generale.
2: Collaborazione con Gebelle e le Street TV.
4: Con?
2: Che belle le Street TV.
4: Ma vuoi sapere una cosa? A me stanno sul cazzo le Street
5: TV. A me sono stata proposta una cosa del genere a Palazzo.
4: Non per qualche cosa, ma perché alla fine li arrestano sempre. Sono bordelli legali, non sanno fare un cazzo. Non si sa
2: ma li arrestano sempre, che stai dicendo?
4: Mica, ogni volta c'è una casina illegale, sono sequestri dei carabinieri.
2: Ma non è vero, è successo una volta solo a Termini Imanese che nessun'altra
4: sì,
2: parte.
4: È successo a Bologna, è successo a Roma, è successo a Napoli.
2: Ma no, stai dicendo. Ma che dici?
1: Sei
2: impazzito. Successo solo a Termini Imanese. Io... però sinceramente a me sembra un fenomeno effimero di cui andavi pure a criticare questa cosa qui all'intervento.
4: Tu dici?
2: Mi sembra una, ma è una minchiatona perché tanto copri 100 metri, non hai sotto un cazzo.
1: E quindi non servono a niente.
2: Esatto.
1: E allora andiamo a fanculo.
2: Sì, allora fanculo, non fanculo. Crediamo nel...
4: Sì, fanculo, ma fanculo ci devi scrivere adesso.
2: Fanculo, non crediamo in questo fenomeno.
1: Oh, cazzo.
5: A noi è stata proposta a Palazzolo questa
4: cosa. Il lavoro di Giovanni della Vivo Suo al Lake Meeting su come costruirsi i trasmettitori invece è una cosa molto interessante a livello tecnologico.
1: Ah, scusa un attimo.
2: E quello abbiamo voluto.
1: Ma Gebel chi è?
2: Gebel, cioè sono.
1: Quel tizio.
2: La fusione di FAS Erroneo e
4: FAS.
2: FAS Erroneo e.
1: Che cos'è FAS?
2: Federazione Anarchica Siciliana. Erroneo.
4: Ma se sono anarchici come fanno per una federazione?
1: Va bene, allora mandiamoli a fanculo.
4: No, no, allora, mandare a fare un culo direttamente proprio così? No.
1: Sì,
4: no,
1: dai.
4: Però boh, io ho una domanda, ma
2: vabbè, una federazione, se capita
4: parlerei con Giorgio e vedere di che cosa
5: si sgretolano.
2: No,
1: ma ha un presidente questo federazione.
2: Io direi semplicemente che se dovesse capitare che c'è un'iniziativa interessante lo si fa. Andarli a cercare mi pare veramente stupido.
4: Mi pare inutile anche perché siamo pieni fino a qua.
2: Esatto.
1: Di merda.
2: Allora, se capita questo le Street TV vaffanculo. Ok,
1: sì, sì.
2: Amministrazione esterna, regolare la nostra posizione amministrativa, preparare il bilancio, prendere una serie di decisioni comunitarie sull'impronta che vogliamo dare alla campagna soci.
4: Questo potrebbe voler dire che facciamo ste benedette tessere o no?
1: No, questo significherebbe dire
4: lo prendiamo come commercialista o no?
1: Oh, ecco.
2: Per esempio.
4: Allora, io ho una cosa da dire, tutto tranne il commercialista di Giorgio. Perché il commercialista di Giorgio vorrà 8 milioni l'anno.
1: No, volevamente voleva. Sicuro. Voleva 1500 euro l'anno.
4: Ed è una cifra
1: ed è
4: enorme.
1: Una cifra assurda per una associazione culturale, è vero.
4: Io sempre tornando al discorso delle mail che aspettavo da Michele, da Anna, eccetera, dovevo avere il contatto con quel cazzo di loro commercialista che non abbiamo ancora finito.
2: Che vogliamo fare?
4: Spezzargli la minchia. Io non lo butterei a fare in culo il loro commercialista, visto che come mi ha detto Anna il loro commercialista è ferrato proprio in queste cose, cioè in associazioni culturali che fanno progetti.
2: Ma
4: che
2: quando, si lo vediamo?
4: Quando lo vediamo? L'unica sarebbe beccarlo quando va all'Arci.
1: Sì, vabbè.
2: Certo.
1: Cioè, tu quando tu devi andare da Michele, no?
4: Ti fai dare allora i contatti di questo commercialista.
5: Io avevamo detto che dovevamo andare.
1: No, no, la posta elettronica no, perché non se la leggono. Non hai sentito che lui sta aspettando?
5: Otello, Michele,
1: vabbè, uno dei tre sì. Ti fai dare i contatti di questo?
4: Il problema è se loro rispondono a noi.
1: Otello risponde.
5: Risponde. Io ci sono andato. Allora, mi hanno chiamato, mi hanno detto di andarci, ci sono andato. Quando io penso che si risponde?
4: Certo.
5: Ci sono andato a fare un po' no?
1: Oddio, può essere che loro hanno la mano lunga per prendere, la mano corta per dare.
5: Bene, mi pare che diano abbastanza.
1: Perché ridi?
4: Un gesto. Abbiamo finito?
2: No.
4: Ah, ok.
2: Interni. Dare una forma più seria alle nostre riunioni, concordo appieno. Che mi riempie il cuore di tristezza doverlo dire, negli ultimi tempi qualche volta mi hanno fatto pensare a quelle dell'Auro. Abbiamo bisogno di più serietà e determinazione almeno in quei momenti, ma lo ripeto, finché non avremo discusso e deciso i nostri scopi sociali non potremmo essere determinati verso essi.
1: Bene, dove cazzo come è lui?
2: E poi, come ho detto altre volte,
4: vabbè,
2: tant'è la forma di riunione
1: è essere... il 5% delle riunioni, cazzo.
2: A essere inadatta al MedLab perché non consente partecipazione ai membri lontani. Non ha senso parlarne ora. Condivido l'ultimo punto. Non ha senso parlarne ora.
11: Comunque, ragazzi, ho trovato questa cosa che ragazzi sotto.
2: Ok,
4: non te l'ho aperta io. Non lo so.
2: Ragazzi, stiamo... stiamo finendo questa parte qua, dai, forza, siamo alle ultime tre minchiate. Ok, allora, didattica. Didattica.
4: Vaffanculo!
2: Allora, test di ingresso per i corsi.
4: Sono d'accordo, sono assolutamente
11: no, io
4: d'accordo.
11: No. Io no.
5: Io no.
4: Allora, io non voglio più avere a che fare con gente che interrompe incontinuamente durante il corso e fa domande idiote.
11: Non le classifico, non le classifico col te.
4: Con gente che si addormenta e dorme durante il corso.
11: Io non
4: visto l'ingresso.
11: Chi è?
4: Io non voglio che tutti siano ammessi ai nostri corsi. Ma c'è gente che con l'informatica è meglio che non ci abbia a che fare, secondo me.
5: Ma non la, una selezione di questo tipo non la fai col test.
4: Lo so,
11: ma non è giusto.
5: Non la fai col test. Quella è una selezione che
2: corso di base.
4: Il corso di base sì, ma non puoi fargli un corso di base a uno che non gliene fotte un cazzo. Perché magari vabbè ti dai 50 euro perché vuole supportare noi come laboratorio eccetera. Però alla fine.
2: Ma il corso di base non gli puoi fare il test.
4: È un corso di base.
2: Perché si presume che. Cioè è aperto a chi non ha conoscenze.
5: Cioè, che cazzo gli chiedi nel test?
1: No, il problema
5: parti dal
1: il tuo discorso non ha senso perché non potresti fare un test che sicuramente possa accertare il fatto che quello sia un perfetto idiota.
4: Guarda, leggendo i questionari della testa di unità lo capisci che quando dici, quando vedi certe risposte che sono scritte in stampatello e manco scritte in italiano, dici questo qua.
5: Beh, che cazzo vuol dire?
4: Vedi, e tu come sì, sarò un razzista, ma che ci posso fare?
5: Non è così,
4: capito? Invece è quello.
5: No, è sbagliata questa cosa qui. È sbagliato questo. No,
2: non capisco, cioè sinceramente non capisco se è possibile applicare un test d'ingresso a un corso che riteniamo per chi non ha conoscenze.
4: No, con quello si spacca e rischio di tagliarmi io.
10: Non troviamo.
2: Come si fa?
4: Usate un coltello normale, non datevi da fare. Non lo facciamo allora.
2: Non lo facciamo.
4: No, il test d'ingresso non sono d'accordo. Chi è per il test d'ingresso? Alzi la mano.
5: No, perché tu sei per i test d'ingresso?
2: Quando si può evitare di votare, si evita.
4: No, non è un
1: antidemocratico,
4: non è un
5: antidemocratico,
4: votare. Mi spacco nel culo, ti parlare in
1: perché stupido.
2: Perché stupido, perché una sintesi di un dibattito è molto più efficace.
4: Il discorso dei test d'ingresso, secondo me, è per dare un taglio al corso. Tu non puoi dire che vengono 20 persone, uno che ha visto un computer, uno che non l'ha mai visto e uno che già sa fare qualche cosa, perché non puoi trattare gli stessi argomenti alla stessa maniera. Quindi secondo me puoi fare un test d'ingresso e dirgli guarda che questo non è il tuo corso, oppure o perlomeno dirgli guarda tu e tu che avete avuto un certo score su quel
1: sì, mi ricordo.
4: su quel test, vi vado una classe a parte e facciamo.
5: Allora non sono test per decidere se deve venire o no. Sono test per conoscere.
11: No, potremmo anche fare i test.
4: Non puoi dire vaffanculo, è normale.
11: Fai i test e dire queste persone. Ci sono sei persone a questo livello, sei persone a questo livello, sei persone a questo livello.
1: Posso dire
11: si possono
1: cosa?
11: Fare i corsi tipo
4: diciamo, una classe di dormisciuti, una classe di un po' più sveglia e una classe di spacchiosi.
1: Cioè, bello una classe di dormisciuti.
4: Sì, ce la gestiamo un po' meglio.
5: La messa è finita, bestemmiate in pace.
4: E chi è?
5: Amen.
4: Gente, ma vaffanculo.
1: Io invece direi che però siccome quest'anno molto probabilmente corsi non ne faremo, è inutile parlare dei test. C'è chi abbiamo un'altra volta.
11: Ci basta quello che stanno facendo.
2: Ma
4: i test sono una cazzata, cioè.
1: No, no, no, sono i corsi che probabilmente non faremo. Quindi
2: continuo a non capire una cosa. Se abbiamo quel programma, ho sospette su Credini, mentre quel programma abbiamo.
1: Appunto. Tanto sempre i coglioni ci sono sempre.
2: Per questo il test non può avere senso per il corso d'ingresso.
4: No, non sono affatto d'accordo.
1: Perché fai cambi il programma?
4: Non devi cambiare il programma, cambi il tuo approccio. Il docente deve tagliare il corso in base agli alunni che ha.
1: Ma quando ne hai 8, quante classi devi fare? Una perché sono tre idioti, allora li metti solo per conto loro.
4: Vale, non c'entra. Tu gli dici semplicemente guarda che non è il tuo corso, ce ne sarà uno più avanti se non è cosa di farlo.
1: Guarda,
2: non ha senso.
1: No. Lo pigli per la testa e gli dici guarda, ci sono cose che non puoi capire. Ora vai a fondo. Lo fa Asbesto.
4: A meno che non abbiamo capito cosa vuol dire.
2: No, è questa minchiata qua, me l'ho ripetuta. Non c'è niente di nuovo, sono cose che mi ha scassato il cazzo più volte. E comunque non ha senso questo ingresso. Programmazione dei workshop di tutto l'anno e possibilmente oltre. Non penso
1: che... Sì,
4: vabbè, intanto abbiamo programmato i click team.
2: E infatti io sono d'accordo sul fatto che
4: potrebbero essere dei piccoli workshop loro stessi.
2: In un certo senso sì. Però i click team non abbiamo programmato, abbiamo scelto le date, la programmazione di click team, abbiamo detto facciamo entro le settimane prima del primo.
12: Allora forse non ci siamo capiti, vedi? Io qua ora.
4: Ah, dammi quel coltello. Hai i denti o no?
12: Qua mi dovete aprire le scatole.
4: Mi dovete dare un coltello dammi un coltello appuntito e senza i denti. Che ti apro
12: io
4: la
12: scatola. Non lo so, io ho trovato questo.
4: No, quella è una troiata.
1: Quello?
12: Questo se no lo uso io in
4: dammelo.
12: Altro modo.
2: Basta la video mio, lo allora questo. L'anno scorso.
1: Che è Peppo?
2: L'anno scorso abbiamo fatto cominciare i workshop a gennaio.
12: Riesci a fare questo?
2: E io direi.
12: Porco mio, ma anche tu devi mangiare!
4: Le donne!
12: Le donne cazzo!
2: Le
12: donne
2: cagano il cazzo!
12: Ma avete visto la pappa che vi ho fatto!
4: Dammi coltello, dai!
12: Ma cos'è la pappa?
4: La Costantinopoli.
13: Ci penso io.
2: Allora,
1: ci penso
13: io. Meglio che ci penso tu.
1: Bravo, in questo
4: lo so. No.
2: Allora, direi che più realisticamente che per l'organizzazione dei workshop ora ne posso parlare direttamente per febbraio.
1: E quindi non ora.
2: Non ora.
13: Un po' di cosa, non solo
1: prima tu.
13: Ma poi passare vuoi. Questo.
4: No.
2: Siamo d'accordo? Ok.
1: Facciamo per alzare
2: poi,
1: di mano?
2: Ultima minchiata. Serie di incontri preventivi col Majorana.
4: Ma che vuol dire?
2: Cazzate, tanto ci vediamo col coso, col collegio dei docenti e poi facciamo le due intro nel corso, quindi. Lo trovo assolutamente d'accordo. Allora, adesso è rimasto solamente l'incontro con la primavera
1: e il corso B.
2: Io direi di.
1: Vabbè, era ovvio che comunque Valve e il break non tornavano.
2: No, non c'erano dubbi, ma se ne forte. No, io a sto punto mi chiederei se è il caso veramente di affidargli a Valve questa lezione.
1: No, io non mi preoccupo soprattutto della festa dell'unità.
2: Sono i soldi di mezzo, dai, io ho ficato quello che vuoi. La festa dell'unità sappiamo benissimo che ci ha preso per il culo, non è che è una novità, l'ho segnato, ma tanto sono altri giorni in più per me. E per chi ci
4: di
2: vuole
4: cosa state parlando?
1: Ah, ma una cosa, ma noi.
4: Un getto me ne felice.
1: E il consiglio direttivo può scegliere di buttare fuori i soci?
2: No, l'assemblea.
1: L'assemblea di chi?
2: L'assemblea dei soci.
1: Che saremmo sempre noi.
4: Di cosa stai parlando?
1: Perché non ci cominciamo a riflettere?
2: Non va, proviamo.
4: Lì?
2: Di affidabilità. Stavo dicendo che si sono segnati per la festa dell'unità, ma so perfettamente che non verranno. No?
4: Tu dici.
1: Sì, sono venuti ora? Ragazzi, stiamo venendo. a me mi riesce.
11: Ce ne stiamo andando, non dobbiamo.
1: Ma allora non vorrebbe
5: aspetta, no, non io forse torno, ha detto qua.
11: Ma io posso andando, vuol dire
5: forse più tardi torno.
2: Cioè, vabbè, non me ne fotto un cazzo delle cose più importanti da fare, se per caso mi fallono le cose più importanti, torno. È questo. Non è che... Allora, ce la facciamo subito questo incontro con la primavera.
1: Sì, io prima devo andare a pisciare.
5: Vabbè, ma è andato a pisciare.
1: Perché mi sta sul piano.
5: Quando fate qualcosa, fatemelo sapere.
14: Tipo, però io comunque scendo almeno un weekend al mese, feste, minchiate varie. Se organizzate qualcosa...
1: C'è la piscina che sembra una ceramella.
14: Una mail serve, va. Anche perché vorrei capire...
1: Ah, io direi, lo includiamo nella mailing list.
14: Fatevela mettere nel culo, se fanno tutti quanti, che spacchia parla a fare.
2: Per forza, ho fatto la riunione oggi, mi sembra ormai inutile tenerla fuori.
1: Approvato, scrivi, approvato.
5: Io sono contrario.
11: Non me ne sta sul cazzo!
5: Io sono
11: no, cazzo, volevo dire delle cose, non è affanculo.
2: Oh, ma dove state andando? Ma io sono io cose.
5: Io pure mi oppongo, Quanti voti sono? Sei contro due? Sei contro due?
1: Io mi oppongo.
2: No, io sono
1: una
2: fiscetta.
14: Vabbè,
2: ma
14: devo mettere il culo.
1: Vabbè, chi se la fa la partita la cosa?
5: Io mi oppongo.
2: No, calma.
5: Per forza,
2: no, facciamo parlare un attimo, facciamo 5 minuti di pausa.
5: Parlare.
2: Poi come
14: no, non c'è nessuno, scusa. Facciamo fa 2 minuti.
1: Dai.
2: No, non c'è nessuno, siamo
5: in bus, Shine. 5 minuti precisi però.
14: Cosa?
5: 5 minuti precisi. Perché se
2: no. No, facciamo parlare e poi ci facciamo 5 minuti di pausa.
5: A me va bene.
1: Sì.
2: Aspetto. Ci sta ascoltando.
15: Se parlate forte sì.
14: Dai, va bene, comunque quello che volevo dire io era semplicemente tenermi.
5: Aspetta, aspettiamo Iron, andato a far pisciare Iron.
14: Ah?
5: Iron è andato a pisciare,
14: comunque tenermi.
11: Dai, solo!
5: Abbiamo finito, dai.
14: Niente, vi volevo dire semplicemente tenermi informato quando fate queste minchiate, perché possibilmente io una volta al mese scendo e posso scendere 10 giorni, 4 giorni, 5 giorni, e poi perché comunque sto facendo delle cose che è piacere di portare comunque con me, al di là di me.
1: Ok, poi?
11: Ah, cagata, minchia,
2: ma non ho tutti quanti!
14: Un paio di palle, perché comunque io per oggi non l'ho saputo, non me ne affare in culo.
11: Non
14: lo voglio il bacio da te,
11: vieni qua. 5 minuti di pausa!
15: Lere Joseph si vede la riunione. No, ci sono io al ping-pong dopo, Penso di averlo pure affilato.
16: Grazie. C'è da dire comunque e poi sì. Ma che non finisce la

0: Certo, io l'ho letto. Io sono diventato me stesso.
1: Il libro del comando, oltre la religione, oltre il tempo, oltre lo spazio, per 139 euro.
2: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti. Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
0: Io sono un fallito, mentre tu sei un uomo di successo. Puoi avere tutto quello che vuoi. Inoltre, tu sei bello, mentre io sono brutto. Non abbatterti, Carmelo. Ciò che dici è vero, ma non dimenticare che il successo non arriverà se ci lamentiamo per le doti che non abbiamo. Hai ragione. Sei un vero amico, Federico. Era una scena dal film Una luce che viene da lontano. Se sei proprietario di una sala cinematografica, intanto puoi ricevere gratuitamente una copia omaggio della videocassetta. Chiamaci oggi stesso. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

bad blocks, bad blocks, bad blocks, oh, bad blocks.

0: Dio Cristo. Bene. Datemi un cenno se mi ascoltate.
1: No.
0: Ditemi.
1: Ditemi subito.
0: Istantaneamente se mi ascoltate. Perché partirò con la musica della morte male. Attendo la conferma dell'ascolto. Ditemi se si sente. Ditemi se si sente. Ditemi, Jaromil, mi senti? Si seme o non si seme? Va bene. Oggi siamo nati con l'heavy metal e quindi ci ascolteremo Ozzy Osbourne. Che non ascoltavo da 26 anni.

Ah, questa è una gran bella canzone. Porca Madonna. Questa è una cassetta, ma io ho pure il disco, il doppio. Un gran chitarrista, questo è un ex chitarrista classico. E basta, vaffanculo.

0: registra
1: scusare. Ma che cazzo è? C'è una registrazione mia qua.
2: Ma va.
1: Vabbè, mi dispiace, i Van Halen sono stati brutalmente interrotti da una registrazione. A questo punto diventa necessario trovare qualcosa da ascoltare.
3: Bah, faremo passare alla musica classica. Perché no? Dove porco Dio è quel minchione di Stravinsky? Oh, sta a vedere che mi sono perso il disco di Stravinsky. Petrassi, Sostakovic. Parati, Stravinsky Orf, Stravinsky Haydn, Frescobaldi, Schoenberg, Britten, Boulez, Frescobaldi, Mancini, Berio, porca madonna, cazzo è finito questo giocatore?

0: cominciavano a girarmi i coglioni. Però alla fine l'ho trovato.
1: Bene. Buon ascolto con Petrushka.

0: Porco Dio, uno, uno!
1: Pazzesco. A me il 117 lo posso chiamare del cellulare.
2: Italia. Le ricordiamo che la chiamata è gratuita da tutti i telefoni, compresi i cellulari.
1: Casse ce le abbiamo? Le casse. Prendi, perché qua si vede un cazzo da questi qua. Vai, prendi le casse.
2: Per informazioni e...
1: Ora sì che lo prende.
2: Stupisci i tuoi amici. Esci la medica musicale o con 2 euro. Chiama dal tuo telefono fisso. Il 41 41 2.
1: Complicato va. Non me lo fare cadere sul portatile, sarebbe carino.
2: Un addetto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.

0: ha detto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio INC412, con il quale digitando 412 può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.
1: Io mi sono rotto.
0: Un addetto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio INFO412, con il quale digitando 412 può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.

0: E hanno chiuso. Hanno chiuso. Si sono fatti i cazzi loro e hanno chiuso. Ormai abbiamo l'automatismo. Questa la mettiamo online.
1: Benvenuti nel servizio clienti.
0: Come
1: puttaniamo
0: veramente? Io premo 1.
1: Per informazioni e assistenza, prima attivazione a DSL Access e per le altre offerte commerciali, visiti 1. Siamo spiacenti, al momento nessun addetto è disponibile. Per non prolungare oltre la sua attesa, la preghiamo di richiamare più tardi. Grazie.
0: Hai capito? Io insisto. Questa è un'ottima registrazione da mettere online. Puttanamento vero.
1: Benvenuti nel servizio clienti Telecom Italia. Le ricordiamo che la chiamata è gratuita da tutti i telefoni, compresi i cellulari. Per informazioni e assistenza, prima attivazione a DSL Alice e per le altre offerte commerciali, visiti 1. Stupisci i tuoi amici, esci dai luoghi comuni, fatti notare con una dedica musicale o con una suoneria davvero speciale. Costa solo 2 euro. Chiama dal tuo telefono fisso il 41 41 2.

detto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, metro, farmacie e molto altro ancora.

detto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, metro, farmacie e molto altro ancora.

detto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, metro, farmacie e molto altro ancora.

Al detto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale, digitando 412, può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, metro, farmacie e molto altro ancora.

0: siamo spiacenti, al momento nessun addetto è disponibile. Per non prolungare oltre la sua attesa, la preghiamo di richiamare più tardi. Grazie.
1: Va bene, insistiamo.
2: È forse il caso di iniziare il nostro stream di questa sera, di questa AX Night. Conviene che shiftate però, perché qua non mi dovete muovere questo cavo, sennò mi si rompe la scheda PCNK. Ma no, devi morire tu, forse non ci siamo capiti.
3: No, no. Io prima lo faccio meno in concorso in ballerina. Ciao,
2: ciao. Questa sera la classica X Night.
4: Questo che ho smontato, voi l'avete montato, non l'avete rimontato, mi dispiace, l'ho smontato io. Poco importa. E così.
2: Direi che si streama nel senso della pasola.
5: Manca un cavo di alimentazione.
6: No, beh. Però possiamo reperire un cavo spesso, un cavo di
2: alimentazione. Non lo so. Non lo so. Ma c'è mia Elibus, che spacchio stai combinando? Anche io? No! Di Ruben!
7: Pomeriggio.
2: Prima che qua cominci a fare danno veramente. Prima che mi danniferizzo l'anno.
5: Ho trovato?
7: Sì.
5: C'è lo scatto qua.
2: Avevamo, cioè sembra stato, l'avete sempre usato il cavoscavi quello.
5: Aspetto, questo qui no.
2: Parapacchita so.
5: Aspetta.
2: Turrumbucul, parapacchita so.
4: Come fa? Quello qua non era come quello che giocavamo noi. Non era quello che
5: buono,
4: potevamo installarlo l'altra volta.
5: Va bene, questo abbiamo piangato la
2: ispia. No, non ti prendi un IP a cazzo perché pianti la rete. Come si chiama la tua macchina? Non te l'avevamo già dato un IP la volta scorsa?
7: No, mi sono dato il IP esterno. Ti ricordi?
2: Il IP rete esterno.
7: Sì, l'80.
4: Dovevo prenderlo. Ah, cos'era? Una presa telefonica?
2: No, non mi ricordo, ma comunque. Allora, staccati il cavo della rete prima che succeda il bordello.
7: Perché?
2: Perché se hai un IP che non devi usare, mi pianto la rete.
7: Sono in DHCP, non ti pianto niente. Okay.
2: Allora, te lo do definitivo, ok?
7: Ok, non ho definitivo, mi dice. Io sono benissimo.
4: Sono morto quando
7: ho detto. Sono andato da prendere la pizza.
2: Già. Allora, 192, 168, 1, 147. Come si chiama la tua macchina? Come? Che fantasia. Lo chiameremo allora laptop. Lo chiameremo anche Mr. Fantasia. Punto freaknet.org. No vabbè, basta.
7: No, Mr. Fantasia. E l'uno è default gateway.
2: Sì.
7: Perché DNS.
2: Come? Possono la metà. il DNS esterno.
3: Allora,
8: certo. Ma posso andare per prendere un caffè?
9: Volete
8: un caffè?
9: No, un caffè, no, fuori uso la macchinetta.
2: Forse se la prendi a calci, però ritorna a funzionare. A volte ritorna. Vuol dire che non è stato. Vuol dire che devi sucarmela affinché io ti faccia uscire. Vabbè. Allora, esci 192, 168, 147, ho detto.
8: Dischetti ce li
2: aggiungo. Esci, porco dio, ora dovresti poter uscire. C'è lo script esci, fa tutto lui.
3: Faccio vedere un altro, lo faccio vedere, lo fa ancora.
2: Bene, noi stiamo effettivamente streamando questo delirio. Chissà se qualcuno è in ascolto. Chissà.
8: Qualcuno
2: ha detto che non funziona niente, non lo finisco. È un gioco dell'Apple,
9: no? Sì. Immagino dalla neta. Sì, sì, lo è. Che c'è, Shani? Perché mi batti con quest'aria? Ti ricorderai di portare i volantini.
2: Portatevi i volantini! Daglieli adesso! Volantini! Se li mettono nelle porte rispettive. Attenzione, distribuzione volantini!
9: Se per piacere,
2: corrite
9: le vostre...
2: Hai sentito? Chiamiamo due persone. C'è una sicura?
9: Sì, a parte
2: Francesca. Non te l'ho letto, non l'hai letto, rispetto non leggi.
3: Non mi è arrivata nessuna mail.
2: No, nessuno infatti non era mail. Quando ti dicevo che non potevo venire.
3: No, non l'ho letto.
2: Query, non l'hai letto?
3: Praticamente viene questa ragazza a fare il corso e probabilmente penso verrà anche su. Quindi una persona è sicura, forse due. Comunque non viene giovedì ben arrivo, lo sto dicendo ora io, in maniera abbastanza formale. 5 caffè.
8: 5 non potrò appendere questi 5
9: amici. Che potrai? Bravo! Ecco il brand rosso, un altro giovane.
2: Volente gozo. Elibus deve appendere a Torino.
9: Perché? Guardi domani?
3: Domani devo appendere al massimo al palazzo di Piazza Giustizia.
2: Domani te ne appendo io da qualche parte, non dirò più là. Dove ci esso? Io non ho idea di dove
8: c'è. Non è a palazzolo, non penso che sia. Uno in pratica a matematica, uno in pratica a fisica. Poi non ho abitato, è vicino a nessuna scuola, vicino a nessun pub, vicino a nessuna pensione
2: dell'auto. No, rotto tuo.
8: Ah, abitate tutti nel deserto.
2: Idea. 10.flash.it.
8: Vabbè, allora
9: gli autobus non
8: meglio volantini
9: e non so concentrare. Esatto.
8: Quello che mi dice
9: quando
8: vuole. Ah, è sui
9: costi, tutti mi parlano. Quelli che ritieni che ti hanno detto.
2: Una situazione anale la nostra, veramente anale.
8: Ma se non hai dei migliori, prego.
3: Ma questi lasciarli così e metterli in qualche negozio oppure agli spalli?
9: Come ritieni che sia effettivamente utile? No, agli spalli. No.
8: Anche negozio di informatica.
9: Negozio, non in qua qualche negozio di informatica.
8: Io ho
9: visto una
3: di
9: questi
3: discanti, no, certo, ne fai due, tre,
8: Allora, perché non
2: i miei manifesti, uno me lo dai a me?
8: Chi li vuole 5?
2: No, 5 no.
3: 5.
2: Io uno lo appenderei al bar
3: questo
2: al palazzolo.
8: Domani mattina.
3: Di questo ce l'avete aperto.
2: Sì, ma resto qua.
8: Cioè una passeggiata per il bar?
2: No.
8: Presidente deve sempre dare
2: base. Presidente devo. Sono la base solida di questo gruppo. Quali bar? Non c'è un cazzo di bar qua. ci sono quello qua al posto. Scusa, qual è questa pasticceria che non ci sono ancora stati?
10: Allora,
2: sul
10: lungo di successo.
2: Ah, è quella che fa i cornetti sintetici, ho capito.
10: C'è il spinella.
2: Sì, ma non li attacchi in pasticceria, mi fai sì. Non lo so, il problema è capire a che ora mi sveglierò domani e se scenderò giù a pranzo, perché ho tutto per fare colazione qua.
10: Come l'hai fatto?
2: In certi casi. Però è bello quell'IBM, eh? 9 euro. Però in realtà non è un computer. Purtroppo no.
10: È una
2: sembra. Non l'ho trovato l'estandroiello, adesso lo provo a richiamare. No, neanche stamattina, neanche di pomeriggio. Poi ho scoperto dall'hotel che l'estandroiello è stato qua. È venuto a dirmelo l'hotel dopo che se n'era andato. Sai, c'è stato qui l'estandroiello.
7: Minchia.
2: Anzi, adesso lo richiamo. Shanin, giorno 15?
10: Sì,
2: sì, la diete di porcità aumenta.
10: 15 aprile, sì.
2: Come stai? Ma senti, ma sei stato qui all'Arci, potevi passare qui a... E io, certo, io martedì e mercoledì sono sempre qua, nella stanza Midland. Proprio lì, il piano sopra dove sei stato tu, la stanza vicino all'UCS, vicino all'UCS. Sì, quello sopra. Senti, ti chiamo per una bella cosa. Noi praticamente stiamo organizzando un workshop. Giorno 15, se non ho... se la mia arteriosclerosi non mi... È giorno 15, Shining?
10: Giorno 15 aprile.
2: Giorno 15 aprile, però. Ora, se noi volessimo farlo all'ACAB, a chi possiamo chiedere? Per tramite te dovremmo venire lì a parlare con i ragazzi. Ok, tu puoi anche intercedere nel frattempo, però dobbiamo venire di persona. Ok, bene, qualcuno verrà presto. Il posto, il posto e la possibilità di videoproiettare delle immagini da computer e parlare, la persona si metterà a parlare, dire delle cose, la gente sarà seduta e faremo pagare l'ingresso 5 euro per autofinanziamento, sperando che questo non sia un problema. Va bene, dai, verremo. Tacco, perché qua c'ho poco credito, purtroppo, se no ti avrei raccontato tante cose. In questo momento sto streamando, tra parentesi, in diretta. Perché non ti metti in ascolto col Macintosh? Che ne so, vedi un po', vai sul sito di Radio Cyber, lì c'è spiegato come fare. Va bene, dai, ciao. Bisogna andare lì e parlare, chiedere loro, lui non può intercedere più di tanto. Sto trasmettendo questi rumori.
10: Cosa chiederanno loro?
2: Ai ragazzi dell'ACAP.
10: No, i ragazzi dell'ACAP.
2: Sì, parole testuali di Alessandro.
11: Com'è che non sono autoavvianti? Forse che non sono autoavvianti perché non funzionava il NAS.
10: Il nostro team di manutenzione AIX sta...
2: Sta lavorando duramente, ma con queste RAM che cosa ci dobbiamo fare?
7: Non era questo il canale del culo? Sì, c'hai 128 mega.
11: Questo era quello che...
7: No, dovremmo forse non mi è comparita, te l'ho detto, quella 32 mega.
2: Che potrebbero andare bene per esempio sulle Sun, di un certo tipo, sulle Alpha.
7: Non lo so, secondo me no. Andiamo, un secondo. Perché queste qua sono... Forse sono troppo lente. Che basta.
2: 69 secondi, dai.
7: Infatti queste sono le prime DIM che sono uscite.
11: Questo è un nastro alla...
7: Ah, no, la città dell'Alfa.
2: Io non mi ricordo più se l'Alfa, la Alfa Station, monta questo tipo di RAM. Ma state installando?
11: Vediamo.
2: Cosa succede?
11: Ho inserito un nastro, il nastro quello allagato. Non credo che... Non era proprio di allagamento, ma di nastro, che non... Ma direttore.
2: Ma parte direttamente da nastro?
11: Questo qua partiva da nastro.
2: Però sta leggendo? In questo momento sta leggendo?
11: No, sta riportando indietro il nastro.
2: Il nastro ha preso acqua.
11: Sì, credo.
2: Credi o ne sei certo?
11: Da quando c'è stato l'alluvione non è mai più fatto il boot. Ma non so se non è mai più fatto il boot per colpa del nastro
2: o del lettore tape. E adesso stiamo usando un altro lettore tape?
11: Non lo so.
2: Non è quello di Antonio quello?
12: No, questo è il nostro. Questo è
11: quello tuo. Mio non era mio, non è mai stato mio.
2: Allora, quello Midland.
11: Allora potrebbe...
2: Quello
11: anche...
2: tu per tu che...
11: Ma perché l'ha buttato questo? Perché prima lo volevamo connettere all'interno.
13: Sì, non avevamo un solo cavo esterno a scarpe. Non avevamo... E poi purtroppo il cavo interno a scarpe era...
14: Ma Antonio fa... Com'era? Com'era? Com'era?
15: Lo possiamo rimontare a più presto.
16: Certo, certo. Ormai dobbiamo utilizzare come esterno. Ma non mi sta affidando
13: troppo indietro ad eterno.
16: Troppo indietro.
14: Mi chiamava la variabile che si mette a dividere e a perdere o andare a prendere le perle.
16: Vabbè,
14: non c'è.
16: Vabbè, Smetta. Va bene. Nessuno c'è tu? Sì. Ora, mentre accendiamo a mettere lui la... Aspetta, cosa? A proposito, non si accende. Io suggerirei di collegare la spina anche qua, anche nella mira centrale.
14: Chi è che sta fumando?
17: Tutti.
14: Che siate maledetti nel profondo dell'anima.
13: Dice il peccato, ma non il peccato.

0: 5 di
1: quindi sotto è scippolo dalla macchina sotto le scale, dal monito, e poi glielo rimettiamo.
2: Mi sembra l'unica.
0: Grazie Dio.

0: le modello messo sui passi.
1: C'è la ciabatta sotto, eh?
0: Sì, sì.
1: A terra. Quindi la... Cazzo, l'ho comprata apposta.
0: Addirittura.
1: Non eravamo più senza un cazzo.
2: Ciabatta lì.
0: Accendiamo. Questo è il nastro?
3: No,
1: allora sì. Bene, detto questo.
3: Voglio provare un nastro uno.
0: No, di quelli che sicuramente non sono allagati. Quelli che... Sì. Sì, sono nati. Questo è... Siccome non conosce ancora che c'è attaccato un termine alla batteria, ci comunica il suo stato. Stato. E se puoi sapere anche che
1: cosa
0: dice.
1: Sì.
0: Oh. Scusa, adesso che siamo tanti, mettino a testa, però potremmo prendere la donazione della mia macchina.
1: Prendere cosa?
0: La donazione della mia macchina.
1: Donazione?
0: Questo te l'ho detto, però rifatti, ci hanno regalato
1: della tua... sì, la donazione della tua macchina. Che cazzo è la tua macchina, il tuo portatile? Che donazione? Non capivo.
0: Sulla mia macchina c'è la donazione di oggi.
1: Ah, sì.
0: Siamo tanti e forti.
1: Sì. Organizza una squadra di bifolchi.
2: Gli unni.
1: Gli unni.
0: Va bene.
1: Non per il cazzo, zitto. Zitto, qualsiasi cosa stia diventando zitto. Ma che minchia stai ascoltando, Elibus? Anzi, cosa minchia stai guardando?
2: Arriviamo alla fase finale.
0: Siamo
1: ma che cazzo è?
4: Le domande per lì.
1: Ma sei deficiente?
4: No, non è una figata, l'ho visto 5 volte, cioè, sono andato in stato 40 euro per andare a vedere, ma è spettacolare, se sai che ti ricordo.
1: Sei pazzo?
4: Sì, io sono pazzo, ora guarda che figata, sono niente a prova.
1: È pazzo, è pazzo.
4: Ma devi spiegare questa qua? Minchia.
1: Ma che cazzo me ne frega di questa qua?
4: Sei frocio per questo.
1: Ma tu sei frocio che ti guardi i froci che ti muovono come i froci. Scusami, eh.
4: Mi guarda la femmina.
1: Dico, frocio sei tu. Sì, è praticamente una troiata. Cioè, signori, Elibus che sta guardando un una cosa che chiamano cos'è, musical, ma che in realtà è una stronzata colossale.
4: Ma è stupendo questa cosa, non capisce le minchie proprio.
1: Bene, ti sto per staccare la rete.
4: La sensibilità di un piede di porco.
1: Vai fuori. Noi non siamo più amici per sempre.
4: No, troppo di male.
0: Noi buttiamo come dovrebbe essere al contrario. Questo
1: è
0: l'ultimo
1: della mia terra. Lo schifo
4: ancora.
1: Mi viene lo schifo.
4: Però poi ti però ancora.
1: Lo schifo.
4: Alla venire.
1: Vai, intrattieni, iscriviti.
4: E questo è il tempo delle
0: fiamme.
2: Allora, pace. Non si affia? Scusa, l'ultima volta
0: Ok, quindi, troppo bene. Va bene, allora andiamo a prendere le cose.
3: Ok,
0: ma
3: come la capita?
0: Così?
3: No,
0: sì,
3: ma
0: senza...
3: Sì,
0: è difficile. Sì,

scrivere in un quadro terminato, quindi è un po' suo, terminato.

0: Sì, però cala sta roba. Per favore.
1: Oddio mio.
2: Mi sa che voleva fare più schifo.
1: Cioè, stai codando? Scusa, fammi capire. Dimo qua, Elibus sta guardando un musical che è già il massimo del progismo.
3: Cazzo, non guardo
1: lo sta sentendo.
3: Lo sto ascoltando perché è una figata, tu sei un povero ignorante.
1: E per giunta, cazzo. Cosa fa?
2: Coda in Java.
1: Coda in Java, qui davanti a me. Cioè, sei la prima persona nella storia del Media Lab che è venuto al Media Lab per codare con quella lingua morta che è il Java. Beh, ti pagano per farlo, voglio sperare.
2: No, pago io, per visto che è un progetto per l'università.
1: Dio mio, un progetto per l'università. Ah, allora capisco perché codi in Java. Perché sei fottuto dal sistema. Questa è la notte del delirium. Questa trasmissione è delirium. Dovresti fare l'obiezione di coscienza alle lingue morte e smettere di studiare questa lingua morta che è il Java. L'immagine privo di senso. Qui dicono, ti faccio leggere il topic. È arrivato un banner che è l'espressione degli ascoltatori. Cambia musica. E purtroppo la musica non l'ho messa io.
2: Capisco, ho fatto la mia musica.
1: Abbiamo un malato di mente che sta... Ma che merda di musica mi stanno dicendo qua.
2: Ma chi è questo progetto lì?
1: È Morpheus, del Poetry Aclan. Purtroppo c'è qua con noi Elibus che si sta ascoltando la musica di un merdoso musical. Ah, ma per giunta hai le musiche?
2: No, ti faccio sentire qualcosa. No, questa non sono le musiche.
1: Ah.
2: Anzi, non ti faccio sentire più le cose figlie di te, troppo.
1: Metti per me in conto. Piano, piano, però, perché qua rientri grandissimo nel microfono.
2: E questo finisce con la stella.
1: Oh no, anche tu qua finisce con la stella. Già mi basta Ballotron, per favore. Dio mio, stasera siamo fottuti. Finché non metto mica io da qua, da coso. Mi dispiace, ma questa notte è delirio.
2: Tu al massimo c'è il martello di morte male.
1: Finché il martello di morte male purtroppo non ce l'ho con me. Siete fottuti, cari ascoltatori.

0: delirio stanotte. Ecco, metti una musica meno morta. State facendo rivoltare Cristo dalla tomba. Elibus, cambia quella cagata. Cambiate questa lagna. Sta musica de merda. Devo continuare, Elibus? Mettiti le cuffie che ti piace così tanto. Ed ecco che io mi accingo a regalare un paio di cuffie a Elibus. Tieni, Elibus.
1: Fanculo.
0: Ha messo le cuffie.
1: Cioè io me l'ho attaccato, non è vero, è questo cazzo di cuffie, l'ho detto.
0: Bastardo allora pure. Ho dato un paio di cuffie a Elibus. E ora noi siamo senza musica.
1: Legge per voi.
0: No, il problema reale è che non... Ah, ma allora praticamente Shining è sceso con tutti gli altri per andare a prendere due computer che hanno portato al Media Lab.

0: e conoscendo Shining avrà posteggiato a casa del Cristo. Per cui, mentre le persone mi sto ringraziando per aver eliminato questa musica, praticamente la trasmissione di questa sera fa parte delle classiche trasmissioni del martedì sera, le dette AX Night, perché abbiamo qui al Media Lab una macchina AX ed è ormai consuetudine raccoglierci e riunirci attorno a questo computer per tentarne l'installazione.
1: Già più di due mesi
0: che cerchiamo di fare funzionare questa cazzo di macchina che ha 10.000 problemi, è stata sott'acqua, ha preso acqua, le hard disk non funzionavano, adesso martedì scorso ha fatto il boot, oggi non lo fa più.
2: Yeah,
0: connesso al tape funziona, senza tape no. Insomma, è un vero delirio. Ora il gruppo Buscaglia dei nostri valenti installatori di AX sono scesi sotto a prendere dei computer che hanno donato al Media Lab. E qui le donazioni in Sicilia sono veramente potenti, non ci regalano le Spark Station. Ci hanno regalato un 286 e un 386 SX con ben 4 mega di memoria.
1: Me coglioni.
0: Ci facciamo due bei terminali per la posta elettronica. E qua veramente stiamo nella merda e che dobbiamo fare? Prendiamo quello che arriva. Ecco che sono arrivati.
3: Ah, e cosa c'è? Pallotron?
0: Ma che cazzo? Sono arrivati al Pallotron e non ho ricordo.
3: Perché? Ripetute volte.
0: Ma perché?
3: A oltranza.
0: Per quale motivo?
3: Perché io ce la mangio qui.
0: Ti avevo detto. E io che ne so.
3: Faccia di merda. Che io esco alle 22.
0: Certo.
3: Mentre che io sono a campo. Organizzare gli dipendenti.
0: E con chi ci organizziamo che qua siamo tutti a piedi?
3: Ma che minchia dici?
0: Musica! Quale musica?
1: Musica!
0: E il bus ha decretato musica!
3: Piano.
0: Ciao, cosa? Pallo non è un lupo ammazziato. Ma questo non lo potevi dire per telefono?
3: Cazzo, no, ormai.
0: Lo dicevi, vengatevi.
3: Me l'ho detto stamattina per chat.
0: Mi pare che era un mandato qua. Mio papà l'ho detto 42 domenica. Non ti ricordo. Però appena si è incazzato come ieri. Perché non mi sono domenica mattina? Vediamo se ho vinto la scommessa. Credo che ha parcheggiato a Malta.
4: Aveva. No,
3: la norma, chi è la norma? Tiene la norma.
0: Sempre quel coglione di Capostela?
3: Questa c'era una mia vita.
0: Ma la vita con bufala per me.
3: Non può salare? Non
0: Margherita?
3: Tu che Margherita vuoi?
0: Io. Ma forse l'unica Margherita è la mia. Di chi era la Margherita?
3: Questa qui?
0: Ecco perché non la distingue. Sono arrivate le pizze.
1: Merda questa amica, sono la prova. Non si sente la mia che non ho che farlo, senti che non che parlava da 40 metri e poi mi dici che è una merda. È una merda la musica,
0: è una merda il microfono.
1: Che vergogna.
0: State ascoltando quel testa di minchia di Lucio Capostela che ancora nessuno gli ha sparato. Ma le voi mandate delle lagne, ti sta dicendo Nino. Cioè, ma lei sta merda, ma veramente va.
1: Ma è bella, è una figata. Sì, nessuno mi capisce.
0: Cioè, ma lo senti? C'ha fame, la regina dice.
3: Dove va? La prima è.
0: Capostela ha fame.
3: Quali
5: ma poi parla uno che gli piace in fiamma, mi rompe i coglioni su
1: questo. Tu non hai mai visto dal vivo i fiamma, eh?
5: Tu non l'hai mai sentito la stella?
1: Minchia, no, purtroppo sì che l'ho sentito.
3: Se l'avete una cosa
1: di forza, ho cercato la primotiglia, applicati sì. E voilà. Ma che figata è una cagata, dice Nimex. Meno male che ho scritto le pippe già tagliate, mi raccomando, sul fogliettino. Invece hanno mandato le fave di fuca già tagliate.
6: Ma che stai facendo?
7: Ma scusa, ma ci sono il corteo di asbesto? Spazientate un po', ve la tagliate.
1: Infatti, abbiate pazienza. Qualcuno vuole un coltello che ho appena ciucciato in bocca? Ciucciato così. Voi? No, ormai hai deciso di effettuare il ripiego. Allora vabbè, a questo punto un attimo di silenzio e di raccoglimento, perché noi mangeremo la pizza. Le fave di fuca, signore e signori. Sponsor ufficiale di questa puntata, le fave di fuca.
4: Già tagliate.
1: Oh mio Dio, qua mi si sta sbudellando la pizza. Una vita di dentro al computer acceso?
3: Sì, meglio di no. Meglio al computer acceso.
1: Perché mi devo far fare questo?
3: 607, una nota positiva.
1: Ma qui porco Dio, non lo metto lì, non lo metto un albero di... Che cazzo, un cespuglio di merda hanno messo. Puttana di Eva, mi sono quasi affogato. Ma gli è andata in culo.
3: Angelo, va,
1: vaffanculo bastardi. Che cazzo?

0: guarda di questi figli di enorme puttana. Ma si può? Ci hanno messo gli alberi dentro.
1: Minchia, ma quanti cazzi.
0: Ci stanno i pezzi di legno.
1: Adesso,
0: ero per cazzo. Io ero per cazzo. A me quella musica piuttosto.
2: Tu dopo vedi questa cosa molto cosa.
0: Sì.
1: Minchia.
0: Vabbè, sto qualsiasi cosa tu stia facendo fa la lontana al mio portale. Come per esempio vivere. Sono costretto a fare una un intervento chirurgico sulla pizza.
1: Sei qui stato?
2: Io no, ho chiuso il mio.
0: Io sono messo nella casa tua. Dio, madonna puttana.

0: sembrava che andasse bene fatto, lei non fa più niente per il naso. L'abite, ok, mi taglio fuori, poi mi taglio fuori.
1: Qui ridono per la musica, qui stai minando la reputazione di Radio Cyber, io ti avverto, potrei diventare pericoloso.
2: Niente.
1: Mm? Mm? Capostela, in mia presenza mai, non te l'avrei permesso. L'unico live dell'Iron Maiden dove il pubblico li copre, quindi dove non si sente un cazzo. Chiamo però. Come era successo?

Arcadian, sto mangiando la pizza. Dal profondo dell'anima, vaffanculo, ti rispondo. Mi dispiace, ma vaffanculo.

0: Com'è?
1: Ora
0: c'è qualche anal conflitto di anal indizi, anal casi. Che c'è? Le 10:47.
2: Ah, è troppo tardi.

0: まあ、そういう気持ちいいのかな。
1: アクシデントの活動
0: はね、自然との色もあり、
1: アクシデントの活動
0: はね、ミンティアでしょ。まあまあ、ピューイスキガイラザラスラオトのソシャルトートエリナスコーガーのシンティモンガーまあまあ、まだプレイヤーズパッカ
1: ーセニューエクスピアンセンチューネミー
0: え
1: セニューエクスピアンセン
0: チューネミーセニューエクスピアンセンチ
1: ューネミーセンチューラムーシガーセンチュー
0: ラセンチューラセンチューラムーシガ
1: però è gente dopo volte la musica forse è come un uomo
0: che è il motivo per cui sto streamando
1: ho provato ma è un po' scomodo
0: da sera
1: un po' lo fa riempire non è un po' là
0: devo spostare il microfono
1: non è basti
0: sono abbastanza buoni, non sono
1: abbastanza buoni, non sono abbastanza buoni.

0: mette un bambinello, sai?
1: Forse sono lei.
0: Vuol dire vai suca?
1: Vai suca. Hai ragione tu. Ma prima era più veloce, ma prima era
2: perché ce n'era
1: solo
0: uno,
1: che ce ne sono due,
0: evviva! Il 07 vuol dire cambia disco?
2: Esatto.
0: Ormai li si mette a memoria i costi.
1: Il 512 significa sto caricando da disco, anche se si poteva capire.
0: Che rossone di nicchia. Manuele, e Linked Listing in che package stanno?
1: Linked Listing che fa?
0: E Linked Listing?
1: Linked
0: Listing?
1: Linked Listing?
0: Linked Listing? È morto! E cosa è successo?
1: Che poco da ridere. No, per morire. Perché mi viene da ridere di questa per morire?
3: Perché normale, non lo sai muoio, no?
0: Ho scoperto che c'è, mi stanno facendo fare una cosa di tecnica, ma che cazzo lo devo fare? Visto la classe
2: tecnica,
0: io devo fare la classe insieme, ora mi copio il codice,
2: lo
0: devo
2: fare
0: con
2: il
0: mio codice, che cazzo?
2: Come si chiamava?
0: Il file manager,
2: il
0: bugato? Non lo so cosa è.
2: E allora da cosa l'hai riconosciuto che è il mio codice?
0: Perché me l'ha detto Fabio. Java 1.
2: Ma tu Davide dovresti ricordarlo, mi ricordo che fate
0: in questo. Util, Util, l'ho trovato.
2: Come si chiamava?
0: Canale di Dio. Util.
2: Java 5.
0: Util.
2: Quarto di sotto, attenzione, dobbiamo vedere il numero, se il numero installa mai, dobbiamo vedere lo
1: si può spegnere che davo il 650, perché c'è?
0: Sei matto?
1: No, per il mio re.
0: Meglio.
2: Ma se ne è colto un po', vero?
1: Traduzione, qua.
0: Dietro di Nirvana dovrebbe esserci una presa libera.
2: No, due.
0: No, come dietro gli zeri.
1: Vabbè, allora, si consuma.
0: Se no c'è una multipresa in giro, però non so dov'è. Ah no, l'ho portata giù per il terminale di sotto.
2: Sì, il computer sotto scale c'è. Senza voglio.
1: No, ma lo dice che è
0: BS. Ma come no?
1: No, prima sì e ora no. Sì, sì. Ecco, ciao. Ecco, ciao.
0: Ancora guardate come è costato.
1: Non posso vorresti andare.
0: Scusa, ma un minchia di rischetto bussano non ce l'avete?
1: No. No, non è questione di sano. Questi sono gli sani.
0: È fatto così?
1: Sì. No, non ho visto né il rischio né il sano, ma li abbiamo collegati. Questo è collegato qua, questo è collegato qua, questo è accesso, quello è. Prima vedeva la rischio, ora non vedete nessuno di via. Bene.
2: E sinistra, la terrata,
1: Ari,
2: Ari,
1: per me è
2: finita,
1: andiamo alla protesta.
2: Non
1: posso fare attenzione, sennò vogliamo una rimprovera.
2: Questo di va a fanno.
0: Perché non mi fa fare la verrai di questo metodo? Per però c'è il professor Vuole un metodo clone che fa la copia superficiale dell'insieme, cioè non due oggetti ma soltanto i puntatori. Si deve chiamare clone, perché poi lui lo prova con il suo programma.
1: C'è in perché
0: mi mandano la confidenza? Il problema è perché cosa? Il ti darà attendo, perché dice non ti posso fare l'override per me dopo l'ora, se stai in office. Se mi puoi fare un cazzo non lo sai.
2: Quale cazzo che è andato
0: qua? Io non ho un object.
3: No, facciamo la
2: peggio di stare floppy.

0: looking at your public class on CMS, extend
1: Non mi fa
0: estendere che cosa? No, il problema è che non mi fa fare che note override clone.
1: Che note override?
0: Sì, a tempo use incompatible with dark side. Se gli faccio di smile object non lo compila.
1: Non sai che cosa vorresti che
0: insieme.
1: Non può farlo, ovviamente. Però puoi fare il cast dopo, restituito object, il cast insieme, se nella funzione chiamante.
0: Beh, non è quello che posso fare io, il problema è quello che mi chiede il professor, se mi dice che questo metodo deve essere insieme.
1: Vabbè, ma object, ma insieme è un object, quindi mi fa restituire un object in realtà è un insieme.
0: E poi glielo metto, no, modo di fare. Poi mi dice che qua deve essere insieme.
2: No, questo è nulla.
1: Non vuoi farlo come live in una classe con un tipo diverso? Non c'è modo, se non ti guardo male.
0: E poi dici
1: butto le cose. E poi lo cazzo. Lo cazzo.
0: Ma il cazzo lo rifai nel metodo chiamando?
1: Nel metodo chiamando, sì, già. Nella cosa chiamata.
3: Ma più grossa pesa per il culo.
0: Se ti avrei deciso nel campo dell'informatica
3: dopo queste due
0: è stata una merda.
3: No, vero.
4: Perché la munizia cioè il posto rispetto alla munizia avete comprato poi la tua cosa, no? Avete comprato anche voi? No, perché le quattro così.
0: Peccato questa pista mi è stata pizziata dai tronchi. Sembra che mi sia rimasto un po' di gola. Tra l'altro... No, io gioco proprio così. Devo copiarsi i fondatori degli elementi. No, perché è cazzato.
1: Non duplica gli oggetti nei campi, ma solo i fondatori.
0: Ma dicono di abbassare la musica, non sentono.
1: Ah?
0: Non sentono le voci, dico.
3: Meglio sicuramente il Fortran che il Java.
1: Sì, sicuramente, certo. Però avrei preferito un po' di C.
3: Lascia il latte e le altre cose.

0: la macchina del rapto,
1: il gatto può essere sacrato,
0: io ero una bugna,
2: quanti per certo,
1: niente, poi la rete alle 9 alle
3: 22 per 3 ore. Sì, di una di valenza, due di corsa, uno di corsa.
2: No, più o meno, sì, c'è
3: qualcosa. Occhio, occhio la sera. Scienza hai messo male.
1: Che tomba?
3: Che ne so.
4: Lui voleva sciancare.
3: Hai corso sciancato anche questa volta?
2: No, non mi fa meno male.
3: Ma questa è una buona cosa.
2: Sì.
3: Quindi non sei più preda dello sciancolo.

0: Aspetta, dai, che canale?
1: Aspetto figlio di puttana. Sono figlio di puttana. Sto lavorando, porto mio maiale. Crepatello, dolcissimo, croce di negri, vedi il cazzo fischi di oggi, giapponese di domani. Crepa, muori, croce sul piagazzi, coi cazzi in epoca. L'ultima precisazione è veramente debole.

Perché era il nudo? Visto che diceva che dovevo venire a

0: 空降。
1: 嗯，
0: 不在意。
2: 就是为了贵州。
0: 对，
2: 你觉得？
1: 啊？
0: 对。
1: 哈哈哈！哦，
2: 说明你讲。
0: 医院不行，我主要是有点疼。
1: 啊，对。Cioè, tu quando tu intervieni in interfaccia, tipo io dico già, no, con un mezzo, con quell'interfaccia, lo faccio, sostanzialmente chi ti fa l'interfaccia ti deve anche presentare il metodo completo.
3: E che cosa ti avevo detto?
1: Io dirò dalla mia classe, però non sa da che cazzo
3: vicino. E che cosa dicevo io, intuitivamente?
1: Sì, e che lo dirò, io solo non sapevo che cazzo faceva sta cosa. Cioè, come se faceva poi a compilarmi.
0: Sì, ma non so se la batteria adesso, comunque,
4: forse una cosa. Perché qua c'è veramente un
1: punto di
3: vista. Allora fatte la vita e fare nella carina.
1: Hai telefono. Telefono.
2: Telefono che si trappone il bolso.
3: Niente.
1: Oh, perfetto.
2: Sai come funziona?
3: Non me la posso fare intappare nella carina.
2: Poi pulisce.
3: Non so poi la carina farla intappare. Però lei che sei messo.
2: Non ti preoccupare. Manca un po' per niente.
3: Sì, dal tappo dormitivo si ritorce, però.
2: Possibilmente. Tu dicevo che sto dormendo.
3: Allora, finisce, mamma la vita.
2: Ma... Finché, ma te che sto di Torino Comunino?
3: Marco!
1: Mattia, dove
2: sei? Ma
1: dove sono venuto?
0: Ah, ecco qua, ce l'ho da un'altra linea, dal mondo. Guarda che non vengono per... Ah, aspetta, pulisci là. Pulisci l'obiettivo.
3: Minchia, tu sempre
0: fidati.
3: Devo portare una confezione di carta di pulizia per l'enticoda. Perché le ho. Perché non sta?
0: Perché non hai messo il cattore?
3: Compensazione dell'esposizione. Che cazzo è nudo? Che spazio ne so?
0: Tu il tasto blu.
1: Tasto blu?
0: Vaffanculo, vero di là?
3: Sì, sì, no, no, adesso, vai. Ma per questo ho il naso.
0: Qua, togli il mezzo, se non cazzo riesce a togliere il mezzo qui. Ok. Vai, fai foto, vai, stiamo davanti,
3: fai pure. Spettacolo, è venuta bene.
0: Cazzo.
3: Deve smettere di lampeggiare?
0: Sì.
3: È diventata rosso e ora verde.
0: E la batteria c'ha?
3: Non lo so.
0: Vedi il sole.
3: No, non è. C'è una tacca verso il basso, però è tutta nera. È la tacca che si sposta?
0: Io non sto stando bene.
3: No, è ancora c'è.
0: Ah, ok, sì. Non so, però non ti fidare quella cosa, eh? Cioè fanno...
3: Ah, ok,
2: la vera... Una volta
3: no, non è...
2: Ma lei potrebbe venire
3: a no, aspetta. Gruppo della X, giratevi!
1: Ce la fa una foto a noi qua?
2: Ammesso.
0: Come si deve fare? Deve premere il pulsante.
1: Per me il pulsante dovrebbe semplicemente premere.
0: Vediamo, se premo dovrebbe apparire qualche inquadratura?
1: Sì.
2: No.
1: Guarda l'obiettivo, come la macchina
2: fotografica. Guarda l'obiettivo. 3 anni dopo.
1: No! Scusa, c'è anche il coglio 3 anni dopo.
0: Sì, fatta...
1: Beh, suppongo di sì. È compatta?
2: Sì, sì, sì, simpatici. Siamo simpatici.
0: No,
2: cazzo!
0: Simpatia!
2: Addio, mondo crudele.
3: Il fotografo in quest'angolo
1: è certo che ci sono da
5: solo controllare.
1: Togli la mano che si vede la città San Park Cast in culo in tu che è un gommicrini su un trucco e tanto di visione. Devo dire che questa macchina quando gli pulisci l'obiettivo
3: funziona
1: bene. Può capire perché è così a vita, no?
5: Si chiude il posto, fa una palla sul maglione qua.
1: Però bello il cacciato che vediamo.
3: Oh, vedi che... Ah, Marco! Vedi che... Quindi scrivo cose che...
5: Perché è l'ultimo... Ho sbagliato da un link.
3: E praticamente non mi... Cioè, faceva il controllo, però quando andiamo a programmare, non faceva più un link. Cioè, reboot segmentation box. Il sistema segmentation box. Il sistema
1: segmentation box.
3: Poi fa tanto volte init 0 e si è bloccato tutto e comincia a cominciare il cazzo. Che deve
1: Non dei portatori di handicap per non la parola. Che non si discosta molto dalla realtà.

0: money.
1: Ah, va bene, va bene.
2: Aveva detto.
1: Dobbiamo fare una cosa, sono leggero.
0: Dobbiamo fare.
1: Dobbiamo fare. Ah, è uscita. Cosa è uscita? Quanti news e otto. Ah, è uscita. Il greco è della giugno del secondo luogo, con uno stesso. Non devi sentire, lo sai, no? C'è il greco di me.
0: Devo prendere
1: una cultura, però... Ma senza flash questa come funziona? Come la puoi fare? Come fare?
0: Canali?
1: Ah, lei è morto, non è una cultura. Ma tu non hai la macchia rosa che ho spesso?
0: No, no, no, non lo scelgo.
1: La vicina? No, la vicina non è. No, un po', lo so lui, ma anche l'altro. Ok, non mi vede.
0: Russia,
1: Italia,
0: Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia,

0: un po' di cottura. Faccio un po' di foto io allora, ok. Ah, che penso io a fare?
1: Devo andare a pisciare?
2: Ma
1: quindi ha mandato l'aggiornamento al sito dove tiene tutte queste frasi?
2: Non lo so veramente. Cioè andiamo con il video.
3: Che bella è questa.
1: Ma tu hai sentito gli MP3 del Trip?
3: Peccato che è sbagliato.
2: Peccato
3: che è sbagliato. Perché se Swedish non è Helsinki, ma è Helsinki.
2: Cos'è che mi dice?
0: Comunque l'idea di Shining di fare DNS in danni alle reti è ok. Io già ho fatto due mie.
1: Così?
0: Sì, ho fatto
1: due. Mette così il flash, questo è il flash.
0: Sì.
1: E poi gli altri.
0: Così è automatico. Premi. Così è flash incondizionato.
1: Incondizionato. Com'è secondo te con la posizione?
0: Proprio inclinato verso il basso.
1: Così. Oh,
3: allora
2: dici no, avevo che questo qua
3: no, a parte che è un disastro, però
1: okay.
3: In generale il piano di errore
2: lo alzi tu?
1: Cos'è? Ah, come precedenza?
2: Sì, sì.
3: Perché adesso no,
2: anche se in effetti perché sono
3: e aggiornare questo ovviamente
1: sì, fammi per una
3: sì. Ah, oh, vabbè, questo lo aggiorno io, tu gli altri quello, dai, facciamo...
2: Aspetta, non mi hai detto tu quando anche
3: c'è
2: una cosa. Cioè, no, è quello di prima.
1: Poi,
2: scende. Cioè, lo voglio link. Scende ancora. Che mi pare che... Circa qui, bisogna fare una cosa. Tu puoi mettere in questo documento, vedi cos'è. Perché se fosse quella...
1: Dobbiamo
2: prendere un po' di no? Il calendario. No, ok, vabbè,
1: non succede nulla.
2: Non succede nulla, tanto non... Non vede la
0: trista.
2: No, no,
3: no, no, l'altra volta.
1: Poi guardate, arrivederci.
2: Ah, vai via?
0: Vado via, sì.
2: Vado a morire dentro.
1: Poi vedi che in questa rete, con questo cazzo di lobster di asbesto, non si può fare una sessione di SSH da
4: che dici che è fermo da una vita lobster.
1: Magari
5: con questo qui si mette a posto qualcosa. Cosa fine forse? Cosa fine forse? Cosa
4: fine
5: forse? Cosa fine forse? Cosa fine forse? Cosa fine forse? Cosa fine forse? Cosa
3: no, lui fate compagnia lo stesso.
1: Quindi, la macchina sua, la macchina sua.
0: Ladies and gentlemen.
1: Vabbè, la bella compagnia io,
5: ah?
1: La bella compagnia io?
5: Non è corretto.
1: Ah?
5: Non è corretto.
0: Da questa posizione
4: che è meglio.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao. E fai il
5: lupo?
0: Grazie,
5: signor.
0: Grazie,
5: lasciate lì.
3: Va bene. Volantini invece le prezzo.
6: Cosa?
7: I volantini in
6: vecchio.
7: Domani mi attacchi a fisica.
6: Se, sì.
7: Anche la con me. Ah, la, sei suo, non ci bella.
6: Sì, no, no, no, non c'è più, non ci sono più di sotto. Al palazzo delle scienze non ci sono più perché l'hanno
8: diventata la scienza. Aspetta, aspetta che ci
6: dico. Tra matematica, la scienza
7: e la fisica. Puoi dirlo anche agli amici.
6: Quello è più facile di... Ma veramente,
1: mio Dio, avrò pulito mezzo.
8: No, non è
7: fisico.
8: Guarda,
1: pulisci, pulisci. Bello che sia allergice alla polvere. Ciao, oh, in culo a Saddam Hussein.
6: In bocca al professore.
1: In bocca, in bocca, nel cavo orale del tuo cavo orale.
6: Ah, vi devo lasciare la gliela di un.
1: Ciao,
6: ciao.
7: Certo, gioia, devi ricordarlo ovunque.
1: Ok, va bene.

0: Ma oh, io qua sto aspettando foto a Cindy Day.
1: Vai, vai.
0: Ma quante ce ne stanno?
2: Poi devi anche fare una cosa, Paolo, ogni volta che modifichi un file lo trovo, comprometto 644, fallo con il
0: mio. Ma se io modifico semplicemente, non diamo il mio. Che vuoi che sei faccio la modifica? Non è che modificando un file cambia per me.
2: No, no. Quando metti che file, ti devi mettere con 664 in maniera tale che sia scrivibile per il gruppo Tripnet, e non lo devi fare come user, non lo devi fare come Tripnet. Perché sennò ogni volta bisogna smadonnare.
1: E quindi che dovrei fare? Gruppo?
2: Un new group, un po' di
1: smetti.
2: Sì.
1: Sono finito.
2: Ma il primo gruppo è il ok? Perché poi succedono puttanate assurde come la lettera di Spence e di Ruth. Così. Perché? Perché qualcuno sicuramente non è riuscito a scrivere in quella direzione, no, è diventato Ruth.
0: Lo dai chi è quel qualcuno?
2: Non so chi è quel qualcuno. Allora
1: tocca a me di permesso, non preoccupare.
2: No, non fare niente, fermati.
1: Vai tu.
2: No, adesso faccio una bellissima cosa. CHGRP Ritnet.
0: Che professionisti, signori miei. Professionisti, veramente.
1: Professionisti.
2: Find.
0: Professionisti.
1: Io qua non so più che fotografare. Ma allora scendi giù e fotografo il computer.
0: Che fanno che cazzo sono dal sale.
1: Forza, bravo.
0: Poi faccio la foto dei coglioni.
1: Mi viene con forza di me.

0: Dai, che dal beneficio al camminare, ci sono tra le aviglie già.
1: Di che state discutendo? Qual è l'aspetto degli angeli?
2: La novità. Vabbè, tu
1: devi dire sempre di sì.
2: Io dico di sì, però in altro modo.
3: Bello.
2: Che
3: novità. 17 marzo, no, febbraio.
2: Sì, ok. Pensa che sono
1: un po'.
2: Tipo come l'altro giorno. Che ho scritto delle fandonie impossibili, però.
3: Ballodrome,
4: Toto History, Trick Album, anno 2003, eccetera.
3: Ci sono file con, nome, con lo spazio in mezzo. Quando ci sono i spazi con un file, succede un po'.
2: Ah, no, allora tu, Albert, un po'. La direttiva che mi stupisce proprio nel HTML, non l'ho fatto, lo farò.
3: No, perché guarda, io ho fatto un check mode e è successo l'inferno.
2: Ma aspetta, ma l'hai fatto sono?
3: Fondazione, PN, eccetera, guarda. Sono tutti quanti con lo spazio su quelle.
0: No, fanno due di seminari.
2: Non lo so capire,
0: non lo so capire.
3: Mi faccio vedere,
4: mi capito.
1: Non è che non ci credo, ci credo, ma se vuoi dire, mai dire che è meglio.
4: Ma c'è la valle
1: che prima. Chiesa cazzo figa piena.
2: Basta, allora,
3: guarda qua.
0: Le tante rutto
4: qui,
0: abbiamo una tramadista, ci sono
2: digitalizzazione,
1: sono quelle delle macchine da CM, devo dire bomba fresca,
2: ma l'ho scoperto da poco,
1: e per me era da costruire piena,
3: però se metto l'asterisco non li prendo,
2: Non mi ricordo.
1: Effettilo Tuago, il dottor Tuago, non è peccato posta, no,
0: Default 3 model.
3: Comunque, Paolo Drogo.
4: No,
0: 3.
4: Non risponde nessuno.
3: Salute a Valeria. 13 e 14 sarebbero i giochi.
0: Oh,
2: Illustrated. E poi
0: non
2: giochi
0: di
2: venerdì?
0: Certo, Healing 3.
2: Ma non
3: si può dire niente, okay. Certo che non mi si può dire niente.
2: Ma io te lo chiedo perché sei di nuovo, ti vedi ancora meglio.
0: Healing 3.
3: Bravo, diretto uguale. Ma stiamo modificando lo stesso file per migliorare. Con il base 2030
2: PHP. Però
3: questo è. Esci. Io ho già salvato, perfetto. Ma non, per piacere non me lo so scrivere. E stiamo mai a fare i costi agli altri, questo è il problema.
2: Attenzione!
3: Le foto, le foto nell'aula, cliccando qui. Ecco l'aula del foto di Corsi. Broken.
4: Questo serve per
2: Cerchiamo di mettere un fotografico, video, possiamo cliccare.

0: Keisha.
1: Perché lo modificherò di nuovo adesso perché c'era un...
2: Dovrebbe
0: essere un bello CD,
1: vabbè, usiamo lo stesso video, non c'è problema.
0: Tu che sei scritto, lo so, con la sua melodia, diciamo che hanno fare tempo su uscita. Non lo so, non è
1: bene. 13 minuti, infatti, ma adesso l'ha scritto, 14 febbraio.
0: Comunque è scritto giusto, guarda. Se hai di fare che è corretto.
1: Che cosa è questo?
0: Il file, no, non vuol dire che metto tu.
3: Lavorate, sì, lavorate!
1: Ma non è sovrascritto.
4: Sorvegliamo.
1: Ha fatto la modifica, c'è un febbraio cambiato il mazzo che mette una foto tra il
3: ciao!
1: C'è
3: ancora in ascolto,
1: però
3: c'è qualcuno che lo fa.
1: Seconda batteria.
2: Andando a vedere se un if o se è rotto, no? Sì, non è quindi andando io qua è vuoto ancora giusto? In realtà questo è sbagliato, si può vedere null e puoi fare costruttore sì.
0: Quando ti cade la palla in avanti, è un passaggio in avanti per te, no? Quindi è male.
2: Tutti i docenti devono avere il Muse installato con lo scriptino mio che ristreama e lui streama, che è una minchiata, cioè parte streama, si collega e streama, è facile così, se muore.
1: Volevo sapere se invece hai toccato qualche altra cosa lì.
2: Se ho?
1: Toccato qualche cosa lì.
2: Dove lì?
1: Nel lab.
2: Nel lab no, assolutamente.
1: Non risponde più.
2: Come non risponde più?
1: Io stavo provando a casa e non sono andato.
2: No, non ho toccato niente.
3: Ma dai nel bol, perché?
2: A 19.2? 9.006?
1: Ma che cazzo è? Non rispondo
2: quasi. Io sempre 9.006.
3: Hai detto che lui non è un muso installato?
2: No, i docenti devono avere muso.
3: Ah. No. Ai ai ai.
2: Con Java non credo. La programmazione è vero.
1: Non va uguale,
2: eh? Non vedi, sto già stuffando tutte le mie minchiate senza fiatare. Non me ne possono minghi di quello che c'è in giù.
1: Che cosa dire la verità?
2: Perché non vede quello che pensano loro.
1: Infatti.
3: Non va.
2: Neanche 9.6. No,
1: non va.
2: Non so che dire.
1: Di qualcosa di testato,
2: evidentemente non funziona.
3: Però mi doppio per mettere di interruzione.
2: Sicuro che è collegato bene il cavo, sì. Vuoi darlo a me, Roberto? Io comunque lascerei perdere la chiarazione del suono.
1: Perché?
2: Non lo so, perché non ci riusciremo mai.
1: Parla per te.
2: Trovare la porta 80, chissà, messo che sia aperta. Ma hai provato a fare uno scan delle reti?
1: No, perché dovevi farla tutti notte quando non avremmo rotto i coglioni a nessuno, ti ricordi? Praticamente,
2: no, non dovevo farlo io di notte. Si sarebbe dovuto fare di notte,
1: no, se l'avresti fatto tu di notte. Avevo rimasti d'accordo così.
2: No.
1: Sì.
2: No.
1: Sì.
2: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì

0: 어, 화면 입고 왔네.
1: 어때 이런나?
0: 응.
2: Una catena scarpe, è importante, cioè la prima periferica che della, della catena scarpe deve avere un IT minore rispetto
0: a... No, non è importante. Inizio e fine devono essere determinati, giusto qua. L'inizio di solito si presuppone che lo sia sul controller, non sulla prima device. Non si mette l'IT, il terminatore sul primo device non si mette.
2: Ok.
0: Perché c'è sul controller, si presuppone.
2: Però
0: questo qua internamente la X non ha nulla?
2: No, internamente dovrebbe essere il cavo interno, per lo scarto interno e non c'è il cavo.
0: E cosa c'è? Gas. Scusa, dove si collega? Nel nulla, nel dolce nulla?
2: Qua.
3: Lei dovrebbe avere il
2: cervello
3: della televisione.
2: C'è il cavo direttamente, che è terminato.
1: Il problema è che in questo mondo come cazzo faccio questo? Lo posso fare io, questo mondo.
4: Ciao,
1: però
4: ciao,
1: Rick.
4: Ciao,
1: ciao,
4: ciao,
1: ciao,
4: ciao, ciao,
0: ciao,
1: Ma
0: voi avete connettività buona o è lenta?
1: Sto facendo un

0: di quei modi dove non mi fia sembra che altro esista sul modo molto
1: sì, forse in un modo altro non si definisce, no? Per il mio lavoro
0: no, ma lei dice forse serve

0: in realtà io lo rifare nell'altro. Quello dovrebbe fare anche in
1: Non ci dentro.

0: però fa l'uomo lungo dell'anno. Beh, sono qualità medie, no? Uguale. L'unica foto seria del media.
1: Che bello, un po' di servizio.

0: 费，然后也那个
1: l'ho fatto ma non credevo che sarebbe venuto.
0: L'occhio fallato. Sembra incredibile. Ma la sai via.
2: Potrebbe essere io,
0: beh, 31 foto è ok, eh?
1: È quanto mega la scheda, no? Non è che costa 138 mega con la scheda. 138 mega con la
2: scheda.
0: 95 No, ora di giù, parlano di giù. Ah. Sì, sì.

Thank you.

con quelli vecchi internet, quando ancora cantava normale, quando non si era clonata la voce con quella di una gallina. È cambiata la voce. No, ora ha cominciato a cantare. Ora canta così lei. Non so, è diverso. Cluster bomb. Solo nei domini.

0: pensate, il ritratto da San Filippo vendono le tute integrali di protezione contro gli agenti chimici e batteriologici.
1: Perché io ho un abito di 42 secondi di chirurgo?
0: Perché?
2: Pensi che potremmo averlo
0: ah? Per il tuo merda di box?
3: Per il mio? Il mio? Vuoi vedere come sto caricando?
0: Un po'. Vieni a vedere.
1: Ma cos'è? Non c'è.

0: se ne parla mille di volte che
1: io in questo momento sono tremendamente chiantato, però come sempre, ma anch'io sono fermo qui a decidere.

0: Oh, no, no la puntata con la cattiva, ma no, secondo me puttare non mi riporto indietro.
1: Mi posso buttare, ragazzi, buttare qui.
0: Ho provato con la mole di fortuna dello stesso.
1: Todo pierde e todo si recupera.

Allora, la questione è questa. Io non è che credo che molto del dump che abbiamo mandato un pezzo. Stavo dicendo, tu hai messo sia iscritti che gente che aveva solo informazioni.

0: del pezzo.
1: No, no, quello che è buco.
0: Questo non genera confusione, donne.
1: Come se un uomo qui davanti, il buco.
0: Sì.
1: Mi
0: dai tanto, tu mi dai tanto, io considero. Pietra sopra il portatile di Shining. Potrebbe non. Lo so. Mi è tornata finalmente la sensibilità del microfono con i driver alfa dopo averli compilato per l'82esima volta. Sì, piacevole che per due mesi non ti funzionano quando li hai usati per due anni. Dici, vabbè, li cancello, tanto ormai so come si compilano. Madonna mia, l'inferno, ci sono stati due mesi per non capirlo, perché poi alla fine ho messo quelli nuovi, gli 09, che non mi hanno mai funzionato. Poi apro il mixer e non c'è un. Alzi tutti i volumi e non funziona un cazzo. Ti editi il file del mixer a mano e ti funziona. Riapri il mixer e ti funziona. Ma che cazzo è?
2: 0.9.
0: 0. Quel che vuoi, ma non funzionava una minchia.
2: Ma è stato io.
0: Poi, aspetta, compilo senza OSS. Apro alza mixer, alzo tutti i volumi, non funziona la minchia. Entra lui, lancia Rexima e mi spara il WAV sul portatile l'altro giorno. Dico, ma come minchia è possibile? Pazzesco.
3: Gemini sa stabilire le priorità.
0: Sa stabilire le priorità probabilmente.
3: Quei
0: WAV dovrei trovare in FTP?
3: Sì, sono stato con le case, con un MP3.
2: 16 FTP.
0: Ma tu lo sai almeno cosa mi hai fatto sentire?
3: Un Ernesto, una cosa del
0: genere. Li conosci, no?
3: Sì, me ne hai passati, grazie.
0: Perfetto, va bene.
3: Allora, dice Suca Procio Pompinaro.
0: Che cosa? Tu che studi la storia? Che cosa?
3: Non studio la storia.
0: Tu che sconosci la storia?
3: Io conosco. Io sconosco la storia. Ti conosco la storia.
0: Cosa vuol dire, secondo te, il titolo? Imparare.
1: Vi siete presi cosa volete scegliere?
0: Ciao, io vi benedico.
1: Quindi mi raccomando, le vostre facoltà, i pub, gli amici, la chiesa, l'oratorio.
0: Cosa vuol dire, secondo te, imparare la lezione delle Midway e di Desert Storm? Perché un generale della difesa americana può aver scritto un libro del genere?
3: La lezione delle Midway nella Desert Storm.
0: E della Desert Storm.
3: Le Midway che
0: sono? Le Midway, la battaglia delle Midway. La famosa battaglia delle Midway. Guerra, 1944 circa, nelle Midway, nel Pacifico, sì, contro i giapponesi. E Midway è stato dopo, dopo Pearl Harbor.
3: Capito, Pearl Harbor nel 41. Cioè, okay. Midway cos'era? L'affondamento della Yokohama, cos'era?
0: Qualcosa del genere. Capito, non capivo che c'entra con Desert Storm.
3: Cazzo.
1: Cosa c'è in guerra fuori?
0: Mo?
3: Vabbè, va, a questo punto
0: cambiamo.
3: Cambiamo
0: campo. Stavo allargando, è arrivato io.
3: Uno si vuole staccare.
0: Ah? Niente, niente.
4: Che cazzo hai detto?
0: Mi stavo allargando e arrivati tu.
4: Sì, a minchia, la guardi. La guardi, poi.
0: Cuculum, laghi.
4: No, no, no, no.
0: Come lo devo mettere? Unito?
3: Non te l'ho. Non te l'ho attaccato.
0: Non mi succede la minchia, però, eh. Dio mio, tu quando mi muovi questo cavolo sai cosa succede?
4: Senti,

0: bastardo dentro questo coso, direi PM di merda.
1: Expeditionary Warfare Tactical Trainer. Tactical Anti-Submarine Warfare. Carica per i cazzi suoi?
0: Ma il 6 funziona.
1: Ah, grazie al cazzo.
2: Se non c'è la disk.
0: Se non c'è la disk, la disk funziona, se non c'è il tape, la madonna. Lo stesso sa.
1: E conosco la il puttanesimo della Madonna. La Madonna fa del suo corpo merce gratuita.
2: Sì.
1: Sì, è free hardware nel vero senso della parola.
3: Non dovrebbe essere troppo hardware, perché sennò è poco divertente.
2: Dunque,
1: ma sì, Coca-Cola.
2: Invece io questo disco.
1: Cos'è?
2: Questa mattina di pomeriggio.
3: Oh, meno male.
1: Meno male cosa?
3: Meno male che su Meetup non ci sono cose idiote del tipo blocca l'esportazione di per i client non trusted.
1: No, tu sei trusted. Credo. Tu sei freecred.org come settore. Per questo ti funziona X, credo, eh. Forse l'ha aperto Martin comunque per poterlo usare anche dall'Inghilterra.
3: Sì, mi ha chiesto a me.
1: Ha aperto X il Medialab via modem.
2: Ma vuoi vedere la lettera?
3: No, ma oh, ti dico la
2: verità. L'ho fatto poi lui.
3: Ho controllato questo perché volevo fare questa cosa per a casa. Visto che CU non riesce a funzionare, volevo lasciare qua il capezzo eventualmente quando mi serve per fare quello con Sion.
1: Minchia, certo, ottimo.
3: Ottimo, però è pericolosissimo.
1: Perché? No, perché tu devi entrare, devi loggarti. Una volta che ti loghi puoi lanciare l'applicazione X. Lo può fare Luther, ma si rompe i coglioni, insomma. Cioè, cazzo può fare? Non tanto non può navigare. Ce ne possono essere tante applicazioni X.
3: Ma no, posso che Gate CD che aveva che era
4: sbagliato. X-Lock, che ne so.
2: Ah, io voglio mettere tutto lo stesso.
1: Vuoi mettere le unghie?
2: Non so se non c'è.
3: Un po' sul tavolo. Se no finisce. Lo aspettiamo direttamente.
1: No, no, c'è cioè, taglia unghie, lo vuole o no?
3: No, c'è questo.
1: Allora!
3: Beh, non mi vedi.
2: No, già per niente.
1: Beh, puoi sempre azzicare i non delle mucose anali.
2: Adesso noi non ho, mi devo aspettare, sono ordito e cercare.
1: Ancora questo punto informatico, ci avete rotto la minchia con il punto informatico.
3: Almeno vediamo che dici.
0: Ho più tempo.
1: No.
0: Non ci sono.
1: Non sono quei mollaccioni degli Oz e Tentacles.
3: Il gong.
1: Il gong.
3: I
1: papaveri rossi. No, gli Oz sono molto contigoglioni.
3: Ah, ecco, vabbè.
1: Ma insomma.
3: Ma che canzone mi piace?
1: Ma non lo so, gli Oz ma
3: mi piacciono i testi.
1: Non mi hanno comunicato.
3: I testi non li ho la mania di...
2: A parte che è tutto strumentale.
1: Infatti.
2: Infatti stavo dicendo.
3: Stavo capire. Sono una pezza di testi apposta.
2: Infatti stavo dicendo. Tutta musica tipo la chitarra elettronica.
3: Sì.
2: Ma me ne posso di chi sento?
1: Eh no, dai, poi non si sentono più le minchiate che sparate.
2: Aia, che mi sei mandato a quindi?
3: O chi per me? Ti ho messo il sistema finito e awaits moderator.
2: Ah, sì. Posso di basta.
3: Ciao basso.
2: Ma che
3: perché mi metto di tutto? Che ne so.

0: Superiore.
1: Cerchiamo su Caminchia sui siti militari. Vieni. Giorgio. Poi. Ehi. No, no, qua c'è ancora un pochino. No, non c'è. Ma non dorme più. Ah, e io ce l'ho in DVX.
0: Cosa?
1: Che te ne parlo? Non è niente male, Sinapsi.

0: qualche variazione, però insomma. Sì, gira bene, gli attori sono bravi, sì, è uno dei miei, già. E io che ne so, organizza. Allora, qua mi dicono dalla regia che il Freaknik Media vuole fare una rassegna cinematografica all'ACAB che si intitola 5 film per spiegare la parola hacker. Allora, qua Shining ha fatto il gesto del TIE. Noi siamo i guardiani del TIE. TIE! TIE! Sei espulso. Da dove non si sa. Però, forse da una cavità rettale.
1: Dov'è?
0: A lui sembra una buona idea, dice. Forse il problema che lui sta cercando di far capire con la parola TIE è che non abbiamo più date libere. Lucio sta masticando amaro. Di cosa? Veramente? Ah, dice che gli ha chiamato... Ha chiamato lo zoo a casa di Glu?
2: Lo so. Non abbiamo più parlato.
0: Ah, ma lui già lo sa, dice. Ah, dice che devi parlare con Felicita per chiarire le date. Tu, sì. È bene che tu ci parli. No, dice che hanno chiamato quelli di zoo per sapere di cosa avevamo bisogno per il workshop di oggi.
1: Di oggi? Com'è possibile questa cosa? Io non lo so.
0: Sono impazziti quelli di zoo? Oggi pomeriggio?
1: Com'è possibile, scusami?

Sì, confermo. Sì, sì, sì. Vabbè, digli, digli. Non gli hai detto tu è felice da per telefono? Scusami. Ah, hai parlato con il tecnico? Ho capito.

0: Quindi l'abbiamo fatto felice. Vabbè, ma cazzi suoi se è sbagliato a segnarsi le cose, eh? Fallo per Nirvana e Shining. Ciao ciao ciao da Giorgio.
1: Ciao!
2: Mi chiede se è a casa?
0: Chiede Shining se sei a casa. Sì, è a casa, mi sta telefonando lì.
2: Vuoi che gli porti i garantini?
0: Come, scusami? Sì.
2: Non me la minchia pistozza.
0: Ah sì, beh, ma questo già me l'aveva accennato Iello tempo fa. Qualche tempo fa. Sì, è una bella cosa. Ma mi ha comprato con un impianto mostruoso. Chiede Shining se vuole che lui passi da casa tua per dargli i volantini. Per dargli i volantini dice no, grazie.
2: Vero?
0: Vero, dice. Di che cosa esattamente? Quelli dei corsi prossimi, sì.
2: Tanto cominciano solo il 17, tanto la classifica è solo giovedì e venerdì, quindi...
0: Dice, no, va bene, allora io sto riferendo... mi suona il citofono. Addio, mi richiami? Non si sa, ha chiuso. Che mi suona il citofono a mezzanotte e mezza.
2: Siamo allora.
0: Io avrei espulso un missile Scud. Che cos'è la Orincon Defense di San Diego? Dipartimento della difesa dei rincoglioniti?
2: No.
0: Bello questo sito, Space and Naval Warfare System Command.
2: Ecco, il film è stato inserito.
0: Minchia! Dice che l'Orincon Defense di San Diego ha vinto un premio di 26 milioni di dollari per la fornitura infinita di tempo e quantità per lo sviluppo di informazioni e tecnologie di supporto per il Space Naval Warfare System Command Defense, Starfleet, Star Trek, Warp 5, eccetera, eccetera. Ma che ne so, scudo anale. Gracias.

0: spy.nevi.mil.
1: PIN.
2: Ma voi non mi ha scritto.
1: Sì, possiamo mettere questa foto. Potresti mettere pinna vicino a me.
2: Ma pinna io non gliela fa bene.
1: Sì, metti pinna vicino a me e a metà a me e lui metti questa foto.
2: No, no, è una cosa che sto prendendo io così.
1: Che mail la pin?
2: Non l'ha messa pure.
1: Non ce l'ha messa.
2: A parte che non l'ho messa così.
3: Ma il sito deve averlo.
2: Ma chi è?
3: Davide Pin. Ma
2: questo è Nina.
1: Sì, quella è Nina.
3: E allora ho comunicato.

0: serve Lynx Challenger. Come lo installiamo? Perché su Challenger ci sono dei CD-ROM che vanno consultati in HTML, porca madonna. E quindi serve Lynx su Challenger. Se mi dai il CD lo installo da qua. Mi tiro i pacchetti. Così installo anche il gioco e tolgo quella merda di VI.
1: No, VI no.
0: No, vabbè, sto scherzando.
1: Ci sono un corso di VI.
0: Veramente, un corso di VI, guarda.
1: Cioè,
0: me lo accoglierei. Vabbè, ma io sono un vecchio rincoglionito ormai, il cazzo vuoi. Dammi il CD.
1: No, dovrebbe essere questo.
0: Effettivamente insultare VI.
1: Ti faccio vedere una cosa.
0: Mi sento un turpe.
1: Ti faccio vedere una cosa.
0: Ti faccio vedere questo fossile. Calamite eterosferanica. È rarissimo.
1: E mi dici se Giotti fa una cosa del genere? Vieni.
0: Certo, me la fa.
1: Vieni, che chi? Mi dici se Giotti fa una cosa del genere? Non lo faccio vedere.
0: Che cosa mi devi fare vedere?
1: Vieni, mi faccio vedere.
0: Sto guardando. Ma quello non è VR.
1: Questo, come no?
0: No, quello è Elvis sotto interfaccia grafica.
1: Questo è Dim sotto interfaccia grafica.
0: Grazie al cazzo, non è VI.
1: Come
0: VI non esiste, vai su Tower 650 e dimmi che non esiste VI.
1: Allora, Alberto, VI non esiste.
0: Sì.
1: VI era un programma di Unisapienti.
0: Non era, è!
1: Era un programma di Unisapienti. Quando è morto Unisapienti, ogni proprietario ha fatto il suo VI, ma non è VI, è VI della coppola della minchia, VI della coppola della minchia.
2: Se ne ho bevuto, ma ce l'hai sicuro?
1: Sì, certo, è una versione, cioè vuol dire la tua
2: cavalla.
1: Mie miglia, Dio. Quindi, Vim è un VI esattamente come si chiama un VI. Tutti i VI hanno delle estensioni non VI standard. Ti devo fare vedere la mia
0: estensione. Cosa mi devi fare vedere?
1: Vieni, cosa faccio?
0: Ti vedo.
1: Completamente.
2: Non colpì,
1: bellissimo.
0: Cos'è così?
1: È il leader del game.
0: Ma vabbè, il leader del game, ma vaffanculo, va.
1: Ma non capito un cazzo.
2: Combinare delle funzioni cianci.
1: Queste qua, ma è tipo int funzione di Alberto che la succa.
0: Ah, ah, che mi ha mandato questa roba.
1: Mani
0: lombo.
1: Parentesi. Ma tu è bastardo,
0: bro.
1: Sto scrivendo per te.
0: Va bene, ma perché ti deve completare le cose? Vuol dire che non ti ricordi un cazzo.
1: Certo, ma anziché scrivere.
2: Anziché si funziona di Alberto che era su da quattro mani.
1: Di Alberto che era su da quattro mani, va così.
0: E allora?
1: Stiamo a Gio?
0: Ma no, a me non me ne fotte un cazzo di Gio per fare queste cose.
1: Andare.
0: Va bene, ma questo non è guai.
1: Andare.
2: Ah, quello che è guai, guarda, Bim!
0: Vim. No, quello è Vim, non è Vim.
2: È minchia, è VI in bull.
0: No.
1: VI non esiste.
2: Stai via.
1: Come lo devo spiegare?
2: Guardi, allora, anche che funzione del game. Qua
1: ci dico, oggetti con...
0: Va bene, VI non esiste.
1: Voglio
0: allora io. Io qua scrivo VI.
2: Guarda, voglio fare...
0: Eccolo qua, VI, porca madonna. Fammelo qua.
1: Bestia, quello è Elvis. Cioè, ha altre estensioni.
0: E allora?
1: E allora, VI non esiste. Esiste Elvis, esiste Vim.
0: Va bene, e allora non mi parlare di guai.
1: Di Vincenzo.
0: Guai merda allora.
1: Però anche, anche
0: porco Dio.
1: Allora, tu fai andare all'inizio della funzione. Basta.
2: Ma fai andare all'inizio della funzione. Non mi
0: prendo, premo freccia indietro e vado all'inizio della funzione.
1: Ma è comodo.
0: È comodo, che cazzo me ne fotte?
1: Così e
0: bravo. Vabbè, io faccio così.
1: E se fa un posto di dire. Se non ho detto che l'inizio della funzione è doppia parentesi quadra aperta.
0: Ma io programmo senza funzioni.
2: Ma
0: soprattutto uso il go to in C e c'è chi lo fa, eh?
1: Sì.
3: Ma tutto te...
0: Ah, io ho un pezzo di Diana che avevo riprovato anche a scrivere in C. Comunque c'è una parte dell'algoritmo di Diana, sai, il programma di dialogo, che è impossibile a scrivere senza Cotù. Non è possibile. O meglio, devi fare una quantità di righe di codice spaventosa.
1: Fai una riga di una quantità di righe.
0: Non ha senso. Perché perdi ottimizzazione.
1: Non è vero, quando compili è molto.
0: Minchia, minchia. Grandissime minchia. Non è sempre detto,
1: Perché sì?
0: Che ottimizzi sempre in quel modo.
1: Senta
0: questa musica da sfintere. Dio mio, pure Gabber adesso, cioè è morto.
2: La tua
0: con lui si tira i coli.
2: Sono
0: arrivato. Dio mio.
1: Ma dopo che è morto, vero?
2: No, prima.
1: Quando già però non stava molto bene.
2: No, quando mi sono arrivato qualche anno al.
0: Comunque via in me.
2: No, adesso non c'è il danno.
1: No, rido per quel
0: colore. Sì, perché gli dato via in me. Poi tu hai Emax, però. Questa sera via in me. Allora, fatemi montare questo link di CD della Spark. Dio Spark.
2: La Spark. Per la gioia di Nitro, sei presente?
1: E se non è presente?
2: La supera.
0: Questo CD fa il boot?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Quindi me lo posso copiare come file?
1: No, perché ti si blocca.
0: No, file su file, così vedo qual è il file dove si blocca.
1: Ah, sì.
0: Spark...
1: Ti tirassero giù da... TV7, no?
0: No.
1: No.
0: Sì, no. No, poi pianta la panna, dai.
1: Cosa?
2: No, ma cosa? No, cosa?
1: Ma che cazzo ne so quando ti dicono no?
2: Io dico sì.
1: Allora, questo è...
2: Oh, sì, vabbè, un buon acqua, ci vuole.

Dio bastardo.

Oddio, porco. Dio porco. Dio puttana, Dio minchia, Dio testa di cazzo enorme. Porco Dio, Madonna puttana, Gesù Cristo figlio di puttana, bastardo Dio cane. Ma è possibile, suca minchia del Papa, che per installare un porco di... di porco Dio...

interessante. Workman player di CD dei miei coglioni che mi risponde bus error. Bello Workman, mi piace veramente assai questo software. Già bello, semplicemente non funziona, porco di Gesù bastardo, Gesù bambino su caminchia, il porco di Gesù, madonna puttana, Gesù Cristo figlio dell'Esbo, Dio Sodoma, Cristo sacerdote del pompino, madonna puttana, ma guardate, se uno con la febbre deve stare qua a rompersi i coglioni appresso al Linux, ma vaffanculo, Gesù Cristo sodomita, madonna puttana, Dio minchione in carriola, Cristo bastardo, dove Cristo del porco Gesù e la cazzo di slapper dei miei grandissimi coglioni di Sodoma, madonna puttana, porco Dio come mi girano le palle, porco Dio, ma minchia è il Workman, vaffanculo, porco Dio, toh, vai a fare in culo.

Fafanculo. Porco Gesù. Cioè niente, non c'è modo di installarlo, eh. Proprio un cazzo e due barattoli. C'è una minchia. Cioè la lib è vuota. Non ci sta un cazzo. E il porco dio The Workman che non mi deve funzionare. Minchia, ma è pazzesco. Cioè, mi stanno veramente ruotando i coglioni alla velocità delle sfere di Giuda. Porco Dio. Cioè, posso andare a dormire senza riuscire a scaricare un Cristo di programma? Ma porco Yahweh. Maledetto il figlio di porco di Dio bastardo. Allora... vediamo se non mi deve installare tutto. Adesso faccio install package, asterisco. Porca madonna. Porco Dio. Porco Dio, sto parlando, mi senti?

0: Gesù Cristo sodomita, trip dei miei coglioni. Mi senti o non mi senti?
1: Dio gane! Madonna!
2: Mi scatta come il cazzo nella bocca.

0: so che scatti, scatta come la sega di Dio. Dio Padre porco potente,
1: creatore del mer e delle cose fottibili. Ah, hai ascoltato un peto in diretta. Ah, che bello. Io sto crepando invece. Adesso ascolterai il cane impiccato a me.
2: Vieni qua, cagnoletta, vieni qua, vieni qua. Come sei stupida, vieni qua, bastarda puttana. Vieni qua subito.
1: Non si farò con un trucco balordo.
2: Vieni qua. T'ho acchiappata, bastarda, bastarda cagna. Ora crepa adesso, coniglietta. Come ti impicco. Ti ammazzo, bastarda.
3: Bastarda.
2: Crepa, puttana. Vieni qua subito. Arrabbiati. Su, se ti arrabbi tu diventi una belva. Arrabbiati. Coniglietta, vieni qua subito. Vieni qua.

0: ciao.
1: Non ci riesco, mi dispiace, con la voce che mi ritrovo adesso non riesco a fare il grillo parlante. Madonna mia, non ce la faccio, non ce la faccio. Gnafo.
0: Gnafo.
1: Non c'è niente da fare.
0: Bene.
1: Ora prenderò il disco della Slackerot e lo scaglierò lontano, così. Si è spaccato in due contro il tetto. Ah, che bello. Rispettare le versioni di Slackerot.

0: Dove porco Dio è il workbone? Il workman dei miei coglioni. Ma dove porco Dio lo hanno messo?
1: Oh, Dio mio.
0: Io morirò molto presto, lo so. XFM, X-Fractin, ancora quel cazzo di programma di minchia per fare le scansioni. Sane, Scanner Access Now Exasperated. È praticamente impossibile da usare il Sane. Allora, il Workbone non esiste praticamente più.

0: Ah, nelle applicazioni l'hanno messo. Bravi, bravi. Essendo un programma per X, lo mettono nella directory delle applicazioni. Brave teste di minchia. Cose da fare. No, questo è il Walkman. Il Walkman. Ah, il Walkman non ci sta proprio? Cioè, fammi capire. Ci metti il Walkman dei miei coglioni e non ci metti il Walkman? Ma vaffanculo la Slackware! Ma porco Dio! Cioè, ma io mi sono rotto il cazzo! Il miglior player di CD e non ci sta. Ma siamo a livelli della cazzo in bocca, proprio. Cioè, pazzesco! Cioè, ma siamo veramente a livelli del cazzo in bocca. Cioè, incredibile. Mo scommetto che, ecco, Freshmeat, Workbone, zero progetti trovati. Cioè, Workbone non esiste più. Ma vaffanculo al mondo. Cioè, veramente pazzesco in civile. Cioè, l'unico programma che funzionava dalla Slackware lo hanno tolto? Pazzesco! Veramente pazzesco! Non esiste più!
1: Cioè, non ci sta più neanche su Google!

0: pazzesco.
1: Allora, forse ho trovato la home page del Workman. Workman home page. Oh, Dio cane. Not found, ovviamente. Non esiste più il Workman. Cioè, gliel'hanno messa nel culo a Workman. Era l'unico che funzionava bene. Cioè, cose da pazzi. Mo io ho fracassato l'unico CD della Slacquerotto con dentro il Workman. E ora praticamente sono senza lettore di CD. Va bene, interrompo qua. È ora di finirla di... È ora di finirla di spaccare CD. Caro Tripz, questa trasmissione è tutta per te, in cui come un cretino ho rotto l'unico Slacquerotto che avevo. Perché? Perché fondamentalmente sono una testa di minghie con due M. Poi ovviamente cerco inutilmente, ecco, potete andare su slacquer.org e ruttando allegramente potrei tirarmi tutti i pacchetti, ma sono praticamente certo che avranno eliminato tutte le vecchie versioni della Slackware dal sito, ne sono convinto. Ora dove porco di Dio è l'FTP della Slackware, porco Gesù? Qua mi dice porco Dio, mi dice. Ecco, latest is 8.1. Andiamo su Planet Mirror in Australia? Sì, ma dov'è slackware.org? Io voglio il sito slackware.org, me ne sto fottendo io del porco Dio. Oh, ecco qua, older version, solo via FTP. Va bene, ma entraci, porca Madonna. Questa è una di quelle serate dove tutto va male. Due ore fa avevo la catena SCSI immersa nelle feci, non potevo fare un cazzo, non potevo leggere CD, non potevo masterizzare una minchia, non funzionava una fava di fuca praticamente. Allora qua sono entrato, Cristo iperporco. Ora qualcosa mi dice che devo installare. Ma porca Madonna. Cioè, pazzesco. Guarda che ho cliccato due ore fa, porco di Dio, eh. Oh, ora sì che mi dice sending request. Cioè, pazzesco, pazzesco. Andiamoci sto cannolo, va.

niente, non si collega, non c'è un cazzo da fare, porco di Gesù. Oddio maiale, puttana e madonna di Gesù, bambino frocio. Atripz. Io sto crepando, sto delirando, avrò sicuramente la febbre. Sto bevendo Coca-Cola e sto pensando di prendermi la mia pastiglia di paracetamolo e pseudoefedrina insieme alla Coca-Cola e

4K al secondo, la meravigliosa e spaventosa velocità di 4K al secondo. Sei il cazzo in bocca 4K al secondo. Qua si è piantato.

Dio porco. Ci vorrebbe una puttana thailandese. Ma vaffanculo al fischio, Dio porco. Ci vorrebbe una prostituta lesbica nazista che mi facesse i massaggi alla schiena. Dio. Certo che la Coca-Cola fa veramente eruttare.

Oh, sua signoria il porco di Gesù si è degnato di scaricare, Madonna iperputtana. Sì, ma qua non mi passa più. Cioè io mi sono rotti i coglioni.